0: caro energia, la Premier poi rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. E sulle deroghe ai vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europee. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
1: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità

0: la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
1: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
0: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
2: Il tesoro nascosto di Messina Denaro. Dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. E guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive, contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. Ed è iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia, disagi per chi deve viaggiare, stop di 24 ore dei treni, voli a terra dalla mezzanotte, garantite naturalmente le fasce di garanzia. E parliamo di sport, parliamo del caldo che mette capo Sinner al Roland Garros. Azzurro perde al quinto set complice le alte temperature. Per il calcio, De Laurentiis invece ha scelto Allegri, nuovo allenatore del Napoli, firmerà un biennale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

e cure dopo cure e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione, se non difendi il bene.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, progressi sull'accordo, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Secondo il sito Axios sarebbe infatti stata raggiunta un'intesa che prevederebbe 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare dei Pasdaran, un accordo su cui anche Teheran frena, mentre in serata aumentano le tensioni nel Golfo Persico con nuovi raid e combattimenti. L'esercito americano smentisce l'abbattimento di un aereo da parte dell'Iran. E poco fa un drone ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galazia, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riportano i media locali. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, combatteva al fianco di Kiev contro i russi. Ex alpino, aveva già combattuto contro l'ISIS dal 2014 al 2019.
3: È morto sul fronte russo-ucraino Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nella zona di Liman, nell'oblast di Donetsk. Ex alpino dell'8 reggimento, dopo il servizio nell'esercito italiano, aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Durante questa esperienza, su cui poi avrebbe scritto due libri, era stato intervistato per il programma Rai Nemo.
4: Perché non continuare a servire il nostro paese?
5: Io volevo essere ancora più operativo, volevo essere ancora più... cercavo qualcosa di differente.
4: Vuoi andare in guerra?
5: Sì.
3: Dopo il rientro in Italia aveva lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo corsi di tiro e pubblicando contenuti sui suoi canali. Sul suo passato la procura della Spezia aveva aperto un'indagine per presunto mercenariato, poi archiviata. I commilitoni fanno sapere che oggi si terrà una cerimonia funebre in Ucraina. Non ancora nota la data di rientro della salma in Italia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Nella notte attacco di droni israeliani a Gaza, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia. Tre persone sono state uccise, diversi feriti. Crisi internazionali, caro energia e deroghe al patto di stabilità, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
6: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
7: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
6: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda i diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina.

0: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi sui pronostici. Carla Macrellino, GR1.
1: La cronaca con il maxi sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro. Dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. Le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia.
2: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che 3 anni fa la procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra. E a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
3: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
2: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
4: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Inchiesta sulla sponsorizzazione e sulle presunte fatture false del programma TV sugli animali di Michele.
5: Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

right, because we never close. I'm open day and night.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il vicepresidente americano Vance conferma l'esistenza di un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, ma chiarisce che Trump non è ancora pronto a firmarlo. Ci stiamo confrontando su un paio di punti, aggiunto Vance, ma abbiamo fatto molti progressi in tal senso. Nelle ore precedenti diverse fonti avevano parlato di un accordo raggiunto, ma entrambi i paesi non avevano confermato. L'intesa prevederebbe l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni, negoziati sul nucleare e apertura dello stretto di Hormuz. Continuano i raid israeliani in Libano, Tel Aviv colpisce Beirut. Non avveniva da 3 settimane, almeno 23 le vittime degli attacchi nella giornata. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. Nella striscia morti 3 palestinesi per un attacco di Israele con droni. Passiamo al conflitto russo-ucraino, dove è morto un combattente italiano. Si tratta di Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Era in Ucraina da circa 4 anni. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nel Donetsk, dopo il servizio nell'esercito italiano. Aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Non è ancora nota la data di rientro della Salma in Italia. Nella notte attacchi reciproci sui due fronti, Yaroslav in Russia, Odessa in Ucraina. Un drone russo si è abbattuto su un edificio a Galazi, Romania, ai confini con l'Ucraina, causando un incendio, lo ha annunciato il ministro della difesa romeno. 2 i feriti. La cronaca a Roma, una turista sequestrata e violentata per 3 giorni, fermate 5 persone.
3: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
4: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava nella zona della stazione, con una scusa viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un furgoncino dove erano altre 2 persone, in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di Via Tallone.
3: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di Via Cesare Tallone, zona Torcervara, preda dell'abbandono da anni. Ancora Roberto Pititto.
4: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
3: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
2: Il tesoro del boss della mafia Matteo Messina Denaro, morto nel 2023, dopo un'inchiesta durata 3 anni, la procura di Palermo è riuscita a scovarlo. Si tratta di società e investimenti per oltre 200 milioni di euro tra Londra, Dublino, Isole Cayman, Libano e Spagna, tutti posti sotto sequestro. Iniziato lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base. Treni fermi fino alle 21 di oggi, trasporto aereo fino alla mezzanotte. Garantite le fasce di garanzie diverse per regione sul trasporto locale. Previsti cortei in alcune città. Caldo record in Italia come in alcuni paesi europei. Oggi l'allerta scende, non più bollino rosso come ieri, ma arancione per Genova. Qualche sollievo arriverà dai temporali, ma le temperature resteranno rosse.

0: estate di 3 mesi.
1: Palermo nel mio cuore, aveva scritto sul suo profilo social lo scorso anno, e proprio nella città siciliana la pop star britannica Dua Lipa convolerà a nozze con l'attore Callum Turner. Il sì sarà pronunciato il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria. Palermo è in fermento per i festeggiamenti che dureranno 3 giorni, coinvolgendo diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igiea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo, dove sono stati prenotati 2 piani per l'intero weekend. Altri eventi si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Sport, tennis, Roland Garros a Parigi, Sinner.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: Assenza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Progressi sull'accordo Stati Uniti-Iran, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano avanza. Un accordo su cui anche Teheran frena mentre aumentano le tensioni del Golfo Persico con nuovi scontri. Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza. La corrispondente.
3: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran, che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Lo rivela il giornalista di Axios, Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump. Lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al Tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nella notte un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galazia, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riferisce il ministro della difesa rumeno. Fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, sotto attacco alla regione russa di Yaroslav in Ucraina, colpita l'area di Odessa. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva a fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpina, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. E il caro energia, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto scrive ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. Anche Giorgia Meloni incalza l'Europa, non solo difesa, servono fondi anche per il caro energia, e la Premier rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. E sulle deroghe ai vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
4: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
5: Questo cambia qualcosa rispetto alla richiesta italiana per maggiore flessibilità sul patto di stabilità?
4: No, nel senso che la nostra proposta è una proposta che si inserisce nella deroga già prevista per la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
5: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
4: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia, che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
2: E dopo anni di indagini, recuperato il tesoro nascosto di Messina Denaro, beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Il caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere, di volere di Andrea Sempi.

0: è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive, contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. E il razzo di Blue Origin esplode durante un test sulla rampa di lancio. La società aveva segnalato in precedenza un'anomalia durante la fase di prelancio. L'azienda, fondata da Bezos, fa sapere con un post su X che non ci sono al momento feriti. L'esplosione rappresenta l'ultimo intoppo per l'azienda di esplorazione spaziale. Ad aprire un altro razzo aveva fallito la missione di collocare un satellite per le comunicazioni in orbita. Ed è iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro Carovita.
1: Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Caro Energia, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto scrive ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. I fondi di coesione non sono un banco, ma ci sono già stati impegnati, la replica della presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Chiutto. Ascoltiamo Fitto.
3: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia, e su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, che ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa.
2: Il caro Energia e le deroghe al patto di stabilità sono tra i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
4: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro Energia dovuto alla crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
5: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
4: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda i diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023, e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione, e avverte.
6: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
4: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi sui pronostici. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, progressi sull'accordo, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Secondo il sito Axios, l'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare dei Pasdaran, un accordo su cui anche Teheran frena, mentre in serata sono aumentate le tensioni nel Golfo Persico con nuovi raid e combattimenti. Nella notte un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galați, al confine con l'Ucraina. 2 persone sono rimaste lievemente ferite, lo riferisce il ministro della difesa rumeno. Fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, sotto attacco la regione russa di Yaroslavl, in Ucraina colpita l'area di Odessa. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva al fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Torniamo in Italia con la cronaca. Il maxi sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro, dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti, le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia.
7: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che 3 anni fa la procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra, e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
8: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
7: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
9: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
7: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Inchiesta su presunte fatture false del programma TV sugli animali di Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati indagata incaricata insieme al presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e ai tre amministratori delle società di produzione. Secondo la Procura di Milano, il 1,5 milioni di euro pagato dall'ENCI, sponsor del...
0: Radio 1 Sport.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Ucraina. Nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania. Due feriti lievi. È la prima volta dall'inizio del conflitto che un drone russo colpisce un edificio residenziale in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini in studio.
2: A fornire notizie, il Ministero della Difesa rumeno parla di un drone russo che si è schiantato sul tetto di un palazzo di 10 piani nella città di Galați. Siamo all'estremo sud-est della Romania, a ridosso del confine fluviale con l'Ucraina. C'è stata un'esplosione in un appartamento all'ultimo piano e un incendio. Una donna e suo figlio sono stati portati in ospedale per ferite lievi. Sono i primi due feriti europei in territorio NATO dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Altre due persone sono state curate sul posto per attacchi di panico. Decine di volte, prima d'ora, droni russi hanno sconfinato in Romania, come anche in Polonia, ma erano finiti per lo più in zone rurali. Questa è la prima volta che ad essere colpito è un edificio residenziale e in un'area densamente popolata, e questo rischia di aumentare le tensioni sul fianco est della NATO. Nessun commento da Mosca per ora. Nelle stesse ore era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa e in particolare su Izmail, strategico scalo fluviale dell'Ucraina per le esportazioni di grano e merci, situato sul Danubio.
1: E intanto nel Donbass, confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva al fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Annunciato dai media iraniani e smentito dal Pentagono, l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico. Da Washington il vicepresidente Vance conferma che un accordo è sul tavolo, ma Trump non è ancora pronto a firmarlo.
3: Dopo due giorni di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, la svolta diplomatica annunciata dal sito Axios. Un accordo è sul tavolo, ma Trump vuole altro tempo per pensarci prima di firmarlo. Una svolta più o meno confermata dal vicepresidente Vance. Ci sono progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum, spiega il numero due della Casa Bianca. Secondo le ipotesi pubblicate da Axios, l'accordo estenderebbe la tregua per altri 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni, assicurando la rimozione di tutte le mine. Gli americani toglierebbero il loro blocco navale e si passerebbe a negoziare il punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Il Pakistan in prima fila nella mediazione. Oggi il ministro degli esteri Shah Dar sarà a Washington per un incontro con il segretario di Stato Rubio. Nel frattempo l'annuncio della TV di Stato di Teheran: un aereo americano è stato distrutto dalle forze iraniane vicino alla città di Bushehr. Il Pentagono smentisce. Tutto falso. Nessun aereo manca all'appello. Francesco Mincone, GR1.
1: Ed è caldissimo il fronte nord del conflitto medio orientale. Israele continua ad attaccare Hezbollah in Libano, colpita Beirut. Non avveniva da 3 settimane. Almeno 23 le vittime. Netanyahu intanto rilancia l'offensiva su Gaza. Obiettivo dichiarato, controllarne il 70%. Anche qui vittime, almeno 3 per un raid di Tel Aviv con droni. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, hanno dichiarato i legali del 38enne. In corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia, a rischio bus e metro, treni fermi fino alla 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23.59, garantite le fasce di garanzia. E siamo allo sport, in chiusura tra calcio e Giro d'Italia, ma soprattutto la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros.
4: Una sorta di maledizione, lo slam sul rosso nella capitale francese, a un passo dalla vittoria, poi sfumata nella finale dello scorso anno contro Alcaraz, a un passo dalla vittoria, poi il crollo fisico ieri nel caldo torrido parigino. A Jannik bastava un solo turno di battuta per chiudere la pratica

0: 5 Masters 1000 conquistati in meno di 3 mesi. A consolarci i successi di Cobolli sul cinese Wu, soprattutto quelli in parte inattesi di Berrettini su Rinderknecht e di Arnaldi su Tsitsipas. Intanto nel domino delle panchine di Serie A in arrivo un tassello di peso. Il Napoli ha scelto Max Allegri per il dopo Conte. Per l'ex tecnico del Milan un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione, intesa per ora verbale in attesa della separazione ufficiale dal club rossonero.
1: Radio 1 Sport.

0: Afa e stanchezza mettono KO Sinner, l'azzurro a un passo dalla vittoria contro Cerundolo si sente male, perde al quinto set. Devo fermarmi, non sono un robot. Calcio, Max Allegri ad un passo dal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Ucraina in primo piano, un drone russo, lo avete sentito dai titoli, colpisce un palazzo residenziale nella confinante Romania, paese dell'Unione Europea e membro della NATO. È accaduto nella notte mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, colpita anche una nave turca. La cronaca di quanto accaduto con Cecilia Rinaldini, che è qui accanto a me. Buongiorno.
1: Buongiorno, un rumore sinistro squarcia la notte a Galazzi. L'esplosione illumina di rosso il buio, un drone russo si schianta sul tetto di un palazzo di 10 piani e provoca un incendio. Una donna e suo figlio vengono portati in ospedale per ferite lievi. Siamo nel sud-est della Romania, a ridosso del confine con l'Ucraina. In quelle stesse ore era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, in particolare su Ismail Porto.

0: questa, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
1: Ieri in un'intervista a TV Giorgia Meloni è tornata a parlare di spese militari. Non possiamo dire ai cittadini che ci sono soldi solo per la difesa, ha detto la Premier. Se di fronte alla crisi non diamo risposte a cittadini e imprese, rischiamo che non ci sia più nulla da difendere. La maggioranza chiede a Bruxelles di poter rispondere al caro energia con misure straordinarie, ma per le opposizioni la strategia dell'esecutivo rimane fallimentare.
2: Più flessibilità da parte dell'Europa e utilizzare i fondi non spesi del PNRR. E questa è la ricetta di Fratelli d'Italia per aiutare famiglie e imprese. Anche la Forza Italia, Stefania Craxi, chiede a Bruxelles più elasticità per combattere il caro energia. Dalla Lega, Stefano Candiani.
3: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia.
2: Utilizzare i fondi di coesione per aiutare gli italiani è una proposta pragmatica e concreta, il pensiero di noi moderati. Per il Partito Democratico Meloni racconta un paese che non esiste. Poi sul tema legge elettorale risperisce al mittente le prove di dialogo sostenute dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, perché sono altre, dicono, le priorità del paese. Per il momento ci

0: motivare un'eventuale richiesta di misura di sicurezza. La Procura di Pavia decide di affidare a Roberto Catanesi, docente di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica sul 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Il procuratore capo Napoleone mette così nero su bianco l'integrazione delle indagini per assicurare una ricostruzione completa della vicenda, anche alla luce delle 5 consulenze tecniche accompagnate da una memoria difensiva depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che si dicono stupiti dalla mossa degli inquirenti, così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati.
1: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova, si cerchi di trovare l'assassino ideale.

caso un terzo indica motivi economici, partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina. E per chi si metterà in viaggio in queste ore, breve pausa dall'ondata di caldo record grazie ai temporali che hanno colpito diverse regioni del centro-nord. Allerta gialla per pioggia su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Le temperature torneranno però a salire domenica a partire dalla pianura padana. Si attesteranno in media sui 32-33 gradi, anche in Francia.

e naturalmente grazie alla radio, avendo commentato le vittorie dei mondiali nel 34, nel 38, era una voce popolarissima, tanto che poi all'inizio del periodo televisivo lui comunque ancora era un po' indeciso, nel senso non si fidava troppo del mezzo televisivo, e infatti nei primi anni dove c'era contenuto

nessuna possibilità di vedere immagini o quasi nessuna dei campionati esteri e quindi di approfondire la conoscenza dei giocatori. Oggi qualsiasi tifoso vede molto più calcio, soprattutto internazionale, di quanto potesse un massimo specialista dell'epoca, perché

0: 1963, Bentornata Nazionale, in cui lui proprio racconta il suo amore per la maglia azzurra. Ascoltiamola.
1: Io, accusato di essere tifoso della Nazionale, vorrei dire che me ne vanto. Ho sempre portato amore e affetto a questa che considero un po' anche la mia creatura e che seguo da oltre 30 anni. L'ho seguita nelle vicende del campionato del mondo del 34, del 38, ne ho esaltate le gesta, ne ho ricordato le bellissime e magnifiche imprese. Poi sono venuti purtroppo i tempi brutti e ho dovuto anch'io ingoiare come i giocatori e come tutti gli appassionati italiani.
0: Ecco Massimo, arriviamo un po' al punto dolente che toccheremo tra poco, perché alla fine della sua lunga carriera c'è un incidente, o meglio, non c'è un incidente che cambia un po' la sua vita.

0: e lo diceva con intento scherzoso. Ora, come si sia passati da una frase detta alla radio a un'accusa nei confronti di Carosio che non risulta dalle telecronache, e c'è anche un divertentissimo, ironico articolo di Enzo Tortora che praticamente conferma che più che etiope Carosio non aveva detto, perché lui, per prendere in giro il direttore generale dell'epoca Bernabei, che lo aveva cacciato dalla RAI, aveva cacciato Tortora dalla conduzione della Domenica Sportiva per un'intervista improvvida. Dice: caro direttore, allora non deve trasmettere più la ITA, perché nella ITA c'è il coro che dice l'Etiope alle porte, l'Etiope alle porte. Quindi confermando che più che Etiope, dicono però se non aveva detto.
1: Si chiamava Spartaco e nella quinta B.

a continuare, poi però proseguì ancora per fino a tutto il 1971, alternandosi con Nanno Martellin, tant'è che la prima partita della nazionale dopo i mondiali, Svizzera e Italia, la fece comunque Carosio, fece anche addirittura nel 71 venne mandato a Londra per la finale di Coppa dei Campioni ex Panathinaikos, e dopo 24 ore c'era Leeds Juventus, la finale di Coppa delle Fiere, quindi comunque fino alla conclusione del

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Romania, un drone russo colpisce un condominio, due feriti, Bucarest, grave irresponsabile escalation, il paese è membro della NATO, von der Leyen, Mosca ha superato un'altra linea. Iran, Stati Uniti intesa sul tavolo, ma non c'è la firma di Trump, l'annuncio di Teheran, la smentita di Washington sull'abbattimento di un aereo americano nel Golfo, ancora attacchi israeliani su Libano e Gaza.

0: l'intesa, dichiara il vicepresidente J.D. Vance, che parla però di molti progressi, mentre il comando centrale smentisce che le forze iraniane abbiano abbattuto un aereo americano. Intanto oggi a Washington il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il ministro degli esteri del Pakistan. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E poi c'è il secondo epicentro del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah, che resta caldissimo, colpita ieri la capitale libanese. Erano 3 settimane che non accadeva. La corrispondente.
2: Beirut ieri mattina è tornata a tremare. Un colpo diretto su un palazzo lungo la strada che alla periferia sud porta verso l'aeroporto della città. Nessun avvertimento, perché l'obiettivo era un comandante della divisione missilistica di Hezbollah e doveva essere colto di sorpresa. Così è stato, in tutto i morti sono stati 14.

0: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Fin qui gli scenari di guerra, ora le conseguenze economiche dei conflitti, con in primo piano la crisi energetica. Dall'Unione Europea l'invito a usare anche i fondi di coesione per sostenere famiglie e imprese.
2: La lettera è firmata dal vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ed è un invito a riprogrammare i fondi destinati agli Stati dell'Unione per colmare i divari economici. Miliardi distribuiti tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta, da utilizzare tra il 2021 e il 2027. Raffaele Fitto.
3: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
2: Non sarà possibile finanziare il taglio delle accise, ma per esempio sostenere programmi per famiglie e imprese alle prese con il

0: cresce. I fondi di coesione, ha ripetuto ieri la portavoce, non sono un bancomat a cui attingere a piacimento e sono risorse già impegnate. Paola Nania, GR1.
1: Altra partita aperta è quella per derogare al patto di stabilità e ottenere di spendere in deficit anche le misure contro il caro energia. Sulla trattativa è tornato il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
2: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire. E poi la Commissione che deve prendere l'iniziativa. L'importante è che si crei un momento di consenso tra i più importanti paesi rispetto alle misure che potrebbero essere proposte. Ciascuno a casa propria in questo momento si sta confrontando con problemi e problemi seri.
3: Oggi c'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
2: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.

0: flessibilità, elasticità, meno restrizioni, cambia il vocabolario, non il senso delle richieste del centrodestra all'Europa. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
1: Non rimanere a guardare, ma tutelare famiglie e imprese dal caro energia. In Italia il governo lo sta già facendo, dal taglio delle accise fino al decreto bollette.
0: I distinguo sono solo nelle sfumature, con la Lega che, a differenza di Forza Italia, rimane più dura con Bruxelles e minaccia, se necessario, di fare da soli, ovvero di allentare il rigore dei conti di fronte alla crisi. Un approccio che in linea di principio non vedrebbe contrarie le opposizioni, solo che, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, è stato proprio il governo a firmare il patto di stabilità, tagliando la spesa sociale e comprando armi, aggiunge AVS, invece che tassare gli extra profitti. Marco Sarracino, PD.
2: Mentre Giorgia Meloni prova a raccontare un paese che non esiste, le priorità degli italiani sono altre: far crescere i salari, aiutare le imprese e accorciare le liste d'attesa.
0: Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce necessaria perché chi vince alle urne possa governare, lasciando una porta aperta al dialogo, porta che le opposizioni non intendono varcare, hanno solo paura di perdere, dicono, non accetteremo forzature. Lucio Bondi, GR1.
3: Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia, spiazzando i difensori di Andrea Sempio, dispone per l'indagato una consulenza psichiatrica.
4: Una mossa a sorpresa nel giorno in cui si chiudono i termini per il deposito di memoria.
0: Non intendono varcare, hanno solo paura di perdere, dicono, non accetteremo forzature. Lucio Bondi, GR1.
3: Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia, spiazzando i difensori di Andrea Sempio, dispone per l'indagato una consulenza psichiatrica.
4: Una mossa a sorpresa nel giorno in cui si chiudono i termini per il deposito di memoria.

0: Meir. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: La morte in Ucraina di un contractor, Alex Pineschi, undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso di questa guerra. 9 combattevano al fianco di Kiev, 2 con Mosca.
3: 42 anni di La Spezia, Alex Pineschi è stato ucciso lo scorso 20.
0: Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: La morte in Ucraina di un contractor, Alex Pineschi, undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso di questa guerra. 9 combattevano al fianco di Kiev, 2 con Mosca.
3: 42 anni di La Spezia, Alex Pineschi è stato ucciso lo scorso 20.

Scuola, il docente aggredito sbaglia a non denunciare i ragazzi, così il ministro dell'istruzione Valditara in un'intervista al Corriere della Sera, commentando la scelta di un professore di Parma che è assalito da alcuni giovani per i quali l'istituto ha deliberato sospensione per un mese e bocciatura, non ha voluto coinvolgere l'autorità giudiziaria. La denuncia è necessaria, secondo Valditara, perché serve un messaggio educativo forte, l'autorità va rispettata. Guai giudiziari per Michele Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a

0: ponti pedonali da cui ci si butta, nonostante i cartelli molto espliciti danger de mort, pericolo di morte, perché l'acqua è bassa, 2 metri massimo 3. Il comune ha mandato la polizia a far da deterrente, ma senza troppa convinzione, spiega un bagnante.
1: La polizia è passata, ma non c'era.
0: A fronte dei 35 gradi del termometro, anche la police lascia correre, o meglio, nuotare. Dagli inizi dell'Ottocento il Canal Saint-Martin attraversa i quartieri orientali della città, scorre sotto bei ponti di ghisa in stile retro.

0: uscito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali del mondo della musica e del cinema, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È per sempre sino al matrimonio e all'amore il nuovo album di Saldavinci, che partirà il 9 luglio da Locarno con il suo tour, oltre 40 date in tutta Italia e 3 concerti speciali a Napoli a settembre per celebrare 50 anni di carriera, culminati con la vittoria all'Ariston. L'abbiamo incontrato.
2: Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.
3: Non poteva non intitolarsi Per sempre sì il nuovo album di Saldavinci, come il brano tormentone di Sanremo, delle piattaforme digitali e dei social. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari, come il brano dedicato al papà, Mario Da Vinci.
1: Per celebrare 50 anni di carriera, culminati con la vittoria all'Ariston. L'abbiamo incontrato.
2: Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.
3: Non poteva non intitolarsi Per sempre sì il nuovo album di Saldavinci, come il brano tormentone di Sanremo, delle piattaforme digitali e dei social. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari, come il brano dedicato al papà, Mario Da Vinci.

0: Vent'anni manca almeno un dente.
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova...
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova...

0: Nella domino di allenatori, una delle principali tessere sta per trovare il proprio posto. Max Allegri al Napoli, manca l'ufficialità, ma l'accordo verbale sarebbe stato raggiunto. Accelerazione improvvisa per il tecnico livornese, che prima dovrà formalizzare la separazione dal Milan. Sentiamo.
1: Il tracollo contro il Cagliari e la qualificazione in Champions fallita, poi l'esonero al Milan, ora l'accordo con il Napoli. Tutto in pochi intensi giorni. Allegri ufficialmente smentisce, ma pare sarà proprio lui il successore di Conte. De Laurentiis avrebbe dunque scelto l'esperienza e il carisma del toscano. Accordo biennale, si parla di 5 milioni a stagione per Allegri, che ha così superato Italiano nelle preferenze del presidente. Italiano che nel frattempo ha salutato il Bologna, e proprio l'addio ai rossoblù aveva fatto pensare al Napoli come sua prossima e imminente destinazione. Ma la stima di De Laurentiis

0: Argentina 78, Bernardini e Berzot schierano, Zoff, Tardelli, Rocca, Patrizio Sala, Mozzini, Facchetti, Causio, Capello, Graziani, Antonioni, Bettega. Finisce 4-1 per gli azzurri, apre Graziani, poi doppietta di Bettega e rete di Antonioni.
1: Cross di Causio in area, Graziani, colpo di testa di Graziani, 1-0 per l'Italia, siamo al 28esimo minuto. Si porta la palla sul destro, Tardelli respinge il portiere Antonioni, tiro di Antonioni, terzo gol. Raso terra di Antonioni, imprendibile. È il sesto minuto, ha segnato ancora l'Italia con Antonioni. Ecco, rivediamo il cross di Tardelli, la respinta del portiere. E il gran tiro di Antonioni, che riparte un'altra di queste nostre modeste offensive. Capello, Causio, bel lanciato in area, Causio, Travertone, Bettega, ed è il quarto gol. Anche questa volta Causio intelligentemente ha resistito alla tentazione del tiro, ha preferito servire Bettega al di là del portiere, e Bettega ha realizzato al 37esimo. Antonioni, e il gran tiro di Antonioni, che riparte un'altra di queste nostre modeste offensive. Capello, Causio, bel lanciato in area, Causio, Travertone, Bettega, ed è il quarto gol. Anche questa volta Causio intelligentemente ha resistito alla tentazione del tiro, ha preferito servire Bettega.

0: Romano Cazzaniga, oggi mancano quei tempi.
1: Mancano tante cose, perché eravamo proprio amici. Io ho girato un sacco di squadre, magari eri amico con due, con tre, invece lì era proprio, non c'era differenza. Poi c'erano giocatori di livello, anche ragazzi simpatici, no? Come Pecci, ragazzi in gamba, ecco.
0: Senta, a proposito di simpatia, facevate anche gli scherzi, però poi l'anno dopo uno di quegli scherzi...

0: I giocatori di adesso si infortunano subito, non lo so, forse il tipo di allenamento, forse non avevamo la palestra.
1: Oppure magari quindi erano anche meno partite.
0: Sì, ma poi tecnicamente penso che erano più forti di questi che stanno giocando adesso, molto. Sì.
1: Sempre sui campi Roccotelli, sì. Anche in questo momento su un campo di fronte ci sono bambini?
0: Ci sono dei ragazzi giovanissimi che hanno 12 anni, 13 anni. Io poi avevo questa scuola calcio dal 91, e quindi, però adesso ho affittato il campo e quindi sono venuto a vedere questi ragazzi di un'altra società. Sto giocando ancora nel torneo amatoriale, sono stato a Torino che mi hanno chiamato per un evento, ho fatto una partita contro quelli di 40 anni, ne ho 74, però sto giocando ancora.
1: Ma perché non crescono, non nascono più talenti in Italia?
0: Allora, non vengono fuori perché prima di tutto noi eravamo ragazzi di strada, quindi stavamo dalla mattina alla sera a giocare a pallone. Adesso i genitori, se non hanno il campo in sintetico, perché sennò si rovinano, e poi ci sono molti stranieri anche a livello giovanile. I ragazzi italiani hanno poco possibilità di mettersi in mostra. Poi vedo anche il tipo di allenamenti. Se tu vedi i ragazzini di adesso, se gli dici colpisci di testa oppure fai dei palleggi di testa, non lo fa nessuno.

0: 30%, mentre continua a calare il prezzo del petrolio. Il Brent scende sotto i $92 al barile, quasi l'8,5% in meno rispetto alla fine della scorsa settimana, quando eravamo ancora stabilmente sopra quota 100. Linea a voi.
1: La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, hanno dichiarato i legali del 38enne. Ed è in corso lo sciopero generale di

Sovietica, le due tribù ostili che rischiano di far esplodere il mondo in un fuoco d'artificio nucleare, il riflesso della cultura pop in uno dei momenti apicali della guerra fredda, lo stato di tensione che ha trovato in campo sportivo un terreno ideale per traslare il conflitto, sia in presenza che in assenza, visto che fra le armi utilizzate c'è anche il boicottaggio. Il primo caso eclatante ai campionati europei di nuoto del 1950, inizialmente previsti a Budapest e poi spostati a Vienna con la defezione di tutti i paesi dell'est ad eccezione della Jugoslavia.

0: orli della piscina dello Stadionbad a Vienna. Si comincia col trampolino elastico di 3 metri, mortale avanti carpiato, a cui segue il mortale indietro teso della francese Pélissard. Piattaforma di 5 metri. Mirabili le sagome di queste ragazze tornite dall'aria, sveltite dalla elasticità del movimento. Quantunque prediliga i tuffi all'indietro, la Pélissard è avanti in classifica. Riuscirà prima. La piattaforma di 10 metri è anche una sfida alle vertigini. Il problema è di arricchire al massimo il geroglifico disegnato nell'aria. La francese Maddy Moreau ha persuaso la giuria e sedotto il pubblico.
1: La possibilità di sedurre il pubblico con il gesto sportivo è il dato di fatto che sposta la scelta dal boicottaggio alla partecipazione. Partecipare per dare dimostrazione di sé al mondo nell'ambito di una contrapposizione che è diventata ideologica e non solo politica e militare. Quelle di Helsinki 52 sono le prime Olimpiadi della Guerra Fredda e l'Unione Sovietica, insieme agli altri paesi del blocco comunista, chiede di alloggiare in un villaggio separato. Una cortina di ferro olimpica che separa gli atleti dell'Est e dell'Ovest, che si ritroveranno tutti insieme solo durante la cerimonia d'apertura.

0: impermeabile sul braccio.
1: Il racconto dell'eleganza italiana sfoggiata sulla passerella olimpica a dispetto della pioggia conferma quanto una squadra sportiva accompagnata da simboli e vessilli possa essere rappresentativa e immediatamente percepita agli occhi di chi la guarda. Ed è questa valenza identitaria a spingere le due superpotenze alla ricerca esasperata della vittoria. La competizione sportiva è la possibilità immediata di apparire vincitori agli occhi del mondo e diventa questione di vita o di morte se in campo ci sono USA e URSS, come racconta Ivan Jedesko, protagonista della sfida tra sovietici e americani nella finale olimpica del basket a Monaco 72.
2: Il nostro compito era quello di difendere il prestigio dell'Unione Sovietica, per cui dovevamo dimostrare che noi russi eravamo una potenza anche nello sport. Prima di partire siamo andati a Volgograd, la vecchia Stalingrado, dove i nazisti erano stati battuti nel 1942. Ci dissero: voi andrete a Monaco di Baviera, dove è nato il nazismo. Quindi dovete vincere a tutti i costi per dare alla Russia un'altra grande vittoria.

0: рischio della sirena. Un epilogo contestatissimo in campo e mai accettato dai giocatori americani, che rifiuteranno di ricevere la medaglia d'argento, come racconta Ed Ratliff.
1: Quei tre secondi sono ancora nella mia testa. I russi potevano chiamare il time out durante i tiri liberi, ma non dopo il secondo tiro libero. E poi, con quei tre secondi, hanno giocato e sbagliato il canestro. A quel punto altri tre secondi non potevano esserci. Andremo mai a ritirare la medaglia d'argento? Molto semplicemente no, ci hanno imbrogliato.
0: Conta Ed Ratliff.
1: Quei tre secondi sono ancora nella mia testa. I russi potevano chiamare il time out durante i tiri liberi, ma non dopo il secondo tiro libero. E poi, con quei tre secondi, hanno giocato e sbagliato il canestro. A quel punto altri tre secondi non potevano esserci. Andremo mai a ritirare la medaglia d'argento? Molto semplicemente no, ci hanno imbrogliato.

0: Costruita per vincere, come spiega il capitano degli americani, Mike Eruzione.
1: There were soldiers in the Red Army.
2: Erano soldati dell'Armata Rossa, giocando si sentivano liberi perché potevano viaggiare. Mi ricordo che una volta ai campionati mondiali passai davanti a una delle loro stanze e vidi un sacco di stereo e di radio. Era così che venivano premiati per aver vinto. Li reclutavano da giovanissimi e dicevano loro: tu diventerai giocatore di hockey, e loro non facevano altro per il resto della loro vita.
1: And they would spend their whole life doing that.
0: La squadra americana invece era formata.
2: Mi ricordo che una volta ai campionati mondiali passai davanti a una delle loro stanze e vidi un sacco di stereo e di radio. Era così che venivano premiati per aver vinto. Li reclutavano da giovanissimi e dicevano loro: tu diventerai giocatore di hockey, e loro non facevano altro per il resto della loro vita.
1: And they would spend their whole life doing that.
0: La squadra americana invece era formata.

0: winner Mike Eruzione.
1: Well, I remember shaking their hands. All I kept thinking was, I can't believe we beat the Soviet.
2: Mi ricordo che mentre ci stringevamo la mano riuscivo solo a pensare, non ci posso credere, abbiamo battuto i sovietici, non ci posso credere, abbiamo battuto i sovietici.
1: Not even close.
2: E guardandoli si vedeva che anche loro pensavano la stessa cosa. Non è possibile, abbiamo perso contro gli americani. Era come guardarsi allo specchio. Eravamo entrambi sbalorditi, noi per la vittoria e loro per la sconfitta.
1: Disbelief of joy, theirs of failure.
0: Nei mesi a seguire la sfida USA-URSS si trasformerà in boicottaggio incrociato, quello americano di Mosca 1980 e quello sovietico sui giochi di Los Angeles 1984, ma oltre ad essere terreno di scontro lo sport ai tempi della guerra fredda fu anche luogo di incontro per atleti provenienti da mondi separati e

0: tetto di un palazzo, provocando un'esplosione e un incendio, una donna e suo figlio hanno riportato ustioni.
1: Faremo un accordo con l'Iran se sarà favorevole per noi, ribadisce il presidente americano Trump, aggiungendo che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le ultime dichiarazioni nell'anticipazione di un'intervista a Fox News. Il vicepresidente Vance conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un accordo è pronto, ma Trump

0: pace tra canzoni d'amore e memorie familiari alternate a ritmi latinoamericani, e non mancano i duetti. Canta con Serena Brancale.
1: Una ragazza che viene come me dal basso, comunque ha fatto tanta gavetta, e anche per lei è arrivata la realizzazione del suo sogno, del grande pubblico. I duetti non vanno costruiti a tavolino.

0: sono 35.000. Pisa contro Sole nei primi 45 minuti di gioco e gol del Milan dopo due primi e 40 secondi annullato da Agnolin per fallo di Verza, aveva segnato Carotti e forse è stato un fallo il suo cross di Ivane e appunto c'era stato il fallo di Verza. Il secondo tempo sta a riprendere in questo momento, 1-1 è il punteggio, linea Ciotto.
1: Ribadisco il parziale del Comunale di Firenze. A Firenze la giornata è calda, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, la ventilazione è inapprezzabile, gli spalti cremiti quasi al limite della capienza, il terreno perfettamente agibile, la direzione arbitrale è affidata a Magni. Il Genoa non è riuscito, come Simone sperava, a recuperare Peters, mentre nella Fiorentina, che festeggia oggi la 200 partite in Serie A di Giovanni Galli, rientra Pin. La cronaca, al terzo minuto Martina fermava in tuffo un bel sinistro da fuori di Passarella, alto al nono un tiro dalla lunga distanza di Policano. Un minuto dopo Passarella doveva fermare fallosamente Antonelli ai 18 metri, quando il genoano stava per chiudere a rete un suo brillantissimo slalom. Al 21esimo, dopo un paio di affondo della Fiorentina controllati dalla difesa ospite, Viola agganciava un buon pallone ai 12 metri, ma rinunciando al tiro per un'apertura sulla destra faceva sfumare l'opportunità. Ribadisco ancora il parziale del Comunale di Firenze, 0-0 da Fiorentina e Genoa a Tennesti.
2: A Torino dunque

0: Bonia che serve in diagonale Rossi, che approfitta di un intervento d'anticipo mancato dall'avversario diretto. Controlla la sfera e su Paradisi in uscita la piazza nell'angolo basso alla sinistra del portiere. Al 34esimo punizione di Vignola direttamente sulla barriera. Prandelli recupera la palla ma la calcia fuori dallo specchio della porta. Infine al 39esimo Scirè in posizione di estrema sinistra opera un cross. Spettacolare mezza girata di Bonia che in acrobazia e palla di un soffio a lato. Ricordo il risultato mentre sta per cominciare la ripresa. 1-0 per la Juventus sull'Avellino a Ferretti.
1: 1-1 è il risultato del primo tempo a Roma, è una splendida giornata d'estate, gli spettatori non meno di 70.000, l'arbitro è barbaresco, per la Lazio è la classica partita che vale un campionato, deve vincere sperando in risultati positivi di Fiorentina e Milan rispettivamente su Genoa e Pisa. Rientra Filisetti ma manca Battista squalificato, nell'Ascoli ben 4 ex biancazzurri, Citterio, Perrone, Pochesci e Greco, non c'è naturalmente Bogoni che all'andata causò l'incidente che mise fuori gioco Giordano, è squalificato. Lazio subito all'assalto ma l'Ascoli è pericoloso in contropiede, al quinto minuto Juari gira in area su Mandorlini che sbaglia appoggiando indietro su D'Amico, poi ancora Mandorlini è pericoloso da fuori e sfiora il palo. All'11esimo sul cross di Cupini Piga non arriva ad un soffio di testa, come non arriva Giordano due minuti dopo al termine di una combinazione in area Laudrup Tebogoni che all'andata causò l'incidente che mise fuori gioco Giordano, è squalificato. Lazio subito all'assalto ma l'Ascoli è pericoloso in contropiede, al quinto minuto Juari gira in area su Mandorlini che sbaglia appoggiando indietro su D'Amico, poi ancora Mandorlini è pericoloso da fuori e sfiora il palo. All'11esimo sul cross di Cupini Piga non arriva ad un soffio di testa, come non arriva Giordano due minuti dopo al termine di una combinazione in area Laudrup.

0: Tocco di punta, respinta di Muraro, palla ancora a Laudrup che tira alto, al 35esimo il gol aziale, punizione, battuta rapida da Giordano, da destra, deviazione della barriera e palla nell'incrocio dei pali opposto. Al 43esimo il pareggio dell'Ascoli, De Vecchi libero da 20 metri circa, giusta la mira e fa partire un pallonetto che sorprende Orsi. Si chiude sull'1-1, la ripresa sta per cominciare, la linea a Napoli.
1: Qui a Napoli dal San Paolo conferma il parziale di metà gara, Napoli 1, Udinese 0. Il Napoli fallisce un rigore con lo specialista Ferrario, ma passa subito dopo con Frappampina ed è un punteggio verità, come vi dimostriamo con la cronaca del primo tempo. Già al primo minuto un'incursione azzurra con respinta alta di Brini su cross diagonale conclusivo di Celestini, doppiato un minuto dopo da un potente rasoterra, palla appena al lato di De Rosa su cross basso di Frappampina. Al decimo rigore per il Napoli sbagliato, nettamente alto da Ferrario, penalty concesso per intervento falloso di Mauro su Celestini in dribbling. Al 14esimo il Napoli passa con Frappampina che chiude di testa a rete una calibrata punizione cross di Dirceu. Udinese nulla nella fase di reazione al gol, si rifà pericoloso il Napoli al 23esimo quando De Rosa su cross di Dal Fiume batte al volo e sfiora il palo opposto. Al 28esimo Frappampina ancora su assi, al decimo rigore per il Napoli sbagliato, nettamente alto da Ferrario, penalty concesso per intervento falloso di Mauro su Celestini in dribbling. Al 14esimo il Napoli passa con Frappampina che chiude di testa a rete una calibrata punizione cross di Dirceu. Udinese nulla nella fase di reazione al gol, si rifà pericoloso il Napoli al 23esimo quando De Rosa su cross di Dal Fiume batte al volo e sfiora il palo opposto. Al 28esimo Frappampina ancora su assi.

0: in vantaggio per 1-0 sul Palermo grazie ad uno stupendo gol realizzato al 29esimo del primo tempo da Tacchi, che appostato al centro dell'area raccoglieva un cross proveniente dalla sinistra e calciava al volo mandando la palla in rete sotto la traversa. Prima di questo gol il Campobasso, che ha quasi sempre comandato il gioco, aveva sfiorato in un paio di circostanze la marcatura, collezionando comunque 5 calci d'angolo. Dopo il gol il Palermo si faceva più pericoloso, prima con Malaman che costringeva Ciappi ad un tempestivo intervento in tuffo, poi con Venturi il cui tiro finiva al lato di poco. Sul finire del tempo torna il Campobasso alla ribalta e costruisce la palla del secondo gol, ma al momento del tiro in piena area di rigore Dirisio viene agganciato e messo a terra, e l'arbitro Vitali fa proseguire il gioco fra le proteste del pubblico. All'inizio della ripresa il portiere palermitano Paleari deve uscire alla kamikaze su Dottavio per salvare la sua porta. Ora siamo giunti al 19esimo minuto della ripresa e il risultato è invariato: Campobasso 1 Palermo 0, pubblico estremamente numeroso, cielo semicoperto, linea Bortoluzzi.
1: Bene così Luzzi, allora vediamo le altre due partite della Serie A e poi andremo a Milano. A Palermo campo neutro, Roma 2 Catania 0, al 25esimo rete di Maldera su passaggio di Sareso e al 29esimo Chierico raddoppia, angoli 3-2 per la Roma, 25.000 gli spettatori.
0: Arbitro della ripresa e il risultato è invariato: Campobasso 1 Palermo 0, pubblico estremamente numeroso, cielo semicoperto, linea Bortoluzzi.
1: Bene così Luzzi, allora vediamo le altre due partite della Serie A e poi andremo a Milano. A Palermo campo neutro, Roma 2 Catania 0, al 25esimo rete di Maldera su passaggio di Sareso e al 29esimo Chierico raddoppia, angoli 3-2 per la Roma, 25.000 gli spettatori.
0: Arbitro della ripresa e il risultato è invariato: Campobasso 1 Palermo 0, pubblico estremamente numeroso, cielo semicoperto, linea Bortoluzzi.
1: Bene così Luzzi, allora vediamo le altre due partite della Serie A e poi andremo a Milano. A Palermo campo neutro, Roma 2 Catania 0, al 25esimo rete di Maldera su passaggio di Sareso e al 29esimo Chierico raddoppia, angoli 3-2 per la Roma, 25.000 gli spettatori.

Vendo sotto misura Morelli, la cui girata ravvicinatissima è uscita di un soffio al lato. C'è adesso una nuova punizione in favore dei Viola. Sul punto di battuta, collocato ai 22 metri, si è portato Pecci, che ha servito Bortolazzi. Cerca spazio per il tiro la giovane Speranza Viola, molto bello il suo destro da fuori, comunque Martina lo blocca senza particolari problemi. Vediamo un attimo gli schieramenti. La Fiorentina sta giocando con Galli tra i pali, Federico Rossi e Pin difensore di controllo, Contratto difensore tattico, Passerella libero, Oriali mediano di spinta, Massaro ala di raccordo, il giovane Bortolazzi e Pecci interni, Daniel Bertoni e Monelli di punta. Nel Genoa davanti a Martina i difensori che marcano sono Canuti e Romano, il fluidificante Faccenda, il libero Nofri, il laterale a sostegno Policano, il tornante Mileti, gli interni Viola e Benedetti, le punte Antonelli e Briaschi. E a comandare il disimpegno per i Viola, Pecci, che ha servito sulla destra ancora Passerella, e il libero Viola.

0: al dodicesimo del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-1, il gol di Cupini al terzo minuto della ripresa, già al primo minuto, ma seguiamo adesso questa discesa della Lazio con Mario Piga che cerca Giordano al centro dell'area di rigore, ma è lunghissimo il suo cross spiovente. Vi dicevo che già al primo minuto della ripresa la Lazio aveva avuto le sue occasioni, prima un calcio di punizione di Giordano, aveva pescato perfettamente Cupini libero in area di rigore, ma il tiro a rete non filtrava. Poi Laudrup conduceva un'altra azione, sul suo cross si proiettavano insieme Manfredonia e Piga di testa, ma non arrivavano. Quindi al terzo minuto il gol di Cupini e all'ottavo sostituzione nelle file dell'Ascoli, è uscito Juari ed è entrato col numero 16 Borghi. Siamo al tredicesimo minuto del secondo tempo, la Lazio conduce sull'Ascoli per 2-1, linea Napoli.
1: Così. Attenzione Napoli, scusami, da Palermo Tripiciano ci comunica dodicesimo, Catania 1, Roma 2, ha segnato Carnevale di testa su cross di Lumanor. Vai pure Foglianese.
2: D'accordo, il quarto d'ora di gioco nel corso del secondo tempo.
0: Ed è entrato col numero 16 Borghi. Siamo al tredicesimo minuto del secondo tempo. La Lazio conduce sull'Ascoli per 2-1, linea Napoli.
1: Così. Attenzione Napoli, scusami, da Palermo Tripiciano ci comunica dodicesimo, Catania 1, Roma 2, ha segnato Carnevale di testa su cross di Lumanor. Vai pure Foglianese.
2: D'accordo, il quarto d'ora di gioco nel corso del secondo tempo.

0: da Verona, cioè Luzzi, scusami, l'Inter è passata in vantaggio esattamente dopo 27 minuti e 40 secondi di gioco con un gol segnato da Müller, quindi Verona 0, Inter 1, a terra linea.
1: 3 minuti alla conclusione qui a Campobasso, ripeto, il Palermo, il Campobasso in vantaggio per 1-0, mentre il Palermo va a battere un calcio di punizione, battuto con palla in aria, c'è un colpo di testa da parte di La Rosa, nettamente alto sulla traversa, niente di fatto, 1-0, linea a Bortoluzzi.
2: Bene, allora, Palermo, la Roma in vantaggio sul Catania, sempre per 2-1. A Genova, Sampdoria in vantaggio sul Torino, sempre per 2-1. Vai Enrico.
3: Abbiamo superato di poco la mezz'ora, siamo esattamente al 32esimo minuto di gioco del secondo tempo, il punteggio di 2-1 per la formazione rossonera, ricordiamo il gol di Blissett al 20esimo, forse il giocatore è riuscito a portarsi davanti alla rete difesa da Mannini, davanti al portiere, grazie a un passaggio all'indietro di un giocatore pisano. Comunque vediamo che in questo momento il Pisa cerca di attaccare, sono le ultime disperati tentativi da parte della formazione pisana che, ricordiamo, se perde il confronto con il Milan deve dare l'addio alla Serie A, un verdetto quindi che potrebbe venire fuori fin da questa sera. Intanto Occhipinti ha fermato l'azione che si provava sul giocatore di sinistra, ancora un attacco da parte del Milan, il quale si mantiene costantemente all'offensiva, se vuol dire, dall'inizio del secondo tempo. Ecco Evani, tocca verso Blissett che va verso il centro mentre Evani si sposta sulla sinistra, Evani tocca ancora per Carotti, tentativo di scambio, passaggio all'indietro dei giocatori della difesa.

Si è infortunato Romano, che Simoni ha sostituito con il numero 13 Testoni ed è stato proprio l'ultimo arrivato a descenare una bella fuga sulla sinistra, conclusa con un cross a fil di palo sul quale Antonelli ha impattato il pallone con un attimo di ritardo, spedendolo comunque sull'esterno della rete, quasi a fil di palo del secondo palo. Ancora in avanti faccenda per il Genoa, ha allungato la palla sulla destra dove si è portato Mileti, sta per andare al cross il tornante di Simone, effettua il traversone, colpo di testa da parte di Antonelli mancato, interviene sul rimpallo Federico Rossi, che può perfezionare il disimpegno con la collaborazione di Pecci, che riceve all'altezza della tre quarti destra della propria squadra. Avanza Pecci, palla al piede, poi indirizza lungo e profondo sulla destra sul nuovo arrivato Pulici. Il numero 16 Viola è in lotta con Canuti, che gli mette la palla oltre in fondo e quindi in calcio d'angolo. Seguiamo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina, che sarà effettuato alla destra della porta difesa da Martina. E invece non è di questo parere il guardaline, che assegna la rimessa laterale. La batte lo stesso Pulici su Daniele Bertoni, affrontato da Testoni. Il rimpallo è vinto dal difensore genoano, che può avviare l'azione di rimessa per i suoi appoggiando verso Policano. Avanza Policano nella zona destra sul nuovo arrivato Pulici. Il numero 16 Viola è in lotta con Canuti, che gli mette la palla oltre in fondo e quindi in calcio d'angolo. Seguiamo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina, che sarà effettuato alla destra della porta difesa da Martina. E invece non è di questo parere il guardaline, che assegna la rimessa laterale. La batte lo stesso Pulici su Daniele Bertoni, affrontato da Testoni. Il rimpallo è vinto dal difensore genoano, che può avviare l'azione di rimessa per i suoi appoggiando verso Policano. Avanza Policano nella zona destra sul nuovo arrivato Pulici. Il numero 16 Viola è in lotta con Canuti, che gli mette la palla oltre in fondo e quindi in calcio d'angolo. Seguiamo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina, che sarà effettuato alla destra della porta difesa da Martina. E invece non è di questo parere il guardaline, che assegna la rimessa laterale. La batte lo stesso Pulici su Daniele Bertoni, affrontato da Testoni. Il rimpallo è vinto dal difensore genoano, che può avviare l'azione di rimessa per i suoi appoggiando verso Policano. Avanza Policano nella

0: Cabrini ha pareggiato giustamente con Colomba. La gara, mentre siamo al 39esimo, è diventata molto melinata, l'agonismo sembra essersi assopito. Vedremo se in questo finale ci potranno essere altre emozioni da registrare e da annunciare da questi microfoni. La linea a Ferretti.
1: Mancano 9 minuti al termine della partita all'Olimpico, la Lazio conduce sempre per 2-1 sull'Ascoli. Nell'Ascoli una sostituzione, è entrato Dell'Oglio al posto di Anzivino, esattamente alla mezz'ora.

Locati e lungo i bordi del campo e non più dietro la porta difesa da Mannini, questo ha voluto l'arbitro per continuare appunto la partita. Intanto vediamo che il tempo per noi sarebbe scaduto, ma naturalmente dovrà essere effettuato qualche recupero appunto per tutto questo tempo che si perde per far spostare i giocatori da un settore all'altro. Il Pisa in questo momento è in Serie B perché ricordiamo perdendo l'incontro qui sul terreno dello stadio Meazza.

0: ha chiesto che escano tutti i tifosi che sono entrati in campo, se c'è solamente un giocatore in campo non riprenderà
1: il gioco.
0: Un tifoso in campo non riprenderà il gioco.
1: Non riprenderà il gioco. Bene, questa è stata una precisazione che ha voluto fare Capello, che è entrato nella nostra cabina. Vediamo che l'arbitro Angelini si è portato verso il fondo, molto vicino agli spogliatoi, quando riprenderà il gioco, e intanto vediamo che il pubblico defluisce rapidamente dallo stadio, sotto la vigile guardia degli uomini della Polizia Civica, sta allontanando il pubblico che è entrato sul terreno di gioco, e ora il Pisa potrà rientrare sul campo insieme con i rossoneri per giocare gli ultimi minuti dell'incontro. Restano ancora da disputare 2 minuti. Ecco il pubblico che attraversa tutto il campo, si allontana dal terreno di gioco, ma l'arbitro è ancora fermo vicino al

0: massimo della condizione.
1: Ecco, ti chiedo ancora una cosa: se dovessi dare tu una votazione a due giocatori.
2: Attenzione, del Milan... Enrico, è finita la partita dell'Olimpico. Invasione di campo da parte dei tifosi per festeggiare la loro squadra. Lazio batte Ascoli 2-1.
1: Benissimo, noi attendiamo che venga decretata la fine anche qui sul terreno del Meazza. C'è un calcio d'angolo, azione gravigliata, Patrizio Sala ha ribattuto sulla linea un difensore e quindi Evani, e quindi il gioco, vediamo, in questo momento è fermo, e il re Evani sulla linea di porta ha ribattuto a portiere, a Piotti battuto il violento tiro di Patrizio Sala, certamente uno dei migliori in campo per la formazione pisana. Ecco, volevo proprio chiederti questo, Fabio, e mi potresti indicare a tuo avviso chi sono stati i migliori giocatori? Due per parti, due del Pisa e due del Milan.
3: Beh, mi sembra che ha giocato molto bene oggi Blaisett e direi anche Tassotti e Battistini per il Milan. Dall'altra parte mi sembra che Kift abbia fatto qualche cosa di buono oggi, mentre Bergen è stato un po' in ombra.
1: Senti, ma mi sembra che anche Crescimani abbia giocato un'ottima partita.
3: Sì, Crescimani non male. E direi anche finché è stato in campo Carotti, mi ero dimenticato, era stato senz'altro forse il primo tempo il migliore. Del
1: Comunque stai berando perché me ne dici di più. Continua ancora la partita sul terreno del Meazza di Milano. Ecco che su una ribattuta da parte della difesa del Milan recupera ancora la formazione pisana. E Garuti che rilancia ancora in avanti. Forse l'ultima occasione per il Pisa. Una rovesciata in aria, recupera ancora la formazione del Pisa ed è un pronto intervento di Galli. Controlla la sfera e poi la tocca indietro verso Piotti, ma intanto c'era stato un intervento falloso da parte dei giocatori del Pisa e c'è un calcio di posizione concesso al limite dell'area per il Milan. Ultimissime battute di questa partita che ormai, ripetiamo, non ha più storia. Il Milan conduce per 2-1. Soltanto se il Pisa riuscisse a pareggiare proprio negli ultimi e secondi finale ci sarebbe una situazione nuova che permetterebbe appunto al Pisa di sperare per la sua permanenza in A, ma non è così. La Lazio è salva, il Pisa si avvia con il Milan verso gli spogliatoi. La partita si conclude in questo momento. Io ho tenuto troppo la linea. Sono 54 minuti e 59 secondi dall'inizio del secondo tempo. 2-1 il risultato finale. Hanno segnato i gol, ricordiamo ancora, Crescimani dopo 4 primi e 40 secondi nel primo tempo per la formazione pisana, ha pareggiato Damiani dopo 6 primi e 40 secondi, ha portato definitivamente in vantaggio il Milan al 20esimo, Blissett che ha sfruttato appunto un passaggio indietro effettuato dalla difesa del Pisa. 2-1 in favore del Milan. Il nostro servizio dal Meazza di Milano è terminato, a te la linea, Roberto.
2: Bene, grazie Enrico Ameri. Due finali a Palermo, Catania e Roma 2-2, a Genova Sampdoria batte Torino 2-1.
4: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: o saranno prese le misure nei confronti, come dicevamo prima, dell'ambito produttivo e dei finanziamenti alle imprese che permettono di assorbire lo shock energetico e quello inflazionistico. Sicuramente le banche centrali focalizzate, come diceva, sulla stabilità dei prezzi, e anche il nuovo governatore americano ha già ricevuto, diciamo direttore della Fed americana, ha già ricevuto i primi alert: allontaniamo qualsiasi ipotesi di taglio dei tassi, concentriamoci su stabilità dei prezzi e un lavoro coordinato anche da un punto di vista della garanzia nei confronti degli imprenditori e dei consumatori, di evitare il rischio di questa accelerazione fuori controllo dell'inflazione.
1: Appunto Fabi e Sileoni, prego.
2: Ma la dottoressa giustamente si è concentrata molto sulla stabilità dei prezzi e sul ruolo degli imprenditori e dei consumatori. Io aggiungerei anche delle lavoratrici e dei lavoratori, perché quando parliamo di potere d'acquisto delle famiglie, vorrei ricordare a tutti che ci sono circa 5.600.000 persone che ancora sono indietro rispetto ai loro rinnovi dei contratti nazionali. 2,7 milioni riguardano il pubblico impiego e 2,8 riguardano il cosiddetto privato. Quindi i contratti vanno rinnovati in tempo. Già far perdere tempo e rinnovare un contratto magari dopo un anno e mezzo, si perde una quota molto significativa della stessa inflazione pregressa, e conseguentemente il potere di acquisto delle famiglie diminuisce. Quindi sì, ha ragione la dottoressa, stabilità nei prezzi, il ruolo degli investitori che è fondamentale, dei consumatori, della clientela che è fondamentale, ma è altrettanto vero che occorre necessariamente garantire nuovamente un potere d'acquisto alle famiglie. Il dibattito di questi ultimi mesi, poi parliamoci chiaramente, si è concentrato molto su questo tema, ma per far rinnovare, per far ripartire un potere d'acquisto delle famiglie, per valorizzare un potere d'acquisto delle famiglie, bisogna, la soluzione è molto semplice, bisogna rinnovare i contratti nazionali.
1: Ecco, sentiamo quindi i contratti nazionali per quel che riguarda l'Italia. Sentiamo ancora il governatore.
3: Promuoverne l'adozione. Eppure, i ritardi nell'attuazione delle iniziative già avviate rischiano di frenare i progressi e di ampliare il divario con le altre grandi economie. Alla lentezza dell'azione si aggiunge un limite profondo. L'Unione ha un risparmio abbondante, ma non riesce a trasformarlo in investimenti produttivi, in particolare quelli a maggior valore aggiunto e a più alto rischio, da cui dipendono innovazione, competitività e crescita di lungo periodo. Finché i mercati dei capitali resteranno frammentati lungo linee nazionali, il risparmio europeo continuerà a cercare impiego altrove, finanziando la crescita di altre economie anziché quella dell'Unione. Un mercato dei capitali integrato è essenziale per finanziare l'innovazione, che necessita di investitori pazienti, disposti ad assumere rischi su orizzonti. La strategia dell'Unione sul risparmio, del risparmio e degli investimenti è un passo importante, ma una vera integrazione finanziaria richiede un titolo sovrano europeo, uno strumento liquido e sicuro, in grado di offrire un riferimento ai mercati e di attrarre risorse dall'estero, rafforzando il ruolo internazionale dell'euro.
1: Ecco Monticini, titolo sovrano europeo e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. Mi sembra insomma molto incisiva questa parte.
4: È la parte su cui dobbiamo lavorare, lo sappiamo ormai da... E il governatore giustamente lo sta ricordando. Condividiamo la stessa moneta, sarebbe opportuno riuscire a con gli altri paesi dell'area euro, sarebbe opportuno avere anche un unico mercato dei capitali per far sì che il risparmio enorme generato in Europa non prenda il volo verso gli Stati Uniti, tanto per citare un'area geografica importante, ma resti all'interno dell'area euro. Questo permetterebbe di aumentare gli investimenti, di puntare sull'innovazione e quindi di avere una serie di benefici a cascata.
1: E il ruolo dell'euro digitale?
4: Sì, finivo. Oltre a questo, anche un titolo di debito pubblico comune sarebbe importante per avere il famoso titolo privo di rischio denominato in euro e permettere alle banche di avere a disposizione questo strumento estremamente importante. Per quanto riguarda l'euro digitale, anche l'euro digitale è un elemento per cui non dobbiamo farci trovare impreparati, perché altrimenti che cosa succederà? Che nel frattempo Cina o Stati Uniti potrebbero avere degli strumenti analoghi che vanno ad che vengono.
5: Rai Radio 1 Sport.
6: Calca, ghiaccio, 1982, ricordo. Lo stadio è nascosto sotto la neve, ma anche la verità viene nascosta. Sono Francesco Graziani e questa è la storia della strage allo stadio Lenin di Mosca, negata dal regime sovietico.
5: Numeri primi. Uomini e storie senza uguali.
7: Cesnokov, Aufschlag, Michael Stich.
6: Di Andrei Cesnokov si poteva dire che la sua era stata una carriera ottima, ma non una carriera scolpita sul marmo. Va bene, era arrivato in semifinale a Parigi nel 1989. L'anno dopo aveva vinto il torneo di Monte Carlo e nella classifica dei migliori tennisti di tutto il mondo era anche arrivato ad essere il numero 9. Insomma, cose da raccontare ai nipotini, ma come te chissà quanti altri. Il momento più ricordato della sua carriera sarebbe però arrivato con i suoi 29 anni. Non si trattava di un torneo del Grande Slam, ma della vecchia e affascinante Coppa Davis. Era il 1995 e la sua Russia, che nello scacchiere internazionale da poco aveva preso il posto della dissolta Unione Sovietica, contro la Germania si giocava l'accesso alla finale. Le squadre erano sul 2-2 e nel match decisivo Andrei Cesnokov aveva di fronte Michael Stich. Al quarto set l'equilibrio non si era ancora rotto. 2-2 anche qui. Il tedesco Michael Stich però aveva già avuto 8 match point e chissà quanto avrebbe retto il povero Andrei Cesnokov, che adesso però

anche la nona palla che avrebbe dato la vittoria prima a Michael Stich e poi alla Germania sulla sua Russia. Ecco, resistere agli attacchi anche quando tutto sembra perduto. Quante volte nella storia la Russia si era salvata così di fronte agli eserciti stranieri? E quante volte a quel punto era piombata la zampata che aveva rovesciato tutto e la sconfitta annunciata era diventata vittoria? Chissà, forse nella testa del presidente russo Boris Yeltsin, grande appassionato di tennis, si era acceso questo ricordo nel momento in cui il suo Andrei Cesnokov aveva vinto il quinto set per 14-12 dopo aver annullato 9 palle del match a Stich e a tutta la sua Germania. Per questa eroica resistenza che aveva spalancato alla Russia le porte della finale di Coppa Davis, il capo della grande madre Russia Boris Yeltsin aveva assegnato ad Andrei Cesnokov la medaglia dell'Ordine del Coraggio, la massima onorificenza russa concessa di fronte ad atti estremi di coraggio e valore. Poi ci sarebbe da domandarsi che coraggio e che valore ci possano essere in una partita di tennis dove una sconfitta resta solo un fatto che adesso ti brucia, poi pensi alla vita. Il fatto però è che Andrei Cesnokov davvero era un uomo che nella vita aveva dimostrato anche coraggio di fronte ad eventi drammatici. Solo che quei fatti non erano da strombazzare ai quattro venti e premiare con una medaglia. Si trattava di fatti di 13 anni prima di quella partita di Coppa Davis. All'epoca, Andrei Cesnokov era un sedicenne che non si trovava su un campo di tennis, ma nello stadio più grande dell'Unione Sovietica, quello stadio di Mosca che appena 2 anni prima aveva ospitato i primi giochi olimpici disputati in quella metà di mondo dominata dal socialismo reale. A dirla tutta, l'area su cui sarebbe stato costruito lo stadio aveva poco del fascino rivoluzionario. Anzi, era stato un pezzo di Ancien Régime, visto che qui, lungo l'ansa del fiume Moscova, era stato tirato su un circolo nautico tra i più esclusivi della capitale russa, che anche nel nome strideva con i Soviet e il loro potere, il British River Yacht Club. Si trattava di una costruzione in mattoni non particolarmente grande, certamente elegante. La rivoluzione decise che qui sarebbe stato però realizzato un campo di calcio che non poteva che essere chiamato così, Stadio Rosso. Poi hai voglia a dire che la rivoluzione è molto più importante dei rivoluzionari. Quando nel 1956 la struttura fu spianata e su un'area di 160 ettari fu edificato un impianto da 104.000 posti, questo avrebbe portato il nome del padre fondatore dell'Unione Sovietica. Stadio Lenin. A Mosca neve e ghiaccio non avevano mai spaventato. Anche i 700.000 soldati di Napoleone nel 1811, anche le truppe inviate da Hitler nel 1942 per espugnare Stalingrado erano state sconfitte anche grazie al freddo. Forse era per questo senso di protezione che lo stadio Lenin non aveva la benché minima copertura. Quando la sera del 20 ottobre 1982 lo Spartak Mosca ospitò gli olandesi dell'Haarlem, questi realizzarono subito che quello che nel resto d'Europa

0: ancora autunno, a Mosca era già un terribile sotto zero. In palio c'erano gli ottavi di finale di Coppa UEFA. Lo stadio però era quasi totalmente vuoto perché neve e ghiaccio si erano impossessati delle gradinate. Solo 15.000 biglietti erano stati venduti. Un centinaio di questi era stato acquistato da tifosi stranieri. Tutti furono fatti entrare nella tribuna orientale. Gli altri 90.000 posti dello stadio Lenin erano stati lasciati a chi se li era accaparrati senza prevendita. La neve e il ghiaccio.
1: Ero a Mosca per incontrare i miei studenti. Decisi di andare a fare il tifo per la squadra dove avevo anche giocato due partite e che era diventata la mia squadra del cuore. Mi sono seduto in quella tribuna stampa dove mi trovavo anche per i giochi del 1980 quando ero addetto del Comitato Olimpico Britannico. Il contrasto tra il caldo umido di quell'agosto e il gelo di quell'ottobre di due anni più tardi non avrebbe potuto essere più stridente. Mi scaldai solo quando il nostro Edgar Guess segnò il gol del vantaggio. Spartak Mosca 1, Haarlem 0.
0: Jim Riordan aveva imparato il russo durante l'addestramento della Royal Air Force ed era poi diventato insegnante presso diverse università britanniche. Che abbia giocato con lo Spartak un paio di partite lo aveva raccontato nella sua autobiografia Compagno Jim, la spia che giocò per lo Spartak. Che queste due partite ci fossero state per davvero, qualcuno aveva alzato il dito per dire che, insomma, riscontri non ce n'erano. Quello che era certo, però, era che la sera del 20 ottobre 1982 Jim Riordan era in quel catino di ghiaccio che portava il nome di Stadio Lenin di Mosca. Mancavano ormai solo una decina di minuti alla fine di una partita che si era trascinata senza troppi scossoni sull'1-0 per lo Spartak. Molti dei 15.000 presenti stavano cominciando a muoversi per salire sulla metropolitana prima dell'arrivo della calca e per aiutare anche il sangue a riprendere possesso delle dita dei piedi. A 5 minuti dalla fine dell'incontro, più di qualcuno aveva già imboccato le scale, le uniche scale che conducevano nel tunnel che attraversava la pancia dello stadio per sbucare all'esterno. È in quel momento che sulle tribune esplode un boato. Sergei Svetsov, difensore, ha appena segnato il raddoppio per lo Spartak, 2-0. In momenti così l'istinto del tifoso è uno solo e se anche non ha senso tornare indietro a vedere qualcosa che ormai se ne è bello che è andato, molti spettatori sulle scale invertono la direzione e lì, nella pancia dello stadio, su quelle scale e dentro quel tunnel è il caos perché chi si gira ha di fronte la fiumana che avanza in direzione contraria e queste due correnti contrapposte si incontrano e poi scontrano. E c'è anche la polizia che in Unione Sovietica, figuriamoci se manca, che sbarra le scale per impedire il ritorno in tribuna. Così chi esce e chi vuole rientrare viene sempre più stretto perché quelli più lontani, agitati dall'ansia di fare tardi perché quello che c'è da vedere in campo è roba di un attimo, preme sempre di più mentre la polizia blocca chi vuole risalire le scale. Insomma, si è creato un imbuto senza via di fuga perché dentro il tunnel i cancelli che portano verso gli altri settori delle tribune sono chiusi perché quegli spalti, lo sappiamo, non sono stati aperti causa neve. Per centinaia di persone è il panico e per quelli che sono stati sorpresi dalla piena sulle scale è anche peggio perché col ghiaccio sui gradini scivolare è un attimo. Così, tra urla e aria che manca, la gente comincia a cadere e cadendo si aggrappa e aggrappandosi trascina con sé altra gente che adesso, lì, a terra, viene calpestata. Poi, improvvisamente, un grido enorme e poi un tonfo. È la rampa che conduce al tunnel che, sotto tutto quel peso, ha appena ceduto. La prima cosa fu allontanare i tifosi stranieri. Nessuno era rimasto coinvolto e nessuno di loro aveva assistito alla scena. Meglio così, pensarono le autorità sovietiche. Sì, perché a Mosca la realtà era come la creta, qualcosa da piegare, manipolare, qualcosa a cui imprimere la forma necessaria. Ma per manipolare in santa pace era necessario che nessuno degli olandesi potesse raccontare a casa quello che era successo. Per questo, alcuni dei famosi passaggi laterali chiusi durante la tragedia improvvisamente erano stati spalancati. In un attimo, i 100 sostenitori dell'Harlem si erano ritrovati all'esterno dell'impianto. Nella Mosca di Brezhnev, le voci però ci mettevano un attimo a correre. Del resto, non erano ancora gli anni della glasnost di Gorbaciov, quella trasparenza al potere che poi, tanto trasparente, mica lo era sempre. Questi erano ancora gli anni che sarebbero stati definiti della stagnazione, dell'immobilismo, anni nei quali il potere sovietico sistematicamente si rifiutava di ammettere errori e imperizie, perché il socialismo reale era impregnato di quella mentalità secondo la quale la debolezza più grande è ammettere i propri errori. Questo sì, un grande errore. Jim Riordan, il professore di russo britannico, quello che raccontava di avere giocato due partite per lo Spartak Mosca, anni dopo avrebbe scritto:
1: ho sentito urla soffocate, poi ho visto tifosi dello Spartak in preda al panico scivolare e cadere sulle scale. Ho visto poi flotte di ambulanze convergere verso la tribuna est dello stadio. Nessuno però sembrava capire cosa stesse succedendo né quanto grave fosse la situazione.
0: Piegata e manipolata, la notizia sarebbe arrivata il giorno dopo sul Giornale della Sera di Mosca, organo del Partito Comunista della capitale sovietica. Nel trafiletto non compariva nemmeno la parola Lenin. Il padre fondatore dell'URSS non poteva essere accostato ad un incidente. Anche lo stadio non era indicato come stadio, si parlava genericamente di Luzhniki, che tradotto sta per campi, prati, nome che dopo il crollo dell'Unione Sovietica sarebbe diventato quello dell'impianto. Il Giornale della Sera aveva scritto:
2: il 20 ottobre 1982, dopo un match giocato alla Grand Sport Arena, mentre gli spettatori uscivano, a causa di un movimento della folla è avvenuto un incidente. Ci sono stati dei feriti. Le circostanze sono tuttora oggetto di investigazione.
0: Tutto qua. Come le tribune dello stadio Lenin sotto la neve, anche la notizia era stata sepolta e nascosta. Per evitare di vedere fiori sul luogo di una tragedia che per lo Stato non era mai esistita, allo Spartak Mosca fu proibito di giocare in casa per alcune settimane. 4 mesi dopo i fatti si aprì il processo perché c'era da rendere giustizia a quegli spettatori che, secondo il Giornale della Sera di Mosca, erano rimasti feriti in quello stadio che per una volta non poteva chiamarsi Lenin. Alla sbarra era finito il povero custode dell'impianto che aveva cominciato a lavorare lì appena un paio di mesi prima dei fatti. Era il capro espiatorio perfetto, il povero Yuri Panciklin. Fu condannato ad 1 anno e mezzo di quei lavori forzati che la giustizia sovietica definiva di correzione. Come le povere vittime, anche il signor Yuri Panchinkin, custode dello stadio, era stato travolto dal crollo della scala e poi anche da una ragione di Stato che la verità l'avrebbe nascosta e piegata, ma non per sempre. Tra i superstiti della strage c'era anche un sedicenne che era venuto a vedere il calcio anche se il suo sport era un altro. Ma in Unione Sovietica anche i campi da tennis erano spesso scoperti, come lo stadio Lenin di Mosca, e d'inverno c'era tanta palestra e poco palleggio per Andrei Cesnokov, che avrebbe avuto un'ottima carriera, ma non una carriera di quelle scolpite sul marmo, con una semifinale a Parigi nel 1989, una vittoria al torneo di Monte Carlo e il posto numero 9 nella classifica dei migliori tennisti di tutto il mondo. Andrei Cesnokov, che un giorno si sarebbe ribellato allo Stato sovietico che gli forniva il passaporto per andare a giocare in giro per il mondo, ma che pretendeva il 100% dei premi vinti in cambio di una diaria da $25 al giorno. E con quei $25 al giorno doveva procurarsi il cibo nei fast food e prega che non si spezzino le corde della racchetta perché i soldi sempre quelli rimangono. Andrei Cesnokov, a cui il presidente della Federazione Russa Boris Yeltsin un giorno avrebbe conferito la medaglia dell'Ordine del Coraggio per avere sconfitto Michael Stich in una semifinale di Coppa Davis dopo aver annullato 9 match ball al tedesco, in quel 20 ottobre 1982 aveva mostrato vero coraggio, pur senza riuscire a cambiare di una virgola la tragedia dello stadio Lenin.
3: Su quei gradini scivolosi le persone cadevano e cadendo urtavano altre persone che venivano abbattute come tessere di un domino. Per salvarmi ho attraversato file e file di corpi prima di riuscire a scavalcare una barriera. Mentre mi tiravo fuori, alcuni tendevano le braccia. Mi gridavano: aiutami, salvami! Tirarli fuori però era impossibile, perché le voci arrivavano da uomini e donne sepolti da un mucchio di cadaveri. Una persona però sono riuscito ad estrarla. Si trattava di un ragazzo. L'ho sollevato e portato da un medico arrivato con una delle ambulanze. Non me ne ero accorto, ma avevo trasportato una persona già morta. Lo sdraiarono sulla pista di atletica. In quel momento, credo che i cadaveri avrebbero potuto coprire un paio di campi da tennis.
0: Il bilancio ufficiale di questa strage oggi riporta 66 vittime. Quanti morti ci siano stati realmente, però, non si saprà mai. Ai familiari fu data poco più di mezz'ora per salutare quei corpi straziati. Quei pochi momenti furono sia di dolore che di terrore, visto che arrivò la minaccia della polizia. Vietato parlare con i parenti, con i vicini, vietato parlare con chi che sia di questa tragedia, altrimenti sapete già cosa rischiate. Poi via verso il cimitero per una cerimonia collettiva che cerimonia nemmeno era. Capitolo chiuso, pagina girata, storia finita. Come lo stadio nascosto sotto la neve, come la verità nascosta sui giornali, anche le vittime e il loro numero erano state nascoste. Il lavoro era davvero finito. Il velo che aveva nascosto tutto, però, almeno in parte, si sarebbe strappato alcuni anni dopo. Glasnost, trasparenza, perestroika, riforma erano le parole d'ordine di Mikhail Gorbaciov, che sarebbe passato alla storia come l'ultimo capo dell'Unione Sovietica. Non che il suo regime fosse davvero tutto trasparente e rinnovato, ma certo quelle due paroline magiche che ripeteva sempre avevano aperto spazi di libertà prima impensabili. E così nel 1989 una commissione indipendente non riconosciuta dal governo concluse che quella notte i morti furono almeno 340. Quando poi, 3 anni dopo, arrivò il decennale della tragedia, mentre l'URSS era già finita in pezzi, niente più impediva che il ricordo fosse anche uno spazio non solo dentro al cuore, ma anche davanti agli occhi. Per questo, fuori da quello stadio dal quale il nome di Lenin era stato cancellato per sempre, era comparso anche un monumento. Un monumento a non si sa quanti morti che portavano non si sa quali nomi. La memoria, però, in qualche modo era stata salvata. La neve, che aveva nascosto la verità, finalmente si era sciolta. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Reazioni e condanne da tutta Europa dopo che un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, ferendo due persone.
3: Un drone russo si è schiantato sul tetto di un palazzo di 10 piani nella città romena di Galați. Gli allarmi aerei sono scattati nella notte in Romania e due caccia F-16 si sono alzati in volo. In quelle stesse ore Mosca stava attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail. È la prima volta che viene centrata una zona residenziale in una città dell'Unione di 250.000 abitanti, nonostante sia già successo che qualche drone cadesse in Polonia e Romania, causando anche delle vittime. La guerra non era mai entrata in un centro abitato così grande in territorio NATO. Due i feriti in modo lieve, una donna e suo figlio, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. Il presidente rumeno Dan convoca il Consiglio Supremo di Difesa e promette una reazione ferma. Il segretario generale della NATO, Rutte, dichiara: siamo pronti a difendere ogni centimetro dell'alleanza. La guerra di aggressione di Mosca ha superato un altro limite, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Questo dimostra ancora una volta che l'aggressione di Mosca rappresenta una minaccia reale per l'Europa, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibia. Nessun commento invece da Mosca. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Dura condanna per lo sconfinamento del drone russo in Romania da parte della premier Giorgia Meloni, un atto gravissimo, scrive sui social, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. Solidarietà, conclude la Presidente del Consiglio, alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. Gli effetti del caro energia e la gestione dell'intelligenza artificiale al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea Fabio Comini.
4: Sì, la situazione economica globale è peggiorata con la guerra nel Golfo, le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini, ha detto il governatore Panetta, e l'Europa è una delle aree più esposte alla crisi energetica. Uno dei rischi è l'inflazione, sulla quale la BCE interverrà tempestivamente se necessario. Sul fronte degli aiuti a famiglie e imprese, l'invito di Panetta è di fare molta attenzione alle risorse.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
4: L'Italia affronta questa fase con punti di forza, banche solide, esportazione, occupazione, ma anche di debolezza, ritardo tecnologico, soprattutto l'intelligenza artificiale, la produttività e il capitale umano. Punto questo su cui Panetta ha molto insistito. I giovani vanno valorizzati e il loro talento trattenuto.
5: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
4: Con la collaborazione tecnica di Federico Foroni, la linea torna a voi.
2: Lavoro, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004 al 63,1%, il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi dal 2004. Dall'Istat anche i dati sull'inflazione, secondo le stime preliminari a maggio sale al 3,2% rispetto a un anno fa e dello 0,4% rispetto ad aprile. Un'accelerazione dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia e dei trasporti, stabile il carrello della spesa. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che ha avuto contatti con pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sta bene, non ha sintomi e rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Una lettera ai vertici europei. Il governo sollecita la massima attenzione sulla situazione e chiede di rafforzare la vigilanza alle frontiere. Smantellata a Roma un'organizzazione criminale composta da cartelli albanesi e cosche calabresi che trattava ingenti quantità di droga provenienti dal Sud America. 7 le persone arrestate sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di armi. Qualche disagio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Mobilitazione che riguarda anche trasporti, sanità e scuola, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino a mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia per i trasporti pubblici locali. Ponte del 2 giugno in tanti passeranno almeno una notte fuori casa in questo lungo weekend che dà il via alla stagione estiva.
0: È un avvio informale ma di fatto già sufficiente a disegnare una prova generale dell'ormai prossima stagione estiva, visto che, stime Federalberghi, più di 14 milioni di italiani tra oggi e martedì, più o meno uno su quattro, approfitteranno del lungo ponte di giugno per trascorrere almeno una notte fuori casa. Destinazioni vicine, soprattutto entro i confini nazionali, che, avverte ANAS, porteranno oltre 45 milioni di spostamenti su strada. In tanti sceglieranno il mare, nonostante gli aumenti progressivi dei costi dei servizi. Quest'anno quasi il 3%, dice sempre Federalberghi, viste le temperature già estive nel senso migliore. Dopo i picchi record dei giorni scorsi, ci aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali, spiega il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Mocio.
1: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado, torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: Sport, MotoGP, al Mugello ha preso il via il fine settimana del Gran Premio d'Italia, alle 15 le prequalifiche, ma si è da poco concluso il primo turno di prove libere. L'inviato.
6: Mattinata umida dopo uno scroscio all'alba. Primo turno quindi probabilmente poco utile per quello che dovrebbe essere un weekend asciutto e caldo. Primeggia comunque di Giannantonio davanti a Martin. Spazio allora alle grafiche speciali per la gara di casa. Aprilia e leader iridato Bezzecchi festeggiano l'arrivo sulle carene del graffio di una nota bibita energetica che sponsorizzeranno Ale. Importante colpo economico e d'immagine. Proprio di Giannantonio sfoggerà un casco ispirato alla sua macchina dei sogni appena comprata. Se lavori duro puoi realizzare i tuoi desideri, spiega il romano. In casa Ducati, svelata la livrea speciale che nel centenario della casa di Borgo Panigale sarà un collage di 10 livree storiche. La D, Claudio Domenicali.
7: I piloti daranno il massimo e vedremo delle belle gare. Auguriamoci che sia una bellissima giornata di sport e saremo tutti contenti.
6: Intanto Bagnaia si è esibito come pizzaiolo nel paddock, un tema che sarà anche sul suo casco, e ne spiega così il motivo.
8: Volevamo raccontare la convivialità italiana che tu puoi trovare a Mugello con camper, tende, grigliate, gente che non conosci, tutti insieme a fare il tifo.
6: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
2: Scelta stamani a Padova la cinquina finalista della 64esima edizione del premio Campiello. A contendersi la vittoria saranno Marcello Fois con L'immensa distrazione, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, Elena Varvello con La vita sempre, Valeria Parrella con La ragazzina, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui. Ora la linea va all'informazione regionale, potete ascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ringrazio regia Alessandro Pazienza, da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
9: Costo del carburante in aumento.

0: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
1: Torino, capitale del calcio. Prima parte. Bianconeri e Granata, tutti in azzurro.

telespettatori italiani, buonasera. Entriamo in collegamento con lo stadio olimpico di Helsinki. Prima della partita Italia-Finlandia, squadre schierate, ascoltiamo gli inni nazionali. Finlandia, che inizierà fra poco, è la terza partita delle sei che deve disputare la nazionale azzurra nel nostro girone. Le formazioni sono quelle annunciate, abbiamo visto quella finlandese, vi ricordo quella italiana che è Zoff, Tardelli, Gentile, Benetti, Mozzini, Facchetti, Causio, Zaccarelli, Graziani, Antognoni, Bettega. Ecco anche la nostra in sovraimpressione, compresa la panchina, che è formata, come vedete, da Castellini, Cucurettu, Pecci, Sala e Pulici.

0: 3-0 per gli azzurri, Gentile, Bettega e Benetti in gol. Torino era diventata in quegli anni la capitale del calcio italiano. Lo ricorda Eraldo Pecci, che quell'8 giugno del 1977 era in panchina a Helsinki nella partita del girone di qualificazione ai mondiali d'Argentina del 1978.
1: Sì, c'è stato un periodo in cui le due squadre di Torino erano all'apice della classifica. Infatti, quando andavamo in nazionale è capitato anche che delle convocazioni, che c'erano Otto del Toro, Otto della Juve e Antonioni e Facchetti, per dirti. E quando c'era il derby non era solo il derby, ma era una partita che poteva aiutare ad assegnare il campionato.
0: 8 mesi prima, il 16 ottobre 1976, a Lussemburgo, sempre per le qualificazioni Argentina 78, Bernardini e Berzot schierano Zoff, Tardelli, Rocca, Patrizio Sala, Mozzini, Facchetti, Causio, Capello, Graziani, Antonioni, Bettega. Finisce 4-1 per gli azzurri, apre Graziani, poi doppietta di Bettega e rete di Antonioni.
2: Cross di Causio in area, Graziani, colpo di testa di Graziani, 1-0 per l'Italia, siamo al 28esimo minuto. Si porta la palla sul destro, Tardelli respinge il portiere, Antonioni, tiro di Antonioni, terzo gol, raso terra di Antonioni, imprendibile. È il sesto minuto, ha segnato ancora l'Italia con Antonioni. Ecco, rivediamo il cross di Tardelli, la respinta del portiere e il gran tiro di Antonioni, che riparte un'altra di queste nostre modeste offensive. Capello, Causio, ben lanciato in area, Causio, traversone, Bettega, ed è il quarto gol. Anche questa volta Causio intelligentemente ha resistito alla tentazione del tiro, ha preferito servire Bettega al di là del portiere e Bettega ha realizzato al 37esimo. Antonioni tenta di servire Causio, intervento invece di Dagrava che si libera anche bene, solo, ed è il centravanti Brown che realizza mentre Mozzini si è fermato pensando al fuorigioco, ma probabilmente c'era qualche altro giocatore in linea, perché il nostro giocatore in linea, perché abbiamo visto il guardalinee convalidare.
0: Squadre tutte italiane, Torino e Juventus fortissime. Claudio Sala.
3: Torino era la capitale d'Italia, infatti noi dopo aver vinto lo scudetto avevamo fatto 5 punti in più rispetto al precedente scudetto, ma purtroppo poi la Juventus è riuscita a vincere 51-50 su 30 partite e quindi sicuramente quella è stata la nostra, non dico la nostra rovina, ma l'aver perso quel campionato dopo lo scudetto, dopo i 50 punti, è stato sicuramente un grave

0: colpo.
1: Sì, era la capitale della lamiera, la capitale della cioccolata e la capitale del calcio. È durato poco perché poi è diventata una monarchia con l'avvocato Agnelli, re d'Italia, re del calcio, re della Juve. Però posso dire che era un tifoso vero, quindi i tifosi veri e che rispettano anche gli avversari vanno sempre stimati.
2: Piero Chiambretti e la stima per l'avvocato perché è appassionato vero di calcio, così come tra i proprietari di società oggi non se ne trovano quasi più. Stesso discorso può valere per i rapporti tra compagni di squadra. La parola ricorrente, famiglia, trovava senso nella vita in comune una famiglia con i suoi riti quotidiani. Eraldo Pecci.
3: Eravamo giovani, quando sei giovane fai per forza, voglio dire, no? Degli scherzi, ma c'erano delle cose, delle scaramanzie. Noi da Villa Sassi andavamo allo stadio e da Villa Sassi, dove eravamo in ritiro, si passa per forza davanti allo zoo, che è lì davanti a Piazza Vittorio in pratica. E allora diciamo, guardiamo se c'è il leone, se c'è il leone c'era sempre, voglio dire, era una scusa, ma le scaramanzie erano altre, nel senso che per esempio la prima volta che giocavamo in casa, quando stavamo per fare la curva che ci portava al Philadelphia, da lì allo stadio, uscì dal balcone una signorina che cominciò a salutarci e noi la chiamiamo Bagna Cauda, la chiamavamo perché diciamo, ma come mai stava mangiando la Bagna Cauda, è uscita a salutarci, ha visto Pullman, allora da lì divenne Bagna Cauda e tutte le domeniche che giocavamo in casa lei usciva e una domenica, il semaforo stava per diventare verde, lei non era ancora uscita, anche Radice era preoccupato perché Radice non ci credeva a queste cose, faceva finta di non crederci e a un certo punto è uscita, cauda di corsa a salutarci e il pullman è esploso in un boato di riconoscenza e poi c'erano la stessa passeggiata, facevamo lo stesso percorso. Una volta c'era un signore che si chiamava Ramsey perché si picchiava di essere un allenatore. Ed era un signore che lavorava alla ferrovia, un signore molto gentile, tranquillo, gradevole. Tutti i sabati portava la formazione a Radice. Tutti i sabati veniva a Villa Sassi da Torino a piedi, faceva una bella camminata e portava la formazione. Le prime volte Radice, ma chi è lui qui? Cioè, impazziva, cioè, diceva, ma questo che si permette di portarmi la formazione? Ma era un uomo, ti dico, non sono un uomo semplice, una persona. Però dopo, siccome vincevamo sempre, dopo un po', anche lì, se tardava Ramsey, Radice cominciava a guardare fuori dalla finestra, se arrivava Ramsey, hai capito? Perché erano delle piccole cose che facevano, sì, che stavamo allegri col gruppo. Insomma, prima di partire Graziani diceva motori, cioè lui accendeva il pullman, è scattata l'operazione, ragazzi, cioè, tutte le domeniche delle sciocchezze così, che se ci vedessero i nostri figli, voglio dire, magari ci darebbero anche due schiaffi, faccio per dire, delle cose semplici.
2: Che cosa è rimasto di più a Pecci di quella stagione? Che cosa vorrebbe che tornasse?
3: Ma sai, per fortuna, come dire, il mondo va avanti, però ci sono delle cose che ti restano, che ti accompagneranno per sempre, voglio dire, però ci sono delle emozioni diverse da altre, e questo fa la differenza tra noi umani, voglio dire, no? Ognuno di noi ha i suoi modi di pensare, il suo modo di essere. Io in quegli anni al Toro sono stato da 10 lodi, anche quando siamo andati male io volevo bene a Pianelli, volevo bene a Traversa, volevo bene ai miei compagni, volevo bene all'allenatore, a Bonetto, alla città, cioè io sono stato veramente veramente bene a Torino. Penso di essere capitato anche nella squadra giusta, hai capito? Perché il toro è una maglia che se tu vuoi vincere magari non ci arrivi, voglio dire, più di tanto. Però se vuoi tifare una squadra, quando metti la maglia del Toro, tu fai fatica a togliere. Mi ricordo quando abbiamo vinto il campionato, mi raccontava Giampaolo Ormezzano, che era uscito dallo stadio, ha incontrato Berthot. E Ormezzano piangeva dalla gioia perché era un tifoso. E allora Berthot ti ha detto: Beato tu che puoi gioire, io non posso farlo, sono commissario tecnico della nazionale. Perché, però tu capisci che anche queste cose qualcuno può intenderla come demagogia, però il Toro è un'emozione forte. Il Toro è una storia, è una bella storia, il Toro con le sue sfighe, ma è una storia unica e irripetibile, secondo me.

0: Romano Cazzaniga oggi mancano quei tempi.
1: Mancano tante cose perché eravamo proprio amici. Io ho girato un sacco di squadre, probabilmente magari eri amico con due, con tre. Invece lì era proprio, non c'era differenza. Poi c'erano giocatori di livello, anche ragazzi simpatici, no? Come Pecci, ragazzi in gamba, ecco.
0: Senta, a proposito di simpatia, facevate anche gli scherzi, però poi l'anno dopo uno di quegli scherzi le costò la carriera.
1: No, perché c'era Santin, Nello Santin, che faceva sempre i gavettoni, lui li bagnava tutti. E io mi incavolavo, no? Perché ero uno di forse il più anziano. Allora i ragazzi, dai, faglielo tu, Romano, perché Santin cosa faceva? Prima di uscire dall'albergo fuori, guardava per dire se mancava Castellini o quelli, stava attento, no? Perché avevo paura che lo bagnassero. Allora mi ha convinto, mi si è inciampato il secchio che rimane nella tuta, poi il davanzale della finestra era bassissimo e ho seguito il secchio, il secondo piano. Mi sono rotto un po' di costole, un po' di fratture, sì. Poi mi sono ripreso, dopo la fine ci ho fatto collasso con il colpo.
0: C'è un qualcosa che farebbe di diverso?
1: No, non cambierei niente, non cambierei proprio niente, è stato troppo bello.
0: Cazzaniga, quello scudetto che voi conquistaste nel 76 seguiva l'ultimo, quello del Grande Toro, prima della tragedia di Superga, di 27 Superga. Anni. Sì. Da quel 76 a oggi ne sono passati 50 di anni.
1: Diventa duro. Secondo me quella squadra là è ripetita, ma poi anche la società, il presidente Pianelli, Traversa, ma tutti, era proprio un corpo unico. No, secondo me è irripetibile un gruppo così, irripetibile.
0: Gruppo irripetibile, compagni e amici veri, come conferma Luciano Castellini, partendo proprio dalla sua riserva, Cazzaniga.
2: Era stato il mio portiere di riserva a Monza anche.
0: Era abituato a stare in panchina perché giocava lei.
2: Sì, ma però mi teneva calmo, era bravo, mi aiutava tanto. Io ho avuto due persone che mi hanno aiutato nella mia carriera. Uno è il mio portiere di riserva prima, Sattolo, che è stato il mio tutore, il mio psicologo, il mio allenatore, e poi Cazzaniga, che faceva lo psicologo, mi aiutava moralmente, mi gasava, mi calmava. Insomma, non c'era bisogno di andare da uno psicologo, ce l'avevo in casa.
0: Com'era quel Torino, Castellini, all'interno dello spogliatoio? Eravate un gruppo amalgamato, forte, o esistevano anche delle fratture? Io ricordo la Lazio del 74, era divisa.
2: Noi, le racconto un aneddoto. Noi adesso abbiamo dei mogli di quel Torino, hanno una chat tutti insieme e ogni tanto ci troviamo, per cui era una squadra vera.
0: C'era uno addetto agli scherzi, a stemperare le tensioni?
2: Ma io facevo parecchi scherzi, poi dopo quando cade Cazzaniga dal secondo piano abbiamo smesso. Dovevamo fare il gavettone e l'unico che non beccavamo era Santini. Cazzaniga non faceva mai scherzi, ha detto vai te, e poi cade un secchio d'acqua, così si rompe tutto.
0: Quel Torino, nella composizione della rosa, tutto era fuorché Sabaudo, da radice in giù un'anima lombarda, anzi, come precisa Claudio Sala.
3: Rianzola soprattutto, Gigi Radice che era l'allenatore di Cesano Matera. Poi c'era Cazzaniga, il secondo portiere, Castellini, Lombardo di Menaggio, Paolo Pulici di Roncello vicino a Bergamo, Patrizio Sala di Bellusco. E quindi sì, è vero, aveva un'anima brianzola anche, devo dire la verità, a cominciare dall'allenatore.
4: È un matrimonio come tanti altri. Il vestito bianco di lei, l'abito grigio ferro di lui e degli amici, i cappellini nuovi delle signore. Sono i figli di emigrati meridionali che si sposano a Torino. Quasi un simbolo di quel fenomeno di massa che è stato l'esodo dal sud al nord. E insieme il simbolo di costumi, tradizioni e mentalità che si vanno modificando. Oggi la cifra di coloro che sono saliti è certamente più alta perché l'emigrazione, salvo la parentesi del 64, la parentesi della congiuntura, è continuata incessante. Un'altra statistica ci dà un'idea più precisa del fenomeno. Nel decennio che va dal 1951 al 1961, la popolazione nata al sud è aumentata di quasi il 10%, ma i residenti nel sud sono aumentati meno del 5%. Tutti gli altri se ne sono andati. È stato un bene? È stato un male? Era inevitabile? Le risposte possono essere diverse,
5: Quando se ne vanno, lei è contento o no?
6: Mi dispiace perché io li tengo come figli, io non li tengo come padroni, io non sono un padrone, sono un servo loro. Noi che cosa abbiamo creato in Italia? Abbiamo creato tutti i professori, abbiamo creato la lotta tra la città e le campagne. Quindi quando noi facciamo tutti i professori, facciamo i contadini, li facciamo professori. La terra chi la lavora?
7: E il contadino, secondo lei, deve rimanere sempre contadino?
6: E il contadino rimane contadino, sì, per me sì.
7: Anche nelle condizioni in cui stavano 20-30 anni fa?
6: Ma 20 anni fa stava benissimo. Chiacchiera tu! Mannaggia, tu sta zitta!
7: Ma le persone come lei, cosa hanno fatto negli ultimi 20-30 anni per i contadini, i braccianti, per la gente che lavorava la terra?
6: Che hanno fatto? Li facevano vivere, vivevano tranquilli, stavano felici, perché naturalmente era il proprietario che pensava a pagare le tasse, loro stavano tranquilli, mangiavano, bevevano e stavano tranquilli.
7: Dov'è emigrato suo marito?
8: A Milano.
7: Quando era qui, che lavoro faceva?
8: Quando aveva vino.
7: E quando guadagnava?
8: Ah, che poteva guadagnare? Niente.
7: Questa terra quanto è grande?
8: Circa 50 ettari.
7: Cioè in ettaro, un ettaro e mezzo?
8: Un ettaro e mezzo.
7: Un po' poco per viverci, no?
8: Pochissimo, pochissimo.
7: Quando lavorava suo marito, la terra rendeva di più?
8: Molto di più, perché lavorava lui, no?
9: E i figli?
8: A Torino.
9: Ma tornano qui i figli?
8: No,
9: poi?
8: No, non dormono.
9: Perché?
8: È perché c'è la miseria.
10: Per me vengono pure, però una buona parte di loro dovrebbe essere meno invadente e un pochino più educata.
11: Si preferirebbe che avessero più voglia di lavorare.
12: I problemi del meridionale a Torino, ma io arriverei subito. 300.000 colli via, non se ne vorrei più.
13: Ma guardi, visto che ci sono, tanto vale lasciarceli. L'importante è che non, siccome si acclimatano in fretta, che non prendono i difetti dei piemontesi.
14: Stia a sentire, dicono che voi meridionali lavorate poco.
15: Questo non deve la fare. Sul punto dei torinesi solo noi possiamo dire che abbiamo un vantaggio superiore. Superiore perché noi ci adattiamo a tutti i lavori.
16: Qui nel Piemonte, cioè in Alta Italia, nell'altra della Bassa Italia, come fossimo degli oriundi, non so come spiegarvi.
0: Mentre la Juventus era la squadra più meridionale che ci fosse, basti pensare a Gentile, Furino, Cucureddu, Causio, Anastasi, a indossare il Granata l'unico giocatore nato al sud era Giovanni Roccotelli, alla destra, classe 1952, da Bari.
17: Sì, infatti poi per non far vedere che fossi meridionale parlavo in torinese, mi dicevano di dove sei, di Torino, né?
0: Un pugliese che provava a parlare torinese, però.
17: Sì, infatti, mi dicevano di dove sei, di Torino, né? Proprio dal primo giorno, perché poi loro in quel periodo i meridionali non è che li potevano vedere. C'era un po' di discriminazione confronto ai meridionali. Comunque mi sono trovato bene 2 anni, sono stato a Torino e insomma. E poi io a 15 anni ho fatto il provino a Torino. Ho fatto 860 km in treno da Bari, primo tempo ho giocato benissimo, secondo avevo mal di pancia perché ho mangiato banane, spaghetti, avevo fame e sono uscito. E mi hanno detto ti richiamiamo, invece dopo 5 anni mi hanno comprato dall'Avellino per 300 milioni e quell'anno io e Scirea siamo andati solo in Serie A dalla Serie B. Quindi è stato un evento bellissimo.
0: In quella stagione quante presenze in campo, Roccotelli?
17: Io ho fatto due presenze, perché poi non si infortunava mai nessuno. Era una cosa che io ero poi la riserva di Claudio Sala. Tutto sommato, insomma, sono rimasto contento perché diciamo, abbiamo vinto lo scudetto. Però avevo dei campioni davanti, Graziani, Pulici, Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, insomma, erano quasi tutti da nazionale, dicevo. Sono stato un po' sfortunato perché non si infortunavano mai. Invece adesso, se tu vedi i ragazzi di oggi, i giocatori di adesso, si infortunano subito. Non lo so, forse il tipo di allenamento, forse non avevamo la palestra.
0: Oppure magari quindi erano anche meno partite.
17: Sì, ma poi tecnicamente penso che erano più forti di questi che stanno giocando adesso, molto. Sì.
0: Sempre sui campi Roccotelli, sì. Anche in questo momento su un campo di fronte ci sono bambini.
17: Ci sono dei ragazzi giovanissimi che hanno 12 anni, 13 anni. Io poi avevo questa scuola calcio dal 91, e quindi però adesso ho affittato il campo e quindi sono venuto a vedere questi ragazzi di un'altra società. Sto giocando ancora nel torneo amatoriale, sono stato a Torino che mi hanno chiamato per un evento, ho fatto una partita contro quelli di 40 anni, ne ho 74, però sto giocando ancora.
0: Ma perché non crescono, non nascono più talenti in Italia?
17: Allora, non vengono fuori perché prima di tutto noi eravamo ragazzi di strada, quindi stavamo dalla mattina alla sera a giocare a pallone. Adesso i genitori, se non hanno il campo in sintetico, perché sennò si rovinano, e poi ci sono molti stranieri anche a livello giovanile. I ragazzi italiani hanno poco possibilità di mettersi in mostra. Poi vedo anche il tipo di allenamenti. Se tu vedi i ragazzini di adesso, se gli dici colpisci di testa oppure fai dei palleggi di testa, non lo fa nessuno. Fanno solo questi passaggi tattiche. Sì, proprio è una cosa che poi questi talenti non escono. Tu pensa che gli ultimi che sono usciti, c'è chi c'era? Totti, Baggio, Del Piero, Zola, non ce ne sono più.

0: 13.
1: GR1.
2: Guerra in Ucraina, drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, due feriti, la NATO, Mosca, sconsiderata, difenderemo ogni centimetro del nostro territorio. Bruxelles, escalation irresponsabile, la premier Giorgia Meloni, atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Banca Italia, le considerazioni finali di Panetta, quadro generale peggiorato, dalla crisi del Golfo pericolo, inflazione al 6% nella UE, intelligenza artificiale, sfida decisiva, deve essere governata. Occupazione in aumento ad aprile, tasso record 63,1 ai massimi dal 2004, a maggio caro vita al 3,2%, PIL più 0,8 sull'anno, in rialzo rispetto alle stime. Il day after di Sinner, dopo il crollo Roland Garros, Binaghi, Yannick reagirà, lo psichiatra De Rosa, ad alti livelli si lotta con l'avversario ma anche con le proprie fragilità. Dentro e fuori gli stadi, la RAI pronta a raccontare i mondiali di calcio, partite in chiaro sui canali TV e palinsesto dedicato su Radio 1. Elisa a Campovolo, la cantante annuncia un concerto evento per i suoi 30 anni di carriera, vorrei che fosse una festa bellissima, appuntamento a settembre 2027. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi l'atteso tappone dolomitico con il passo Giau. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, condanna di tutta Europa e della NATO per il drone russo caduto su un palazzo residenziale in Romania, due persone sono rimaste ferite, ci dice tutto in diretta Marco Barbonaglia.
3: Allarmi aerei, due caccia F-16 in volo, per una notte la guerra entra in Romania, in Europa, in territorio NATO. Era già accaduto in passato che qualche drone cadesse in Polonia e in Romania, causando anche delle vittime, ma non era mai accaduto che venisse colpita una zona residenziale in una città dell'Unione Europea. 150.000 abitanti. In quelle stesse ore Mosca stava attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail, colpendo anche tre navi straniere, tra cui un mercantile turco. Il drone, con ogni probabilità russo, si è schiantato su un palazzo di 10 piani nella città romena di Galazzi. Una donna e il figlio sono rimasti feriti in maniera lieve, ma l'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi. L'incidente appunto rientra nella categoria che giustifica l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, sottolinea il ministro degli esteri ad interim romeno Oanatoiu. Questo dimostra ancora una volta che l'aggressione russa rappresenta una minaccia reale per l'Europa, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibia. È davvero necessario aumentare la pressione su Mosca affinché questo conflitto non venga trascinato ulteriormente né ampliato, dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che Kiev e sostiene che Kiev è pronta a sostenere Bucarest. Da Mosca invece nessun commento su quanto accaduto.
2: Netta condanna invece l'abbiamo accennato dall'Unione Europea e dall'Alleanza Atlantica che promettono una risposta. La corrispondente.
4: L'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri, scrive il segretario generale della NATO Mark Rutte sui social. Continueremo ad accrescere la nostra prontezza per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusi i droni. Rutte lo ha ribadito al presidente della Romania, Dan, in un colloquio telefonico. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricordando che l'Unione è al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca, vuole inasprire la situazione, dice la Germania è al fianco dei nostri alleati della NATO. L'incidente sottolinea ancora una volta la necessità di una forte presenza della NATO sul fianco orientale. La Francia convoca l'ambasciatore russo. Condanniamo questo atto irresponsabile, dice il ministro degli esteri Barrot. E il governo britannico di Starmer denuncia su X la violazione dello spazio aereo della NATO da parte di Mosca. Il Regno Unito condanna con forza questa grave escalation che mette vite umane a rischio ed è unito al fianco della Romania e degli alleati. Da Cipro, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E una ferma condanna arriva anche da Giorgia Meloni.
5: Dalla Russia un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Giorgia Meloni condanna l'attacco di Mosca sconfinato in Romania, stato alleato e membro dell'Unione Europea, sottolinea, e ribadisce quella che è sempre stata la linea italiana. La guerra in Ucraina è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che ignorando ogni limite, prosegue la premier, continua a colpire civili innocenti. Parole in linea con quelle di Guido Crosetto, che definisce l'episodio una irresponsabilità irresponsabile e intollerabile escalation e quindi offre solidarietà al popolo romeno. E il ministro degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Il dossier Ucraina e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. Federica Ionta, GR1.
2: Drone russo ed economia, i temi su cui si confrontano le forze politiche.
0: Una violazione inaccettabile è la condanna di Elly Schlein per lo sconfinamento russo in territorio europeo. La segretaria del PD chiede anche che si aumentino le pressioni su Mosca e si avviino i negoziati dal suo partito, Chiara Braga.
6: Serve fermare subito l'escalation, lavorare per il cessate il fuoco e negoziati per una pace giusta e sicura in Ucraina.
0: Il drone russo in territorio europeo? Una provocazione gravissima per Italia Viva, posizione non distante da quella che nella maggioranza assumono i moderati, Maurizio Lupi.
7: Un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
0: A trainare il confronto politico anche l'economia. Sul caro energia, dopo l'allarme di Banca Italia e dell'Istat, il governo spieghi cosa intenda fare. L'esortazione delle opposizioni con i 5 Stelle, che bocciano l'idea sostenuta proprio dalla maggioranza e dal commissario Fitto di dirottare i fondi di coesione per le aziende in crisi per contrastare invece il caro energia, proposta rivendicata da Fratelli d'Italia, che cita anche i dati Istat sull'occupazione e sottolinea dato record. Il governo Meloni sta cambiando l'Italia. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe un passo dalla firma e da Washington arrivano segnali positivi.
8: Gli iraniani sono ottimi negoziatori, parola di Donald Trump in un'intervista a Fox News, ed è un bel complimento dall'uomo che ha scritto il libro L'arte di fare affari. Il presidente poi ribadisce che se l'accordo non sarà buono, non ci sarà l'accordo e ricomincerà la guerra. Un segnale positivo arriva anche dal vicepresidente Vance. Ci sono molti progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum. Vance così conferma. Ferma le indiscrezioni del sito Axios. Un'intesa sarebbe sul tavolo da martedì, ma Trump vuole ancora qualche giorno per pensarci. L'accordo estenderebbe la tregua per 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni e si passerebbe a negoziare sul punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Nel frattempo il Pentagono ha smentito la notizia lanciata dalla TV di Stato iraniana su un aereo americano abbattuto nei cieli del Golfo Persico. Francesco Mincone, GR1.
2: E poco fa un portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera iraniana ha affermato che è Teheran a controllare lo stretto di Hormuz. Tutti i tentativi del presidente degli Stati Uniti Trump di cambiare la situazione, ha concluso, sono falliti. Le crisi internazionali, i giovani e la sfida dell'intelligenza artificiale al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
9: Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini. Il governatore Panetta avverte sul peggioramento della situazione economica a causa della guerra. La crisi energetica ha effetti sull'inflazione, ma la BCE vigila e sui bilanci di famiglie e imprese. Quanto agli aiuti, nessun riferimento di Panetta alla deroga al patto di stabilità, ma solo
10: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
9: L'Italia affronta questa fase con punti di forza.

0: i suoi effetti iniziali sul lavoro. Punto debole anche il capitale umano. I giovani vanno valorizzati, il loro talento trattenuto.
1: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
0: Con Federico Foroni, Fabio Comini, GR1.
2: Veniamo dunque ai dati Istat. L'inflazione sale, sfonda il tetto del 3%, rivista al rialzo invece le stime del PIL, bene anche l'occupazione con un record ad aprile.
3: Dall'inizio delle rilevazioni Istat nel 2004, quello di aprile è il dato migliore rispetto al numero di occupati, il 63,1% della potenziale forza lavoro, 123.000 persone in più rispetto a marzo, 269.000 se paragonato allo stesso periodo 2025. Scende anche il tasso di disoccupazione al 5,1%, quella relativa ai più giovani invece più alta, al 16%, ma in leggero calo. Numeri commentati positivamente dalla ministra del lavoro Calderone, che si affiancano a un dato meno rassicurante, quello dell'inflazione. A maggio 2026 sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano, come ci si aspettava, il costo di energia, trasporti e cura della persona. Pubblicato dall'Istituto di Statistica anche il dato definitivo sul prodotto interno lordo. Nei primi tre mesi è allo 0,3%, in tutto l'anno dovrebbe crescere dello 0,8, meglio rispetto alle stime preliminari, rispettivamente allo 0,2 e allo 0,7%. Paola Nania, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:11 minuti. Il delitto di Garlasco si attende a breve la decisione dei legali di Andrea Sempio dopo che la procura ha chiesto una perizia psichiatrica.
4: La palla passa ora in mano alla difesa di Andrea Sempio. Saranno infatti i legali del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a dover rispondere alla mossa sorpresa della procura di Pavia, che ha chiesto per il 39enne una perizia psichiatrica sui suoi scritti e soliloqui, ma anche per valutare la sua pericolosità sociale, anticamera della richiesta di misura cautelare. Gli avvocati decideranno a breve, ma l'intenzione sembra quella di opporsi anche per evitare un possibile incidente probatorio con un perito terzo nominato dal tribunale, che potrebbe trasformarsi in un boomerang per la difesa. I legali di Sempio, anzi, contrattaccano dopo aver depositato le loro memorie e le loro consulenze che a loro dire smonterebbero l'impianto accusatorio nei confronti dell'indagato, hanno invitato i pubblici ministeri a confrontarsi su quei punti. L'avvocato Liborio Cataliotti.
5: Noi della difesa abbiamo offerto una consulenza che, se confermata da una perizia, sarebbe assolutamente decisiva nel processo in favore di Sempio.
4: La procura però insiste, dato che il termine dell'indagine è fissato a fine settembre e fino a quel momento intendono raccogliere quanti più elementi possibili prima di arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio. Ulteriori accertamenti che servono anche a confutare proprio le consulenze degli avvocati di Sempio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Milano prosegue la ricerca dei responsabili dell'omicidio del giovane assassinato nei giorni scorsi. Si rafforza l'ipotesi dello scambio di persona.
6: Sono tante le videocamere di sicurezza attorno alla stazione Certosa, periferia nord-ovest di Milano, ed è su quelle che gli uomini della squadra mobile lavorano incessantemente. Nelle immagini si cerca di ricostruire ciò che è accaduto e di individuare i responsabili. Testimonianze e racconti parlano di un gruppo di una quindicina di persone che l'altra sera ha aggredito i fratelli Ibarra, italiani di genitori ecuadoregni, uccidendo il più grande, il 22enne Gianluca. Un agguato a freddo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sul tavolo dei quali si rafforza l'ipotesi dell'errore di persona. I fratelli, in sostanza, potrebbero essere stati scambiati per giovani di un gruppo rivale con il quale poco prima era scoppiata una rissa. Gruppi, bande di latinos, protagoniste nel recente passato a Milano e non solo di altri fatti di cronaca e sulle quali Eugenio Arcidiacono, giornalista e scrittore che all'argomento ha dedicato un libro intervenuto a Radio Anch'io, dice riduttivo chiamarle baby gang.
7: Hanno una connotazione molto etnica, hanno dei codici di iniziazione, hanno una struttura gerarchica ben precisa e hanno il controllo del territorio.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Vastorogo, a Domus de Maria, Cagliari, in azione due elicotteri del corpo forestale. Le fiamme, che stanno interessando la vegetazione, hanno raggiunto alcune case di campagna che sono state sgomberate. Il crollo di Yannick Sinner, caldo, calo fisico e stress sono alcune delle possibili cause della sconfitta a Roland Garros.
8: Sinner è umano, il crollo di ieri nella fornace del centrale, resettare e ripartire. Sinner.
9: Può succedere, nessuno è un robot. Mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Speriamo di essere pronti per Wimbledon.
8: Il giorno dopo lo shock al Roland Garros, come reagirà Sinner? Risponde il presidente federale Angelo Binaghi.
10: Yannick reagirà da grande campione qual è, come sempre ha fatto in queste occasioni. E come tutte le problematiche

0: che di tipo fisico per un atleta di 24 anni come lui sono limiti che sono più facilmente superabili di limiti di altra natura, quali limiti tecnici. È più facile aumentare la resistenza e robustirsi piuttosto che imparare il dritto o il rovescio se uno non lo sa fare.
1: Yannick ha detto: ci sono tanti italiani, farò il tifo per loro.
0: Certamente farà il tifo e seguirà insieme a noi i suoi compagni di squadra che sono ancora in gara a Roland Garros, perché Yannick è il leader di questi ragazzi, della squadra, di tutto il nostro movimento.
1: Emilio Mancuso, GR1.
2: La forza e la fragilità di un campione, due aspetti apparentemente antitetici, ma entrambi presenti nel collo di Sinner a Roland Garros. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa, grande appassionato di sport.
3: La mente, la determinazione a vincere, contraddetta dal corpo, il cedimento fisico. È andata così.
4: Sì, colpisce il fatto che il corpo di Sinner sia percepito quasi come una macchina perfetta. Questa vulnerabilità scardinata un po' dalla narrazione dominante.
3: E abbiamo visto Sinner impegnato in una doppia partita, anche contro il proprio cedimento.
4: È una verità dello sport ad alto livello, cioè che non si combatte solo contro l'avversario, però anche per certi versi contro una fragilità fisiologica, caldo, disidratazione, una notte in cui dormi male.
3: Ecco, una notte insonne è cosa che capita un po' a tutti.
4: Però paradossalmente questo è un aspetto che crea ancora più identificazione rispetto a quanto la crei la macchina perfetta. Sinner esce da quella dimensione quasi mitologica e rientra in quella quotidiana.
3: Poi però riecco il campione che nonostante tutto resta in campo nel rispetto dell'avversario e del pubblico.
4: Questo penso sia un aspetto cruciale. La staffa del campione non si vede quando funziona, si vede quando qualcosa va così così o si rompe. Se Sinner avesse perso semplicemente perché Cerundolo ha giocato meglio, parleremmo di tennis, invece è il tema del rapporto con il limite. Io penso che la soffa del campione non sia l'invulnerabilità, sia proprio la capacità di restare dentro la difficoltà.
3: Donatella Gori, GR1.
2: La Rai allo Stadio Olimpico a Roma per spiegare come racconterà i mondiali di calcio in TV e alla radio dall'11 giugno al 19 luglio.
5: Uno degli appuntamenti sportivi più attesi, la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio, ricca di novità. Sarà infatti la prima con 48 squadre, tre i paesi ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti. La Rai trasmetterà in chiaro i principali incontri della manifestazione. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
6: Ringraziamo Rai per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, il piacere di vedere il mondiale che sarà ancora una volta spettacolare.
5: Il direttore del giornale radio e Radio 1, Nicola Rao.
7: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto modellandolo intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Da là i nostri giornalisti daranno la linea agli inviati che racconteranno le partite. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi fino alla finale, complessivamente 56 partite su un totale di 104. Non ci resta che darvi appuntamento su Radio 1 e buon mondiale americano a tutti.
5: Dallo Stadio Olimpico, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare. Spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli. Dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi, ci si aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali. Le previsioni del colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Moccio.
8: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi, con meno piogge e meno temporali.
2: Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base per combattere carovita, precarietà e salari bassi. La mobilitazione riguarda anche trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21 e aerei a terra fino a mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia nei trasporti pubblici locali. Trent'anni di carriera in un unico grande concerto. Elisa ha annunciato Soundtrack 97-27, evento live che si svolgerà l'11 settembre del 2027 a Campovolo. La grande arena di Reggio Emilia si trasformerà in una cittadella della musica. Vorrei che fosse una festa bellissima per tutti quelli che mi hanno accompagnato fino a qua, spiega la cantautrice.
9: L'utilizzo del biofuel per alimentare proprio il concerto. Con la raccolta di capi usati sarà un concerto plastic free.
10: Perché Elisa vuole che i suoi 30 anni di carriera siano all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente, una delle sue battaglie da sempre. E dunque a Campovolo troverete anche biciclette per spostarvi in quella cittadella della musica, nella quale l'11 settembre 2027 verrà trasformata l'arena.
9: Giornata all'aria aperta, una giornata di musica, dischi, demo che magari non si sono mai sentiti, docufilm che non sono mai usciti, costelleranno un po' questo boulevard. Quindi sarà una giornata di festa dalla mattina a notte.
11: Tolgo la polvere dai tasti sopra.
10: Un percorso in 30 anni di musica.
9: Vorrei che fosse una festa bellissima, non solo per me, ma anche per tutte le persone che un po' mi hanno accompagnata fin qua. Lo farò per noi, insomma, cercherò di fare la festa più grande che abbia mai fatto.
12: Non diventiamo altro da quello che siamo.
10: Miriam Mauti, GR1.
12: Puoi metterci un ti amo io.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Siani e Alessandro Pazienza. Adesso c'è Giacomo Prioreschi per lo sport. Da tutti noi buona giornata.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
19: Quanti anni hai?
18: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
20: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
21: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
22: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
23: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: GR1 Sport.
1: Buongiorno da Giacomo Prioreschi. Iniziamo dal ciclismo. Oggi la 19ª frazione da Feltre ad Alleghe con l'atteso tappone dolomitico. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Manuel Codignoni.
25: Eh sì, perché l'arrivo di Alleghe è quello della tappa regina del Giro d'Italia quest'oggi, con 6 Gran Premi della Montagna, quasi 5.000 metri di dislivello in 151 chilometri da adrenalina e spettacolo e soprattutto epica del ciclismo. Si inizia con il passo Duran, poi la discesa, il Coi, la Forcella Staulanza, il passo Giau che con i suoi 2.236 metri è la cima Coppi di questo Giro d'Italia. Si scende, si risale ancora verso il passo Falzarego e poi tanti chilometri di discesa, 22 per la precisione. divisione per arrivare a Caprile, Alleghe e la salita verso i piani di Pezzecca. Un arrivo inedito per il Giro d'Italia professionisti, ma dove è arrivato invece una volta il Giro Baby, Giro Under 23, e vinse un ragazzino che poi fece molto parlare di sé, si chiamava Marco Pantani. La corsa è partita da una ventina di chilometri, si susseguono scatti e controscatti nel tratto più semplice fino a questo momento della corsa, ma la fuga giusta non è ancora andata via. Davanti ci sono le squadre degli uomini di classifica, in particolare la Ineos di Egan Bernal e Tim Enaresman, molto attiva, ma come detto siamo ancora ai preliminari, come si direbbe, lo spettacolo arriverà più tardi. A te, Giacomo.
0: Bene, grazie Emanuel. Passiamo al tennis. Di Sinner e del suo crollo abbiamo già parlato nel giornale radio. A Roland Garros oggi nessun italiano in gara nel singolare, mentre nel doppio in campo Bolelli Vavassori per il secondo turno. Il calcio, 41 anni fa la strage dell'Eisel, 36 persone persero la vita nello stadio di Bruxelles in occasione della finale dell'allora Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, per sempre nei nostri cuori e ricordo della squadra bianconera sui canali ufficiali. E in Serie A prosegue il valzer delle panchine. Massimiliano Allegri è un passo dal Napoli, per lui pronto un contratto biennale con opzione per un altro anno. Domenico Tedesco vicino alla panchina del Bologna, mentre la Lazio punta su Gattuso e l'Atalanta su Sarri, ma manca l'ufficialità. Stasera si gioca il ritorno della finale playoff di Serie B fra Monza e Catanzaro. Si riparte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli, in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie A. In chiusura la MotoGP ha preso il via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Alle 15 le prequalifiche, ma si è da poco concluso il primo turno di prove libere, caratterizzato da umidità e pioggia. Miglior tempo per Fabio Di Giannantonio, dietro alle Ducati la Aprilia di Martin e di Ogura, ottavo Bagnaia, Marquez quindicesimo a rientro dopo l'infortunio. Ed è tutto per questa edizione, grazie e buon proseguimento di giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
19: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
24: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
26: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
27: Io.
26: E la multa dell'altro giorno?
27: Io!
26: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
27: Io!
26: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
27: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io! Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora!
28: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: anche se resti qui. Te ne vai, sembri malinconica se non mi vuoi.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 27 marzo 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
2: Io ti spiace.
3: È impressionante il numero di colpi che riescono a scambiarsi. Hanno tutti e due una sorprendente forza di volontà, ma la determinazione di Rocky Balboa comincia a far presa su quella che fino a poco fa era una folla ostile.
4: Devi mettere un knockout, devi colpire, e colpire fino a che non ti senti più le braccia. È in ballo la tua vita, non l'hai capito?
5: Ultimo round.
6: Fino alla fine.
5: Quale di questi due magnifici atleti resterà in piedi alla fine di questo round?
7: Siamo a metà degli anni Ottanta, Rocky Balboa sfida Ivan Drago sul ring di Mosca mentre le caricature dei leader politici dei blocchi contrapposti Reagan e Chernenko se le danno di santa ragione nel videoclip di Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes, Stati Uniti e Unione Sovietica, le due tribù ostili che rischiano di far esplodere il mondo in un fuoco d'artificio nucleare. Il riflesso della cultura pop in uno dei momenti apicali della guerra fredda, lo stato di tensione che ha trovato in campo sportivo un terreno ideale per traslare il conflitto, sia in presenza che in assenza, visto che fra le armi utilizzate c'è anche il boicottaggio. Il primo caso eclatante ai campionati europei di nuoto del 1950, inizialmente previsti a Budapest e poi spostati a Vienna con la defezione di tutti i paesi dell'est ad eccezione della Jugoslavia, mentre dall'altra parte a rinunciare furono Gran Bretagna e Spagna per la scelta di ambientare le gare nella zona sovietica della capitale austriaca.
8: Per la prima volta le tuffatrici azzurre partecipano ai campionati europei. Nanda Pautasso, ultimi colloqui gentilmente maneschi sugli orli della piscina dello Stadionbad a Vienna. Si comincia col trampolino elastico di 3 metri, mortale avanti carpiato, a cui segue il mortale indietro teso della francese Pélissard. Piattaforma di 5 metri. Mirabili le sagome di queste ragazze tornite dall'aria, sveltite dalla elasticità del movimento. Quantunque prediliga i tuffi all'indietro, la Pélissard è avanti in classifica. Riuscirà prima. La piattaforma di 10 metri è anche una sfida alle vertigini. Il problema è di arricchire al massimo il geroglifico disegnato nell'aria. La francese Maddy Moreau ha persuaso la giuria e sedotto il pubblico.
7: La possibilità di sedurre il pubblico con il gesto sportivo è il dato di fatto che sposta la scelta dal boicottaggio alla partecipazione. Partecipare per dare dimostrazione di sé al mondo nell'ambito di una contrapposizione che è diventata ideologica e non solo politica e militare. Quelle di Helsinki 52 sono le prime Olimpiadi della guerra fredda e l'Unione Sovietica, insieme agli altri paesi del blocco comunista, chiede di alloggiare in un villaggio separato. Una cortina di ferro olimpica che separa gli atleti dell'est e dell'ovest, che si ritroveranno tutti insieme solo durante la cerimonia d'apertura.
8: Bandiera olimpica. La pioggia sferza la pista quando, con la Grecia primogenita delle Olimpiadi, si inizia la sfilata dei 5.000 atleti di 69 nazioni. Entrano gli inglesi. Le rappresentative si succedono secondo l'ordine alfabetico in lingua finlandese. I russi sono 400, gli uomini tutti in bianco, cravatta scura, le ragazze con una corta giubba e gonna bianca pieghettata. Il tricolore con cavalleria italiana è stato affidato alla più giovane campionessa. Guidati dal presidente del CONI, i nostri sfidano il maltempo, cappello in mano, impermeabile sul braccio.
7: Il racconto dell'eleganza italiana sfoggiata sulla passerella olimpica a dispetto della pioggia conferma quanto una squadra sportiva accompagnata da simboli e vessilli possa essere rappresentativa e immediatamente percepita agli occhi di chi la guarda. Ed è questa valenza identitaria a spingere le due superpotenze alla ricerca esasperata della vittoria. La competizione sportiva è la possibilità immediata di apparire vincitori agli occhi del mondo e diventa questione di vita o di morte se in campo ci sono USA e URSS. Come racconta Ivan Jedesko, protagonista della sfida tra sovietici e americani nella finale olimpica del basket a Monaco 72.
9: Il nostro compito era quello di difendere il prestigio dell'Unione Sovietica, per cui dovevamo dimostrare che noi russi eravamo una potenza anche nello sport. Prima di partire siamo andati a Volgograd, la vecchia Stalingrado, dove i nazisti erano stati battuti nel 1942. Ci dissero: Voi andrete a Monaco di Baviera, dove è nato il nazismo. Quindi dovete vincere a tutti i costi per dare alla Russia un'altra grande vittoria, come a Stalingrado.
7: Ma ad un passo dalla vittoria sotto canestro ci sono ancora una volta gli americani, vincitori di 7 Olimpiadi di fila con 63 vittorie e 0 sconfitte, ancora imbattuti da Berlino 36 ma ora in vantaggio di un solo soffertissimo punto ottenuto in extremis con un sorpasso da tiro libero a 3 secondi dalla fine di una partita combattutissima contro i russi. 3 secondi che diventeranno infiniti, rigiocati per ben 3 volte dopo le proteste dei sovietici per un presunto time-out non concesso, con l'invasione di campo di allenatori e alti dirigenti del basket internazionale, con gli americani che risultano vittoriosi per 2 volte e poi sono costretti, malgrado le proteste, a giocare una terza ripetizione. Ancora 3 secondi, quelli definitivi, che partono con un lancio lunghissimo di Jedesco, il passaggio d'oro, così verrà definito oltre cortina, che attraversa tutto il campo e va a trovare il compagno di squadra Alexander Belov, appostato nei pressi del tabellone americano per il canestro che regala la vittoria ai sovietici sul fischio della sirena. Un epilogo contestatissimo in campo e mai accettato dai giocatori americani, che rifiuteranno di ricevere la medaglia d'argento, come racconta Ed Ratliff.
2: Quei 3 secondi sono ancora nella mia testa. I russi potevano chiamare il time out durante i tiri liberi, ma non dopo il secondo tiro libero. E poi, con quei 3 secondi, hanno giocato e sbagliato il canestro. A quel punto altri 3 secondi non potevano esserci. Andremo mai a ritirare la medaglia d'argento? Molto semplicemente, no, ci hanno imbrogliato. La medaglia d'argento non è per noi, non l'accetterò mai. Un altro giocatore ha scritto sul suo testamento che sua figlia non la potrà accettare neanche dopo la sua morte.
7: E Robert Paul Jr. del Comitato Olimpico Statunitense parla di vicenda esclusivamente politica.
6: Questa fine ingloriosa di una stupenda partita di basket forse può essere considerata come un eccellente esempio di cosa succede nella politica internazionale. L'Est Europa contro il resto del mondo. Quel maledetto arbitro diede ai sovietici 3 chance, resettando il cronometro ogni volta. Noi ci siamo appellati alla giuria. Ma non c'era verso di farsi ascoltare perché dei 5 membri della giuria, 3 appartenevano a paesi dell'est e per questo è finita come sappiamo.
7: I giocatori sovietici tornarono in patria da eroi, coronando con l'oro olimpico la crescita del basket russo che dominava in Europa. Difficilissimo andare a vincere oltre cortina, come racconta Dino Meneghin, che compì l'impresa da giovanissimo, a soli 20 anni, con la Ignis Varese. Il trionfo in finale di Coppa Campioni a Sarajevo contro l'armata rossa del CSKA di Mosca, in un ambiente difficile da affrontare, come sempre quando si andava a giocare all'est.
10: Tiro di Kovirkin, controlla il pallone l'armata russa, molto stretta sotto canestro la difesa dell'Ignis. Servito ancora a Meneghin.
11: Quello che mi colpiva quando giocavamo subito a Mosca era il tifo. C'entravano in questi palazzi grandi, però tutti vestiti di nero. Un tifo proprio cupo, l'atmosfera era cupa. Mentre da noi già c'erano i tifosi organizzati e quant'altro. Adesso la partita del CSKA Mosca in Eurolega è tutta un'orgia di colori, suoni, tifo. Allora era veramente una situazione che partiva dalla situazione politica comunista che pesava su tutto. Era proprio uno scontro, oltre che sportivo, anche di democrazie, di sistema di gestire lo Stato. Noi avevamo una situazione democratica pazzesca, di là invece si parlava proprio di dittatura comunista, c'erano dei controlli pazzeschi, il sistema di vita non mi piaceva, non ci piaceva il cibo, dormivamo in alberghi non proprio belli, erano trasferte un po' dure.
7: Battere i sovietici sul loro terreno, non solo geografico ma strettamente sportivo, è quello che cercarono di fare gli americani alle Olimpiadi invernali di Lake Placid nel 1980, sfidando la grande macchina rossa, la squadra di hockey su ghiaccio che vinceva tutto e non perdeva una partita da 20 anni. Una squadra costruita per vincere, come spiega il capitano degli americani, Mike Eruzione.
12: There were soldiers in the Red Army.
13: Erano soldati dell'Armata Rossa, giocando si sentivano liberi perché potevano viaggiare. Mi ricordo che una volta ai campionati mondiali passai davanti a una delle loro stanze e vidi un sacco di stereo e di radio. Era così che venivano premiati per aver vinto. Li reclutavano da giovanissimi e dicevano loro: tu diventerai giocatore di hockey, e loro non facevano altro per il resto della loro vita.
12: And they would spend their whole life doing that.
7: squadra americana invece era formata in prevalenza da ragazzi non professionisti messi insieme dal rivoluzionario Herb Brooks, il coach interpretato da Kurt Russell nel film Miracle.
14: Hai escluso alcuni fra i giocatori migliori.
15: Non voglio i giocatori migliori, Craig, io voglio quelli giusti.
16: Contro i sovietici, come finirebbe secondo te?
14: Hanno giocato contro i migliori dei nostri, le All-Stars dei professionisti, e ci hanno battuto.
15: Le squadre All-Stars perdono perché puntano unicamente sul talento individuale. I sovietici vincono perché prendono quel talento e lo mettono al servizio di un sistema che migliora tutto il collettivo. Il mio scopo è batterli proprio su questo piano.
17: Battere la migliore squadra del mondo. Medaglia d'oro nel 64, 68, 72, 76. Punti piuttosto in alto,
7: Il progetto era decisamente ambizioso, ma il coach americano aveva un piano tattico rivoluzionario, come spiega Capitano Eruzione.
13: Era riuscito a capire perfettamente la filosofia russa dell'hockey e ci faceva adattare al loro stile di gioco. Ci disse che non avremmo giocato una partita tipicamente americana, ma che avremmo giocato all'europea, perché giocando a hockey come si gioca in Nord America non avremmo mai vinto le Olimpiadi. Tutti dicevano che non sarebbe mai riuscita ad insegnarcelo, ma lui disse: posso farlo e lo farò.
15: La loro arma principale è l'intimidazione. Sanno che vinceranno e lo sanno anche gli avversari. Nessuno ha mai lavorato abbastanza sodo da poter pattinare alla pari con loro per un'intera partita. Signori, noi lavoreremo abbastanza sodo.
7: Gli americani affrontano i sovietici nel girone che assegna le medaglie e riescono nell'impresa di pattinare con loro per tutta la partita, punto a punto, metro su metro, agguantando il pareggio 3-3 a 10 minuti dalla fine, per poi passare in vantaggio nel finale con la rete del capitano Mike Ruzioni. Gli ultimi minuti sono resistenza eroica con le grandi parate del portiere Craig, e mentre tutto lo stadio scandisce a gran voce il countdown finale, il cronista statunitense dell'ABC, Al Michaels, pronuncia la famosa frase: credete ai miracoli? Un miracolo che si compie nel delirio generale e nell'incredulità di tutti, compreso il match winner Mike Eruzione.
13: Mi ricordo che mentre ci stringevamo la mano riuscivo solo a pensare: non ci posso credere, abbiamo battuto i sovietici, non ci posso credere, abbiamo battuto i sovietici. E guardandoli si vedeva che anche loro pensavano la stessa cosa: non è possibile, abbiamo perso contro gli americani. Era come guardarsi allo specchio, eravamo entrambi sbalorditi, noi per la vittoria e loro per la sconfitta. Disbelief of joy, there's a failure.
7: Nei mesi a seguire la sfida USA-URSS si trasformerà in boicottaggio incrociato, quello americano di Mosca 1980 e quello sovietico sui giochi di Los Angeles 1984. Ma oltre ad essere terreno di scontro, lo sport ai tempi della guerra fredda fu anche luogo di incontro per atleti provenienti da mondi separati e all'occorrenza di possibile fuga. Alle Olimpiadi di Roma 60, oltre agli agenti della CIA, travestiti da tecnici e accompagnatori, c'erano anche atleti che avevano il compito di contattare colleghi sovietici per convincerli a fuggire in Occidente. Uno di questi era David Sime, il velocista americano. Nella ricostruzione del Guardian su documenti desecretati ebbe diversi incontri con il campione ucraino del salto in lungo Vanesian, che però non si lasciò convincere dalle lusinghe americane e durante una cena in un ristorante in via Merulana fuggì spaventato all'arrivo di un agente della CIA di nome Mr. Wolf, incaricato di sbloccare la trattativa. E alla fine David Sime, oltre a Vanesian, si vide sfuggire anche la vittoria nella finale dei 100 metri, battuto al foto finish dal tedesco Armin Hari.
18: Partenza questa volta buona, è sempre Hari però che ha preso la testa, è Hari in prima posizione, in seconda posizione ci appare Sime ed ecco Hari che vince.

0: Non avranno invece bisogno di fuggire il pallavolista di Leningrado Zaitsev e la nuotatrice moscovita Pozniakova, che alla fine degli anni Ottanta si trasferiranno a Spoleto, dove è nato il loro secondo figlio, Ivan Zaitsev, il capitano della nazionale italiana di volley, che di fatto fu il primo figlio della perestroica che anticipava la caduta del muro.
1: Sì, praticamente sì, mio padre è stato il primo atleta ad essere autorizzato in persona da Gorbaciov ad uscire dai confini dell'Unione Sovietica. In quel caso si trasferì a Spoleto con tutta la famiglia, dove sono nato io. Erano anni difficili, c'era un regime politico molto opprimente, basti pensare che per esempio mio padre prestava il 70% dei propri introiti al Partito Comunista, quindi fondamentalmente a noi come famiglia ci rimaneva tra virgolette poco, quindi erano anni di sacrifici, di problemi quotidiani. Però comunque il tutto diciamo cadeva nel dimenticatoio grazie ai risultati sportivi e alle eccellenze che si riuscivano a raggiungere a livello sportivo sia da parte di mamma sia da parte di papà.
2: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
0: È il 9 novembre del 1989, la fine convenzionale della guerra fredda e delle epiche sfide tra USA e URSS in campo sportivo, la fine del confronto fra ideologie e il tramonto del socialismo reale nel quale qualcuno aveva creduto in buona fede al punto di inventare un antitetico finale, una migrazione festosa da Berlino Ovest a Berlino Est, come si racconta nel film Goodbye Lenin, ispirato al fenomeno post-riunificazione dell'ostalgie, la cosiddetta nostalgia dell'Est.
3: Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. E sono in molti a voler restare, alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista. Desiderosi di un mondo che, rifiutando il carrierismo sfrenato e la schiavitù del consumismo, metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanesimo. Queste persone vogliono una vita diversa. Hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi TV non sono tutto e sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza.
0: Il paese nel quale mia madre aveva creduto e che io ero riuscito a far sopravvivere fino al suo ultimo respiro, dice nella scena finale il protagonista del film. Un paese che nella realtà non era mai esistito.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, e se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, condanna dell'Europa e della NATO dopo che un drone russo è caduto in Romania su un edificio residenziale provocando un incendio e due feriti lievi. Escalation irresponsabile secondo Bruxelles e per la NATO Mosca è sconsiderata, difenderemo ogni centimetro del nostro territorio. Atto gravissimo, afferma la premier Giorgia Meloni che aggiunge messa a rischio la sicurezza europea. Considerazioni finali del governatore di Banca Italia. Il quadro generale è peggiorato, ha detto Panetta, a causa della crisi del Golfo. L'inflazione in Europa potrebbe arrivare al 6%. Nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale è una sfida decisiva, deve essere governata. Lavoro, il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004 al 63,1%, il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi dal 2004. Dall'Istat anche i dati sull'inflazione, secondo le stime preliminari a maggio sarà al 3,2% rispetto a un anno fa e dello 0,4% rispetto ad aprile. Accelerazione dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia e dei trasporti. Stabile il carrello della spesa, prodotto interno lordo a più 0,8% sull'anno e in rialzo rispetto alle stime. Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare. Spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli, dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi, ci aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali. Ci fermiamo qui, la linea torna a Giorgio Lauro e Nancy Brilli, un giorno da pecora.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: E puntuali come ogni giorno, 3 minuti dopo le 14, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport. Siamo in diretta come sempre, diamo il buon pomeriggio e il buon ascolto a chi ci segue su DAB, chi ci segue sul 711 del digitale terrestre e a chi ci segue tramite l'app di Rai Play Sound. Io sono Andrea Boccia, a tenervi compagnia per le prossime 2 ore e mezza nella versione extra large del caffè lungo, visto che c'è in atto e delle fasi cruciali, le fasi più calde del Giro d'Italia, e tra poco ci collegheremo con i nostri inviati al seguito della Corsa Rosa, ma particolarmente ricca la puntata di oggi, non solo ciclismo, parleremo anche di tennis, data la notizia di ieri dell'abbandono, anche se una sconfitta tecnicamente, ma di fatto è un ritiro, quello di Jannik Sinner dal torneo parigino. Calcio, tanto calcio con la finale di Champions League, siamo alla vigilia di Paris Saint-Germain Arsenal e alla vigilia è il giorno della finale del ritorno della finale del playoff della Serie B tra Monza e Catanzaro, che decreterà l'ultima squadra che sarà promossa in Serie A. Io do il buon pomeriggio e ringrazio sin d'ora dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia, Max Gambino alla parte tecnica. Ragazzi, andiamo di corsa perché c'è tanto da far sentire, tanto da sentire, tante notizie da dare anche sul calciomercato, perché arriveranno notizie in corso del pomeriggio, ve le daremo prontamente. Prima di andare al giro però noi ci ascoltiamo un brano musicale, il primo brano di oggi, faccio come Gabriele Brocani, non lo annuncio nemmeno, via.

0: L'inconfondibile Because the Night con l'altrettanto inconfondibile voce di Patti Smith ci introduce al primo dei collegamenti del pomeriggio sulle strade del Giro d'Italia, tappa numero 19, e non è certo una tappa come tutte le altre. Qualche dato: 151 chilometri, 51 metri, 5.000, scusate, altro che 51, 5.000 metri di dislivello concentrati nei 100 chilometri finali. Il passo Coi, passo Duran, la cima Coppi, 2236 metri, insomma il tappone dolomitico per eccellenza. Diamo il buon pomeriggio alla nostra squadra al seguito della corsa rosa: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Ciao a tutti.
1: Ciao Andrea. 51 metri forse riuscivo a farli anch'io, 5.000 diventa essere più complicato. Ragione, oggi è la tappa sicuramente più difficile, la tappa più complicata, la tappa anche più bella però del Giro d'Italia, dove ci attendiamo ovviamente spettacolo. 151 chilometri, ne mancano 100 adesso per il gruppetto in avanscoperta scoperta che sta affrontando le rampe del Passo Duran, la prima delle sei salite di giornata, compreso il traguardo che è apposto a Piani di Pezzè, Alleghe, insomma, dove si arriva tramite una funivia, e abbiamo mandato in avanscoperta scoperta il nostro Manuel Codignoni proprio sulla vetta dove arriveranno i protagonisti di questa frazione. Manuel.
2: E noi siamo non in vetta ma sulla linea del traguardo, letteralmente siamo proprio dove terminerà questa tappa, questo tappone dolomitico, e dobbiamo dire che nonostante si salga quassù solamente in funivia, solamente in

0: perché subito dopo l'arrivo la strada prosegue ancora prima di finire in una zona pianeggiante, fa sì che ci sia tanta festa, ci sia tanta gente, ci sia tanta musica che forse sentire in sottofondo grazie anche all'apparato messo insieme dal nostro Jacopo Teodoro, che riesce a mandarci in onda anche in condizioni dove difficilmente sarebbe possibile, ed è una festa. Davanti a noi ci sono dei tifosi colombiani che hanno anche la maglia della propria nazionale, la nazionale colombiana, e che ci hanno salutato con un hola molto festoso. Insomma, c'è già gente sulla riga del traguardo pronta a fare transenna, come si dice ai concerti, per potersi godere lo spettacolo da vicino, e sono le 2:10, la tappa arriverà fra non meno di 3 ore. Questo vi dà un po' l'idea, diciamo, della passione, della voglia di ciclismo che ci sarà quest'oggi per la tappa regina del Giro d'Italia, che come detto avrà come spettacolo meraviglioso le Dolomiti Bellunesi. Di fronte a noi cime innevate, cime che vengono sottolineate da queste nubi che non sembrano essere minacciosi, vette frastagliate, il cielo azzurro, il sole. È una giornata letteralmente da cartolina quassù, Cristiano.
1: Una tappa, Ghirotto, che senza dubbio potrebbe essere decisiva per le sorti di questo Giro d'Italia, con Jonas Vingegaard sempre in maglia rosa, sempre con 4 minuti sul primo avversario.
2: Siamo arrivati qua, abbiamo atteso anche noi questa tappa per capire cosa succederà. Io credo che per i giochi della maglia rosa, sempre che non succeda qualche imprevisto, tipo una crisi, che non, come dire, non penso, Vingegaard ce l'ha in mano. Bisogna capire chi li sta inseguendo, cosa riusciranno a fare, se riusciranno ad attaccarsi fra di loro, perché c'è una bella lotta tra Aresman, Galle e quelli che sono un po' dietro. Quindi è lì forse da capire chi salirà sul podio, perché oggi insomma il terreno c'è, abbiamo detto gli ultimi 100 chilometri sono 5.000 metri di dislivello da percorrere, pertanto chi ne ha, chi ha gamba deve provare.
1: Al momento sono una quindicina davanti Giovanni Visconti, con però soltanto 43 secondi di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Finora tutti gli arrivi in salita li ha conquistati Jonas Vingegaard. Epilogo diverso quest'oggi, oppure sarà un nuovo capitolo della storia del danese al Giro d'Italia?
3: Buon pomeriggio anche da parte mia. Beh, noi ci speriamo che non sia così, perché così ci sarà più spettacolo. Guardando a questi primi chilometri, i corridori sono adesso sul passo Duran, si sta muovendo qualcosa, e qualcosa di importante, perché anche corridori in top ten come Ben O'Connor e come il nostro Damiano Caruso, che speravamo di vedere in fuga, sono lì, ci stanno provando, davanti stanno diventando in tanti, e speriamo che ci regalino una bella tappa.
1: Eh sì, lo ricordiamo, insomma, gli italiani in top ten sono l'ottavo posto di Piganzoli, che però è alfiere di Jonas Vingegaard, e poi grazie anche a una bella fuga l'altro giorno, al terzo posto, Damiano Caruso è rientrato in top ten, adesso è nono in classifica generale. 99 km al traguardo per i battistrada, che hanno 45 secondi sul gruppo della maglia rosa. Si sta affrontando il passo Duran, il primo GPM dei 6 totali di giornata, e dunque una giornata campale per il Giro d'Italia. Voi?
4: Grazie alla nostra squadra. Al seguito della corsa rosa seguiremo passo passo il tappone dolomitico di oggi, la 19ª tappa del Giro d'Italia, con i consueti appuntamenti di Sulle strade del Giro, il prossimo tra poco più di un quarto d'ora. Noi adesso stiamo per voltare pagina, ma prima ci ascoltiamo Dotan.

0: Last Goodbyes, gli ultimi arrivederci e l'ultimo arrivederci ieri pomeriggio, più o meno a quest'ora, un po' verso le 16:30, l'ha dato Jannik Sinner al torneo di Parigi per la oramai famosa, famigerata partita contro Cerundolo, una partita vinta e proprio sul traguardo Sinner si è bloccato e non è più riuscito a contrastare l'avversario, ha dovuto dire addio, anzi arrivederci al torneo di Parigi che sicuramente lo rivedrà protagonista tra 12 mesi. Noi del torneo parigino e di quello che è successo ieri ne parliamo con una protagonista del tennis azzurro degli anni 90-2000, tante Federation Cup, così si chiamavano all'epoca, tanti anche slam e quarti turni in tutti gli slam, quindi anche in quello di Parigi. È un grande piacere avere con noi al nostro microfono Rita Grande, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio Rita. Allora, partiamo ovviamente dalla partita di ieri di Sinner, una partita scontatissima fino a un certo punto, una partita che stava per concludersi, poi un malore, ancora non si è capito che cosa è successo, di fatto Sinner si è piantato, non è più riuscito a rimettersi in piedi, però bisogna dire che con molto merito lui ha portato la partita avanti fino alla fine, ha perso 6-1 sia il quarto che il quinto set, non tanti l'avrebbero fatto, vero?
1: Sì, dispiace perché insomma era candidato alla vittoria, non sono certo io a dirlo, però ha avuto un crollo fisico, ha giocato troppo a mio avviso, è da marzo che non si ferma questo ragazzo e come ha detto lui non sono un robot, ha chiesto forse troppo al suo fisico e non ha avuto tempo per recuperare. Un torneo di Slam devi arrivare con tante energie perché è un torneo lungo, si gioca per due settimane, quindi ieri niente, era molto molto stanco, è rimasto in campo come hai detto tu fino alla fine perché è un grande professionista, un esempio sempre di correttezza, poteva secondo me chiamare l'intervento del fisioterapista forse un po' prima di ritrovarsi sul 5-4-0-40 e diciamo che non ha ancora quella malizia che magari qualche giocatore nel circuito ha, però serve di lezione anche per lui, secondo me quando si ritroverà in queste situazioni dovrà secondo me reagire prima e sfruttare un po' le regole che ci sono nel tennis e insomma chiamare prima il fisioterapista, non arrivare all'ultimo minuto per farsi insomma curare, ecco.
0: Le cause, è ovvio che è il suo angolo, il suo staff che conosce molto bene e conoscerà molto bene le cause di questo malessere. Bisogna però sottolineare che non è la prima volta, non è stato un fulmine a ciel sereno. Sinner è all'ennesimo episodio di questo tipo, sempre in queste condizioni climatiche estreme. Ieri più di 33 gradi a Parigi percepiti, siamo sui 37-38 se non ho letto male. Quindi condizioni estreme. Un chilometraggio davvero enorme perché lui ha fatto tutti i tornei, tra l'altro vincendoli tutti, quindi ha giocato tutte le partite, in pratica ha saltato solo Barcellona, passando poi da un continente all'altro, da una superficie all'altra, quasi senza soluzione di continuità. Se, dall'esterno, secondo te, più una forma fisica, come Sinner, i problemi magari connaturati di Sinner che ricade periodicamente in questi problemi, o appunto una errata programmazione dei tornei da disputare?
1: Ma guarda, secondo me con il team si discute della programmazione a inizio anno e poi si vedono le condizioni fisiche e mentali dell'atleta, hanno deciso di giocare perché secondo me Jannik era convinto di essere pronto, allenato per sostenere tutte queste partite. C'è da dire che lui tanti anni che vince, perde poco, quindi è sempre impegnato e lo sforzo fisico è enorme, come hai detto tu, i viaggi, gli sponsor, apparire insomma sui social, fare interviste, si aggiunge a tutto quello che poi deve mettere in campo per vincere i match e quindi l'energia è finita, dico io. Però sai cosa? Che ci sono alcuni giocatori che magari si fanno male i tendini, i muscoli, no? Insomma, campione del passato, Nadal, che ha sforzato il suo fisico, che ha vinto tantissimo e lui si infortunava spesso, cioè fratture da stress, tendini, invece magari Jannik ha questi cali proprio di energia, secondo me, perché ieri ha detto al suo angolo che girava la testa, insomma, si sentiva senza energie, svuotato, quindi ogni fisico è diverso e magari la sua stanchezza insomma dovuta appunto a quello che hai detto anche tu, giocare, viaggiare e quant'altro, è il finale questo, magari no, per fortuna non hai infortuni al tendine o al muscolo, magari sono infortuni che non ha più energie e non ha le risorse per poi vincere il match.
0: Infatti ieri commentando il match in diretta, eravamo qui in diretta con Guido Ardone, commentavamo con sollievo il fatto che avevamo capito che non era un problema muscolare, che magari avrebbe potuto tenerlo fuori un po' più a lungo. lui ha provato a rimanere aggrappato fino alla fine, aveva due set di bonus da giocarsi, mettiamola così, magari contando nel passare del tempo e potersi sentire meglio nel quinto set, ma così non è avvenuto. Ha dichiarato nel post partita: ci vediamo a Wimbledon, non ci saranno tornei da Parigi a Wimbledon, evidentemente. In che tipo di forma te lo aspetti per il torneo londinese?
1: Ma io me lo aspetto sempre gli anni che siamo abituati a vederlo, nel senso che questa è stata insomma un pit stop, io lo chiamo così, perché dopo tante partite alla fine una la devi perdere. Purtroppo è successo a Parigi, in un torneo dello Slam a quale lui teneva particolarmente perché era nella sua lista dei tornei da vincere in questo 2026. Però lui ha un carattere fortissimo, vedrai che si riposerà, starà insomma attentissimo adesso a non sprecare troppe energie insomma anche fuori dal campo, e secondo me lo troveremo pronto a Wimbledon, anche perché lì la superficie è diversa, il clima è diverso, insomma sarà molto più a suo agio sull'erba e sul freddo, diciamo sul freddo, sul clima di Londra.
0: Ti era mai capitato in carriera un episodio del genere, di giocare, voi tennisti giocate in orari ovviamente come ieri, insomma, primo pomeriggio d'estate, di primavera, insomma in condizioni che possono ricalcare quelle di ieri? Ti è mai capitato di giocare in condizioni così estreme?
1: Allora mi fa ricordare un episodio, sì, ero all'Australian Open al terzo turno e c'erano 45 gradi lì, poi per fortuna avevano interrotto il match per qualche minuto per late rule, avevo i crampi dappertutto e l'avversaria, io sono stata fortunata, vedendomi così sbagliava lei e quindi mi ha aiutato a vincere
0: l'hai
1: il match al terzo
0: giri.
1: Set, sì, perché poi anche per l'avversario non è facile giocare con un avversario appunto che ha un infortunio, quindi cambia il tuo gioco. Purtroppo ieri non è stato aiutato perché Cerundolo è stato costante, forse non ho mai visto giocare così bene, cioè ha giocato dei colpi che giocasse così tutto l'anno sarebbe molto più alta in classifica. Però io in quel, insomma l'Australian Open ho avuto fortuna che la mia avversaria mi aveva regalato tanto, avevo vinto il match, però faceva un caldo incredibile, anche se noi tennisti siamo abituati a giocare con queste temperature, quindi non si dà colpa al caldo.
0: No, certamente. Adesso però con l'uscita di scena di Jannik Sinner, il grandissimo favorito del torneo, anche perché appunto manca anche l'altro, manca Robin, manca Alcaraz per l'infortunio al polso, soprattutto nella parte alta del tabellone si squarcia veramente una voragine. A questo punto, da quella parte lì, nella parte alta, chi vedi come favorito? Leggo gli sedicesimi di finale: Cerundolo, l'andaluse, Berrettini come Sagna, Faria, Tiafoe, Arnaldi, Collignon.
1: Tutti hanno una chance per arrivare in finale, e guardavo il tabellone proprio ieri, solo Djokovic ha vinto un torneo dello Slam tra tutti quelli in gara, quindi avremo, non so se Djokovic ce la farà a vincere questo 25esimo Slam, però tutti hanno una chance di insomma di restare nella storia e vincere un torneo così importante. Dalla parte alta io spero insomma in Cobolli, Flavio sta giocando molto molto bene e anche ieri Berrettini ha fatto vedere un gran tennis, vincere 3-7-0 in uno Slam è tanta roba come diciamo noi, e poi Arnaldi che insomma dalla Sardegna Open ha vinto questo torneo, le ha dato tanto fiducia, abbiamo visto anche ieri ha giocato un match incredibile. E io spero negli italiani, ovvio che faccio il tifo sia per Arnaldi, Berrettini e Cobolli, però insomma sono match che dovranno insomma lottare fino alla fine, avere un po' di fortuna, perché poi in questi slam, questi tornei così lunghi ci va anche un pizzico di fortuna e magari un giorno che non giochi così bene il tuo avversario ti può regalare qualcosa, quindi sono tutti giocatori insomma che hanno una chance e vedremo chi la sfrutterà al meglio.
0: Secondo molti adesso il favorito numero uno diventa Djokovic, secondo altri si domandano: riuscirà Zverev a non vincere neanche questo slam?
1: C'è tanta pressione credo su Zverev, perché stiamo tutti aspettando che vinca questo slam e adesso veramente ha un'occasione incredibile, come hai ricordato tu, non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, Medvedev ha perso, insomma il tabellone è bello, insomma è favorito Zverev sulla carta, più forse di Djokovic che ha 39 anni però la pressione abbiamo visto come condiziona il gioco del tedesco, però
0: infatti
1: io faccio il tifo per gli italiani.
0: Assolutamente, anche noi facciamo il tifo per i nostri tre azzurri rimasti sul tabellone. In ottica Zverev, che appunto non è mai stato un cuor di leone, la notizia di ieri, l'uscita di scena di Sinner, è una buona notizia oppure gli mette questa pressione da favorito addosso che lui potrebbe non sostenere?
1: Ecco, bella domanda questa. Boh, secondo me è contentissimo che abbia perso Sinner sicuramente, però adesso avrà un peso in più perché è favorito, ecco, non può tirarsi indietro, adesso davvero deve avere tanto carattere, poi esperienza più degli altri, perché comunque insomma ha vinto dei tornei importanti, gli ATP Finals di fine anno, quindi è un giocatore che sa vincere i tornei, però deve dimostrare nello Slam e ha un'occasione incredibile. Speriamo, insomma, non lo so, io
0: Speriamo che non la colga.
1: Faccio il tifo per lui.
0: Speriamo che
1: io
0: la colga.
1: Io sono per i record per Djokovic che fa, insomma, questo cinquesimo slamo per gli italiani.
0: Ti sei schierata. A proposito di italiani, sì, un'ultima battuta con Rita Grande, non possiamo non farla sul momento di Jasmine Paolini, momento particolarmente complicato. Come se ne esce da questo momento?
1: È complicato perché ha cambiato il team e non ha vinto tanto. Adesso si è aggiunto un infortunio al piede, non sappiamo la gravità, però insomma, avendo vista in televisione piangere, non mi rasserena, perché credo sia un infortunio abbastanza grave. Ha rinunciato anche a giocare il doppio, e in queste situazioni bisogna restare positivi, però è difficilissimo, perché se non vinci in più si aggiunge un infortunio, vedi un po' tutto nero, ecco, fammi dire. Quindi dovrà sicuramente cercare tanta positività nel team intorno a lei e guarire al più presto, perché insomma le sue avversarie ormai sono tutte cariche, perché vedo insomma il tennis femminile, il livello sta salendo tantissimo con la Sabalenka che ha alzato insomma il suo livello, e di conseguenza tutte le altre sono dietro.
0: Staremo a vedere. Un grandissimo in bocca al lupo a Jasmine Paolini. Noi ringraziamo e salutiamo Rita Grande, grazie mille per la disponibilità, e ci risentiamo perché la stagione tennistica è molto molto lunga. Ciao Rita, grazie.
1: Perfetto, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie a Rita Grande. Noi rimaniamo per il momento a Parigi, perché ovviamente si sta giocando anche oggi. Qualche risultato: Rublev ha battuto il portoghese Borges per 3-0. In campo Carreño Busta contro l'argentino, un altro argentino, Tirante, ed è avanti 2-7-1, Carreño Busta 3-3 nel quarto set, ed è in vantaggio di un 7-0 anche il nuovo fenomeno spagnolo Jodar contro lo statunitense Mikkelsen. 7-6 il primo set a favore dello spagnolo, che adesso è sotto 3-2, ma con il servizio a favore. Più tardi inizierà Fonseca Djokovic, una partita molto molto interessante. Noi adesso però ce ne andiamo sulle strade del Giro.

0: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sulle strade del Giro.
2: Ben trovati da Alleghe, dove arriva quest'oggi il tappone dolomitico, come giustamente ha sottolineato Giorgio Lauro e Nancy Brilli in Un giorno da pecora. Una tappa decisiva per le sorti di questo giro, 93 km, 800 metri al traguardo, ancora 1,5 km prima di scollinare al Passo Duran, la prima asperità di giornata. Ma cosa stiamo vedendo? Cosa sta succedendo, Ghirotto?
3: Beh, può succedere delle cose impreviste che non si sono messe in conto, perché subito all'inizio del Passo Duran ci sono stati degli attacchi importanti, ci sono degli uomini media classifica che stanno provando a guadagnare terreno, perché poi quando sei davanti sono gli altri che ti devono inseguire. Fra questi uomini ci sono insomma 10-11 corridori davanti, dove c'è Caruso, c'è che sta cercando di andare a guadagnarsi dei punti per la classifica del Gran Premio di Montagna. Attenzione, c'è Mas, c'è Hirt, ma c'è anche Kuss, che sicuramente è stato mandato là davanti dalla maglia rosa per essere un punto d'appoggio. Poco dietro un altro gruppetto interessante con G, Storer e Rondel, una coppia della Tudor molto molto insomma che sta facendo un bel giro. C'è Della Cruz e poi attenzione, abbiamo visto anche un Giulio Pellizzari che in qualche modo sta cercando di rientrare sui primi.
2: E allora noi siamo alla base della salita conclusiva in vetta, grazie alla funivia è andato il nostro Manuel Codignoni. Manuel,
4: che con Jacopo Teodoro è in grado di potervi raccontare lo spettacolo qua su in cima ai piani di Pezzè, all'ombra del maestoso Monte Civetta, che osserva il tanto pubblico che è salito. Qua su si sale solo in funivia, in bici o a piedi, ma nonostante tutto è festa, ci sono tende, tifosi di tutte quante le nazionalità, c'è musica, c'è festa e soprattutto c'è grande attesa. Ci sono tifosi già a Transenna ad aspettare, nonostante la corsa arriverà fra poco meno di 3 ore qua su, conquistarsi il posto per vedere chi arriverà per primo quassù nella tappa regina del Giro d'Italia, chi transiterà per primo. Come detto, l'atmosfera è assolutamente di grande festa, fa caldo, ma quando come in questo momento le nuvole passano attraverso il sole diventa veramente una meraviglia. A te.
2: 92 km alla conclusione, davanti il gruppo Caruso Ciccone, lo chiamiamo così, poi dietro il gruppo G a 35 secondi, a 1,18 il gruppo Maglia Rosa, ma può lasciar fare oggi Vingegaard?
5: In questo momento sembra che non stia lasciando andare proprio la fuga, in quanto ci sono mossi corridori importanti, anche corridori a 7 minuti in classifica in top 10 come Derek G, come Storer, e sono il gruppo è da loro in questo momento a circa 45. Quindi sembra volere controllare anche il fatto di avere Kuss davanti e avere un appoggio importante. Oggi Kuss sta facendo quello che deve fare, a differenza degli altri giorni, oggi si trova nel punto perfetto al momento perfetto.
2: E allora vedremo cosa succederà andando avanti con le salite. Linea Un giorno da pecora, noi ci risentiamo alle 15.05.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per...

Somewhere Only We Know, pezzo del 2004 dei Keen. Qualche notizia di calcio sparsa qui e lì. Intanto il calciomercato, anzi il famoso famigerato valzer degli allenatori, che sta vivendo il suo periodo più caldo proprio in questi giorni. Ieri Vincenzo Italiano ha salutato il Bologna. Per quanto riguarda la panchina del Napoli, in forte, fortissima ascesa già da ieri pomeriggio le quotazioni di Max Allegri, e proprio ad Allegri è dedicata la home page di Gazzetta.it. Milan Allegri, c'è la PEC dell'esonero, ma l'addio va ancora definito, quindi ancora tempi tecnici per definire l'addio e poi l'approdo al Napoli, che dovrebbe legare Allegri con un contratto biennale. E al Bologna, dopo aver salutato Vincenzo Italiano, allenatore nato in Germania, dovrebbe essere sostituito da Domenico Tedesco, allenatore però nato in Italia. E questo è il curioso avvicendamento che sembra profilarsi sulla panchina del Bologna. Sembrava fino a ieri in pole position Eusebio Di Francesco, ma al momento le quotazioni dell'ex CT del Belgio sembra ci sia stato questo sorpasso di Tedesco su Di Francesco. A proposito di calcio, sappiamo che ci sono i mondiali, ai noi ci vedranno spettatori, non protagonisti. Chi vorrebbe essere uno dei protagonisti in questo mondiale è Cristian Volpato del Sassuolo, che non avendo ancora esordito nella nazionale maggiore italiana, lui ha il doppio passaporto italiano ed australiano, ha scelto di cambiare nazionalità sportiva, di rappresentare l'Australia in vista dei mondiali. Si è quindi unito in questi giorni, oggi si è unito al ritiro della nazionale australiana in quel di Los Angeles, in attesa della definizione della rosa definitiva, che avverrà l'annuncio della rosa definitiva per i mondiali entro lunedì. Quindi il 22enne giocatore del Sassuolo è idoneo a cambiare appunto nazionalità, non avendo ancora debuttato nella nazionale maggiore italiana. E a proposito di nazionale maggiore italiana, ha parlato il CT, ovviamente pro tempore, Silvio Baldini, nella conferenza stampa che precede le gare amichevoli contro Grecia e Lussemburgo del 3 e del 7 giugno, anzi contro Lussemburgo e Grecia. Insomma, parole abbastanza forti, come è usanza di Silvio Baldini, che è un allenatore, uno degli addetti ai lavori, che non è abituato a fare 0-0. Leggiamo qualche stralcio. Perché non andiamo per la terza volta al mondiale? Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti, dice Baldini, che pensano solo agli interessi loro, non pensano alla crescita del calcio. Non si punta sui giovani, ma sul fare mercato con giocatori anziani. Ci sono quelli che io chiamo le stofanti, che hanno in mano il filo di questo gioco. Finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo sarà un problema. E poi, per quanto riguarda il commento delle convocazioni, dice Silvio Baldini: ho convocato il mio gruppo, ovvero l'Under 21, e altri giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, perché guardo alle Olimpiadi sperando di andarci. L'unico giocatore che mi ha contattato è stato Donnarumma, e a me non sembrava vero di poterlo avere a disposizione. Non sono rimasto deluso da mancate disponibilità, perché la ferita per la sconfitta con la Bosnia è ancora aperta. Sono convintissimo che i ragazzi nelle prossime due amichevoli non faranno bene, ma benissimo, ce lo auguriamo. Insomma, ne ha bisogno la nazionale italiana di un forte in bocca al lupo. Noi continueremo a parlare di calcio, ma prima musica.

0: Mastroianni dei Sottotono, e Sottotono non sarà di sicuro domani pomeriggio in quella di Budapest, Puskas Arena, ore 18, attenzione, ore 18, finale di Champions League con il Paris Saint-Germain di Luis Enrique contro l'Arsenal di Mikel Arteta. A commentare, per commentare il pre-partita, noi abbiamo chiamato una delle prime firme del giornalismo sportivo italiano, del Corriere della Sera, giornalista, opinionista, saggista, uno dei massimi esperti di calcio internazionale, non a caso dal 2010 è il giornalista italiano che prende parte alla votazione per il Pallone d'Oro. Ovviamente tutti avete capito che sto parlando di Paolo Condò. Paolo, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Eccomi qui. Ciao Paolo. Allora, domani ore 18, Paris Saint-Germain, Arsenal. L'Inghilterra si è già presa due coppe, questa forse è un pochino più difficile.
1: Beh, allora, il favorito è il Paris Saint-Germain, naturalmente, abbiamo ancora negli occhi le semifinali di segno diverso, ma entrambe molto sapienti, giocate contro il Bayern, una votata all'attacco e l'altra per blindare il vantaggio acquisito nella prima partita. È una squadra completa, è una squadra che sta correndo per fare una cosa che da quando si chiama Champions League questo torneo è riuscito soltanto al Real Madrid di Zidane, e cioè vincere più coppe consecutive. Zidane vinse 3 addirittura, Luis Enrique spera di arrivare a 2. Dall'altra parte però non ho dubbi che la vittoria in Premier League abbia tolto un po' la scimmia dalle spalle dell'Arsenal e di Mikel Arteta, quello di riuscire ad arrivare sempre a Roma ma senza vedere il Papa, come si suol dire, ecco. E quindi questa sarà una squadra rasserenata. Io ti posso andare, andando proprio molto per appunti, 70-30, ecco, ma il 30 dell'Arsenal, 30 sono tante le possibilità, se riesce a, immagino che farà una partita più coperta rispetto agli avversari, e sappiamo che con le palle inattive ha un'arma che è sempre innescata in qualsiasi momento della gara, perché hanno una capacità di fare gol su calci d'angolo o su calci di punizione mandati al centro in area che non ha quasi paralleli storici.
0: E il Manchester City ne sa qualcosa. A proposito di Manchester City, si affrontano due figliocci di Guardiola, anche se uno dei due si è un po' tatticamente un po' smarcato da Guardiola. Che tipo di partita ti aspetti tatticamente?
1: Sì, allora è giustissimo il tuo rilievo sul fatto che sono due allievi di Guardiola. Io direi allievi continuatori dell'opera di Guardiola, e naturalmente anche quando tu vai avanti apporti delle modifiche, apporti dei cambiamenti. Diceva Guardiola una frase bellissima a proposito del suo maestro Cruyff, diceva: Cruyff ha dipinto la Cappella Sistina, quelli che sono venuti dopo, me comprese, hanno fatto delle pennellate in vari punti, ecco. E quindi, proseguendo con questa metafora, sia Arteta che Luis Enrique hanno fatto delle loro pennellate molto originali. E come ti dicevo prima, io immagino un Paris Saint-Germain che provi questo gioco avvolgente, molto offensivo, di continue sovrapposizioni, di scambi di posizioni e di tecnica sopraffina di almeno 5 o 6 dei suoi 11 giocatori, provi a stritolare da questo punto di vista, togliere proprio il fiato all'Arsenal. Immagino l'Arsenal ben difeso, cioè ben organizzato difensivamente, e con l'attenzione ad andare a cercarsi i calci d'angolo o le punizioni per colpire.
0: C'è un duello in particolare che secondo te sposterà l'ago della bilancia, se vogliamo ridurlo a uno o due duelli, Kvaratskhelia che è in uno stato di grazia, Odegaard magari, però è difficile che Luis Enrique crei delle gabbie intorno a qualcuno. Insomma, c'è qualcuno di questi duelli in campo tra i 22 che ti solletica maggiormente?
1: Sì, secondo me il duello principale sarà quello fra gli attaccanti esterni del Paris Saint-Germain, e quindi parliamo, immagino che giocheranno due e Kvaratskhelia con la presenza di Dembélé a fare un po' il falso 9, oppure anche il vero 9, entrare a centro area. Però mentre Dembélé troverà pane per i suoi denti sicuramente con la coppia Saliba-Gabriel, ecco, il nostro Calafiori, che mi immagino titolare sulla fascia sinistra, dovrà fronteggiare due che ci ricordiamo tutti come fu l'uomo che indirizzò sì. la finale contro l'Inter dell'anno scorso, no? Con due gol. Ecco, Due è un giocatore di qualità tecnica proprio raffinatissima, e Calafiori, che è, Calafiori è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo al mondo quando può attaccare, ecco, dovrà essere molto bravo a difendere, perché sarà essenzialmente quello il suo incarico. Dall'altra parte credo che giocherà Timber per l'Arsenal su Kvaratskhelia, e quello che Kvaratskhelia è stato il miglior giocatore della Champions League a mio parere fino a questo momento, e vorrà confermarsi anche in finale, anche perché tu citavi prima il pallone d'oro, il povero Kvaratskhelia non gioca al mondiale,
0: lì volevo arrivare infatti,
1: e quindi tutto quello che può fare per ricevere dei voti è adesso, è nella finale di Champions,
0: e infatti lì volevo arrivare. In un anno come con il mondiale, quanto è penalizzante per Kvaratskhelia, che se dovesse domani sera alzare al cielo la Champions League poteva essere considerato il favorito numero uno, non ci fosse il mondiale di mezzo?
1: Secondo me sì, perché ha fatto delle cose fantastiche Kvaratskhelia quest'anno, ha completato la sua evoluzione in giocatore totale, e cioè uno che partecipa anche alla fase senza palla della sua squadra, e che poi è devastante nell'uno contro uno in fase offensiva. Però chiaramente noi tutti dimenticheremo, no, magari dimenticare no, ma noi tutti metteremo in secondo piano
0: sì.
1: quello che è successo fino alla fine di maggio davanti al sicuro spettacolo di giugno e luglio.
0: Hai nominato la finale dell'anno scorso, di quello che combinò Due contro l'Inter. Mi viene in mente, torno al tuo 70-30 all'inizio, 12 mesi fa pure eravamo 70-30, o ricordo male, più o meno, insomma le forze in campo erano quelle.
1: No, in realtà no, qui per onestà intellettuale devo riconoscere che io, come tanti altri, vedevo un 50-50 la partita, ero molto più ottimista, però il Paris Saint-Germain non aveva ancora dato, tu ti ricorderai come era stato preziosissimo Donnarumma nel corso dei turni, dell'eliminazione diretta, aveva giocato bene naturalmente per arrivare in finale, ma non aveva dato quelle devastanti dimostrazioni di forza che diede in finale, e che poi in tre o quattro occasioni ha dato anche, quindi con una certa regolarità, quest'anno. È un Paris Saint-Germain diverso, che ha una credibilità diversa, quello che arriva adesso.
0: Il Paris Saint-Germain, creatura fortemente di Luis Enrique, se noi parliamo di Guardiola, almeno molti parlano di Guardiola come, non vogliamo dire il più grande di tutti, uno dei più grandi di tutti, di sempre. Dovesse alzare Luis Enrique l'ennesima Coppa dei Campioni, a che posto lo collochiamo a questo punto?
1: Beh, sicuramente Luis Enrique, anche lui ha scalato. Ha scalato perché è riuscito a fare delle cose originali su un telaio già ampiamente conosciuto, e quindi certamente Luis Enrique merita di essere considerato, adesso non ti so dire, uno dei primi 5, uno dei primi 10, non è tanto importante se è la cosa che rende straordinario Guardiola, è il fatto che lui ha creato, lui è la radice di un albero genealogico di allenatori che ha dato ampi fiori e ampi frutti.
0: E continua a darle.
1: È chiaro, Luis Enrique per il momento, è più giovane, ma per il momento Luis Enrique è una one man band, è uno che ha fatto delle grandissime cose prima al Barcellona, poi ne ha fatte belle anche alla nazionale spagnola, adesso al Paris Saint-Germain, ma non c'è ancora una scuola nel suo nome, vedremo se nascerà.
0: Il tempo di tempo ne ha, perché ancora come allenatore, un allenatore giovane. Dall'altra parte Mikel Arteta, ti ha sorpreso l'exploit di quest'anno, ma è un exploit frutto di un grande lavoro di tanti tanti anni, gli è stata data la possibilità di lavorare, potrebbe essere anche questa una fonte di ispirazione per i club italiani, che hanno ovviamente infinite risorse in meno del calcio inglese e dell'Arsenal in particolare. Però come modus operandi, il fatto di dare credito a un determinato progetto anche al di là di battute d'arresto che fatalmente ci sono?
1: Naturalmente sì, anche se non mi illudo che possa accadere in questa misura, e forse addirittura la misura di Arteta è stata esagerata, è stata sì premiata. Adesso però stiamo parlando della settima stagione.
0: Sì.
1: Ecco, settima stagione, le ultime tre. Anzi, le ultime quattro, compresa questa, poi per tre volte era arrivato secondo e via via stava progredendo. E di Arteta mi è piaciuta moltissimo nel corso degli anni l'evoluzione che lui ha avuto. Noi siamo abituati a un ambiente del calcio nel quale il talento viene considerato il punto d'arrivo. mentre invece all'estero viene considerato il punto di partenza. E Arteta è uno che sulla sua allora intanto è andato a scuola da Guardiola e questa è una università di grande livello. E poi ha studiato un sacco di cose nuove, è diventato l'allenatore più attento al mondo delle neuroscienze che sostanzialmente 10 anni fa non esisteva a livello calcistico, e invece adesso i continui esperimenti, questa cosa che invita i giocatori al ristorante ma fa trovare loro dei ladri che gli rubano gli sfilano i portafogli per dirgli poi avete un deficit d'attenzione, dovete migliorare questo deficit. Tutta una serie di cose che prese singolarmente ti dipingono un matto sostanzialmente, ma se tu le prendi tutte assieme allora ti rendi conto di trovarti di fronte a uno che ogni giorno pensa qualcosa di nuovo, perché la verità è questa, la famosa metafora della savana che ogni giorno la gazzella deve correre più del leone se vuole salvarsi, il leone se vuole mangiare deve correre più della gazzella, quindi svegliati e corri, chiunque tu sia. Ecco, nel calcio internazionale è una cosa assodata, secondo me nel calcio italiano c'è ancora molta pigrizia.
0: Quasi in conclusione, Paolo, non posso non chiederti, perché secondo molti la finale di Champions League si è già giocata un mese fa a Parigi ed è finita 5-4 per il Paris Saint-Germain. Tu, perché noi ci piace dividerci su tutto, secondo alcuni Paris Saint-Germain-Bayern Monaco è stata la partita perfetta, lo spot per il calcio, secondo altri la fiera dell'errore. Tu da che parte stai?
1: Io sto da un'altra parte, che è quella che c'è stata una gara d'andata e una gara di ritorno, e l'insieme delle due partite ha dato una dimostrazione di calcio stratosferica.
0: Ed è innegabile, effettivamente non c'è dubbio. Domani ore 18 ci godremo tutti quanti la finalissima Paris Saint-Germain Arsenal a Budapest, Puskas Arena. Grazie mille a Paolo Condò, buon divertimento e buon calcio.
1: Buon divertimento a tutti.
0: Ciao, grazie. Paolo, ringraziamo Paolo Condò. Noi andiamo al break, al GR1 delle 15, al ritorno del GR1, nuovo appuntamento sulle strade del Giro d'Italia. Ci sentiamo dopo. No matter what, no matter what, you got it.

0: to my runway.
1: Rai Radio 1 Sport. Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.
2: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Guerra in Ucraina. Dopo il drone di Mosca caduto su un palazzo residenziale in Romania, Bucarest ha dichiarato persona non grata il console generale russo. Le contromisure non mancheranno, ha avvertito a stretto giro il Cremlino. Al termine del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, il presidente romeno ha affermato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 dispositivi diretti verso obiettivi in Ucraina. La risposta unitaria degli alleati NATO, ha dichiarato, rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà ed ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria finché non saranno modernizzati i suoi sistemi nazionali utilizzando anche fondi comunitari. Condanna per l'accaduto è stata espressa da Bruxelles. La premier Giorgia Meloni ha parlato di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Crisi internazionali, giovani e intelligenza artificiale sono i temi al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Panetta.
3: Un rischio per la crescita futura, rincari che già oggi famiglie e imprese scontano. Il governatore della Banca d'Italia lancia l'allarme su un'inflazione che nello scenario peggiore potrebbe arrivare al 6% causa crisi nel Golfo Persico. Attenzione però a sacrificare risorse per tamponare il caro energia. Fabio Panetta.
4: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
3: L'Italia perde slancio, afferma il governatore di Banca Italia nelle sue considerazioni finali. Per questo bisogna puntare sui giovani, la formazione e soprattutto l'intelligenza artificiale. Ancora Panetta.
4: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
3: Con Federico Foroni, Amalia Carosi, GR1.
2: Record di occupati ad aprile, 63,1%, il massimo dal 2004, quando sono cominciate le serie storiche dell'Istat. Scende il tasso di disoccupazione al 5,1% per i giovani e al 16%. Bene anche la crescita. L'Istituto di Statistica ha rivisto al rialzo le stime sul PIL, che quest'anno dovrebbe salire dello 0,8%. Dati rassicuranti sull'inflazione, dati meno rassicuranti sull'inflazione, che a maggio sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano il costo di energia, trasporti e cura della persona. Il carrello della spesa invece rimane stabile. Droga, armi e rapporti con l'Andrangheta. Blitz contro la criminalità organizzata a Roma.
5: 7 gli arresti eseguiti questa notte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, un'organizzazione criminale con base a Roma dedita al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Ai componenti sono stati contestati anche reati di estorsione e detenzione illegale di armi. Il colonnello Adolfo Angelo Santo, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Roma.
6: Parliamo di un sodalizio dedito prevalentemente al narcotraffico internazionale, con rapporti diretti con i cartelli sudamericani, cartelli albanesi operanti nel nord Italia e soprattutto con esponenti dell'Andrangheta della piana di Gioia Tauro.
5: Kalashnikov, giubbotti antiproiettili e munizioni sono stati sequestrati alle 4 di questa notte.
6: Una K-47, fucile a canne mozze, una mitragliatrice Scorpion con silenziatore, una calibro 22, giubbotto antiproiettili.
5: Sono due principali indagati del gruppo criminale: Sergio Gioacchini, fratello di Andrea, soprannominato Barbetta, e Roberto Caputo. Arrestate in flagranza anche altre due persone in possesso di armi e droga. Sara Verta, GR1.
2: Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno tornerà a splendere il sole. Sentiamo le previsioni con il tenente Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
7: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
2: Qualche disagio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro il caro vita, mobilitazione che riguarda anche trasporti, sanità e scuola, treni fermi fino alle 21. La linea sulle strade del Giro, il GR torna alle 16.
0: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Sulle strade del Giro.
9: Siamo ben trovati da Alleghe, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, ha giunto la sua 19ª tappa, 76 km alla conclusione. Davanti Ciccone Rubio con 35 secondi sui primi inseguitori, a 2 minuti e 38 il gruppo Maglia Rosa, Monelco Dignoni.
10: Tutto si può dire di Giulio Ciccone in questo Giro d'Italia, tranne che non abbia affrontato questa corsa rosa all'attacco. Si è preso anche i punti del Gran Premio della Montagna davanti ad Einer Rubio, adesso stanno alimentando di comune accordo l'azione in discesa. Alle loro spalle però c'è un gruppo interessante di una ventina di corridori dove ci sono appunto elementi decisamente importanti come il nostro Damiano Caruso, come Michael Storer, come Giulio Pellizzari che oramai è fuori classifica, come Sepp Kuss che è uno dei luogotenenti in salita di Jonas Vingegaard, gruppo di Jonas Vingegaard che al momento lascia andare a 2.41, ma lo abbiamo detto tante volte ma giova a ricordarlo, questa è una tappa aperta a qualsiasi tipo di soluzione. Cristiano?
9: Giulio Ciccone che ha vinto finora tutti e due GPM, e allora pensa alla maglia azzurra, Ghiro?
11: Assolutamente sì, e credo che abbia oggi delle buone opportunità per portare a casa tantissimi punti. Certo, c'è da capire come si concluderà questa tappa e poi c'è da capire domani che cosa voglia fare Vingegaard, perché anche domani è una tappa importantissima con tanti punti. Comunque la partenza è buona, un Giulio Pellizzari che oggi ha gamba, si vede che ha voglia di portarsi a casa probabilmente la maglia azzurra, ma chissà anche che non voglia anche portare a casa la tappa, dipende cosa vuole fare Vingegaard.
9: Intanto inizia la terza salita di giornata, Forcella Staulanza, si continua sempre a salire quest'oggi, Giovanni Visconti.
12: Sì, e probabilmente Giulio Ciccone andrà a prendere anche questi 18 punti che non gli consentiranno di passare ancora in testa alla classifica dei GPM, ma sul prossimo passo, il mitico passo Giao Cima Coppi, passerà al comando della classifica e da lì vedremo se si concentrerà più sulla maglia degli scalatori o anche sulla tappa.
9: 74 km e mezzo al traguardo, Ciccone davanti a Rubio a 36 secondi, un gruppo nutrito di inseguitori importanti, Manuel.
10: Abbiamo fatto il nome di Damiano Caruso, ma ci sono anche Derek G che in classifica generale comunque nella top 10, così come Damiano Caruso. C'è Giulio Pellizzari, c'è Juanpe Lopez, c'è Chris Harper, ma soprattutto c'è Sepp Kuss oltre a Michael Storer, e questo ci fa pensare che la Visma Lisa Bike, che l'anno scorso aveva fatto una manovra simile con Wout van Aert per aiutare Simon Yates, voglia piazzare un uomo là davanti in attesa magari di un attacco di Jonas Vingegaard.
9: Lo scopriremo tra poco, intanto ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
13: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
14: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
13: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
8: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
15: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
16: Seconda parte del caffè di Rai Radio 1 Sport, 9 minuti dopo le 15, sempre in diretta, sempre su DAB, sul canale 711 del digitale terrestre, sull'app di Rai Play Sound. Seconda parte dedicata quasi interamente alla MotoGP, le prequalifiche del Mugello, in voce sempre Andrea Boccia, saluto dall'altra parte del vetro Danilo Giunta, in cabina di regia Max Gambino, alla parte tecnica non sono più solo, sono ottimamente accompagnato, buon pomeriggio Giorgio Matteoli. A volte sì, ma non è questo il caso.
17: Eccoci, una giornata importante per tanti versi, arrivano conferme anche sugli allenatori, poi tutto quello che è la vigilia di Champions di cui si è già parlato, importante però anche in chiave MotoGP perché il Mugello è protagonista di nuovo come ogni

0: vivo.
1: Indovina come si intitola questa canzone di Fabri Fibra?
2: Secondo me Vivo.
1: Esatto, esatto. Vivo come vivo sicuramente Luca Cesaretti in quel del Mugello, perché sono appena iniziate, anzi da una decina di minuti buoni, iniziate le prequalifiche del Gran Premio d'Italia. Parliamo di MotoGP. Ciao Luca, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Sì, 14 minuti di prequalifiche, quindi diciamo il primo quadro generale ce l'abbiamo. Poi adesso si entrerà nel momento in cui i piloti lavorano soprattutto in vista della gara, anche perché stamattina il primo turno di libere, quello che va dalle 10.45 alle 11.30, è stato un turno gioco forza un po' interlocutorio, visto che intorno alle 6 è arrivato uno scroscio di pioggia importante qui al Mugello, pista completamente allagata, e allora la Moto3 ha girato sul bagnato, la Moto2 si è andata via via un po' asciugando, MotoGP che ha avuto il turno di libere con gomme slick sì, ma pista ancora umida, quindi insomma significativa fino a un certo punto. In questo momento abbiamo in testa Bagnaia 1.45.697, però il crono, il record è di Marc Marquez dell'anno scorso 1.44.1, siamo ancora lontani, molto lontani, ci avvicineremo non so quanto, visto che insomma anche la pista evidentemente non è gommata come

0: dovrebbe essere in condizioni ottimali, insomma, visto la pioggia di stamattina. Bagnaia in testa, Rins con la Yamaha in seconda posizione a 5 millesimi, e già è una sorpresa, ma insomma questa classifica cambierà molto. Poi Di Giannantonio, Martin, Bastianini, Bezzecchi, Aldeguer, Moreira, Raul Fernandez e Franco Morbidelli, questi primi 10 al momento. Marc Marquez è undicesimo, il che vuol dire che è in pista, quindi dopo il turno di libere di stamattina ha avuto il fit per poter gareggiare tutto il weekend, e non era scontato perché appunto c'è stata una revisione medica dopo quella di ieri, anche oggi dopo il primo turno di libere.
1: Lo stato di forma di Marc Marquez come lo stai vedendo?
0: Lo stato di forma è quello che ci ha detto lui ieri, insomma è in grado di essere sulla moto, non è al 100%, non potrebbe esserlo, troverà anche con il passare dei giri, dei minuti, un po' di forma. Chiaramente l'operazione alla spalla c'è stata, ieri ci raccontava che non è stata insomma, fatta con i buchini, passatemi il termine non medico, insomma c'è stata una bella ennesima cicatrice di una decina di centimetri, non hanno dovuto recidere muscoli nella spalla i dottori, e questo evidentemente è un bene, velocizza e facilita il recupero. Però per poter avere accesso alle viti che hanno dovuto togliere, comunque insomma, il muscolo è stato spostato, tirato, non è al 100%, però a questo punto, visto che citavate Marc Marquez, insomma io direi di andarci a sentire cosa ci ha raccontato ieri, proprio la vigilia del fine settimana del Gran Premio d'Italia, partendo dallo scorso round che lui ha vissuto in televisione. Era in convalescenza dalla caduta, dall'infortunio, dall'operazione, si è visto in televisione il terribile incidente di Alex Marquez. Sentiamo Marc.
2: Logicamente l'incidente di Montmeló è il domingo di Montmeló.
3: Logicamente l'incidente del Montmeló, anzi la domenica del Montmeló in generale, l'ho vissuta male. L'incidente di Alex mi ha lasciato paralizzato davanti al televisore. Per fortuna sia la mia famiglia sia l'organizzatore del campionato mi hanno tenuto subito informato su quello che si diceva via radio sulle condizioni del pilota. Serve fortuna nel motociclismo, non solo per la caduta di Alex, ma anche per quella di Zarco. Ma logicamente quando riguarda un familiare ti coinvolge molto di più. Domenica l'ho passata male, ma già lunedì quando l'ho abbracciato ero molto più tranquillo.
2: Però bueno, el lunes ya cuando lo abracé me quedé más tranquilo. Me gustaría y me encantaría responderte sí, vamos, la remontada, pero
3: vorrei poterti dire sì, ora rimonto in campionato, ma non sono nelle condizioni di fare nessuna rimonta. La remontada che devo fare è per creare il mio futuro. Devo tornare a sentirmi bene, a sentire che posso guidare una MotoGP al massimo livello. Sono nella remontada del mio fisico. Se posso costruire un fisico accettabile, soprattutto per far lavorare abbastanza bene il braccio destro, poi la velocità arriverà. Ma al momento, se pensassi al campionato, l'unica cosa che farei è mettere in pericolo il mio corpo. Ovviamente quando entro in pista c'è sempre il rischio, ma devo essere molto cosciente di dove sono e di dove voglio arrivare.
2: Però tengo che essere molto cosciente di dove sto e dove quiero llegar.
4: Rai Radio 1 Sport.
5: Beh, sicuramente consapevole, no, Marc Marquez, della propria situazione, del proprio momento, lo stato di forma, l'infortunio, la stagione che dovrà affrontare. Luca, al termine di questo weekend del Mugello probabilmente sarà tempo di iniziare a fare i primi bilanci, no? Saremo a un terzo della stagione del Moto Mondiale 2026. Chi ci avevi detto qualche giorno fa sembra tornato un po' più in forma, un po' più ottimista anche in gara e in moto, è Pecco Bagnaia, e ci dicevi oggi almeno per il momento è partito bene.
0: Sì, almeno per il momento è partito bene, ma tornando a Marc ti dico, consapevole a parole almeno, perché poi lo dicevamo ieri pomeriggio con Andrea, sicuramente ha imparato da quello che è accaduto a Jerez quando cercò di rientrare in tempi record. Quella frattura non si saldò nella maniera corretta e poi da lì è partito il lungo calvario. Forse anche qui avrebbe potuto, dovuto aspettare magari un gran premio in più, magari un paio di gran premi in più. Certo che essere qui ha due motivi, al di là del fatto che comunque sicuramente insomma non è al 100% ma è in condizioni di guidare. Uno, anche se non lo ammetterà mai, beh, una porticina da tenere aperta per il mondiale, perché insomma essendo in gara qualche punto lo farà, quindi perderà, se li perderà, meno punti di quelli che avrebbe perso rimanendo a casa. E poi questo è l'anno dei 100 anni di Ducati, che cadono il 4 luglio, la fondazione della casa di Borgo Panigale. Ieri sera, proprio sul rettilineo del tracciato del Mugello, Ducati ha svelato 10 moto speciali fatte per l'occasione, con 10 livree storiche, e questo collage di livree storiche sarà poi sulla moto di Mark e di Bagnaia domenica nella gara di casa, insomma una livrea celebrativa. E quindi è evidente che anche Ducati, lui ha detto senza dirmelo, però insomma gradiva la presenza di Marc Marquez qui. Allora direi che a questo punto, insomma, 39 minuti, poi torniamo a dare uno sguardo alle prequalifiche, ma la classifica non è cambiata, è l'occasione però appunto per sentire cosa mi ha detto ieri sera l'amministratore delegato di Ducati, di Claudio Domenicali, su questa livrea, ma non solo. Sentiamo Claudio Domenicali.
6: Claudio Domenicali, avete messo su questa moto di questo Gran Premio di casa praticamente la vostra storia. Quanto sarebbe importante per voi onorare al meglio questo centenario?
7: Beh, penso che essere qui a festeggiare insieme questo compleanno, aver realizzato questa livrea, penso che lo stiamo onorando alla grande. I piloti daranno il massimo e vedremo delle belle gare. Poi lo sport è fatto di domeniche di grandissimo entusiasmo, perché si porta a casa un risultato fantastico e momenti più complicati, quindi auguriamoci che sia una bellissima giornata di sport e saremo tutti contenti.
6: Questa MotoGP, il massimo delle due ruote a livello mondiale, in cui Ducati e Aprilia, l'Italia sta dominando a livello tecnico, che significato è per il resto del mondo e per l'Italia?
7: Beh, per l'Italia deve essere un grandissimo orgoglio, vuol dire che i tecnici che escono dalle nostre università sono di grandissima qualità, fra l'altro molti tecnici di Ducati sono oggi in scuderie non Ducati e anche vincenti, e quindi non solo vuol dire che c'è una buona scuola all'università, ma anche la Ducati è una buona scuola, e quindi penso che come italiani dobbiamo essere super super orgogliosi. Serve un super tifo degli italiani per le case italiane.
6: In un'annata per voi molto importante, i 100 anni chiaramente, anche perché si guarda al 2027, un nuovo ciclo tecnico, una nuova sfida.
7: Sì, beh, fa parte dello sport. Noi come Ducati certamente negli ultimi anni siamo stati la forza dominante, vincere 6 campionati costruttori consecutivi non si era mai visto, 4 titoli mondiali piloti consecutivi non è mai stato realizzato nell'era della MotoGP, quindi diciamo che Ducati ha fatto già un pezzo grande di storia recente della MotoGP. Le regole sono fatte anche per, in un qualche modo, del campionato, dare vantaggi a chi vince di meno, quindi Ducati è di tutte le case quella che è un po' nella situazione di maggior difficoltà proprio per i risultati che abbiamo ottenuto, quindi si sta accorciando la differenza in questo campionato, c'è più competitività, più spettacolo, quindi questo bene, e noi stiamo lavorando per continuare a fare degli ottimi risultati.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E parlavamo di remontata con Marc Marquez, ed è proprio anche la Ducati, soprattutto la Ducati, chiamata a una remontata nei confronti dell'Aprilia, che è partita fortissimo. A che punto è la Ducati?
0: Allora, sai, questa domanda la giro al collega che mi ha raggiunto in postazione, inviato di Motosprint del Corriere dello Sport, Gianmaria Rosati. Buon pomeriggio Gianmaria, grazie di averci raggiunto.
8: Grazie a voi, un piacere. Ciao.
0: A che punto è la Ducati?
8: Ciao, ciao a tutti. La Ducati è a un punto, diciamo, sicuramente in miglioramento, possiamo dire così, perché il pacchetto del primo appuntamento in Thailandia non è il pacchetto attuale, qualcosa è stato trovato, però ancora, diciamo che quello scettro di miglior moto della griglia che ha detenuto fino all'anno scorso ancora non lo ha riconquistato, perché insomma l'Aprilia dimostra di essere un pochino, di avere qualcosina in più, e lo dimostrano i risultati di tutti i piloti della pattuglia, mentre Ducati sta facendo fatica, quindi si sta riavvicinando ad Aprilia. Il gap del primo appuntamento non è quello attuale, ma ancora sta inseguendo, e il fatto che ad oggi, con tutte magari le ragioni del caso, ma il solo Fabio Gianantonio sia quello che riesce veramente a trarre il massimo da questo GP26, ne è la prova.
0: Oh, se non c'è una domanda da Roma, ne faccio un'altra io a Gianmaria, che poi spesso mi arriva da Andrea, da Giorgio, da Roma, così sentiamo anche un'altra campana.
3: chi può essere secondo te l'anti Bezzecchi, o meglio chi si giocherà questo titolo oltre a Bezzecchi, che essendo primo in classifica al momento attuale, insomma, non possiamo non indicare come favorito?
8: Beh, allora, purtroppo la risposta sarà banale, perché al di là di quello che dice la classifica, io penso che al momento sia Jorge Martín il primo rivale, ripeto, non tanto per i punti quanto perché può contare sullo stesso pacchetto tecnico, che al momento, come dicevamo prima, è il migliore, e sul fatto che comunque, a differenza di Marco, può anche vantare un qualcosa in più, ossia l'esperienza nella lotta titolata, perché lui...
3: Premetto che non ci siamo messi d'accordo.
8: No, assolutamente.
3: Perché è spesso la risposta che do anch'io.
8: Sì, ma ti dico, è quello che mi hanno detto anche diversi addetti ai lavori, il fatto che lui abbia perso un titolo all'ultima gara e abbia vinto un titolo all'ultima gara fa sì che lui tutto lo scenario delle possibilità lo ha già vissuto, quindi sa cosa si prova a giocarsi un titolo gara dopo gara fino all'ultimo appuntamento. Cosa che Bezzecchi, al di là di qualche momento magari nelle classi minori, non ha mai fatto. Questo è un possibile grande vantaggio. Dall'altra parte però Bezzecchi ha il grande vantaggio di conoscere questa moto, penso, 3 o 4 volte meglio rispetto a Martin, perché Martin ha saltato anche parte dei test invernali di quest'anno, quindi ogni gara per lui è, non dico sia un test perché è esagerato, ma impara qualcosa in più.
3: Invece intanto si è portato Antonio in testa Augura, 30 millesimi di vantaggio, scusa Andrea, rispetto al crono di Bagnaia, e c'è un Bezzecchi che adesso arriva con 536 millesimi di vantaggio all'ultimo intermedio, al terzo. Lo seguiamo perché è alla bucine con la scia di Enea Bastianini, se non sbaglio. Fatto sta che, no, di Maverick Viñales, passa sotto la nostra postazione adesso e si porta in testa con 6 decimi abbondanti, 1:45.0 per Marco Bezzecchi. Inizia a essere un crono interessante.
1: Allora, stavo dicendo poi in una battuta, perché poi ci dobbiamo fermare tra poco, magari poi lo riprendiamo successivamente, il discorso su Di Giannantonio.
5: Terzo incomodo, se
1: terzo
5: vogliamo.
1: Terzo incomodo, se vogliamo. Beh, sì, è uno dei pretendenti. La classifica parla chiaro, in questo momento è lui sul gradino più basso del podio della prima Ducati.
5: Sai, nel ciclismo, Luca, Gianmaria, di solito, ad esempio, noi vediamo ora il Giro d'Italia, le squadre puntano su quello che è più vicino a un certo punto della corsa, no? Magari la Ducati fa lo stesso con Di Giannantonio.
3: Lì c'è una questione di contratto, ma poi per il resto lascio rispondere Gianmaria, visto che poi lo dobbiamo salutare, insomma. Vai. Ha impegni anche lui.
8: Sì, ha ragione Luca quando parla di contratti, in effetti, però io credo che Ducati ancora non abbia riposto tutte le sue speranze su Di Giannantonio. Io penso che Ducati ancora abbia più di una speranza di ritrovare Marc Marquez, anche solo per il fatto che è vero, il distacco dalla vetta è molto ampio, ma con le sprint e con il numero di GP che mancano alla fine, ancora tutto si può recuperare. È difficile ovviamente, ma tutto si può recuperare. Per quanto riguarda Di Giannantonio, finora ha pagato tanto la costanza, perché Fabio è stato un pilota molto molto costante, e quell'acuto che non aveva mai mostrato lo ha mostrato a Barcellona. Però secondo me ancora un po' per il pacchetto, che è leggermente inferiore attualmente ad Aprilia, un po' per Fabio stesso, che è un pilota molto veloce, ma un pilota che, insomma, adesso si sta affacciando con costanza ai piani alti. Fino all'anno scorso è un pilota da grande exploit, ma non da costantemente
3: quinto, sesto posto nel mondiale.
8: Esatto.
3: Che è un bel andare, ma insomma.
8: Esatto, quindi secondo me manca ancora un tassello. Però anche il fatto che, per esempio, stamattina abbia fatto il primo tempo e che sia l'unico pilota Ducati che in ogni pista arriva ed è subito davanti, è, attenzione,
3: una caduta di Raul Fernandez, di Quartararo, di Fabio Quartararo, curva 4 e 5, bandiera rossa.
1: Ok.
3: Ed è anche
5: una... E allora ci fermiamo, esatto, anche noi, Luca, perché andiamo sulle strade tardi del Giro, anche perché arriva il passo Giau, storico.
1: Sì, sì. Grazie, grazie a Gianmaria.
5: Torniamo
1: Rosati
5: tra pochissimo al Mugello, ovviamente.

0: sulle strade del Giro.
1: Tappa Dolomitica, che sono quelle bellunesi, un patrimonio UNESCO, da Feltre a Piani di Pezzè, 154 chilometri, ne mancano 61 al traguardo, davanti Ciccone, Rubio, Harper e Crescioli con 17 secondi su un gruppo che insegue a 2 minuti e mezzo il gruppo della Maglia Rosa, e tra poco arriva il Passo Giau, o Geoff de Giau se preferite la pronuncia ladina, e spero di essermi espresso al meglio possibile. Manuel,
2: ottimo voto al ladino del nostro Cristiano Piccinelli, ottimo voto anche alla prova di Giulio Ciccone, che si è preso praticamente i punti di tutti e quanti i tre gran premi della montagna che ci sono stati fino a questo momento: Passa Duran, il Coi e la Forcella Staulanza. Siamo adesso in una fase di discesa, avevano scollinato in due Ciccone e Rubio, è rientrato poi Harper, è rientrato anche l'ottimo Crescioli, non lontano da questo protoncino in avanscoperta scoperta c'è un gruppo di una quindicina di unità dove ci sono elementi interessanti: c'è Damiano Caruso, c'è Derek G, c'è Eric Mas, c'è Giulio Pellizzari, c'è Sepp Kuss, c'è Michael Storer, e il gruppo della Maglia Rosa insegue a un paio di minuti, gruppo della Maglia Rosa che controlla, li tiene lì, e questo ci fa pensare che qualsiasi ulteriore possibile sviluppo potrà avvenire in questa frazione, dove la fuga è andata via ma non è ancora stata lasciata libera. Anzi, Cristiano,
1: con Ciccone che però sta cercando ovviamente di incamerare punti. E se passa per primo sul Giau, Ghiro?
3: Se passa per primo sul Giau, virtualmente sale leader della maglia blu dei Gran Premio della Montagna, quindi l'operazione in questo momento sta premiando il nostro abruzzese. Certo è che c'è ancora l'arrivo, c'è ancora un altro Gran Premio della Montagna di seconda categoria, ma soprattutto c'è anche quella di domani. C'è da capire cosa vorrà fare appunto Vigra. Sta di fatto che in questo momento, terminata la discesa, perché oggi gli ultimi 100 chilometri saranno o salita o discesa, ci sarà il Passo Giau da scalare, 9 chilometri e 900 metri, un dislivello di 922 metri, media 9,3%, la prima parte, dopo un chilometro e 300 metri c'è una rampa al 14%.
1: E visto che sulla sommità del Passo Giau, no, c'è un cippo che era il confine, no, tra la Serenissima Venezia e l'Impero d'Austria, sarà quello anche il confine in cui capiremo l'evolversi della tappa?
4: Sicuramente sarà un confine che ci farà capire tante cose, perché se già su Forcella Staulanza, su Coi abbiamo visto corridori importanti come O'Connor in crisi, O'Connor che aveva addirittura tentato la fuga, si è staccato dalla fuga ed è stato ripreso dal gruppo e sta lì in gruppo a stento in questo momento, e anche per Eulalio non è una bellissima notizia dover attraversare questo confine, quello del Passo Giau, perché anche lui è in fondo al gruppo in questo momento e sta soffrendo.
1: Per i quattro comincia l'ascesa già. Ciao Manuel.
2: E Giulio Ciccone rilancia subito l'azione, si mette subito davanti a dettare il ritmo. Probabilmente Giulio Ciccone non vuole che da dietro il plotoncino dei 15 rientri, perché sa che magari potrebbe questo portare, diciamo, ad uno sprint in cima, cosa che lui non vuole. Allora si mette davanti, ma dietro sono sempre più vicini e il ricongiungimento potrebbe arrivare a breve. Di certo di strada ce n'è ancora tanta da fare prima di arrivare ai Piani di Pezzè, Cristiano.
1: Più o meno, insomma, il ricongiungimento è prossimo. Problemi intanto per Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, Ghiro.
3: Sì, problemi, era un nome importante, io avevo pensato che oggi fosse la sua giornata, in realtà è da tutto il giro che non sta bene, o perlomeno non sta facendo delle prestazioni al suo livello. Mas è uno scalatore, quindi doveva in qualche modo oggi approfittarne, non c'è gamba.
1: Ma vedo tanti in difficoltà su queste prime rampe del Giau, che ha anche dei punti in doppia cifra.
4: Anche Poels in difficoltà, sì, Passo Giau costantemente con pendenze intorno al 10%. Chi invece non sta avendo difficoltà e sta correndo davvero bene sono gli uomini della Tudor, soprattutto con Storer e Rondel, che stanno cercando di ribaltare un po' la loro classifica e si stanno avvicinando in questo momento alle zone alte della classifica.
1: 58 km e mezzo dal traguardo, fase di discesa per il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
2: Fase di discesa molto veloce, davanti sempre gli uomini della Visma a guidare con il Maglia Rosa, Jonas Vingegaard nelle prime posizioni a controllare senza voler correre nessun tipo di problemi, altri corridori che si staccano nel frattempo su queste rampe, tra cui anche il dorsale numero 113, che è un corridore importante della Cruz, che sta facendo tanta fatica, ma ripeto, questa è una tappa che non farà sconti a nessuno, e quando arriveranno in cima ai Piani di Pezzè con il Monte Civetta sulla loro destra, alle loro spalle la Marmolada, strada capiranno di essere veramente nella giornata regina di questo Giro d'Italia.
1: E allora davanti sono una quindicina, 18 corridori, 58 km alla fine, a 2 minuti e 20 c'è il gruppo della maglia rosa. Davanti però ci sono Damiano Caruso e Giulio Ciccone con il giovane Crescioli, grande speranza del ciclismo nostrano. Ci risentiamo alle 16:31 sulle strade del Giro, linea Roma.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: Margarita erano Elodie e Marrakesh. Riprendiamo la linea dal due ruote del Giro d'Italia e andiamo ad altre due ruote leggermente più veloci. Luca Cesaretti, Gran Premio d'Italia, MotoGP.
1: Ed Elodie è perfetta perché insomma sapete che per diverso tempo è stata la compagna di Andrea Iannone, che è qui al Mugello perché debutterà nella Coppa del Mondo dei Bagger, le moto a stelle e strisce con i cassettoni laterali che quest'anno all'interno del programma del Moto Mondiale dei weekend, alcuni del Moto Mondiale sostituiscono la Moto E, hanno debuttato ad Austin, Iannone non c'era. Stamattina, prima volta che sale sui Bagger, 6 decimi di vantaggio su tutti. E vabbè, allora lo svegliamo anche quest'altro retroscena. Gianmaria Rosati arriva proprio da un'intervista ad Andrea Iannone. Quindi vedi, tutto casuale ma tutto perfetto.
2: È tutto perfetto, esatto.
0: Non c'è niente di casuale, non c'è niente di casuale.
3: E allora eravamo rimasti alla caduta, esatto. Sì, alla caduta di Quartararo. Tra l'altro, quella bandiera rossa adesso, se ho ben capito, sono tornati in pista, ce n'è stata un'altra di caduta, Luca, insomma anche queste sì. Prequalifiche sono bisogna stare attenti anche in prequalifica quando si corre al Mugello, no?
1: Ah, devi stare attento sempre quando sali su una MotoGP. Allora, scivolata innocua di Quartararo alla Materassi, la curva 4. Poi però cosa è successo? La sua Yamaha si è impuntata sulla ghiaia, si è capottata, è tornata in pista, ha rischiato di colpirlo, ecco perché è arrivata la bandiera rossa. Poi si è ripartiti, tra parentesi mancano 24 minuti e 40 secondi, quindi insomma andremo intorno alle 15.05 per la finale, 16.05 per la finale di questa prequalifica, e c'è stata un'altra caduta di Jack Miller in curva 1, in frenata in fondo a rettilineo alla San Donato, però quella senza conseguenze, soprattutto sul turno direi, visto che insomma c'è stata solo la bandiera gialla e si è ripreso a girare. Bezzecchio, Gura, Bagnaia, Rins, Di Giannantonio, Martin, Raul Fernandez, Bastianini, Aldeguer e Moreira, questi al momento i primi 10. Insomma, se avete curiosità, sfruttate Gianmaria ancora qualche minuto, poi lo lasciamo e lo mandiamo a lavorare.
0: Io ho una curiosità su un altro italiano, un altro degli alfieri del Gran Premio di casa, che è un po' affari spenti, insomma Pecco Bagnaia l'anno scorso la grande delusione. Quest'anno qualcosa, soprattutto nell'ultimo weekend, ha fatto vedere, ma che tipo di prospettive ci sono per lui?
2: Ma allora, innanzitutto è paradossale il fatto che si parli, da un lato giustamente, si parli di stagione disastrosa l'anno scorso, quando in realtà l'anno scorso la prima parte di campionato è stata di gran lunga migliore rispetto a questa, perché ricordiamoci che Bagnaia ha fatto una serie di podi, di terzi posti molto lunga.
1: Cambia il benchmark di riferimento.
2: Esatto, e quest'anno si parla di miglioramento, quando invece ha fatto il primo podio a Barcellona nell'ultimo Gran Premio. Detto questo, allora, prospettive per quanto riguarda quest'anno, io ho paura che la stagione andrà avanti un po' su questo tema, ossia alti ma anche bassi, cioè manca quella costanza che Pecco ha sempre avuto per giocarsi i campionati, per giocarsi le prime posizioni, e nel momento in cui, come abbiamo visto in questo inizio di stagione, alterna ottime prestazioni come quella attualmente del Mugello ad altre molto complicate, purtroppo è una stagione appunto da come dicevi tu, da fari spenti, perché è un pilota che può emergere da un momento all'altro ma può anche vivere poi dei weekend assolutamente in ombra. Quindi ho paura che Pecco ci potrà regalare qualche emozione, qualche risultato nel corso della stagione, ma nulla di più, perché mi sembra che i problemi siano stati risolti ma solo in parte, e ormai il tempo per risolverli non ce n'è molto.
1: No, anche perché insomma poi quella sella, manca l'ufficialità, esatto. Ma l'anno prossimo sarà di Pedro Acosta. Intanto Marc Márquez torna al box, è tredicesimo, fa un secondo e due da Bezzecchi, che ha fatto la gran differenza fin qui, ma con una gomma nuova, va detto, a un paio di decimi dalla top ten. Io credo che insomma potrebbe anche essere complicato ma non impossibile per lui, quello cambierebbe tanto anche a livello di fatica insomma per Marquez, un turno in meno, una sessione in meno, la Q1, dei giri lanciati in meno, in ottica insomma cercare di fare il meglio possibile sabato e domenica, come dicevo precedenza. E intanto la moto incidentata di Fabio Quartararo, che è di nuovo comparso nel box di Yamaha, torna proprio in questo momento al box, ma se ne riparlerà domani per quella moto lì.
2: Io comunque, se devo mettere un euro su Marc Márquez dentro o fuori dalla practice, lo metto su dentro,
0: ecco. Quanto è distante il decimo posto?
1: adesso 2 decimi, anzi 206 millesimi per la precisione. Da qui si scenderà, però ecco, giustamente mai scommettere contro Marc Marquez, come dice Gianmaria, soprattutto se insomma è lì a portata, può metterci quel qualcosa in più che lui sicuramente ha. Curiosamente, insomma, mentre tutti stanno girando con la soft, perché come vi dicevo in precedenza, stamattina sostanzialmente turno, non dico da buttare, ma molto transitorio, Martin invece adesso è uscito con una media, quindi Jorge Martin, l'uomo più sprint del gruppo, lavora forse in ottica gara lunga. Gli altri devono lavorare sulla sprint, Gianmaria, lui invece guarda la domenica.
2: Esatto, lui guarda la domenica e soprattutto Martin ha un disperato bisogno di normalità,
1: di non cadere,
2: perché dopo un weekend come quello di Barcellona con 6 cadute, contando anche quella dei test, c'è bisogno di girare, di non fare errori, di lavorare in serenità, perché insomma è stato un weekend veramente complicato quello di Jorge a Barcellona.
1: Stimolo Gianmaria su una cosa, perché ne parlavamo durante le strade del Giro e la canzone di Elodie, e poi però così lo lasciamo davvero andare. Insomma, abbiamo parlato dell'incidente di Marc Marquez e di Alex Marquez, e Alex non è qui nemmeno Zarco, che ne avrà di più, perché stamattina parlavo con Lucio Cecchinello, ancora non si è operato, quindi ancora non è iniziato il suo recupero, operazione al ginocchio, deve sgonfiarsi il ginocchio prima di poter essere operato. Michele Pirro, il collaudatore di Ducati, sostituisce Alex Marquez, Cal Crutchlow sostituisce Zarco, appunto, a 3 anni dall'ultima wild card, a 6 anni dall'ultima stagione da pilota titolare in MotoGP, lui che di anni ne ha 41. Insomma, Gunther Steiner dice non si possono vedere moto libere e ferme e box, però Gianmaria, qui non siamo in Formula 1, il simulatore non ti prepara, non c'è un simulatore. Insomma, piloti in grado di salire su queste bestie e portarle compiutamente al traguardo, magari non essere nemmeno ultimi in classifica, non ci sono.
2: Hai detto tutto tu perfettamente, purtroppo c'è un problema di mancanza di piloti, di mancanza di materia umana, perché semplicemente queste sono moto incredibili, moto con le quali non ti puoi allenare a casa, quindi non puoi neanche preparare un pilota a tutto questo.
1: Non si possono fare i test, le wild card dall'anno prossimo.
2: Esatto. E poi ci sono anche una serie di dinamiche che restringono ancora di più il campo. Esempio, Nicola Bulega potrebbe, in un mondo ipotetico, potrebbe correre a Balaton la prossima settimana, ma al 99,9% non lo rischieranno, Ducati non lo rischierà, perché si sta giocando un titolo in Superbike, o meglio, sta dominando più che si sta giocando, perché non ha ancora lasciato nemmeno una mancia ai rivali. Però non penso proprio che possano rischiare Bulega in MotoGP, con il rischio di purtroppo di qualcosa,
1: di qualche... cadere e farsi male.
2: Esattamente. E la stessa cosa me l'ha detta ieri Romano Albesiano, direttore tecnico di Honda, al quale ho chiesto, parlavi di Crutchlow, ho chiesto ma perché Honda non ha schierato Nakagami, il collaudatore, invece di Crutchlow, che
1: perché
2: è...
1: ce l'ha 8 ore, immagino.
2: No, non per quello, forse anche per quello, ma le due ragioni che mi ha dato sono: uno, il fatto che lui non deve, tra virgolette, confondersi tra 1000 e 850, lui deve concentrarsi, certo, sull'850, e due, non possiamo rischiare che venga qua e si faccia anche solo un minimo infortunio, perché abbiamo solo lui come collaudatore, certo, visto che Aleix Espargaró è anche lui infortunato e non tornerà in pista per il mese di settembre, e quindi questa è la ragione. Ci sono tantissime ragioni che fanno sì che il terzo pilota del MotoGP a oggi non sia
1: infattibile, esatto, un sogno ma infattibile nella pratica.
2: Esatto.
0: Io ringrazierei per il momento Luca Cesaretti e Gianmaria Rosati, ci farei ascoltare a loro e agli ascoltatori di One Republic, e poi torniamo in pista al Mugello.

0: Need Your Love, One Republic, il caffè, direi Radio 1 Sport. Siamo al Mugello per le prequalifiche del Gran Premio d'Italia, ma siamo anche con un occhio sul Giro d'Italia. Cosa sta succedendo, Giorgio Matteoli?
1: Qua vanno più piano, non solo perché le due ruote non hanno il motore, Andrea, ma perché sono sulla cima Coppi di questa edizione 2026 del Giro d'Italia. Stanno salendo sul Giau, un passo storico della Corsa Rosa. Uno grandi campioni hanno fatto la differenza, tornanti di quelli meravigliosi. C'è il gruppetto con 11 corridori in fuga, se vogliamo dirlo, tra cui i nostri Damiano Caruso, Giulio Ciccone, lo stesso Giulio Pellizzari, che dopo i crolli della scorsa settimana ci prova a tenere il passo. Certo, il gruppone con la maglia rosa Vingegaard è lì che controlla a 2 minuti, mancano più di 50 chilometri, la sensazione è che possa non lasciare andare via il gruppo, ma in questi 5 minuti prima del GR1 delle 16 vediamo se si lascia raggiungere dal gruppo, diciamo così, nelle prequalifiche Marco Bezzecchi. Come vanno le cose al Mugello? Torniamo da Luca Cesaretti.
2: Tanto è caduto Binder, che sta tornando a corsa, visto che è caduto in curva 1, anzi ha parcheggiato, quindi problema tecnico proprio a fondo rettilineo. Trotterella, però insomma con la tuta di pelle, il casco non è proprio
1: quanto caldo fa al Mugello oggi, Luca?
2: Ma guarda, oggi non tantissimo, perché appunto c'è stata questo scroscio importante stamattina, per cui siamo intorno ai 27-28 gradi, un po' di umidità. Domani dovremmo salire oltre quota 30, per cui insomma domani sarebbe stato ancora peggio, mettiamola così. Peraltro il rettilineo del Mugello non è piano, insomma subito dopo la partenza c'è questa montagnola, la vogliamo chiamare così, insomma lì si scavalla, si sale, poi si
1: la cima Coppi del Mugello.
2: Esatto, la staccata in discesa, per fortuna di Binder, diciamo così, ha rotto prima che arrivasse il rosso della bandiera rossa, che invece viene esposta in questo momento, perché credo proprio a causa della moto di Binder. Esatto, no, perché insomma la parcheggiata sì sul muretto che costeggia l'uscita dai box, ma appunto è praticamente in pista, è pericolosa, e dunque altra bandiera rossa, la seconda di questa sessione. Mancano 11 minuti e 59 secondi e quindi slitta il tutto, slitta anche l'attacco a quel tempo di Marco Bezzecchi. Fin qui avevano tutti messo la gomma soft nuova al posteriore, ma l'unico che era riuscito a chiudere un giro lanciato è Fermín Aldeguer, che si è portato in seconda piazza, però è staccato di 346 millesimi da Bezzecchi, segno che insomma, quel crono, quel 45-0 del leader del mondiale, come dicevo in presa diretta, credo che sia un crono interessante. Tardozzi non è contento di questa bandiera rossa,
0: anche perché
2: per il
0: Luca
2: dice fatto che si stavano migliorando Bagnaia e Marc Márquez.
0: Esatto, se non ho visto male mi sembravano due intermedi rossi per Marc Márquez proprio sì. 2 secondi prima che fosse esposta la bandiera rossa.
2: Sì, c'erano dei miglioramenti in atto. E poi oltretutto, oltre al danno la beffa, Andrea, perché quella gomma è consumata, poi verrà riutilizzata. Esatto, era nuova, verrà riutilizzata, io credo, perché comunque le gomme sono contingentate, la soft verrà utilizzata domani in qualifica, domani mattina, domani pomeriggio nella sprint, per cui non possono essere così utilizzate più del previsto. Però certo, ci hai fatto un outlap e mezzo giro lanciato, è una gomma ancora prestazionale, ma magari quel mezzo decimo lo perdi, e qui rischia di essere insomma decisivo anche quel mezzo decimo. 15:57 l'orario a cui ripartirà questa prequalifica per gli ultimi 12 minuti, quindi 14:09.
1: Ci siamo messi d'accordo noi con Binder per fermare la moto lì a bordo pista, in modo che noi possiamo andare al GR1 delle 16 e al rientro vivere con te, Luca, dal Mugello la fase decisiva di queste prequalifiche. Tutto organizzato da Radio 1 Sport.
0: Grazie Brad.
1: Andiamo al
0: missione compiuta, missione compiuta. Noi
1: ci andiamo in musica,
0: ci ascoltiamo Ci vuole una ci vuole una laurea con Coez, ricordiamo GR1 delle 16 al rientro, non c'è sulle strade del Giro, ma ci saremo subito noi con Luca Cesaretti dal Mugello per vivere a questo punto
1: e
0: la
1: vi
0: parte.
1: Diciamo come va sul Giau, dai.
0: E vi diciamo anche come va sul Giau, certamente. Musica, Coez, GR1 e poi torniamo al caffè.

0: mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
1: Ore 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Dura condanna dell'Europa e della NATO dopo la caduta di un drone di Mosca in Romania. L'Alleanza Atlantica trasferirà nel paese i mezzi di difesa aerea. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: La Romania espelle il console generale russo Costanza sul Mar Nero e chiude la rappresentanza. Lo annuncia il presidente Dan in un video. Dan fa sapere anche che il drone caduto questa mattina a Galați in Romania era parte di uno sciame di 43 droni lanciati dalla Russia. Mosca aveva attaccato la confinante regione di Odessa e il porto ucraino di Izmail sul Danubio. Il drone è caduto su un palazzo di 10 piani a Galați, ferendo in modo lieve una donna e suo figlio, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. Unanime la condanna europea. Per von der Leyen la guerra di Mosca ha superato un altro limite e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Per Merz Mosca vuole inasprire la situazione. Starmer denuncia grave violazione dello spazio aereo della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, sottolinea: difenderemo ogni centimetro della NATO e dall'ok all'invio di sistemi di difesa aerea in Romania. Unica voce dissonante è quella del premier slovacco Fico. Senza dialogo tra Europa e Russia, qualsiasi drone vagante può portare a un'escalation che potremmo non essere in grado di gestire. Per la Russia le accuse sono prive di fondamento e Medvedev si rivolge ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea: sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito.
4: Restiamo all'estero con la crisi in Medio Oriente. Secondo Trump, per un accordo con l'Iran c'è una finestra temporale ristretta, ma aggiunge il capo della Casa Bianca: farò ciò che è giusto per ottenere condizioni a favore degli Stati Uniti. Mentre Teheran avverte che il controllo dello stretto di Hormuz è ancora nelle mani della Repubblica Islamica. Intanto il ministro degli esteri del Pakistan, Mohammadi Jakdar, è a Washington in visita ufficiale per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio. E siamo all'aggiornamento sui mercati finanziari. In diretta da Milano c'è Luigina Venturelli.
6: Sì, le borse europee in questo momento sono contrastate, non è durato il cauto ottimismo di questa mattina sulle promesse di intesa tra Stati Uniti ed Iran. La migliore è comunque Milano, più 0,4%, seguita da Parigi, invece Londra e Francoforte sono di un decimo sotto la parità. A Piazza Affari, sulla scia della corsa dei titoli tecnologici iniziata in Asia, sale il titolo STM semiconduttori più 1,2%, scende invece il settore della difesa con Avio meno 2,4%. Sono deboli anche i titoli del comparto petrolifero perché scende ancora il prezzo del greggio nella speranza di una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Il Brent europeo è scambiato sotto i $92 al barile, in calo oggi del 2%, dell'8% rispetto a una settimana fa. A Wall Street tutti i tre principali indici sono in verde, il Nasdaq è in testa, volano le azioni del colosso dei computer più 34% dopo conti trimestrali stupefacenti, mentre l'esplosione di un razzo Blue Origin sulla pista di lancio in Florida sta facendo crollare le azioni delle società spaziali. A voi.
4: Monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale: è una sfida decisiva, ha detto, deve essere governata. La cronaca: sfruttamento del lavoro e salari al di sotto della soglia di povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società americana Cadel Construction nell'ambito di un'inchiesta per caporalato. Secondo gli investigatori, operai indiani reclutati tramite una società connazionale sarebbero stati costretti a pagare somme ingenti per lavorare nei cantieri del nuovo consolato americano. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, 19ª tappa. Siamo in montagna, una tappa molto particolare. In diretta uno dei nostri inviati.
7: E siamo prossimi al momento più iconico di questa corsa rosa, ovvero sia lo scollinamento del Passo Giau, che è la Cima Coppi, la vetta più alta di questo Giro d'Italia. Davanti c'è un gruppetto di 6 fuggitivi e ci sono anche 2 italiani, c'è Giulio Ciccone e c'è Giulio Pellizzari. Alle loro spalle, assieme con loro, ci sono anche Derek G, Einer Rubio, Sepp Kuss e Michael Storer. Alle loro spalle un altro gruppettino con Damiano Caruso, il gruppo della maglia rosa, dal quale si sta staccando proprio in questo momento la maglia bianca Eulalio, che ha rischiato peraltro anche di tamponare Aresman proprio pochi istanti fa, staccato di circa 2 minuti. Siamo prossimi, come detti, alla Cima Coppi, poi ci sarà la picchiata verso l'ultimo Gran Premio della Montagna, il penultimo anzi, Passo Falzarego, e poi ancora i piani di Pezzè. Quella di oggi è la tappa decisiva del Giro d'Italia, vedremo se Vingegaard, la maglia rosa, attaccherà oppure quest'oggi si limiterà a difendere. Transita in questo momento Giulio Ciccone, che cerca l'allungo allo striscione dei meno 50, vuole passare lui davanti a tutti alla Cima Coppi. A voi.
4: Grazie a Manuel Codignoni, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: Ultimissima parte del caffè lungo di Rai Radio 1 Sport, ancora per oggi e per domani nella versione extra large fino alle 16:30. In voce sempre Andrea Boccia
10: e Giorgio Matteoli.
9: Dall'altra parte del vetro salutiamo e ringraziamo Danilo Gionta, in regia Max Gambino. Alla parte tecnica andiamo di corsissima al Mugello da Luca Cesaretti, perché sono iniziati i fuochi d'artificio. Luca.
11: Eh sì, ce ne sono già stati parecchi, ma credo che non saranno finiti. 2:43 al termine di queste prequalifiche. In questo momento 5 Ducati, 5 davanti a tutti, in ordine di Giannantonio, Bagnaia, Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez. Un po' anche a confermare quello che dicevamo sul Fabio Di Giannantonio, che in questo momento sta volando con la GP26. Bezzecchi è sesto, ma è in vantaggio di 59 millesimi al secondo intermedio. Settimo Enea Bastianini, che lì è in vantaggio di 124 millesimi. Perdono tutti e due però al T3, 1,80 di ritardo per Bezzecchi, 1,21 per Bastianini. Potrebbero inserirsi in terza, quarta posizione, vediamo come chiudono il giro. Prima taglierà il traguardo Marco Bezzecchi, eccolo sul rettilineo del Mugello, quarto che diventa quinto perché Bastianini si piazza davanti dunque di Giannantonio, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi, e 5 italiani davanti a tutti in questo momento. Occhio a Pedro Acosta, che è 17esimo, è fuori dai primi 10, ha bisogno del giro, lo sta facendo almeno per il momento, 88 millesimi di ritardo al T2, dove Ayogura, anche lui fuori dai 10, 15esimo, il giapponese dell'Aprilia Trackhouse, ha 1,20 di ritardo. Quindi occhio da Acosta e Ayogura, anche perché poi credo che potremmo essere più o meno agli sgoccioli, visto che insomma le gomme da utilizzare sono state belle stressate da tutti, e altri che fanno tempi importanti da dietro non sembrano esserci. Perdono sia Ogura sia Acosta, credo che finiranno fuori dai 10 perché la decima piazza è a meno di mezzo secondo. Ogura decimo, al pelo dentro, però dovrà trattenere il fiato. Acosta 12esimo ed è fuori, sarebbe fuori, sarebbe anche una notizia visto la posizione in classifica di Pedro Acosta. Occhio a Toprak, il turco che cerca di migliorarsi ma perde nel finale. E no, credo che siamo più o meno al risultato definitivo di questa prequalifica. Mancano 35 secondi, vediamo se qualcuno riesce magari a fare un cooldown, a rilanciarsi. Intanto c'è Martin, no? Lui si è lanciato proprio adesso, 20 millesimi di ritardo al primo intermedio, è 13esimo Jorge Martin. Occhio, perché il secondo in classifica nel mondiale rischia di dover passare dalla Q1. Io credo che la top 10 possa centrarla senza troppe difficoltà, però certo adesso non può permettersi sbavature. Ci sta riprovando anche Acosta, che però già più di 1 decimo di ritardo a metà pista, e lì iniziano i problemi per lui e per la sua KTM, quindi è a serio rischio. Vediamo Jorge Martin al correntaio, curva 12 delle 15 del Mugello, a costa lungo, e quindi per lui niente da fare, passerà dalla Q1. Vediamo se Martin riesce a salvarsi in extremis al T3, transita ora con 3 decimi e mezzo di ritardo, la decima piazza di Ayogura, 433 millesimi, è proprio sul filo Jorge Martin. La Bucine si getta sul rettilineo, lì alla Bucine fu sorpassato da Bastianini 2 anni fa, lo ricordate? Non grandi ricordi per lui, che si salva al pelo, ottavo Jorge Martin. C'è Brad Binder con un parziale arancione, ma già 7 decimi di ritardo. Finisce qui miglior tempo di Fabio Di Gianantonio con la Ducati del team VR46, poi Bagnaia Ducati ufficiale, Bastianini KTM ed è una sorpresa gigantesca. Quarto Morbidelli Ducati VR46, quinto Aldeguer con la Ducati Gresini, sesto Marquez Ducati ufficiale, 5 Ducati nelle prime 6 posizioni, tanto per rispondere alla crisi di inizio stagione. Poi Bezzecchi, Aprilia, Martin, Aprilia, Rins, Yamaha e Moreira, Honda, LCR, sono questi i 10 che domani sicuramente si giocheranno la pole. Rimangono fuori come nomi pesanti Pedro Acosta 13°, Fabio Quartararo, ok, ma insomma con la

0: dentro, ma ecco, il dato è che ci sono 5 Aprilia nelle 5 Ducati, scusate, nelle prime 6 posizioni, e che i primi 10 sono in 3 decimi, anzi i primi 7 compreso Bezzecchi in 216 millesimi. Chiudo con questa nota di cronaca, ma insomma credo che sia importante: da questo Gran Premio Aprilia ha un nuovo main sponsor, una bibita energetica statunitense, quindi non è quella austriaca, non facciamo pubblicità, ma è facile capire chi. Insomma, dal prossimo anno sarà title sponsor, addirittura.
1: Diciamo che è molto diffusa in MotoGP, diciamo, no?
0: Esatto. Contratto di 4 anni e mezzo, lascerà Yamaha, il team ufficiale, per andare appunto sulle carene di Aprilia, e questo significa insomma una riconosciuta credibilità da parte e competitività dalla parte del team di Nuvole.
2: Benissimo Luca, prima di salutarti allora riepiloghiamo gli appuntamenti del weekend, ovviamente tutto in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport.
0: Domani mattina qualifiche, e quindi insomma nei GR avrete conto di quello che accadrà qui con la lotta per la pole position, sì. Subito dopo le 11, dalle 11.15 alle 11.30, domani alle 15 in diretta invece su Radio 1 e Radio 1 Sport la sprint, e poi domenica nel classico orario delle 14 il Gran Premio d'Italia alla vigilia della Festa della Repubblica.
2: E per ora parla italiano, perché le prequalifiche del Gran Premio d'Italia ai primi 3 posti vede Di Giannantonio, Bagnaia e Bastianini. Grazie Luca Cesaretti, appuntamento a domani allora.
0: A domani,
1: ciao
0: buon
1: Luca.
0: Lavoro.
1: Ciao Luca.

Tai Verdes con A-OK in diretta alle 16.15 su Radio 1 Sport, il caffè di Radio 1 Sport. Giorgio Matteoli, diamo qualche aggiornamento. Si è giocata la seconda partita degli europei Under 17, Montenegro-Italia 0-3. L'Italia bissa il successo, all'esordio, il successo eclatante contro la Francia. Adesso siamo a 2 partite e 2 vittorie. A proposito di Francia, si sta giocando a Parigi, Roland Garros. Carreño Busta ha battuto l'argentino Tirante per 3-7-1, 7-6, 5-7, anzi 7-6.

0: 7-5, 3-6, 6-4. In campo Khodar, l'avevamo lasciato in vantaggio di un 7-0 sullo statunitense Mikkelsen, invece in questo momento il fenomeno spagnolo è sotto 2-7-1, ha vinto il primo tie break, il secondo set è andato sempre al tie break però all'americano, che si è conquistato anche il terzo set per 6-4. In questo momento è 2-1 Khodar però al servizio Mikkelsen, ed è iniziata la partita più importante della giornata.
1: Passaggio del testimone secondo alcuni, no? Per quello che riguarda il talento in campo, Fonseca Djokovic
0: appena
1: intanto
0: iniziato.
1: Però il vecchietto ha già breccato
0: 2-1 Djokovic con il servizio a favore, sì, sì. Partita lunghetta sarà alle 16, chissà che tempo fa a Parigi, chissà qual è la temperatura di oggi.
1: Anche qui tornano le polemiche sulla decisione di come vengono distribuiti i campi, gli orari, i match in base all'importanza, no? Ieri c'era stata la polemica dei francesi che magari Rinderknecht è stato consentito di giocare di sera nelle ore calde. Lo stesso Djokovic gioca ora nelle ore calde, mentre Zverev contro il francese lì giocherà stasera. Zverev, che dicono se non vince lo slam questa volta, quando lo vince. Djokovic evidentemente non è d'accordo, quindi vedremo se...
0: I due grandi nomi, i due grandi favoriti da ieri pomeriggio più o meno a quest'ora sono proprio loro due, e sarebbe un fallimento per l'uno e o per l'altro se non dovessero portare a casa a questo punto questo trofeo.
1: E a proposito di grande favorito, ce n'è una di grande favorita per andare in Serie A.
0: Esattamente, ore 20, eccezionalmente zona Cesarini, inizierà alle 20 perché a Monza si gioca il ritorno della finale playoff di Serie B. Avremo questa sera l'ultimo nome della terza promossa in Serie A, chi tra Monza e Catanzaro. Dopo l'andata 0-2 il Monza, una grande favorita c'è. A raccontarcela sarà Marco Signorelli. Buon pomeriggio Marco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, che partita sarà? Intanto che tempo fa? Perché sappiamo di un nubifragio ieri da quelle parti.
2: No, fa caldo, okay, fa caldo. Perfetto. Temperatura al momento credo sia almeno di 32 gradi, si abbasserà un po' prima delle 8, però saremo ancora vicini ai 30 gradi. Quindi caldo, afa, un po' di vento c'è, ma non tanto, quindi no, le condizioni sono perfetto, assolutamente estive. Non è prevista pioggia per questa sera, non dovrebbero esserci temporali, quindi almeno da quel punto di vista stiamo tranquilli. Magari un po' più di fatica per i giocatori, però appunto si giocherà alle 8, non in pieno pomeriggio come a Parigi.
1: Allora, dicevamo, sì, c'è una favoritissima che è inevitabilmente il Monza, perché all'andata in Calabria 2-0 in trasferta per la formazione lombarda, Hernani e Caso a segno per il Monza. È chiaro che insomma poi spesso gli allenatori mettono le mani avanti, tutto quello che vogliamo, però sicuramente c'è una grande favorita, il Monza ha un'occasione d'oro perché insomma difende questo vantaggio, chiamiamolo primo tempo, quello dell'andata, insomma è tutto in gioco, ma il Monza ce la può fare a tornare in Serie A.
2: Ma sì, assolutamente. Poi ecco, è chiaro che tutto può succedere, ce lo insegnano anche gli altri sport. Abbiamo visto ieri Sinner, visto che si parlava del Roland Garros. Però ecco, per continuare con la metafora, come per Sinner, il Monza può essere, secondo me, questa sera l'unica avversaria di se stessa. Perché dopo il 2-0 dell'andata, questa sera dovrebbe perdere con 3 gol di scarto, cosa che in questo campionato di Serie B non è mai successo, né in casa né lontano dallo Power Stadium, e quindi dovrebbe veramente avere una crisi imprevedibile per gettare al vento questo risultato che sembrerebbe ormai acquisito. Poi non ce ne vogliono i tifosi del Monza se sono scaramantici. Comunque bisogna dire che la partita di andata, al di là del 2-0 con l'ultimo gol che però è arrivato in contropiede in un momento in cui il Catanzaro era molto sbilanciato, è stata più aperta di quanto non dica poi il risultato finale, perché anche il Catanzaro ha avuto le sue occasioni, ha colpito una traversa così come il Monza, quindi almeno un gol forse meritava di segnarlo, e quindi ha giocato la sua partita. Certamente il Catanzaro, che finora ha disputato degli ottimi playoff, ha eliminato il Palermo che era tra le squadre favorite, e quindi è andata male la partita d'andata. Questa sera però ci proveranno, ci sono pochi calcoli da fare, gettarsi in avanti e provarci, a costo poi di esporsi poi agli attacchi del Monza. La partita immagino che sarà questa, non c'è altra via, avrebbe senso controllare o provare ad aspettare. Il Catanzaro deve attaccare, cercare di sbloccarla subito e sperare che poi tutto vada bene.
0: E non c'è altra via anche per il Monza di Paolo Bianco, che ha parlato alla vigilia ed è stato abbastanza chiaro sul modo di interpretare la partita. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Paolo Bianco.
3: L'approccio deve essere sempre lo stesso, che è quello di provare a fare la partita, provare a portare a casa la vittoria. Senza speculare, anche se oggi il vantaggio effettivamente è superiore a quello di qualche giorno fa, come abbiamo fatto nella semifinale contro la Juve Stabia. Sono partite diverse da quelle del campionato e bisogna indirizzarle prima possibile, se nel limite del possibile e sempre rispettando gli avversari. E nei 6 gol fatti in queste 3 partite di playoff li abbiamo fatti tutti nell'ultimo quarto d'ora, sintomo di una squadra che sta bene fisicamente e fino alla fine riesce a performare. Io ho un altro anno di contratto, spero di averne altri 2, perché se andiamo in Serie A ho ancora 2 anni, quindi non vedo perché si deve parlare del mio futuro. Il mio futuro è legato a un contratto in essere, nonostante, a prescindere dalla categoria, però naturalmente speriamo che da domani sera io abbia 2 anni in più di contratto, non 1, e basta, non ci sono altre, anche perché non vedo perché dovrei guardare altri lidi in questo momento.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Le parole sono quelle ovviamente della vigilia, anche con un pizzico di ottimismo, perché altri non avrebbero citato la possibilità quantomeno di avere il raddoppio degli anni di contratto. Marco, la particolarità, pensavo, sottolineata, la leggevo anche sui social, si parla da anni del possibile approdo di De Zerbi in Serie A, no? Poi ha girato tra Francia, Inghilterra, va a finire che, dovesse andare bene stasera, in Serie A ci arriva ad allenare prima il suo storico vice Paolo Bianco e non De Zerbi.
2: Sì, è vero, questo sarebbe un episodio curioso. Devo dire che a volte, quando si dice che nel calcio spesso si è impulsivi nel prendere certe decisioni, io non dimentico che a settembre Bianco era a un passo dall'esonero. Dopo un avvio difficile si parlava di un avvicendamento, si facevano tanti nomi, De Rossi ma anche altri. Invece poi dopo è riuscito a raddrizzare la stagione, guarda caso, subito dopo il passaggio di proprietà, quando è arrivata la stabilità societaria, poi il Monza ha iniziato a ingranare. Non so se sia una coincidenza, però i tempi coincidono. E io credo che dovesse riuscire questa sera a portare a casa l'obiettivo, meriterebbe anche una chance in Serie A. Poi non so che intenzioni abbia la proprietà, non è detto che un allenatore più esperto abbia più possibilità poi in un eventuale campionato di Serie A di fare bene. Non dimentichiamoci che l'ultima volta il Monza è andato in Serie A con Stroppa, che è un allenatore esperto, è partito malissimo, è arrivato Palladino che era all'esordio in prima squadra, pronti via, vittoria contro la Juventus, e poi Monza che fa un grandissimo campionato, chiudendo a metà classifica e salvandosi con larghissimo anticipo.
0: E dall'altra parte siederà Alberto Aquilani, altro allenatore molto chiacchierato anche in queste settimane, in questi giorni. Ora, predestinato è un sostantivo, anzi un aggettivo abbastanza abusato e forse un po' forte, però insomma, che Aquilani abbia fatto intravedere nella sua per ora breve carriera qualcosa di importante è innegabile. Già Catanzaro-Palermo è già qualcosa di...
1: Anche nelle giovanili, negli anni scorsi, insomma, sì.
2: No, ma senza dubbio la personalità non gli è mai mancata neanche da calciatore, e quest'anno il Catanzaro non si può rimproverare nulla, né per il campionato che ha chiuso al quinto posto, che più o meno è la posizione che meritava, forse anche qualcosa di più, e poi appunto con un grande playoff, perché vincere in casa 3-0 contro il Palermo non è da tutti, e anche la partita d'andata, mi spiace ripetermi, però almeno un gol lo poteva segnare. Chiaramente sotto di una rete ha provato a cercare il pareggio, perché venire a Monza con un 1-1 sarebbe stato certamente diverso. È andata male, si è anche inventato una grandissima rete caso, perché bisogna dire che ha segnato veramente un gran gol, che a me ha ricordato un po' quello di Milito nella finale di Champions League del 2010. e quindi grandi meriti del Monza, ma anche del Catanzaro, che se l'ha giocata fino alla fine e che se la giocherà fino alla fine, perché non verrà certamente a difendersi questa sera.
1: E queste squadre come se la giocheranno, secondo te? Ti sei fatto un'idea delle possibili formazioni? Ormai mancano meno di 4 ore a fischio d'inizio, soprattutto nel Monza, ho l'impressione, stando a quelle che sono le probabili degli addetti ai lavori, dei social, dei siti vari, ci sono tanti dubbi, no? Chiaramente in una partita così importante da entrambe le parti.
2: Ma non mi aspetto grandi novità rispetto alla partita d'andata, e, appunto, visto che in quel caso quantomeno per il Monza la formazione ha funzionato, non mi aspetto grosse novità. Vedremo il giocatore che ha sbloccato la partita, che non sempre è stato utilizzato dall'inizio quest'anno, almeno nella parte di stagione in cui c'è stato, visto che è arrivato a gennaio, che è Hernani. Vedremo se giocherà dall'inizio. Diciamo che al di là dell'età, perché non ha 20 anni, però è sicuramente nella rosa del Monza quello con i piedi più raffinati. Però appunto lì poi bisognerà capire il tipo di partita che vorrà impostare Bianco, se vorrà provare a spingere subito per magari segnare il quarto gol e chiuderla ulteriormente, oppure se preferirà un approccio accorto, magari aspettandosi un arrembaggio iniziale del Catanzaro, ma questo credo che lo scopriremo tra un po'.
0: E non manca moltissimo, perché alle ore 20 calcio d'inizio di Monza-Catanzaro, finale di ritorno, playoff Serie B, e alle ore 20 in diretta all'interno di Zona Cesarini, Radio 1 e Radio 1 Sport, a raccontarla sarà Marco Signorelli. Grazie Marco e buon lavoro stasera.
2: Grazie, a più tardi.
0: Ciao, a più tardi.
1: Siamo pronti per tornare sulle strade del Giro, Andrea, perché questa tappa di montagna ha superato il Giau con protagonista il nostro Ciccone. Si avvia a conclusione, 35 chilometri alla fine, il gruppo in fuga continua ad avere buon margine sulla maglia rosa, sì. Quindi sicuramente resta aperta la possibilità che vada a conclusione, ma saranno i nostri inviati a raccontarcelo.
0: E la potrete vivere in diretta appunto a partire dalle 16.30, fra pochissimo, con tutti i nostri inviati al Giro: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Allora io intanto ringrazio Giorgio Matteoli
1: e Andrea Boccia,
0: e ringrazio dall'altra parte del vetro Danilo Gionta e Max Gambino, che possono mettere in onda i The Colors, con i quali arriviamo alla fine di questa puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport. L'appuntamento
1: poi sulle strade del Giro, e torniamo dopo con tempi supplementari.
0: Ci sentiamo fra un'ora e mezza, alle 18 per tempi supplementari. A dopo, ciao.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
7: Ore 16 e 32 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, programma dedicato alla tappa che sulla carta, specie quella altimetrica, dobbiamo dire, si merita il titolo di regina, in attesa di scoprire se e quanto sarà decisiva il passo Duran, il COI, la Forcella Staulanza, il passo Giau, cima Coppi dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, il Falzarego, l'arrivo sui piani di Pezzè vicino ad Alleghe, traguardo quest'ultimo che da dilettante vide l'acuto di un certo Marco Pantani. Beh, conferiscono tutti alla frazione odierna l'etichetta di giorno più duro e probabilmente anche più difficile del giro. Poi è anche vero che la corsa la fanno i corridori, come è anche confermato che la nostra trasmissione va in onda grazie alla regia di Umbretta Conti con Marco Mascia, che oggi cura la parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS, ripeto, 335-699-2949. Tutto ciò anticipa il primo collegamento, anzi ce lo introduce la squadra di Radio 1 sulle strade della Corsa Rosa, 151 chilometri da Feltre ad Alleghe, piani di Pezzè, Dolomiti Bellunesi, più che sullo sfondo, sotto le ruote dei corridori. Perciò buon pomeriggio e linea ai nostri inviati per un primo collegamento.
8: Di nuovo trovati da Alleghe, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, 19ª frazione, come ricordava giustamente Giovanni Scaramuzzino, la più dura, la più bella, forse almeno lo spettacolo fino a questo momento c'è stato, grazie e soprattutto ai nostri portacolori, perché lì davanti sono in otto e ci sono Damiano Caruso, Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, insieme ad altri cinque, con circa 3 minuti scarsi di vantaggio su un gruppo maglia rosa ridotto all'osso. Manuel Codignoni.
9: Dobbiamo fare un applauso a Giulio Ciccone, perché sostanzialmente è stato lui l'animatore di questa fuga sin dall'inizio, mentre intanto si sta per arrivare al traguardo volante del chilometro brandizzato con Derek G, che fa parte anche lui della fuga degli otto coraggiosi, che si sta per andare a prendere l'abbuono. È chiaro che qui c'è in ballo la classifica generale e Derek G, che al momento, questa mattina anzi per essere più precisi, era sesto a 7.09 da Vingegaard, si prende l'abbuono. Alle sue spalle Storer, che è l'altro uomo di classifica presente in questa fuga. Dicevamo di Giulio Ciccone, che è stato il grande animatore di questa mascoperta, si è preso i punti del miglior transito al Gran Premio della Montagna su tutte quante le salite: Passo Duran, Passo Coi, Palafavera, Forcella Staulanza e per l'appunto il Passo Giau, e al momento è virtuale maglia azzurra che indossa, perché il leader questa mattina era Jonas Vingegaard, ma che in questo momento detiene assolutamente anche per punteggio. Ci sono uomini importanti, gli italiani Caruso, Ciccone e Pellizzari, ma ci sono anche, come in parte anticipato, Michael Storer e soprattutto Derek G, che sono uomini nella top 10, così come Damiano Caruso peraltro, perché anche lui è in nona posizione. Dunque questo è il motivo per cui il gruppo della maglia rosa non ha mai lasciato troppo spazio, il gruppo della maglia rosa dove però sono rimasti in una quindicina, ci sono i migliori tra i big, diciamo. La notizia, se vogliamo, è che Ben O'Connor sta avendo l'ennesima giornataccia di questo giro e si è staccato. C'è Vingegaard, ovviamente la maglia rosa, c'è Gall, c'è Hindley, c'è lo stesso Piganzoli che è compagno di squadra di Vingegaard, c'è Aresman, c'è Bernal, insomma ci sono tutti quanti i migliori in questo gruppo, che però probabilmente è destinato anch'esso a disgregarsi. Cristiano,
8: per completare ovviamente il novero degli 8 fuggitivi, oltre a quelli già citati dal nostro Manuel Colignoni, mettiamo dentro anche Hirt e poi Sepp Kuss, che è un corridore della squadra, l'americano, della squadra di Jonas Vingegaard. Che come si sta comportando quest'oggi Giovanni Visconti?
10: Beh, Sepp Kuss è un corridore che tutti conosciamo, e sta correndo alla perfezione oggi e credo anche che la squadra gli abbia dato il via libera. Dietro Visma Lisebike ha controllato in tutta tranquillità, ha lasciato in fuga Sepp Kuss, che può giocarsi le sue carte, perché non avendo mai collaborato, sappiamo tutti lo scalatore che è, il finale difficile gli si addice, potrebbe anche essere uno dei papabili vincitori di questa tappa.
8: Dialogo animato intanto all'interno del gruppo, abbiamo visto Rubio dire qualcosa a G, adesso scuote la testa anche Hirt. Manuel,
9: evidentemente Scaramucci non è piaciuto secondo me quello scatto che ha fatto G per andarsi a prendere i secondi di abbuono, ma del resto Derek G fa la sua corsa, Derek G sa benissimo che il suo obiettivo non è tanto la tappa quanto la classifica generale, e quei 6 secondi, tanti o pochi che siano, potrebbero comunque fargli comodo. Derek G che ha un compagno di squadra peraltro in Giulio Ciccone, dunque potrebbero fare gioco di squadra in questa tappa. Da verificare poi il posizionamento di Sepp Kuss, che potrebbe aver avuto via libera dalla sua squadra come diceva Giovanni Visconti, ma potrebbe anche essere testa di ponte per un eventuale attacco di Jonas Vingegaard, così come Giulio Pellizzari potrebbe esserlo per Jay Hindley. L'anno scorso nell'ultima tappa del Giro d'Italia abbiamo visto come Wout van Aert, messo in fuga, si è dimostrato poi fondamentale per Simon Yates per andare a ribaltare il Giro d'Italia. Magari un movimento di manovra simile potrebbe succedere anche oggi, chi lo sa. Cristiano,
8: asceso intanto al passo Falzarego, che rappresenta insomma con i suoi tornanti una leggenda per i ciclisti. Ci sono tanti eventi anche per cicloamatori, oggi però non si scherza e soprattutto si fa sul serio, perché lì davanti ci sono uomini che possono ottenere la vittoria. Ghiro?
11: Beh, io mi espongo, direi che questi uomini si giocheranno proprio oggi la vittoria, perché il loro vantaggio, che è di 3 minuti e 25 sulla maglia rosa, è tanta roba, perché guardando un po' il profilo della tappa in questo momento, dal passo Falzarego, posto ai 2105 metri, si scenderà a Caprile a 1000 metri con 19 km di discesa, dove non si farà la differenza perché le velocità più o meno saranno simili. Poi ci saranno 4500 metri di pianura e poi gli ultimi 5 km di salita, certamente impegnativa, perché saranno 5 km alla pendenza media del 9-6% con dei picchi al 14%, però secondo me non saranno sufficienti per chiudere un gap così importante. Quindi vedo pedalare, anzi chiedo scusa, dai nostri monitor vedo un Pellizzari pimpante, e credo che con Kuss possano essere i due che si giocano la vittoria.
8: Anche perché per Pellizzari, alla pari di Piganzoli, ci può essere la questione maglia bianca. Eulalio è un po' staccato, Giovanni?
10: Sì, Eulalio è ancora attaccato al gruppo della maglia rosa, che però non sta andando fortissimo in questo momento. Anche Netcompany Ineos davanti a tirare, perché attenzione, c'è a rischio il podio in questo momento. Virtualmente Derek G è al secondo posto in classifica, quindi Lidl Trek, che si sta riprendendo, sta mettendo le cose in pari, o meglio come volevano all'inizio giro, con Derek G che sta lottando per il podio e con la maglia di scalatori di miglior scalatore da parte di Ciccone,
8: che ovviamente dovrà provare quantomeno a difenderla domani nelle ultime salite del Giro d'Italia. Visto che si arriva ad Alleghe, Ghirotto, che è il paese, no, delle meridiane, oggi come si misureranno i distacchi in termini di secondi, minuti?
11: Ma io penso Penso di sì, guardando un po' come si sta sviluppando la tappa, perché quando ci sono delle altimetrie così alte, oggi 5.000 metri di dislivello da scalare negli ultimi 100 km, praticamente salita discesa e via andare, la differenza si limita con i distacchi, anche perché, ricordiamolo, quando si arriva all'ultima settimana, ma soprattutto alla penultima tappa di montagna, perché domani ci sarà veramente un'altra tappa importante, ma secondo me oggi si farà la classifica, oppure si potrà spostare il terzo, il quarto posto, non di più, certamente non vedremo minuti, se questa è la domanda.
8: 30 km al traguardo finale per il gruppetto di testa e il gruppetto di Caruso e dei due Giulio, Ciccone, Pellizzare, oggi di tiri importanti, Manuel, perché oltre a Vernon si è ritirata anche Jonathan Narváez, 3 vittorie per lui a questo giro.
9: 3 vittorie, è stato in lotta fino a ieri sostanzialmente per la maglia ciclamino, la vittoria di ieri di Paul Magnier lo ha tagliato fuori da questo possibile alloro, si è staccato subito nelle prime rampe, diciamo, della prima salita, allora probabilmente di concerto con la squadra ha preferito non terminare il Giro d'Italia, considerato che oggi, domani e dopodomani non sono tappe per lui e soprattutto considerato che il bello del suo giro di fatto è già arrivato e che adesso potrà dedicarsi ad altri obiettivi. A te.
8: 3 minuti tondi tondi il ritardo del gruppo Maglia Rosa rispetto al gruppetto di testa, gli 8 magnifici lì davanti, Caruso, Ciccone, G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Stor. Ti sorprende Storer lì davanti, Visconti?
10: No, non mi sorprende. Ci aspettavamo attacchi da parte degli uomini di classifica per la lotta al podio e la Tudor si è mossa benissimo. Storer anche lui in questo momento molto vicino virtualmente al podio, è una manovra ben fatta quella da parte della sua squadra. Ma intanto vediamo davanti Ciccone che sta per andarsi a prendere anche questi 18 punti di Passo Falzarego, è ormai al comando, sarà sua la maglia degli scalatori questa sera, ma nel frattempo sta anche lavorando per Derek G perché stanno rimettendo in piedi il loro giro.
8: 29.6 al traguardo con davanti 8 fuggitivi, 2.56 il vantaggio del gruppo Maglia Rosa, ancora però 800 metri prima dello scollinamento dal Passo Falzarego, discesa e poi l'ultima salita di giornata, il traguardo di Piani di Pezzè. Studio, pubblicità.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da €16.950.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Strade del Giro.
7: 16:42 minuti, giornata importante, lo state sentendo al Giro d'Italia e niente male neppure la giornata per Silvio Baldini, cioè il commissario tecnico ad interim della Nazionale di Calcio, che a Coverciano non ha nascosto poco fa la sua idea sul momento, o meglio sulla fase decisamente calante, visto che dura da un bel po', del calcio italiano, al microfono di Daniele Fortuna.
12: Calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani, perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi, ma sono cose che queste io ho sempre detto, non è che oggi devo rinnegare o mi devo nascondere perché ho la possibilità di rappresentare la nazionale, quindi cose che ho sempre detto. Ci sono persone nel mondo del calcio che sono come che mi diverto a chiamare lestofanti, perché questi lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco, quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, e questo è un problema.
7: Sulle strade del Giro si avvale della regia di Ombretta Conti, Marco Mascia alla console e ritorniamo ad Alleghe.
8: È stato superato il traguardo del GPM del Passo Falzarego, 28,4 km al traguardo, davanti sempre i magnifici 8, i nostri due Giulio, Ciccone Pellizzari e poi Damiano Caruso. con però un bisticcio sul traguardo tra la maglia azzurra, Giulio Ciccone e Eni Rubio. Gli ha detto qualcosa, credo, di poco urbano Ciccone al corridore della Colombia. Manuel.
9: Corridore molto sanguigno, lo conosciamo, Giulio Ciccone evidentemente non ha gradito il movimento da parte di Einer Rubio, che è andato, diciamo, a dargli fastidio nello sprint per quello che riguarda la conquista di questi punti importanti per la maglia azzurra da parte di Giulio Ciccone. Insomma, sono cose di gruppo, cose che esistono. È chiaro che Einer Rubio è stato per gran parte della salita di fatto a ruota, non ha collaborato con Giulio Ciccone, con tutti quanti gli altri, è il suo modo di correre abbastanza normale. Il fatto che poi sia scattato per andare a prendersi i punti al Gran Premio della Montagna e per togliere dei punti a Giulio Ciccone, così come in effetti è successo, ha mandato l'abruzzese su tutte quante le furie della serie: ma come, io sono qui, a te non interessano questi punti, perché sei andato a rubarmi questi punti che possono essere importanti? Ha scosso la testa, poi dopo aver detto qualcosa a Einer Rubio, l'abruzzese Einer Rubio ha alzato le spalle, come dire, cosa vuoi da me, insomma, cose di campo, si direbbe nel calcio.
8: Speriamo che questo non innervosisca troppo Giulio Ciccone, perché oltre alla fatica che può, insomma, creare qualche problema, no, nella lucidità delle scelte, essere innervositi da un atteggiamento di Rubio così può creare qualche problema al nostro Giulio Ciccone, che invece ci auguriamo possa essere protagonista a ruota e sta spesso e volentieri Damiano Caruso. Però quella, Ghiro, è una scelta d'esperienza, no? Immagino.
11: Beh, Caruso veramente generosissimo, stratosferico, bravo Damiano, è entrata in quella fuga che in questo momento poi si è selezionata, questi 8 corridori. Ho mandato un messaggino, così una curiosità, al suo direttore sportivo Pellizzotto, e gli ho detto: mangia, digli che deve mangiare perché le calorie oggi si spendono tanto. È intelligente il ragazzo, è 38 anni il ragazzo, insomma, per dire, perché sa che adesso c'è una lunga discesa, ci sarà da recuperare, appunto alimentarsi al punto giusto, questi gel che sono veramente reattivi, ti entrano subito nei muscoli, e poi gli ultimi 5 chilometri vedremo.
8: Intanto però davanti nel gruppo Maglia Rosa, forcing della Netcompany Ineos, Manuel Codignoni.
9: Eh sì, perché la presenza là davanti di Michael Storer, ma soprattutto di Derek G, ha fatto sì che il podio si stia allontanando. E allora, considerato che là davanti sono in tre gli uomini del team Netcompany Ineos, c'è stato il forcing da parte proprio della compagine, con in questo caso Svestad, che faceva parte della fuga di giornata, è stato riassorbito dal gruppo della Maglia Rosa, si è messo là davanti a tirare in seconda ruota Bernali, in terza ruota Aresman, per cercare di accorciare, e infatti il vantaggio del gruppo là davanti è sceso sotto i 3 minuti, e per andare per la prima volta, credo, in questo Giro d'Italia ad impostare una discesa là davanti. Di solito sono sempre gli uomini della Visma a disegnare le traiettorie, questa volta invece davanti ci sono quelli del team Netcompany Ineos, e questo mi fa pensare che il forcing proseguirà anche in discesa, e sarà una discesa all'attacco sia per chi è davanti, dove Giulio Ciccone peraltro ha tirato dritto dopo il GPN, ha messo a 20 secondi di vantaggio nei confronti degli altri 7, ma anche per il gruppo della Maglia Rosa. Cristiano.
8: Giovanni Visconti, questo allungo di Ciccone lo prendiamo come uno scarico di rabbia o una volontà ben precisa?
10: No, è uno scarico di rabbia, si è innervosito parecchio, lo abbiamo visto, e purtroppo questi 10 punti in meno che ha guadagnato, perché dovevano essere 18 e sono stati 8 invece quelli che ha preso inaspettatamente, possono anche fargli perdere questa maglia, perché domani, in caso di vittoria di Vingegaard, e se dovesse prendere qualche punto anche oggi Vingegaard all'arrivo, ed è probabile, perderà di nuovamente la maglia, e questo è uno sgarbo che il corridore della Movistar Rubio gli ha fatto, corridore della Movistar che tra l'altro ha un po' questa nomea in gruppo, è un corridore fortissimo, sia chiaro, però è un po' fastidioso quando si trova in fuga, magari salta qualche cambio in finale, risulta un po' fastidioso ai compagni di fuga, è uno sgarbo che più che altro non capiamo, perché lui non lotta per la maglia, è al terzo posto e rimarrà terzo, e quindi forse è questione di poca simpatia nei confronti di Giulio Ciccone.
8: Scrivi a Onzu e vedi che può fare, insomma.
10: Vedremo di risolvere la situazione.
11: Però posso dire, allora, scusa Cristiano, ma è un'operazione quella che sta facendo Giulio, che non ha senso, perché ha G lì davanti che sta lottando,
10: è un errore,
11: per arrivare sul podio, quindi tu devi metterti a disposizione del tuo capitano in questo momento e portarlo più in là possibile. Giulio Ciccone cosa pensa, di andare a vincere dei punti là sopra all'arrivo? No, perché dietro ci sarà una bagarre, arriverà con 15 secondi, quindi io lo considero un errore.
8: 23 chilometri intanto al traguardo, ancora però ci saranno una decina finali di salita, la salita finale che porta a Piano di Pezzè, che il nostro Manuel è andato a visitare prima del durante la partenza, la tappa di quest'oggi. Manuel.
9: Eh sì, perché noi, come oramai mal costume mi verrebbe da dire, in certi arrivi in salita veniamo piazzati alla base della salita, modello Tour de France, una cosa di cui avremmo fatto assolutamente a meno di copiare dai cugini francesi, però con Jacopo Teodoro siamo saliti in quota per andare a gustarci la zona d'arrivo. Abbiamo visto tanta gente, abbiamo visto tanta festa. Si sale solamente in funivia con la bici oppure con a piedi, diciamo, sostanzialmente, e c'è tanta gente che si è piazzata a Transenna, come si dice nei concerti, già 3 ore fa, per poter gustare in prima fila l'arrivo dei corridori. Lo scenario è meraviglioso perché siamo circondati dallo spettacolo delle Dolomiti Bellunnesi, Dolomiti patrimonio UNESCO dell'umanità. Alla destra i corridori, quando arriveranno si troveranno lo spettacolo del Monte Civetta, e avendo la voglia e la forza di girarsi alle spalle una volta tagliato il traguardo, la regina delle Dolomiti, la marmolata che svetta, diciamo, alle loro spalle come giudice supremo di questa tappa. Uno spettacolo meraviglioso ai piani di Pezzè, lassù, che gli spettatori si godranno assolutamente, anche con un po' più fresco rispetto a dove ci troviamo noi.
8: 21 km 7 al traguardo per Giulio Ciccone, che sta anticipando i suoi ex compagni di fuga di 37 secondi a 2.52. Il gruppo della Maglia Rosa, può la formazione dei big della Maglia Rosa, i corridori che sono rimasti in questo gruppo ristretto, arrivare sui fuggitivi, Visco?
10: Ma a questo punto credo che non sia più una questione di Visma Lise Bike. A loro va benissimo Kuss davanti, tra l'altro sembra uno dei più in forma, dei più brillanti lì davanti. Piuttosto possono concentrarsi sulla lotta per la maglia bianca, perché abbiamo visto un Eulalio sempre abbastanza in difficoltà, non si è mai staccato, tranne quando ha avuto un piccolo guasto meccanico e ha dovuto mettere piede a terra, è rientrato, e quindi secondo me la lotta sarà più per quello. Vedremo secondo me anche la Decathlon forzare sin dall'inizio, perché Gall deve recuperare la sua posizione in classifica.
8: 20 km 7 al traguardo, ancora una decina di chilometri in discesa, sempre il nostro Giulio Ciccone lì davanti. 40 secondi ha guadagnato in fase di discesa, Ghiro.
11: Sì, prima mi sono esposto un po', adesso vedendo un po' che Ciccone sta guadagnando dei secondi importanti, chiaramente le cose, sai, qua il giro può cambiare tutto.
8: Sì, può succedere di tutto.
11: Quindi vuol dire, quindi a questo punto stiamo a vedere, perché dietro Kuss, che è stato rotta tutto il giorno, tra l'altro se la sua squadra gli ha mandato in fuga, probabilmente l'hanno concordata stamattina, cioè se vai dentro nella fuga giusta, noi non abbiamo nessun interesse a venirti a prendere, stai là e gioca di esperienza e fai il furbo. Lui l'ha fatto fino adesso, però adesso sta cominciando un po' a rischiare. Vediamo anche Giulio Pellizzari che gamba ha, perché l'ho visto bene e dovrebbe anche reagire, o perlomeno prendere la salita e farla a un ritmo elevato per andare a caccia di Giulio Ciccone. Poi se vince Giulio ci va bene a noi.
8: Va bene uno dei due Giulio, va bene.
11: Ecco.
8: Ha conosciuto, anzi ha intervistato spesso e volentieri Giulio Ciccone al termine delle tappe, il nostro Manuel Codignoni, e tutti i giorni era un "ci proverò ancora", in sostanza. Manuel.
9: Sì, non si è mai abbattuto, neanche quando dopo l'ultimo attacco ha detto: questo per me purtroppo è un giro un po' così, mi vengono sempre a prendere, non mi vogliono in fuga, ma comunque ci proverò. Da sottolineare il fatto che se il cronometraggio che Radio Corsa ci propone in tempo reale, proprio in questo momento che sto ascoltando nel mio padiglione destro per la cronaca, insomma, in questo momento Giulio Ciccone ha 40 secondi di vantaggio nei confronti dei 7 che componevano la fuga iniziale e 2.51 sul gruppo della Maglia Rosa, il che vuol dire però, ça va sans dire, che il gruppo della Maglia Rosa è a poco più di 2 minuti da quei 7, e quindi che il gruppo della Maglia Rosa sta guadagnando tanto sul gruppo Pellizzari, chiamiamolo così, dove c'è Sepp Kuss, dove c'è Hirt, dove c'è Storer, eccetera eccetera. Potrebbe anche aver subodorato un certo tipo di rilassamento. Giulio Ciccone ha detto: se il resto con questi qua mi vengono a prendere, a questo punto tanto vale buttarsi in discesa un po' alla spera in Dio. E lui è un grande discesista, adesso raccoglie una borraccia dall'assistenza neutra per fare il pieno anche di liquidi e vediamo quello che succede. Consegno questa mia osservazione a Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
8: E Visconti annuiva, Gio.
10: Sì, perché è vero, se è giusto il cronometraggio si riapre la corsa anche per il gruppo Maglia Rosa, che può essere ingolosito dalla vicinanza dei fuggitivi, ma io rimango col primo discorso fatto da Massimo Ghirotto. Per me rimane un errore, perché non credo, dopo tante tappe all'attacco e dopo questa tappa all'attacco da parte da parte di Ciccone, scusate, non credo che possa resistere fino all'arrivo. E ricordiamo che ha Derek G con lui, oggi credo che sia più importante a questo punto, dopo che ha guadagnato nuovamente la maglia dei scalatori, provare a portarlo più avanti possibile, provare a farlo salire sul podio o avvicinarlo sul podio in vista anche della tappa di domani. Per me questo rimane un errore.
8: Anche rinunciando all'eventuale successo di tappa, Ghiro?
11: Ecco, infatti è proprio quello che stavo pensando, cioè noi e Giovanni Visconti stiamo ragionando in quello che è il senso tattico e sono d'accordissimo, poi la squadra, l'ammiraglia saranno là che discuteranno, diranno ma ci conviene vincere la tappa e magari perdere il terzo posto con il podio oppure fermare Ciccone, non mi pare che lo vogliano fermare, lo lasciano andare, quindi probabilmente sperano che ci sia questo rilassamento anche dietro e che Giulio possa guadagnare dei secondi sufficienti per prendere sotto la salita e cercare di andarsela a vincere. C'è anche da dire che ci sono quei 5 chilometri di pianura circa che lì poi ti mettono in seria difficoltà e bisogna vedere quante gambe ha ancora Ciccone per avere un vantaggio sufficiente per questa salita, insomma, che è impegnativa.
8: 17 chilometri al traguardo, ce ne saranno circa 10 se non ricordo male di salita finale, una salita tosta, anzi 5, perdono, mi corregge come di consueto il mio amico Massimo Ghirotto, 5 chilometri di salita come? Perché questo è un arrivo inedito per il Giro d'Italia a livello pro.
11: Sì, sì, piani, allora, da Alleghe si inizia a salire a piani di Pezzè, dai 1176 bisogna arrivare ai 1465, in sostanza non è un grandissimo dislivello, ma l'attacco è subito violento, si sale al 15% per poi arrivare a una media del 9,3%. Quindi una salita che va su regolare, sì, sempre a tornanti, l'ultima parte è abbastanza dritta ma ci sono delle rampe impegnative, strada stretta, non si vedono mai tra uno e l'altro, cioè se un corridore è a 100 metri non lo vedi.
8: E guadagna Giulio Ciccone, Manuel.
9: 52 secondi l'ultimo rilievo di Radio Corsa nei confronti del gruppetto degli inseguitori, ma lui lo sappiamo, è un grande discesista, è un grande disegnatore di traiettorie, uno che sa andare forte sia in salita che in discesa, in entrambe le medaglie, le facce diciamo di quella stessa medaglia meravigliosa che si chiama montagna, che ha fatto la storia del ciclismo. Rilancia l'azione adesso in questo tratto dove c'è una leggera contropendenza che lo ha mandato per un attimo in salita, adesso è nuovamente in discesa, bocca aperta, tanta concentrazione. Sarei curioso di sentire cosa gli stanno dicendo alla radio e se lui fa finta di non sentire, perché potrebbe succedere anche questo. Sappiamo come Giulio Ciccone quest'anno ha avuto al Giro d'Italia la maglia rosa, che era un po' il suo sogno, per una giornata persa poi malamente nella tappa di Potenza quando la squadra ha sostanzialmente rinunciato a difenderla. Esiste anche la possibilità che Giulio Ciccone, ovviamente qui giochiamo di ipotesi, ci mancherebbe altro, cerchi di riprendersi il maltolto con un'azione se vogliamo anche temeraria e abbastanza ardimentosa come in questo momento, magari non proprio d'accordo con quello che gli dice l'ammiraglia, ma ripeto, bisognerebbe poi essere nella testa di Giulio Ciccone per saperlo.
8: Un giro tutto all'attacco però quello di Ciccone, dobbiamo dire, Visconti.
10: Sì, sempre l'attacco, purtroppo però molte volte ha sbagliato il momento, ha sbagliato l'attimo, e anche oggi io sarò ripetitivo, ma non è lui che sta guadagnando sul gruppo, il vantaggio di Ciccone sul gruppo è rimasto esattamente sempre lo stesso, chi sta perdendo è il gruppo degli inseguitori. Perché perde? Perché nel gruppo degli inseguitori c'è Rubio che appena batti beccato con Ciccone, c'è il compagno Derek G che non starà tirando e quindi si è creato un po' di nervosismo che ha rotto quell'armonia che c'era fino ad ora, e loro sì che stanno perdendo, quindi se non andasse a buon fine questa azione sarebbe una doppia delusione, perché non arriverebbe nella tappa e in più ha perso un minuto in questo momento Derek G proprio per questa azione.
8: Davanti Ciccone a 13 km 9 dal traguardo, a 56 secondi Caruso, G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer, a 2.50 da Ciccone il gruppo ridottissimo della maglia rosa Jonas Vingegaard. Studio
7: che adesso si avvale della presenza di Ferdinando Tarsitani. Buonasera Ferdinando, naturalmente in studio il collega della redazione del giornale radio per le notizie flash delle ore 17.
13: Buonasera, in primo piano c'è la caduta di un drone di Mosca in Romania, dura condanna dell'Europa e della NATO, l'Alleanza Atlantica trasferirà nel paese mezzi di difesa aerea. Il governo di Bucarest ha espulso il console russo a Costanza sul Mar Nero e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Il Cremlino ha annunciato contromisure, il drone è caduto su un palazzo di 10 piani a Galazzi ferendo una donna e suo figlio. Poi il monito del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto Nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso, in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale è una sfida decisiva e dice che deve essere governata. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la lettera del governo italiano con la richiesta di massima attenzione sulla situazione e di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi di Ebola in Africa centrale. Seguiamo con attenzione l'evoluzione del focolaio, fanno sapere della Commissione che definisce priorità assoluta la tutela della salute pubblica. Tragedia a Umbertide, in provincia di Perugia, un giovane a bordo di un ciclomotore è morto dopo essersi scontrato con un camion. Il ragazzo, dopo aver urtato il mezzo pesante, sarebbe caduto a terra sbattendo anche contro il guardrail. Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare, spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi. Ci si aspetta infatti un fine settimana impegnato da sporadici temporali. Con questo è tutto per il GR.
7: E grazie a Ferdinando Tarzitani. Si è parlato ieri della crisi di caldo, ma non solo, di Jannik Sinner a Parigi. A proposito, adesso è in campo Nole Djokovic opposto al brasiliano Fonseca, 6-4 a favore del serbo, il primo parziale 1-1 nel secondo. Chirotto, Visconti, di questi scherzetti, mi riferisco a quello sul falsarego, no? Rubio che fa la volata per il Gran Premio della Montagna beffando Ciccone. La storia è piena e magari anche voi di aneddoti ne avrete a bizzeffe. Vi chiedo, è uno sgarbo anche quello che sta facendo Giulio Ciccone al suo compagno di squadra Derek G? E quanto gli servirebbe a Ciccone, al fuggitivo, quindi ai piedi dell'ultima asperità, per poterla affrontare con serie possibilità di vittoria quest'oggi? Linea nuovamente ad Alleghe.
8: Allora, cominciamo da Ghirotto, vai Ghiro.
14: Beh, insomma, di storie di questo genere ne sono piene, vuol dire, di bisticci. Anche io mi ricordo, insomma, Roche Visentini nel giro dell'87, una tappa che rimarrà nella storia. Però stavamo analizzando, Giovanni Scaramuzzino, proprio con Cristiano e anche con Visconti, quello che la mossa tattica che sta facendo Ciccone, perché insomma adesso comincia ad avere un minuto di vantaggio rispetto ai suoi seguitori, e la cosa comincia a essere interessante. Ribalto la domanda: sarebbe veramente grave se Giulio Ciccone non riuscisse a vincere? E allora a quel punto stasera direi che ci sarà qualcosa da chiarire, perché il suo compagno di squadra G, insomma, sarebbe stata una bella spalla per portarlo là sotto più possibile, con un vantaggio che poteva anche proiettarlo, diciamo, sul podio virtuale.
8: Si può passare da un brindisi collettivo invece a un, diciamo, un chiarimento davanti alla hall dell'albergo, no, Visco?
10: Sì, secondo me non è uno sgarbo al compagno di squadra. Potrebbe essere un errore, ma a questo punto speriamo di no, perché un minuto sugli inseguitori è un bel bottino, un bel vantaggio. Speriamo che questa rabbia, perché da lì è nata l'azione, dalla rabbia con Rubio per il GPM perso, per i punti persi, speriamo che questa rabbia gli dia la forza, la grinta necessaria, insieme al pubblico tantissimo che ci sarà sulle strade fra poco, e che riesca a portare a casa questa tappa, perché sarebbe una vittoria stupenda. E poi chi vince ha sempre ragione, altrimenti allora sì che ci sarebbero problemi stasera in hotel.
8: Manuel, visto che qui vicino c'è la perla delle Dolomiti, forse Ciccone cerca la sua perla personale, che dici?
15: Beh, lui ha già vinto 3 tappe al Giro d'Italia, una nel 2016, una nel 2019 e una nel 2022. Mi ricordo quella del 2022 in fuga sotto la pioggia, che pose fine a un periodo abbastanza complicato nella carriera dell'abruzzese, che disse: mi sono tolto un peso dalle spalle perché oggi ho corso finalmente alla Giulio Ciccone. Mi ricordo anche il 2019, era la tappa del Mortirolo, dove lui litigò con Jan Hirt in fuga praticamente per tutta quanta la tappa e poi lo staccò nel finale e conquistò il successo. Tutto questo per dirvi che insomma è un corridore molto sanguigno, un corridore che oltre che sulle proprie gambe fa anche molta fede sul proprio temperamento, no? E magari chissà che a fine giornata, a ribalto ancora, non vada da Daniel Rubio a dirgli: grazie, mi hai fatto arrabbiare, mi hai dato veramente l'energia per cercare questa azione personale, mi hai fatto vincere la tappa regina del Giro d'Italia. Lui che aveva detto alla vigilia del Giro: voglio fare il cacciatore di tappe, non mi interessa la classifica generale. È fuori classifica, ora ha un minuto
9: 1.08 di vantaggio nei confronti degli inseguitori, 2.35 nei confronti del gruppo della maglia rosa, per cui sostanzialmente ha fatto la discesa alla stessa velocità del gruppo della maglia rosa, ha guadagnato tanto sui suoi ex compagni di fuga. Vedremo se quando sta per iniziare la salita, fra 3 km e 400 metri inizierà la salita, ne avrà a sufficienza. Di certo questo è il tratto più duro, il tratto in pianura, è vero, è in leggera discesa comunque, ma qui cantava Patrick Sanson, soli si muore, no? La canzone, soli magari non si muore, ma soli si fa molta più fatica che in gruppo in questo tratto, Cristiano.
8: E il distacco invece tra gli inseguitori, tra il gruppo Caruso Pellizzari con Rubio e con anche Storer e Kuss e il gruppo Maglia Rosa, ridotto ai minimi termini, perché sono in pochissimi, di un minuto e mezzo, Visconti.
10: Eh sì, questo potrebbe far sì che una volta iniziata la salita i due gruppi possano vedersi, perché un minuto e mezzo con pendenze al 10% non è tantissimo in termini di distanza, di metri. Speriamo bene, a questo punto tifiamo tutti Ciccone, perché a parte tutto se la meriterebbe, e vediamo cosa succederà dietro, perché potrebbero davvero essere ingolositi quelli dietro e provare a riaprire la tappa.
8: Davanti sempre nel gruppo Maglia Rosa la Net Company Neos, la squadra di Tim Menaresman, Ghirotto.
11: Sì, che vede messa in pericolo il podio che, virtuale, che in questo momento lui occupa. Certamente la situazione è ancora tutta in divenire, perché bisogna capire anche sul tratto che stanno percorrendo adesso i corridori, così in leggera discesa, il vento com'è, perché anche questo potrebbe fare la differenza, e ovviamente chi si prenderà carico di inseguire Ciccone, perché ci pare di vedere che Kuss non ha nessuna intenzione di tirare. Storer sta veramente dando, come dire, linfa a questa voglia di andare a prendere Ciccone. Insomma, tutti stanno un po' collaborando. Chiaro che l'unico che non è, insomma, collaborativo è O'Connor, compagno di squadra di Ciccone.
8: Con al momento sempre Giulio Ciccone lì davanti, e con un minuto su Caruso, G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer a 2.49, Eulalio, la maglia bianca, Gal, Mulberger, due della Decathlon, Bernal, Aresman e Svestad del Team Ineos, Harper della Pinarello, poi Jay Hindley della Red Bull Bora, c'è Crescioli ancora del Team Polti, e poi il terzetto della Visma Lease Bike con la maglia rosa Vingegaard, Lemmers e Piganzoli. Potrebbe essere utile in questa fase per cercare il ricongiungimento il nostro portacolori, Visconti.
10: Beh, bisogna vedere come si comporterà Kuss. Per quanto mi riguarda, io penso che abbia pronto il colpo in canna e voglia provare a vincere la tappa, ma potrebbe anche essere, se non si muoverà, potrebbe anche essere che da dietro saranno i Vingegaard, saranno i vari Vingegaard e Piganzoli a accelerare e avere un appoggio davanti nel compagno di squadra.
8: L'azione di Giulio Ciccone che si volta e credo abbia anche chiesto informazioni sul distacco. 6-3 al traguardo, Manuel Codignoni.
9: A questo punto si cerca, diciamo, di capire anche oltre quelle che sono le proprie energie, anche quella che è la situazione. Ha chiesto alla moto di ripresa quanto ho usato proprio queste due parole. È al momento a 1.07 nei confronti degli inseguitori, 2.32 nei confronti del gruppo della maglia rosa. Io mi metto nei panni, adesso svesto i panni di tifoso italiano, non me ne vogliate, mi metto nei panni del compagno di squadra, però, di Giulio Ciccone, Derek G, che aveva guadagnato tanto, stava guadagnando tanto nei confronti del gruppo della maglia rosa. Si trova Ciccone davanti e si trova il gruppo della maglia rosa che sta rientrando e non può ovviamente mettersi a tirare, perché insomma andrebbe a riprendere Giulio Ciccone. In questo momento probabilmente sta sperando che Michael Storer, che sta alimentando praticamente quasi da solo il tentativo di fuga in questo momento, riesca a mantenere un vantaggio importante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché altrimenti tutta la fatica fatta quest'oggi rischia di essere sprecata, e soprattutto senza poter muovere nessun tipo di dito, perché non si può assolutamente mettere a tirare anche se da dietro stanno rientrando. Una situazione scomodissima quella del canadese.
8: Tra 600 metri inizia la salita di Piani di Pezzelli del Trek, insomma, che ha affrontato questo giro non in maniera lineare, Ghirotto.
14: Sì, prima ho fatto un errore, ho detto O'Connor invece Derek G, compagno di squadra, chiedo scusa, ma non lineare. Milan è venuto qua per vincere la prima tappa e in realtà ha inseguito un successo che non gli è venuto. Oggi sicuramente dovrà portare la bicicletta all'arrivo, domani altrettanto, sperando che a Roma si possa un po' rilanciare. Però attenzione, adesso qua cominciamo un po' a entrare in un
11: discorso un po' complicato, perché se Giulio Ciccone oggi vince questa tappa epica, va a girare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto noi, e a quel punto insomma non possiamo solo che alzarsi in piedi e battere le mani.
8: Visco, 100 metri all'inizio della salita per Giulio Ciccone, 5 km al traguardo, come pedala?
10: Pedala bene, ma comincia ad essere stanco. Anche questo tratto di pianura finale lo ha fatto faticare non poco. E un minuto sì, è un bel vantaggio, ma quando le pendenze sono queste, sempre costanti al 10%, se pensiamo alla tappa di Corno alle Scale, anche in quella tappa aveva più o meno questo vantaggio, e in 2 chilometri è stato ripreso, quindi non è così scontato. Più che altro il gruppo dietro adesso a 1:05 si trova giusto 1:10 avanti l'altro gruppo, quello della maglia rosa, quindi è ancora tutto aperto.
8: 4 km al traguardo per Giulio Ciccone, 1:03 c'è il gruppo Caruso, 2:18 il gruppo della maglia rosa Vingegaard. Studio.
7: Pubblicità.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Le strade del Giro.
7: Terz'ultima tappa da Feltre ad Alleghe. Ecco, ricordo a Massimo Ghirotto che adesso Sappada è in Friuli. Un referendum l'ha fatta passare, mi pare, una decina di anni fa, più o meno, in Friuli. Però era in provincia di Belluno, come Alleghe, ai tempi in cui appunto ci fu quel duello a distanza tra Roche e Visentini, e voi eravate nel mezzo. Allora ci si compagni di squadra, mi riferisco chiaramente alla vicenda Ciccone G, però insomma voi eravate nel mezzo, ci fu credo una serata brutta quella al rientro in albergo per voi della carriera, Massimo.
14: Sì, bruttissima, tant'è che i nostri sponsor sono venuti là, ci hanno detto: ragazzi, a noi non ci interessa, noi vogliamo vincere, e così è stato. Però permettimi, andiamo in corsa, perché veramente sono momenti importantissimi, Giovanni Scaramuzzino, perché Ciccone in questo momento sta cercando di mettercela tutta, ma dietro c'è una reazione del nostro Giulio Pellizzari.
8: A 1:07 il gruppo che insegue è quello di Damiano Caruso e Giulio Pellizzari, 4 km 3 al traguardo, 1:06 Manuel Codignoni.
15: Rilancia l'azione Giulio Pellizzari, si stacca.

0: segno a un massaggiatore della sua squadra, che era alla sua destra, dammi la borraccia, ha preso la borraccia, se l'è svuotata rabbiosamente sul coppino e senza neanche berne un sorso l'ha buttata via, come dire non mi serve, devo essere il più leggero possibile per cercare di affrontare questa scalata. Si alza sui pedali adesso la abruzzese, ancora un minutino di vantaggio nei confronti dei primi inseguitori, segnatamente Giulio Pellizzari e Sepp Kuss. Attenzione, attenzione a Sepp Kuss, Cristiano.
1: Eh sì, uno che ha vinto una Vuelta e che le montagne le spiana, Visconti.
2: Sì, quando sta bene le spiana, hai detto bene, ed è stato il primo a inseguire Giulio Pellizzari, che anche oggi non ci ha mai fatto capire davvero come stava, perché ha fatto sempre questa sorta di elastico, avanti indietro, avanti indietro. Adesso è lì, però ci sta provando con Sepp Kuss, che continua a stare sulle ruote, e se si avvicineranno tanto io credo proprio che sarà lui a scattare per cercare di andare a prendere il nostro Giulio Ciccone.
1: 4 chilometri al traguardo per Ciccone, 55 secondi sul duo Kuss-Pellizzari, la tappa epica si conferma tale, Chiro.
3: Eh sì, e si conferma tale, una prestazione mostruosa di Ciccone, perché in questo momento ha perso solo 9 secondi rispetto a Kuss e Pellizzari, quindi tutto è ancora in gioco.
1: Con dietro i movimenti del gruppo Maglia Rosa, iniziata la salita anche per loro, vai Manuel.
0: Trenata addirittura di Egan Bernal, che si è messo davanti, adesso a dargli il cambio sono stati gli uomini della Decathlon di Felix Gall, che sono in due là davanti, pedala in terza ruota molto bene Jonas Vingegaard, che sembra non fare neanche fatica, ruota di Jonas Vingegaard, ci sono poi Jai Hindley e Timen Aresman, c'è anche Piganzoli, il gregario numero uno da parte del team Jumbo Visma, Visma Lisa Bike, scusate, per Jonas Vingegaard, che gli si mette a fianco, un po' in difficoltà invece Eulalio, che resta ancora attaccato, bravissimo, alle ruote di questo gruppettino, ma è quello che sembra fare più fatica, Cristiano.
1: 3 km 7, Paga Rondel nel gruppo dei migliori, con Ciccone davanti a 40 secondi, però il duo che insegue, Visco.
2: Stanno recuperando, in questo momento non vediamo se sia Giulio Pellizzari a condurre l'inseguimento, ma stanno recuperando e tanto, e ormai siamo vicini allo scatto di Sepp Kuss, ma è anche il gruppo Maglia Rosa che si avvicina tantissimo al gruppo di Derek G, ormai 45 secondi anche per loro.
1: 3 km 6 al traguardo, 38 secondi da difendere per Giulio Ciccone da qui alla fine, Ghiro.
3: Sarà durissima, perché dietro alle reazioni di Pellizzari e Kuss stanno cercando di andarlo a riprendere, ma collaborano veramente i due, sanno che devono dare forza, devono dare tutto quello che serve, perché la parte finale spiana, non dico che spiana, però è meno pendente rispetto a quelle che stanno transitando adesso.
1: Rientra anche G con gli occhiali sulla schiena addirittura, Manuel.
0: Ci prova a rientrare, ma ancora 5-6 metri alle spalle dei due, adesso solo rientra con una grande accelerazione, con la testa che oscilla, tic toc come dicono i fiamminghi, riesce a rientrare, dunque sono in tre alle spalle di Giulio Ciccone, Sepp Kuss, Giulio Pellizzari e Derek G. Derek G rientra, ma non collaborerà, io credo, voglio sperare, per Giulio Ciccone. Invece la collaborazione c'è stata tra Giulio Pellizzari, che è stato l'autore dello scatto iniziale, e da parte di Sepp Kuss, 37 secondi di vantaggio nel gruppo della Maglia Rosa dopo Rondel ed Eulalio, paga pegno anche Egan Bernal, che si è fatto quella trenata inizio salita per cercare di posizionare Timen Aresman, e poi da buon gregario si stacca e sale del suo passo. Sono rimasti in 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è Felix Gall con un compagno di squadra, c'è Piganzoli, c'è Jonas Vingegaard, c'è Hindley e c'è un Aresman che sembra comunque in difficoltà anche lui nel gruppo della Maglia Rosa, Cristiano.
1: Eh sì, perché l'olandese della Ineos è quello che forse dà più segnali di stanchezza, Visco.
2: Sì, si alza sui pedali, la sua azione un po' contorta in questo momento, e parte Gall con Vingegaard alle sue ruote, rimangono soli
1: con Jay Hindley che prova a reagire. 3 chilometri ancora per Giulio Ciccone a 35 secondi, Kuss, G e Giulio Pellizzari a 1,27, il duo Felix Gall, Jonas Vingegaard. A te Manuel.
0: E allora ci sono Aresman e Piganzoli che sono rimasti leggermente staccati da Felix Gall e Vingegaard. Hindley ha provato a seguire i due, ma non è di fatto mai rientrato, mentre negli inseguitori di Giulio Ciccone si stacca Giulio Pellizzari e restano sostanzialmente in due, Sepp Kuss che è partito secco e Derek G che sta cercando di andargli dietro. Radio Corta ci recita che sono ancora 32 i secondi di vantaggio di Giulio Ciccone nei confronti di Sepp Kuss quando mancano 3 chilometri. Non è detto che siano sufficienti, Sepp Kuss ha però purtroppo, e lo diciamo agli italiani, la faccia dei giorni migliori in questo momento.
1: 2 chilometri e 9 con Giulio Ciccone sempre davanti a 31 secondi, Sepp Kuss, cliente temibilissimo, Ghiro.
3: Temibilissimo, è stato tutto il giorno a ruota, lo ha mandato in fuga Vingegaard, attenzione perché Giulio Ciccone sta attraversando un percorso, un tratto veramente difficile, siamo al 15%, si

0: inizia sui pedali, guarda anche indietro per capire se Kuss sta arrivando, ma ancora ci sono 26 secondi di margine.
1: Probabilmente non saranno sufficienti, Cristiano.
2: E speriamo che invece l'incitamento che sentite chiaro da parte di coloro che sono presenti nelle Dolomiti Bellunesi per questa tappa, la 19ª del Giro d'Italia, possa aiutare Giulio Ciccone a trovare gli ultimi residui di forze per giungere da solo sul traguardo. Ma Sepp Kuss è lì dietro a 22 secondi, 2,7 km ancora da percorrere, ancora di salita, a un minuto la maglia rosa e Felix Gall. Visco,
3: sta guadagnando tantissimo anche la maglia rosa, o meglio Felix Gall, che ha accelerato dopo la tirata del suo compagno Mühlberger, e purtroppo Giulio Ciccone sta perdendo 18 secondi ora a 2,5 km alla fine, lo avevamo detto. Kuss è quello che ha lavorato meno, è quello che ha la faccia dei giorni migliori e sta facendo davvero bene, sta salendo su davvero forte in questo stadio bellissimo, perché oggi è una tappa stupenda del Giro d'Italia.
2: 2500 metri ancora per Giulio Ciccone, 16 secondi davanti a Sepp Kuss. Manuel Codignoni.
4: Vinci da un tifoso con la maglia dell'Argentina e la bandiera brasiliana, lo sposta anche addirittura Giulio Ciccone. Non date fastidio a questi ragazzi, non date fastidio a questi ragazzi, va bene il tifo ma non disturbateli. Addirittura il direttore della giuria dell'UCI in prima persona ha preso a male parole quel tifoso che si stava affiancando a Giulio Ciccone. L'abbiamo visto anche zigzagare l'abruzzese in precedenza, adesso viene superato però dalla macchina della giuria perché sta per arrivare alle sue spalle Sepp Kuss, che lo vede all'uscita di questo tornante. Lo ha visto anche Giulio Ciccone, che dopo aver, come detto, zigzagato addirittura nel tratto lungo, adesso torna nuovamente a concentrarsi, incassa la testa tra le spalle, ma Sepp Kuss sta per arrivare. Cristiano,
2: 2,4 km ormai lo vede lì davanti Sepp Kuss, Giulio Ciccone che si volta ancora perché ha capito che ormai l'americano è alle sue spalle. Ghino.
0: Eh sì, l'americano si vede che è una posizione composta, si vede che ha ancora tanta energia, ormai lo vede là davanti, non ha nulla da pensare, deve solamente raccogliere un po' di forza, di energia e poi sprigionare quell'adrenalina che ti dà una tappa del Giro d'Italia, che ti dà l'ultimo chilometro, che ti dà la flamme rouge, come spesso diciamo. Un Sepp Kuss che è ritornato ad essere quello che abbiamo visto quando ha vinto il Giro di Spagna qualche anno fa, e poi lo lascia e parte Sepp Kuss. Ciccone purtroppo non si stacca.
2: È partito Sepp Kuss, Manuel.
4: È partito secco, lo ha raggiunto, ha allungato, Giulio Ciccone non ha provato neanche a resistere allo scatto di Sepp Kuss, che solo adesso si volta. Il californiano ha visto che ha messo già una 50ina di metri di distacco, di vantaggio nei confronti di Giulio Ciccone, allora rilancia la propria azione, si è tolto gli occhiali, ma ha veramente un passo fenomenale, ha una faccia che sembra quasi che non faccia fatica. Del resto lui non ha speso tanto in questo Giro d'Italia, perché l'ultimo uomo di Jonas Vingegaard dopo il Brockhaus in poi è sempre stato Piganzoli. Sepp Kuss ha mantenuto la gamba probabilmente anche per questa giornata, e ai 2 km adesso ha già un vantaggio importante nei confronti di Giulio Ciccone. Qui la pendenza diventa meno arcigna, Giulio Ciccone può respirare, a questo punto diventa importante per lui anche guardarsi dietro, perché i punti del Gran Premio della Montagna diventano importanti per conseguire la maglia azzurra, e a questo punto, non potendo guardare davanti, deve guardare dietro. Dietro intanto Felix Gall e Jonas Vingegaard hanno raggiunto e stanno staccando anche Jan Hirt, alle loro spalle Jay Hindley che resiste sempre lì dietro a qualche decina di metri, Jay Hindley in compagnia del compagno di squadra Giulio Pellizzari, mentre anche Derek G supera e sorpassa in questo dopo aver raggiunto Giulio Ciccone. Cristiano.
2: Con dunque il canadese che al momento è secondo dietro a Sepp Kuss, 1700 metri dal traguardo, 55 secondi però Gall e la maglia rosa, paga Aresman a una 30ina di secondi da Vingegaard, paga Eulalio, resiste Derek G.
3: Bravissimo Derek G, sta facendo il possibile e può ancora guadagnare qualcosa, certamente non quello che stava guadagnando e che si prospettava di poter guadagnare a fine tappa, ma si sono staccati i vari Aresman, i vari Hindley, Piganzoli, quindi sta ancora guadagnando e si sta avvicinando al podio.
2: Con Jonas Vingegaard adesso a ruota di Damiano Caruso, il gruppetto degli inseguitori, c'è ovviamente Pellizzari con Gall, con anche il corridore della Tudor Storer, si vola verso il traguardo Sepp Kuss, 1400 metri, prova Derek G ad arrivare sul corridore della Visma.
0: Sì,
2: Ghiro.
0: bravo Derek G, perché sulle montagne, sulla salita quella più arcigna, ha dettato il ritmo, ha cercato di fare un po' la differenza, l'aveva fatta. E allora ritorniamo all'argomento di prima: questa sera ci sarà da chiarire qualcosa, perché quel minuto che Ciccone ha guadagnato in discesa lo poteva dare, lo poteva offrire al suo compagno di squadra, e adesso sarebbe un minuto più avanti in classifica.
2: Con Jonas Vingegaard dietro Giulio Pellizzari e Jay Hindley, 1200 metri per il compagno della maglia rosa Sepp Kuss, a 15 secondi Derek G, a 56 proprio il gruppetto del leader della generale. Manuel,
4: c'è anche Damiano Caruso nel gruppetto peraltro del leader della classifica generale, mentre sta pagando Tim Enaresman, che in questo momento perde 37 secondi nei confronti del gruppo della maglia rosa. Tra due ali di folla invece l'azione di Sepp Kuss, che non sembra accusare la fatica, molto meno composta invece l'azione alle sue spalle di Derek G. Ma questo, signore e signori, è veramente un cagnaccio. Non ci dimentichiamo che nella tappa della caduta che ha messo fuori mezza UAE era finito per terra anche lui, dunque aveva pagato un minuto nella generale in quella giornata, e ovviamente nella prima settimana non era al massimo. Ma il canadese si dimostra uomo di fondo, si dimostra uomo da terza settimana, e adesso nella tappa regina del giro è appena 16 secondi da un meraviglioso Sepp Kuss, che non sembra neanche come quello che sia la fatica, e ha appena passato la Flamme Rouge e si invola verso la conquista di questa tappa.
2: Visma dominante in salita, perché alle 4 di Jonas Vingegaard si sta per sommare la quinta sinfonia di Sepp Kuss.
3: Sì, è così, tutti gli arrivi in salita sono stati letteralmente dominati da questa squadra. Lo sapevamo che era la più forte sin dal primo giorno, ma io voglio sottolineare di nuovo la prova di orgoglio di Derek G, perché è stato tanto criticato e oggi ancora qualche errore di troppo da parte della sua squadra. Ma se tanto mi dà tanto, vedendo come sta pedalando, se avesse cominciato questa salita con due minuti e mezzo di vantaggio, davvero potrebbe essere lì sul podio oggi. Invece sarà nella top 5, che non è male per come era cominciato questo giro.
2: Lancia il possibile acuto di Jay Hindley, Giulio Pellizzari, che ha fatto chiari segni all'australiano di andare avanti lui. Manuel,
4: adesso sono rimasti in tre. Jay Hindley, che era dietro la maglia rosa, dunque bisogna anche dargli atto di essere rientrato grazie all'aiuto di Giulio Pellizzari. Lo stesso Jonas Vingegaard e Felix Gall. Davanti c'è Jay Hindley con Vingegaard, che lo segue a ruota. Non aveva una faccia particolarmente affaticata, quantomeno rispetto a quella degli altri due la maglia rosa, ma a questo punto può andare bene, benissimo così anche per Jonas Vingegaard questo tipo di situazione, mentre Sepp Kuss oramai anche lui adesso inizia un po' a fare fatica, ma si rialza nuovamente sui pedali, rilancia la propria azione, pronto ad andarsi a prendere il successo davanti al Monte Civetta nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, Dolomiti bellunesi, nella tappa regina del Giro d'Italia.
2: 400 metri per Sepp Kuss, a 21 secondi c'è Derek G, a un minuto il gruppetto maglia rosa, 1:40 Tim Enaresman, a oltre due minuti Eulalio, che potrebbe scendere molto in classifica generale. Ultima rampa per Sepp Kuss, il vincitore di una Vuelta, l'uomo forte in salita per Jonas Vingegaard, a cui è stato concesso un giorno di gloria. Ghiro,
0: un giorno di gloria, e che gloria, perché vince la tappa regina del Giro d'Italia, delle smorfie, di un, sembra quasi un sorriso per lo scalatore fortissimo, compagno di squadra della maglia rosa, e credo che oggi se la sia tutta meritata, perché ha vinto in solitario.
2: Applausi a scena aperta per Sepp Kuss, che prende gli ultimi respiri, le ultime boccate di ossigeno prima di arrivare sul traguardo da solo a conquistare la 19ª frazione del Giro d'Italia, il tappone dolomitico. Manca ancora poco, ancora qualche goccia di sudore, ancora qualche pedalata prima di gustarsi la gioia della vittoria, il sorriso per essere il primo davanti a tutti in questa tappa che è quella emblematica, chiave del Giro d'Italia, e che riscriverà ancora una volta la classifica, partendo però dal secondo posto, perché il primo è sempre di Jonas Vingegaard.
3: Partendo dal secondo e dal terzo soprattutto, perché Gall rimarrà secondo, ma Hindley sta tirando a tutta perché Aresman si è staccato e salirà nuovamente sul podio. Ma intanto grandissima vittoria da parte di Sepp Kuss.
2: Sepp Kuss passa sotto il traguardo, alza le braccia al cielo, la vittoria è sua, con Derek G che è poco lontano e che dunque arriverà secondo, guadagnando in classifica generale. Bravo, bravo il canadese in una tappa dominata dal Nord America, con gli Stati Uniti ovviamente e con il Canada, e arriva adesso Giulio Ciccone che si volta perché vuole capire la distanza rispetto a Hindley, Vingegaard e Gall, ma dovrebbe riuscire a conservare la terza posizione con Hindley, Gall e poi Jonas Vingegaard a gestire il quarto posto, terzo Ciccone, quarto Gall, quinto Vingegaard. Perde qualcosa Indri, perde qualche secondo, c'è il buco, sarà cronometrato, qualche secondo lo perde Jay Hindley. In casa Visma, come al solito, quando la strada sale si festeggia.
3: Sì, tornando a Ciccone, bellissimo terzo posto alla fine, ha rimesso un po' in piedi questa tappa perché se ha perso dei punti nel GPM del Passo Falzarego ne ha guadagnati tantissimi qui e i punti valgono, sono superiori sicuramente in un arrivo di prima categoria, quindi mette quasi al sicuro la sua maglia degli scalatori, la sua maglia azzurra.
2: Settimo da Caruso, ottavo Piganzoli, da sottolineare anche questo, poi sta arrivando Rubio, Storer, insomma arrivano via via tutti gli altri protagonisti della fuga di giornata. Tocca poi a Hirt, paga tantissimo perché è ancora lontano dal traguardo. Timen Aresman, Ghiro.
0: Eh sì, Aresman che diciamo non è che sia propriamente un corridore da grande classifica, lui è alto 1,91 m, quindi sappiamo che è veramente è magro di la verità, però normalmente gli atleti di queste stature ne abbiamo visti pochi essere veramente uomini di classifica, e come diciamo sempre l'ultima settimana è quella più difficile, quando poi è la penultima tappa di grande montagna ancora di più.
2: Giulio Ciccone al traguardo sfinito, Manuel.
4: Giulio Ciccone stremato al traguardo, che cerca di riprendere il controllo di se stesso. Tra l'altro c'è stata volata importante da parte degli inseguitori di Giulio Ciccone, perché ci sono in palio anche gli abbuoni. Giulio Ciccone con il terzo posto oltre ai punti del Gran Premio della Montagna ha negato anche il possibile abbuono a Felix Gall o Jonas Vingegaard. Arriva adesso Bernal, arriva anche Rondel, arriva Giulio Pellizzari, arriva adesso Eulavio, e bisognerà fare i conti anche per quello che riguarda la maglia bianca, perché a occhio e croce Davide Piganzoli ha guadagnato un altro minutino nei confronti di Eulalio, e dunque si avvicina la maglia bianca per Davide Piganzoli, che domani magari avrà libertà, così come già oggi ha avuto gusto da parte della Visma, per cercare di guadagnare qualcosa nei confronti di Afonso Eulalio. Vi racconto anche, prima di ridarti la linea Cristiano Piccinelli, questa scena molto bella. Jonas Vingegaard ha appena tagliato il traguardo, ha subito cercato con lo sguardo Sepp Kuss, lo è andato ad abbracciare, a dirgli bravo, grande armonia di squadra insieme al team Visma Lisa Bike, per quello che una volta lo chiamavamo il suo angelo custode, Sepp Kuss, che oggi invece diventa il custode delle Dolomiti, il custode del Monte Civetta qua davanti a noi. A te.
2: E cambia la classifica generale con Jonas Vingegaard sempre al comando con 4 minuti e 03 su Felix Gall. Terza posizione adesso per Jay Hindley a 5.04, Aresman è quarto a 5.33, G è quinto a 6.31, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso. Studio.
5: Pubblicità.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
9: Fuori giro, il dopo tappa.
10: Ore 17:30, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Marco Mascia alla console, Giovanni Scaramuzzino in voce, ma soprattutto collegato con noi c'è Michele Bartoli. Buonasera Michele.
11: Buonasera, buonasera a tutti.
10: Grazie, ti faccio anche pubblicamente gli auguri per il tuo compleanno. Tra l'altro, sai Michele, Ho rivisto solo adesso, insomma recentemente, un mesetto fa, su YouTube proprio i chilometri finali del Giro delle Fiandre, che quest'anno sono 30 anni, no? Che l'hai vinto. Io mi ricordo, sì, che era la domenica, esatto, di Pasqua.
11: Esatto,
10: no, io
11: esatto,
10: invito, guarda, sarà uno spot, ma io invito, invito tutti a guardare. Ma sembrava volassi su quel pavimento. Cioè un modo, ma onestamente però, io credo che quel modo di stare in bici ce l'abbiano avuto poco. È stata la giornata più importante della tua carriera, questa da un punto di vista proprio di forma.
11: Beh sì, assolutamente, la prima grande vittoria, una vittoria che abbiamo preparato già dall'inverno. Poi credo, boh, forse questa capacità di pedalare sul pavé mi è stata data anche un po' dal ciclocross, no? Che si avvicina molto il fango al pavé, perché comunque la posizione deve assumere più o meno è simile, probabilmente anche quello è stata una scuola che ho avuto da bambino.
10: Insomma, guarda, io non la ricordavo perfettamente, però sono stati davvero, sono stati dei minuti veramente molto molto gratificanti, insomma. Ecco, parliamo di quello che è successo oggi. Ha vinto Sepp Kuss, no? Io, compagno di squadra quindi di Vingegaard. Ora io immagino, posso sbagliare, tu correggimi se vado fuori strada, che nella riunione ovviamente del team Visma Kuss sia stato mandato in fuga per poter rappresentare un eventuale e magari anche sostanziale appoggio a Vingegaard sulla salita finale. Non ne ha avuto bisogno e quindi Vingegaard, senza compagni nei chilometri conclusivi, ha dimostrato che la sua formazione, oltre al danese a livello di singolo, sta dominando, è un vero e proprio strapotere. Credo che oggi questa tappa lo abbia dimostrato. Ma tu che ne pensi?
11: Ma sì, sono d'accordo con te. Credo che al mattino la tattica che hanno fatto sia stata proprio questa. Mettere Kuss, che veramente oggi ha dimostrato una superiorità impressionante. Io credo che è rientrato su, quando era via Ciccone e Rubio, credo è rientrato su di loro, sembrava in pianura, cioè lì ho capito che sarebbe stato difficile per tutti batterlo, se non magari non avesse ricevuto un ordine dall'ammiraglia di aspettare Vingegaard. Così non è stato e ha dominato. Sai, quando uno è così superiore c'è poco da fare. E Vingegaard lo stesso, autorità assoluta nel gestire la situazione alle spalle, ma questo già si sapeva prima della Bulgaria, insomma.
10: Non c'è il muro di Grammonda, a quelle parti c'è però una salitella niente male che proietta Michele Bartoli direttamente ad Alleghe, in collegamento con Cristiano Piccinelli e gli altri inviati di Radio 1. A voi!
2: Un saluto a Michele Bartoli, ovviamente tanti auguri per il compleanno, che è stato un paio di giorni fa. Con la tappa di oggi, che insomma noi abbiamo provato a commentare cercando di capire quelle che potessero essere anche le indicazioni di un'altra ammiraglia. Se quelle della Visma erano abbastanza chiare, secondo te quelle dell'ammiraglia Lidl Trek, il piano di gara della Lidl Trek, qual è stato? Perché a un certo punto forse conveniva fermare Ciccone per aiutare G a guadagnare qualcosa di più in generale. Che ne pensi?
11: Sì, guardando in TV è stata una valutazione che anch'io ho fatto. È chiaro che se si attacca con G si attacca per uno scopo, se si attacca con Ciccone si attacca per un altro scopo. Hanno fatto un doppio attacco che probabilmente non ce la sono sentita neanche loro di prendere una decisione univoca, no? Hanno fatto la gara in due e poi sono stati i due gradini più bassi del podio, ma comunque con un push del genere credo che qualsiasi cosa avessero fatto non avrebbero vinto, però magari avrebbero potuto mettere qualche secondo in più da parte per Derek G, assolutamente sì.
2: Ghirotto per il nostro ospite.
12: Ciao campione, ciao Michele, ben ritrovato.
11: Ciao, ciao Giro.
12: Senti Michele, allora Giovanni Scaramuzzino ha ricordato un po' quello che è stato un passaggio fondamentale, cioè quella partecipazione alla Roubaix. Io stamattina noi abbiamo trovato Bettini, no? E abbiamo commentato alcune cose e abbiamo commentato anche te, visto che eri il nostro ospite. Ma sì, tu un campionato del mondo lo potevi vincere, ci sei arrivato vicino, purtroppo non ce l'hai mai fatta. Io credo che questa cosa qua ti manchi, no? Dacci qualche tua impressione, insomma.
11: Beh, sai, la maglia di campione del mondo a chi non la vince manca, no? È chiaro, io ho avuto le mie opportunità, potevo sinceramente avere due grandi occasioni, i miei due terzi posti sono stati, ma anche il quarto posto di Ploé, sono state situazioni che potevano essere medaglia d'oro, però sai, è sempre complicato far parte di un team dove ti incontri per la prima volta in un anno, no? Quindi sono mancate in quelle occasioni, sono mancate alcune dinamiche che non mi hanno consentito di potermi giocare fino agli ultimi metri la maglia campione del mondo, però è chiaro, ho avuto le mie possibilità, me le sono giocate male, diciamo così, e grossi rimpianti non ne ho, ecco, piccolini, diciamo piccolini.
2: Ghino, intanto ti dico una cosa brutta, perché aumenta il numero di coloro che hanno conquistato tappe a tutti e tre grandi giri, perché oggi Sepp Kuss, con la tappa che ha vinto al Tour de France una, alla Vuelta una e al Giro una, quindi siete un po' tanti lì in questa classifica con una tappa almeno tutti e tre grandi giri. Ricordiamo ovviamente la vittoria di Sepp Kuss, la prima al Giro d'Italia per il corridore statunitense della Visma Lise Bike. Abbiamo anche ricordato come è cambiata la classifica generale con Vingegaard sempre al comando, Gall secondo, Hindley terzo, però mi piace anche ricordare che nei primi 20 ci sono ottavo Piganzoli, nono Caruso, ma c'è anche Pellizzari 19esimo, Ciccone 20esimo nella classifica generale, insomma, da sottolineare come questi due ragazzi, insomma, stanno facendo comunque un giro positivo, e 24esimo Crescioli, ragazzo del Team Polti. Visconti per Bartoli.
13: Ciao Michele, che bello
11: Ciao,
13: sentirti.
11: Visco.
13: Mi ritengo fortunato perché io sono riuscito a fare la mia prima gara da stagista, da professionista, che è stata la tua ultima, la Coppa Sabatini, se non sbaglio, una delle tue ultime, quindi è stato un onore sicuramente. Detto questo, andiamo alla gara. Io in questi giorni, un po' tutti, forse abbiamo criticato un po' troppo l'atteggiamento della Lidl Trek, però effettivamente se andiamo ad analizzare, non credi che siano venuti a questo giro con un po' troppe punte? Nel senso, c'era il velocista, c'era l'uomo per le fughe e c'era l'uomo per la classifica generale. Così facendo va un po' a discapito di tutti i vari reparti, ossia pochi uomini per la volata, pochi uomini per aiutare l'uomo che deve andare in fuga, pochi uomini per lo scalatore. Non credi che sia un po' chi troppo vuole nulla ottiene poi alla fine?
11: Esatto, Visco, hai fatto un'analisi che farei anch'io, identica proprio. È chiaro, io mi può venire in mente una motivazione. Quando non sei troppo sicuro delle tue pedine, probabilmente cerchi di avere più possibilità. Magari Derek G nelle gare antecedenti il Giro d'Italia è mancato un po', effettivamente si aspettavano probabilmente un rendimento maggiore. Probabilmente questo ha fatto prendere decisioni diverse, anche se sinceramente non credo che poi in corso d'opera sia cambiata la formazione, magari era questo ugualmente. È chiaro che poche squadre hanno un uomo da classifica, un uomo da tappe e un uomo per le volate, no? Quindi l'analisi che hai fatto è giusta, dovranno rivedere un po' le loro decisioni sicuramente per il Tour de France.
2: E allora ricordiamo però anche la classifica della maglia bianca con Eulalio sempre al comando, ma con Piganzoli che si avvicina, perché adesso è a 1:03 dal corridore portoghese della Bahrain. Ricordiamo anche la maglia azzurra che cambia padrone, perché domani la indosserà come oggi, però con il gallone del primo in classifica, Giulio Ciccone, 273 per l'abruzzese, 216 per Jonas Vingegaard. Manuel Codignoni, a te.
14: Saluto e mi ritengo onorato di poter parlare con Michele Bartoli, e vorrei portarlo sul discorso per l'appunto degli italiani, come in un certo senso aveva già annunciato il nostro Cristiano Piccinelli. Piganzoli ottavo, Caruso nono. Stiamo parlando di due atleti, se vogliamo, agli antipodi. Giovanissimo Piganzoli, Caruso espertissimo, no? Insomma, di Piganzoli si è detto tanto, corridore che può essere il futuro. Ti chiedo se magari dal prossimo Giro d'Italia potrà avere la possibilità in seno al Team Visma di poter fare il capitano. E poi su Damiano Caruso, testimonianza di professionalità assoluta da parte di questo ragazzo, che all'aeroporto, quando tornavamo dalla Bulgaria all'Italia, ci abbiamo scambiato due parole in libertà, ha detto: non so se c'ho voglia di fare classifica, non so, devo vedere se al Blockhaus mi staccano. Te lo ritrovi alla penultima tappa nono. Cos'altro possiamo dire di Damiano Caruso? Ecco,
11: ma guarda, con Damiano, parto da Damiano che lo conosco molto bene. Prima che terminasse la tappa gli ho inviato un messaggio perché è veramente eccezionale. Damiano lo conosco abbastanza profondamente e tutto quello che fa se lo merita, perché è un uomo intero, no? Voglio dire, è il classico atleta, è la classica persona che ti dà fiducia. È speciale e lo dimostra tutti i giorni con la serietà che ci mette, con la fidabilità che dà al team. Quando c'è Damiano c'è una garanzia all'interno del gruppo, lo sta dimostrando. 38 anni non sembrano proprio, dobbiamo toglierne 10, assicura, assolutamente. Beh, per quanto riguarda Piganzoli, mi ha sorpreso, devo essere sincero. Mi aspettavo un giovane interessante, ma questo Giro d'Italia non me lo aspettavo così forte, autoritario, affidabile tutti i giorni. Veramente, per noi italiani, oltre a Pellizzari, credo che abbiamo trovato un altro che possa far parlare bene il nostro futuro. Mi ha domandato se per il prossimo anno possa fare il leader Giro d'Italia. Io credo di sì. Credo di sì, magari il prossimo anno Vingegaard non sarà probabilmente al Giro d'Italia, e credo che la Visma potrebbe veramente affrontarlo con una piccola garanzia come lo è, come lo sta diventando.
2: Speriamo che non ci sia Pogacar, perché sennò sarebbe complicata per Piganzoli, ma vedremo. No, ovviamente noi speriamo che magari ci possano essere addirittura tutti e due, no? Tadej Pogacar e Vingegaard, i cannibali di questo periodo storico, perché comunque danno spettacolo sulle salite. E a proposito di Vingegaard, come lo valutiamo il Giro del Danese? Di conserva, oppure insomma lo hai visto pronto magari anche per un Tour de France alla pari con Pogacar?
11: Ma sai, chiaramente io credo che quando, diciamo, quelle 3-4 volte che ha aperto il gas lo ha fatto con serietà e arrivando al massimo. Non riesco ad immaginare che non abbia dato tutto quello che al momento aveva, però magari nell'avvicinamento del Giro d'Italia può essere che è stato un pochino conservativo, ma sicuramente sarà così pensando al Tour de France. Magari questo non è il Vingegaard reale, il Vingegaard al 100%, ma comunque non ha sottovalutato assolutamente il Giro d'Italia e non ha sottovalutato le tappe che ha vinto. Quelle le ha fatte e le ha fatte al 100%, di questo ne sono quasi certo.
2: E allora ricordiamo ancora la vittoria di Sepp Kuss, la quinta per la Visma Lise Bike dopo le 4 di Jonas Vingegaard, con il danese che resta al comando ovviamente della classifica generale. Si stravolge un po' la parte dopo Vingegaard, con Gall che però conferma la seconda posizione. Giro, Gall è molto solido, mi è sembrato solido anche quest'oggi, ha provato anche ad attaccare Jonas Vingegaard con un tentativo che però è andato a vuoto. E a questo punto chiedo a Bartoli, il Giro finisce qui, domani la salita, la doppia salita del Piancavallo può ridisegnare forse qualche distacco, no, tra terzo e quarto, visto che ci ballano 30 secondi e poco più?
11: Ma sai, credo che per quanto riguarda il vincitore, poi è vero che fino a che c'è salita, no, tutto è possibile, perché le giornate storte possono capitare a tutti, ma insomma i minuti, il vantaggio che ha messo fra sé il secondo Vingegaard, credo che possa essere sufficiente per ritenere il giro chiuso. Alle sue spalle, io la tappa di domani la vedo molto interessante per poter riaprire qualcosa. Assolutamente sì, perché dietro di lui è vero, come hai detto tu, Gall si è dimostrato superiore a tutti gli altri suoi avversari, però comunque non c'è così tanta differenza. Quindi un giorno sottotono potrebbe far cambiare la composizione del podio. Io me lo potrei aspettare, non sarebbe una sorpresa.
2: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
15: Io saluto ovviamente Michele Bartoli. Fra l'altro, Michele, prima di lasciarci, ricordiamo che tu segui anche diversi corridori e puoi ricordare più o meno di chi sei consulente, preparatore, perché in effetti ti tieni aggiornatissimo anche da questo punto di vista, Michele.
11: Beh, bisogna studiare. Il pedalato, diciamo, l'esperienza pedalata l'ho fatta e ora devo informarmi su altre cose. Sì, collaboro con alcuni team, con alcuni atleti. Non piace mai farmi pubblicità alle loro spalle. Io sui miei social non ho mai una foto con un mio atleta, anche se mi piacerebbe, voglio dire, tutti siamo orgogliosi di quello che facciamo e di quello che abbiamo, però mi piace lavorare dietro le quinte, no?
15: sotto traccia.
11: Esatto.
15: Allora, dammi atto sì? Che non ti ho fatto domande sulla Juventus, per cui ci possiamo salutare così. Grazie.
11: Meglio evitare.
15: Da tutti i punti di vista. Mi hai dato due no in questa ultima frase. Grazie davvero a Michele Bartoli e complimenti davvero per la sua grande carriera, non solo in sella. E adesso, appunto, ritorniamo proprio sulle strade del Giro, perché Cristiano è l'ora consueta del riepilogo, no? A beneficio di coloro i quali, e continuate a scriverci, grazie, vorrebbero che tu ricordassi quello che è accaduto nella tappa da Feltre ad Alleghe.
2: Il successo di Sepp Kuss della Visma Lise Bike, arrivo in solitaria per l'americano della formazione di Jonas Vingegaard, con Derek G che è arrivato a 13 secondi e Giulio Ciccone protagonista comunque della giornata, terzo a 36 secondi dal vincitore di giornata, con la classifica generale che vede al comando sempre Jonas Vingegaard davanti a Felix Gall a 4.03 l'austriaco della Decathlon. Diventa terzo Jay Hindley a 5.04, poi Aresman a 5.33 con Piganzoli che è ottavo a 8.29, Caruso nono a 9.01 con Egan Bernal che va a chiudere la top 10. Giulio Ciccone però, pur non avendo conquistato il successo di tappa, ha conquistato la maglia azzurra di leader degli scalatori. Manuel Codignoni.
14: È proprio così, un Giulio Ciccone che ha parlato poco fa e siamo in grado di farvi sentire le sue parole. Allora, lui è arrabbiatissimo con Einer Rubio, lo ha definito addirittura un piccolo corridore. Hanno parlato di uno screzio avvenuto in prossimità del chilometro brandizzato, diciamo così, e poi successivamente ha detto: è stata colpa mia, mi sono fidato di lui, invece mi ha scattato avanti e ha preso quei punti che non gli riguardavano facendo una mossa da piccolo corridore. E poi parla proprio di come questa sua arrabbiatura lo abbia portato a fare poi quello che ha fatto, e ascoltiamo appunto le parole di Giulio Ciccone, e quando lui parla dell'arrabbiatura diciamo si riferisce insomma a questa cosa che vi ho appena descritto.
16: Oggi era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Penso che sulla prima salita il passo sia stato fortissimo, ci siamo subito rotti. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo. Devo dire anche che sono stato molto fortunato, che ho trovato nella fuga diversi corridori che tra virgolette mi hanno dato una mano, come Giulio Pellizzari, che devo ringraziare tantissimo. Anche Bettioli nella prima salita, insomma, penso sia stata, non è stato solo un lavoro mio oltre che alla mia squadra. Peccato, non volevo innervosirmi, ma non, diciamo che proprio non me l'aspettavo, non l'ho proprio capita, e da lì diciamo che mi è partita l'idea. Il piano era quella di fare la discesa comunque a tutta, perché sapevamo che era un terreno dove potevamo guadagnare, quindi io l'avrei dovuta fare a tutta comunque, però diciamo che l'arrabbiatura mi ha dato ancora un po' più di grinta e per fare qualche curva un po' più spericolata.
2: Un'arrabbiatura, un'ira che però insomma non ha convogliato al massimo il nostro Giulio Ciccone. Insomma, tu l'avevi un po' anticipato, quella sgasata in discesa è stato un po' un errore di squadra e di Ciccone?
13: In questo caso è di Giulio, ci ha svelato il piano era ok, hai preso la maglia, adesso si tira tutta per cercare di arrivare sotto la salita con un vantaggio il maggiore possibile e poi vedere come va e puntare al podio. Direi che è andata alla fine bene ma non benissimo, oppure possiamo dire male ma non malissimo, perché si sono salvati abbastanza bene. Con il terzo posto Giulio ha guadagnato altri punti importanti, adesso ne ha 57 di vantaggio, ed è stato soprattutto bravissimo Derek G a rimediare un po' all'errore, a guadagnare ancora del terreno per avvicinarsi, è già in top 5, per avvicinarsi anche al podio.
2: Invece come la leggi tu quanto è avvenuto quest'oggi per quanto riguarda ovviamente le scelte Lidl Trek, le scelte di G, le scelte di Ciccone, Ghiro?
17: No, lo ha detto Giulio, dovevo fare la discesa tutta, però la discesa la dovevi fare tutta tenendoti a ruota il tuo compagno di squadra, il Derek G. Lo abbiamo detto, lui è arrivato sotto con un minuto di vantaggio, quel minuto lì a Derek G sarebbe stato oro, quindi c'è un errore tattico, c'è poco da fare.
2: Manuel, a te.
14: Allora, in realtà l'arrabbiatura di Giulio Ciccone è ancora più, come dire, genuina, nutritamente dal fatto che lui ha subito, diciamo, se così vogliamo dire, uno screzio involontario. Perché? Allora, Einer Rubio si è innervosito con Derek G all'inizio e non con Giulio Ciccone, perché in buona sostanza Derek G è andato a prendersi il traguardo del chilometro brandizzato per prendere gli appunti, e Einer Rubio è andato là e dice: ma come? Io ho tirato, ho alimentato questa fuga, e già qui ci sarebbe abbastanza da questionare, diciamo, e tu ti prendi l'abbuono? E in realtà Derek G gli ha risposto: sì, ma te che te ne fai di questo abbuono? Si parla comunque di questione legata agli uomini di classifica. E a quel punto Einer Rubio ha fatto un dispetto a Giulio Ciccone, perché faceva parte della stessa squadra di Derek G. Insomma, è successo questo sostanzialmente. Lascio a voi ogni possibile commento su questo.
2: No, sono storie che sono successe, l'ha raccontata in parte anche il nostro Ghirotto, insomma, la vicenda Visentini Roche, mi viene in mente anche se lì, insomma, è stato ancora più grave lo sgarbo di Marino Basso a Bitossi, e lì c'era in palio un mondiale, quindi insomma evidentemente sono cose che possono succedere, anche se il ciclismo lo possiamo definire uno sport individuale di squadra, non so come altro definirlo, Ghiro.
12: No, allora no, è uno sport di squadra, perché un capitano non può avere la squadra che lo appoggia quando serve. Oggi se Vingegaard o gli altri giorni non avesse quei fantastici compagni di squadra, probabilmente non sarebbe maglia rosa, perché quando c'è da chiudere un buco, c'è da tirare tutto il giorno eccetera eccetera, da solo queste cose non le puoi fare. Però quello che succede a volte in corsa è qualcosa che ha fatto un po' storia. Lo ha detto anche Michele Bartoli prima, se ci ricordiamo le sue parole: potevo vincere un mondiale, ma qualche volta la squadra, in sostanza, ha detto questo, non mi ha appoggiato.
2: Giovanni Scaramuzzino, a te.
15: Allora, io intanto do un aggiornamento al volo sul tennis con Djokovic, che sulla terra rossa parigina ha vinto anche il secondo set con il medesimo punteggio, tra l'altro 6-4, ma Fonseca ha strappato il servizio a Djokovic, per cui il punteggio vede Djokovic avanti 2-7-0, 6-4, 6-4, 2-0 per il brasiliano Fonseca, adesso al servizio nel terzo parziale. Insomma, si parla di sgarbi, no? Perché questo è, di dispetti, un pochino, come dire, anche di umanità viene fuori. Volevo chiedere a Visconti, qual è quello che tu hai fatto, che hai ricevuto, che a distanza di tempo ricordi particolarmente? Ce n'è uno?
13: Ma in realtà
15: tu eri bravissimo,
13: forse mi viene
15: tutti
13: in mente.
15: Se non lo chiediamo a Ghirotto, che vedrai che lì è Ghiro.
13: Ma mi viene in mente, ma non è stato uno sgarbo, ero preso dal nervosismo anch'io, la tappa di Tirano con un grande amico che è Diego Ulissi, praticamente l'avevo spostato nella volata, perché mi aveva un po' chiuso, poi in realtà sono stato squalificato io, lui ha vinto la tappa, ma forse lo sgarbo gliel'ho fatto perché dopo la foto dell'arrivo, purtroppo la foto non è venuta benissimo, c'ero io che passavo primo e Diego che passava secondo.
15: Hai capito?
13: È una cosa simpatica.
15: Certo, però vedi, ecco, lì vi giocavate il primo posto. Qua, da quello che appunto ha raccontato Ciccone, mi sembra, e coinvolgo naturalmente anche gli altri, mi sembra che invece ci sia stata un po' di premeditazione, se si risale alla vicenda che aveva visto qualche chilometro prima protagonista Rubio con l'altro leader track, cioè Darren G.
13: Sì, io secondo me, allora, da fuori è anche bello vedere un po' il carattere sanguigno dei corridori, ritrovare un po' il vecchio ciclismo, però per quanto mi riguarda, secondo me ha fatto una cosa sbagliata, forse sta usando parole un po' troppo forti Giulio Ciccone, perché è davvero tanto nervoso, non gliene va bene una in questo giro, anche se oggi ha rimesso in piedi abbastanza il suo giro, però è una cosa scorretta, non aveva senso quella volata, è terzo in classifica e rimarrà terzo probabilmente, o a meno che non verrà passato anche da qualcun altro. La questione di essere arrabbiato anche con Derek G per gli abbuoni, anche quella la valuto sbagliata, perché Derek G è in fuga per guadagnare il più possibile, anche 6 secondi in più sono qualcosa, perché la lotta dal terzo posto in poi è una lotta serrata e si potrebbe risolvere anche per 6 secondi.
2: Manuel, a te.
14: Vi farei ascoltare anche un rapidissimo estratto delle parole di Davide Piganzoli, che con questo risultato, lo avete detto ma lo ricordiamo ancora una volta, ha guadagnato un altro minutino nei confronti di Eulalio, adesso è secondo nella lotta per la maglia bianca, la maglia di miglior giovane che all'Italia manca dall'anno di Pogacar, dal 2024, con Antonio Tiberi, adesso è appena 1:02:03. Piganzoli, che ha lavorato tanto anche quest'oggi per Vingegaard, e ha ammesso, lo sentirete, che insomma la gamba è quella dei giorni migliori.
18: Oggi stavo bene, ero un po' stanco, ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene. Domani speriamo che vada bene.
14: E quel domani speriamo che vada bene ci fa sperare che la squadra gli dia via libera, come ha fatto oggi con Sepp Kuss, per andare all'attacco e magari cercare di rosicchiare questi 63 secondi e prendersi la maglia bianca. Cristiano?
2: E anche perché insomma finora le arrivi in salita li hanno vinti tutti loro, quelli della Visma, Lise Bike, Ghiro.
17: Hanno monopolizzato gli arrivi in salita, allora a questo punto siamo tutti curiosi di capire cosa succederà, perché ci sarà una doppia scalata a Piancavallo e quindi vorranno vincere anche il quinto arrivo in salita. No, speriamo che ci lasciano qualcosa che a noi, noi no, qua sopra, ai corridori intendo.
2: Anche se insomma se vincesse Biganzoli e magari al contempo riuscisse anche a sfilare la maglia bianca a Eulalio, confermerebbe corridore di prospettiva, come insomma ci ha detto più volte i nostri amici anche della televisione, Francesco Pancani, Davide Cassani, Garzelli, Fabio Genovesi, che sono sempre qui accanto a noi e con cui condividiamo, no, Visco, le impressioni di quello che vediamo durante la giornata.
13: Sì, noi mangiamo e beviamo più spesso, loro se ne sono sempre impegnati in realtà, ma è fantastico vederli lavorare così da vicino. Per quanto riguarda Piganzoli, sì, dimostra davvero che vale tanto, e ce l'ha detto anche Bartoli, il prossimo anno potrebbe tornare al Giro e addirittura pensare di essere il capitano di questa squadra.
2: E vedremo ovviamente quello che succederà, non tra tantissimo, tra 12 mesi circa. Vuoi dire qualcosa?
17: Però, una notizia, hai letto stamattina, pare che la Visma sia interessata a Hindley, attenzione.
2: Quindi si ritroverebbe un altro capitano Piganzoli, esatto, esatto. Vedremo. Ci auguriamo che magari possa anche presto essere lui capitano, come lo è stato in pectore anche Giulio Pellizzari, fino al momento ovviamente della crisi.
15: Accontentiamoci di Evene Paul per il Giro d'Italia, guardate, io la vedo così. Non credo che rivedremo più Pogacar alla Sanremo, secondo me non viene più. Verrà in Italia per correre le strade bianche che gli piace molto, in Lombardia. Io non vedo altre. Non lo so, poi voi ne sapete molto di più.
2: Io, guarda, mi espongo sulla base di sensazioni, avendo sentito più volte Gianetti alla Roubaix e alla Sanremo. Io credo che tra 27 e 28 Pogacar voglia provare a fare la tripletta nello stesso anno.
15: E speriamo.
2: Tour e Vuelta. Non lo so, è una sensazione, speriamo, la mia.
15: Intanto gli anni passano, ricordo, intanto però
2: esatto, vi ricordo le nostre pagelle con Visconti e Ghirotto tra le 18.40 e 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai, è il momento anche dei saluti. Grazie allora a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Herbert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola e fedata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A domani.
15: Grazie a tutti voi. E ricordo, a proposito, domani, sabato sport a partire dalle 14, il grande ciclismo, il moto mondiale con il Gran Premio del Mugello, tutto in diretta. A proposito di diretta, io partirei stasera dalle ore 20 ricordandovi l'appuntamento con Zona Cesarini, dedicato allo spareggio per la Serie A, il ritorno al Brianteo tra Monza e Catanzaro, e a gara 1, semifinale per lo scudetto del basket, che metterà di fronte Brescia e Milano. Ma a questo punto diamo anche un ultimo aggiornamento nella nostra trasmissione per ciò che concerne il tennis, con Fonseca che conduce 2-0 dopo aver perso i primi due set contro Djokovic. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, grazie a Umbretta Conti in regia, a Marco Mascia alla console, e adesso restate sulle nostre frequenze, diamo la linea ai colleghi dell'informazione, tra poco il GR1.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Ore 18.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, ad annunciarlo è Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha aggiunto che una decisione definitiva sulla crisi con l'Iran è attesa nelle prossime ore al termine di una riunione nella Situation Room della Casa Bianca. Ho appena sentito la notizia, ma nessuno può stabilire l'origine di un drone, potrebbe anche essere ucraino. Così, pochissimi minuti fa, Vladimir Putin, dopo l'esplosione la notte scorsa di un velivolo senza pilota a Galaz, città orientale della Romania, colpito un condominio di 10 piani, due feriti lievi. Bruxelles al lavoro per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
4: Era un drone Geran 2, era di fabbricazione russa, è esploso all'impatto, conferma il Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale, era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sul sud-ovest dell'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che annuncia l'espulsione del console generale russo da Costanza. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia che respinge ogni accusa. Sono infondate, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. Non è stata presentata alcuna prova che dimostri che il drone fosse russo, sostiene, mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, accusa la presidente della Commissione europea von der Leyen. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Mosca vuole inasprire la situazione, la denuncia del cancelliere tedesco Merz, una grave violazione dello spazio aereo della NATO. Si unisce alle proteste europee il primo ministro britannico Starmer. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania. Difenderemo ogni centimetro dell'alleanza. La promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR1.
3: Ha tentato di aggredire con un coltello il professore durante una lezione, ma è stato fermato prima che potesse colpirlo. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Protagonista, un alunno di 11 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe portato due coltelli in classe e ripreso la scena con il cellulare, trasmettendola in diretta su Telegram. Scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, 18 feriti, tra cui 4 bambini, coinvolti anche due insegnanti, gli assistenti del servizio comunale e il conducente della vettura, che non avrebbe rispettato lo stop. È stato sottoposto all'alcotest, si attendono i risultati. Il veicolo non era assicurato e a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Prosegue la caccia agli aggressori del giovane Gianluca Ibarra Silvera, morto martedì in una stazione di Milano.
5: Loro bravissimi, non fanno tarantelle, come si dice, capisci? Semplicemente si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e è successo quello che è successo.
6: Chi conosceva Gianluca Ibarra Silvera non ha dubbi. Il ragazzo di 22 anni, ucciso martedì sera sui binari della stazione Certosa, non aveva niente a che fare con le gang di Latinos. L'ipotesi di uno scambio di persona legato forse allo scontro che, secondo diversi testimoni, sarebbe andato in scena in stazione alcune ore prima dell'omicidio, viene presa in considerazione anche dagli inquirenti, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di un'aggressione gratuita o di un'esplosione di violenza dopo una precedente provocazione. All'esterno della stazione da pochissimi giorni sono apparse le iniziali dei Latin King, una pandiglia che forse sta cercando di imporsi nella zona. Due i coltelli ritrovati dalla scientifica che li sta analizzando per isolare le impronte, ma anche le immagini delle telecamere potrebbero fornire indicazioni utili per identificare i responsabili. Alcuni sono fuggiti in treno, altri a piedi. Milano, Davide Gangale, GR1.
3: Risultato negativo il test per l'Ebola effettuato sulla dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti rivelatisi poi positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno tornerà a splendere il sole. Le previsioni del colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
2: temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
3: Ed è tutto, ancora buona serata su Rai Radio 1.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
7: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
9: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
10: Le 18:05, anzi 06, tra pochissimo siamo in diretta in questo venerdì 29 maggio 2026. Inizia una nuova puntata in versione ridotta ovviamente per il Giro d'Italia di Tempi Supplementari. In voce per la prossima ora a tenervi compagnia le voci di Andrea Boccia
11: e Giorgio Matteoli.
10: Ciao Giorgio, salutiamo dall'altra parte del vetro Ombretta Conti, in regia Max Gambino alla parte tecnica. Insomma, Ciccone non ce l'ha fatta, beffa nel tappone dolomitico quest'oggi beffato dall'americano Kuss, una fuga molto lunga ma non ha avuto alla fine scampo.
11: Ci ha provato, terzo posto comunque importante anche per blindare la maglia di miglior scalatore in questa fase finale del Giro d'Italia. Sicuramente insomma arriveranno altre emozioni, ma sostanzialmente ecco l'esultanza, nonostante non abbia avuto abbuoni, non abbia avuto bonus nell'arrivo di Vingegaard, è stata quell'esultanza della serie. L'ultimo pericolo è stato scampato, sai, va bene che aveva un buon vantaggio, però nella storia ci sono quei protagonisti del Giro, del Tour, che magari scoppiano, no? Sulle salite, hanno problemi, quello che è un po' successo ieri a Sinner.
10: Esattamente.
11: A Roland Garros, a Vingegaard non è successo e quindi con ogni probabilità sarà lui poi a trionfare domenica.
10: Meno due, anche perché la tappa di domenica ovviamente come da tradizione è più una passerella finale nel scenario incantevole della capitale d'Italia, quindi altre due insidie, due tappe che possono insidiare insomma la maglia rosa, che mi sembra però molto saldamente sulle spalle di Vingegaard. Hai citato Sinner, diamo allora un'occhiata a quello che sta succedendo e quello che è successo a Parigi finora nel pomeriggio. Bonelli e Vavassori vanno ai quarti di finale e nel singolare maschile invece Kodar, il fenomeno spagnolo, ha avuto la meglio al quinto set sullo statunitense Mikkelsen, 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3, insomma per uno che non era abituato a giocare 3 su 5, questo battesimo di fuoco, credo sia la seconda partita che va al quinto set. Il rodaggio va piuttosto bene.
11: Vediamo se regge. Intanto prima citavamo, no, l'arrivo di Roma di domenica. Ci sono arrivi e ci sono partenze, perché è ufficiale l'addio di Massara, il direttore sportivo. Si separa dai giallorossi, ha ringraziato per l'opportunità, dice abbiamo posto le basi per il futuro. E a proposito di arrivi e partenze, ufficiale, vedevo anche l'addio di alcuni giocatori al Bayern Monaco, tra cui Goretzka, che potrebbe sbarcare in Italia. Si è fatto il suo nome per il Milan e c'è poi anche un altro nome a proposito di Germania che potrebbe arrivare al posto di Vincenzo Italiano, ed è tedesco però nato in Italia,
10: che potrebbe prendere il posto di Italiano che è nato in Germania. Sarebbe proprio l'avvicendamento perfetto
11: al Bologna. Sì.
10: A proposito, torno un attimo sul tennis, perché è in corso ancora Djokovic-Fonseca. Djokovic ha vinto i primi due set 6-4, 6-4, adesso è sotto per 3-1, quindi con un break di svantaggio, partita tutt'altro che finita. Noi in questa ora parleremo però anche soprattutto di basket, perché abbiamo parlato nel caffè di Radio 1 dell'evento di questa sera, del calcistico Monza-Catanzaro, finale di ritorno playoff Serie B. In contemporanea a rimbalzo di linea andrà anche Massimo Barchiesi con Brescia-Milano, iniziano le semifinali del basket, ma ne parleremo dopo la musica, esattamente dopo il brano di Michael Sembello, Maniac.

0: Posso dire la parolaccia iconico, questo brano rimanda a un film molto ben Flashdance, un film mitico che tutti ricordiamo come mitica, speriamo sarà la serie di semifinali, anzi le serie di semifinali che si inaugurano questa sera, ore 20, palla 2 tra Brescia e Milano, in quel di Brescia, perché sì, Brescia è finita sopra in classifica all'Olimpia Milano, seconda contro terza, dall'altra parte Virtus Bologna contro Venezia, ovvero prima contro quarta, tutto scontato, ma che, perché i quarti di finale sono finiti quasi tutti tranne Milano alla bella, ne parliamo, anzi ne parlerà e ne parlerà lungo tutta questa settimana e la prossima Massimo Barchiesi, che stasera è a Brescia per la radiocronaca di Brescia Milano gara 1. Ciao Massimo.
1: Ciao Andrea, ciao Giorgio, buonasera a tutti, ciao.
0: Buonasera, allora, risultati scontati nei quarti di finale sulla carta, perché le tre di questi quarti di finale, 3 su 4, sono stati tutt'altro che lisci.
1: Sì, soltanto Milano che ha risolto la pratica, sì, in 3 partite contro Reggio Emilia, e ha avuto 4 giorni di riposo in più rispetto a Brescia, che invece è stata portata alla 5ª partita da Trieste, in una serie che è stata più complicata del previsto per la Germania, e questo a testimonianza di un grande equilibrio che regna, e vedremo se questo equilibrio verrà spezzato dalle due corazzate Virtus Bologna Olimpia Milano, e stasera si comincerà proprio qui da Brescia, quella che è diventata quasi una classica dei playoff, perché è la quarta sfida, e nei tre precedenti ha sempre vinto Milano 2-1 ai quarti del 1982, poi un 3-1 nella semifinale del 2018 e un 3-0 nella semifinale del 2024. È la quarta per Brescia, la quarta semifinale della sua storia, la terza consecutiva, e questo ha un significato, un valore notevole, perché certifica di fatto quello che è da considerare assolutamente un progetto che nel corso degli anni ha avuto sicuramente stabilità. È una sfida in famiglia, possiamo dire anche così, quella di stasera e quella delle prossime gare tra i due allenatori Peppe Poeta e Matteo Codelli, perché Peppe Poeta ha portato Brescia in finale nella passata stagione, poi è andato all'Olimpia Milano inizialmente come vice di Messina, poi è subentrato a Messina nel corso della stagione. Dopodiché possiamo parlare di Matteo Codelli, che sinceramente è l'allenatore rivelazione dell'anno, perché è l'allenatore più giovane della Serie A, al primo anno da capo allenatore, e insomma sta dando seguito al grande lavoro che la Germania ha svolto in passato. Non era facile, non era semplice pronosticarlo, ma si è rivelato. È stato nominato Priftis come migliore allenatore della Serie A, allenatore di Reggio Emilia. Secondo me questo premio sarebbe dovuto

0: grande quanto me. Matteo Godelli.
1: Giovanissimo, nemmeno 40 anni, sarebbe curioso Massimo se fosse proprio lui, no, a sbloccare Brescia, perché citavi questo percorso, la continuità di questi anni, la crescita di questa formazione. Tra l'altro già 2 anni fa ci fu la semifinale contro Milano, vinse Milano, vinse il campionato. Però allo stesso tempo mi viene da dire, se dovesse rendersi di nuovo in semifinale, sembrerebbe quasi un tabù, quasi una squadra che poi non riesce a superare quel gradino, diventa fondamentale, quasi una sorta di diploma di laurea, no? Andarsela a giocare.
0: Ma sai, se parliamo contro Milano sicuramente, perché l'anno scorso appunto Brescia è andata in finale, però contro Milano sì, è una sorta di tabù, anche se è un tabù nei playoff, perché ad esempio nella stagione regolare Brescia ha vinto entrambe le partite, sia qui e sia al Palavito. Ha perso, è vero, le 2 gare secche che riguardavano dei trofei come la finale della Supercoppa e la semifinale della Coppa Italia. Però le 2 in campionato nella stagione regolare le ha vinte entrambe.
2: Massimo, il fatto che Milano abbia riposato più degli altri, una squadra abituata a giocare praticamente un giorno sì e 2 no con l'Eurolega compressa, è un'arma a doppio taglio, cioè il riposo è benvenuto, però il fatto che Brescia ha giocato di più può essere più allenata ai grandi ritmi dei playoff.
0: Ma guarda Andrea, ai playoff bisogna arrivarci nelle migliori condizioni possibili. È vero che il pronostico può pendere da una parte, ma se anche la squadra favorita arriva male con parecchi infortuni rischia di uscire. Quindi Milano in questo momento ha ritrovato tutti i suoi uomini, ha giocato tantissime partite, più di Brescia che invece le coppe non le ha fatte, e di conseguenza credo sia stato assolutamente un bene per Milano godere di 4 giorni in più di riposo rispetto agli avversari che invece per qualificarsi hanno dovuto lottare e soffrire.
2: E dall'altra parte del tabellone invece Bologna-Venezia, ora sembrerebbe il pronostico scontato, però doveva essere ancora più scontato Bologna-Trento, e la Virtus se l'è vista davvero davvero brutta.
0: Ma guarda, la Virtus sotto certi punti di vista sta ripetendo il percorso di un anno fa, che poi l'ha portata allo scudetto, perché un anno fa proprio contro Venezia rischiò l'eliminazione a gara 5, anche lì arrivarono a gara 5. Venezia a 6 minuti dalla fine era avanti di 6-7 punti e Dusko Ivanovic, che era ancora l'allenatore della Virtus, non sapeva che pesci prendere, si è rivolto alla panchina, si è girato alla panchina, c'era Togo Shangelia che era infortunato, e però era dopo quel colpo alla testa che aveva subito, non so se vi ricordate, proprio nella serie con Venezia. E negli ultimi 5 minuti Togo Shengeli ha ribaltato da solo la partita, il risultato, e fu il trampolino di lancio per la Virtus verso la conquista dello scudetto.
1: Però hai citato un infortunio, no Massimo, dello scorso anno, e ce n'è un altro quest'anno, quello di Alessandro Paiola, non so se in qualche
0: due
1: modo
0: ce ne sono. due un altro pure, quello di Alston,
1: certo, però diciamo io parlo di un giocatore, cioè lo scorso anno se non sbaglio fu tra i più presenti protagonisti, se vogliamo, no, perderlo in un momento come questo, uno come lui, non solo lui appunto, ma in generale, ecco, prima parlavamo della possibilità di riposare per Milano dei giorni scorsi, dall'altra parte la Virtus non solo non ha riposato ma perde elementi chiave.
0: Guarda, delle squadre impegnate in queste semifinali, ma direi anche in tutti i playoff, la Virtus Bologna è quella che poi alla fine c'ha più garra. In un modo o nell'altro esce sempre vittoriosa dalle negatività, e sono proprio le negatività che la rilanciano. Più problemi hanno e più rialzano la testa. Sono stati spalle al muro contro Trento, ma nel momento della massima difficoltà sono riusciti a riemergere andando a vincere sul campo della Dolomiti Energia, e poi hanno risolto la pratica nell'ultimo quarto, perché è stata dura per la Virtus anche gara 5, che era sotto a un certo punto di 7 punti nel terzo quarto e poi nell'ultimo è andata via e l'ha vinta. Quindi hai detto bene di Paiola, ed è un peccato questo anche in chiave nazionale.
1: Sì.
0: Ma anche l'infortunio di Holston è determinante, può essere determinante, però ripeto, è una squadra che ha mille risorse e che riesce a trovare sempre un qualcosa in più dalle difficoltà. Andare a vincere a Bologna non sarà facile. Venezia è una squadra strana, una squadra che ha del potenziale sicuramente per mettere in difficoltà Bologna, ma ha caratterizzato la sua stagione con parecchi alti e bassi. Però adesso è lì, è arrivata anche Venezia dopo aver vinto alla quinta contro Tortona, è arrivata in semifinale e quindi ci riproverà a mettere in difficoltà la Virtus, che comunque resta ampiamente favorita.
2: Che resta la Virtus. A proposito, Massimo, in conclusione una battuta proprio flash, non posso esimermi dal chiedertela, perché poche ore fa sui social un certo Luka Doncic ha fatto qualcosa.
0: Ha fatto qualcosa, ha postato con delle parole che stanno incendiando Roma praticamente in positivo, perché va sicuro che qui so 2 ore e mezza da quando è uscito questo post che ho il telefonino in fiamme pure lui. e praticamente appunto ha detto che sta tornando il grande basket a Roma, confermando di conseguenza la chiusura della trattativa per il passaggio del titolo di Cremona a Roma, con la cordata composta da Donny Nelson, Rimantas Kaukenas, che sarà un po' l'uomo operativo della nuova Roma, e con Luka Doncic, che è uno dei soci e che molto presto tra l'altro sarà proprio nella capitale, perché verrà appunto presentato questo progetto in via del tutto ufficiale. E insomma, ecco, dal primo pomeriggio che per quanto riguarda la parte cestistica romana non si parla e di questo.
2: E vorrei ben vedere, sono tanti anni che il grande basket
1: presto,
2: manca a Roma. Ne riparleremo molto presto, intanto l'attualità dice...
0: Anche perché c'è anche l'altro discorso di Matiasic, che resta in ballo, l'altra cordata. E tra l'altro bisognerà un po'... Io sono a Brescia... E Brescia è una di quelle squadre di cui si mormora che Matiasic potrebbe averla attaccata per prendere il titolo.
2: C'è grandissimo fermento, Massimo, ne riparleremo. Intanto l'appuntamento con te è questa sera, ore 20, palla 2, Brescia-Milano, gara 1, semifinali playoff scudetto. Grazie Massimo, buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao.

0: che sono la Lucky.
1: René Rapp con Lucky, e speriamo che fortunata sia la scelta soprattutto del nuovo CT della nazionale affidata a Silvio Baldini per le prossime due amichevoli di giugno, Lussemburgo e Grecia, le due amichevoli che sarebbero dovute servire per portarci, per prepararci a un mondiale che invece vivremo da spettatori, caro Giorgio Matteoli.
2: Sì. Ha parlato mercoledì la prima, ricordiamo domenica la seconda sfida, giocatori a Coverciano, squadra che si prepara
1: L'Under
2: a queste
1: 21,
2: sfide. Di fatto i giovanissimi, cioè Donnarumma, Pio Esposito, Palestra,
1: Pisilli,
2: pochi quelli conosciuti al grande pubblico. Baldini l'ha detto, lo facciamo per preparare il prossimo CT ai giovani del nostro calcio, però ha detto anche tanto altro.
1: Ha detto
2: Silvio
1: tanto
2: Baldini.
1: Altro, allora lo vogliamo ascoltare. Silvio Baldini in conferenza stampa oggi pomeriggio.
3: Calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani, perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi, ma sono cose che queste io ho sempre detto, non è che oggi devo rinnegare o mi devo nascondere perché ho la possibilità di rappresentare la nazionale, quindi cose che ho sempre detto. Ci sono persone nel mondo del calcio che sono che mi diverto a chiamare lestofanti, perché questi lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco, quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, e questo è un problema.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Personaggio meraviglioso, non fa mai 0-0, dichiarazioni molto molto precise e importanti. Come precise e importanti sono state le prequalifiche al Mugello oggi pomeriggio, l'abbiamo vissuta in diretta nel racconto di Luca Cesaretti. In testa un tris italiano di Gianantonio Bagnai e Bastianini.
2: Di Gianantonio che vola dopo anche quello che ha fatto nelle ultime settimane, miglior tempo per lui nelle prequalifiche, ovviamente al microfono di Luca Cesaretti, andiamolo a sentire.
5: Fabio di Gianantonio, primo stamattina sull'umido, primo oggi pomeriggio, prima a Barcellona, ti stai abituando bene, credo che sia una bella abitudine.
6: No, è soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10, poi se facciamo primi ovviamente è una soddisfazione in più, ma sarei contento anche se ero decimo oggi, sinceramente. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista, perché dopo la FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole, quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro perché abbiamo calcolato bene i giri da fare e dai, abbiamo portato a casa l'obiettivo che era entrare in Q2.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: È entrato in Q2 anche Marc Márquez, che non si sapeva neanche se poteva partecipare a queste prequalifiche. Non solo, è arrivato sesto ed è arrivato davanti a Marco Bezzecchi.
2: E Bezzecchi si è difeso, diciamo, anche per lui l'obiettivo è arrivare comunque in Q2. Ricordiamo, il leader della MotoGP in questo momento. Per lui appunto era importante dare continuità. Vedremo se arriverà continuità nel weekend. Intanto andiamolo a sentire, Marco Bezzecchi.
5: Marco Bezzecchi, che venerdì è stato? Perché primi 10 in 3,5 decimi, primi 7 in 2 decimi, quindi il settimo posto, ma credo molto positivo.
7: Sì, dai, è stato un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
5: Diversamente dal solito hai fatto un time attack a metà turno, anche un po' prima, come mai questa scelta?
7: No comment. In realtà non è stato un vero e proprio time attack, cioè ho solamente provato la differenza tra la media e la soft, e purtroppo nel time attack vero che ho migliorato, ma ho toccato un po' il verde, quindi me l'hanno tolto, il problema è stato quello.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Queste le parole di Marco Bezzecchi. Nel frattempo Djokovic non ha intenzione di arrivare al quarto set con Fonseca, è sotto 5-3 nel terzo set, ma è 30-40, una palla break per poter pareggiare i break nel terzo set. Giorgio, noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento Azzurro Mondiale, rubrica curata da Massimiliano Graziani. Questa sera andremo a rigustare Germania
2: Italia. Secondo me è una delle puntate più belle di questa rubrica curata da Massimiliano, perché quel 4 luglio del 2006 siamo quasi al livello finale, è la semifinale del mondiale che poi abbiamo vinto 20 anni fa, Germania Italia, e in tanti io so che ricordano esattamente dove erano, sì, e con chi erano, come se fosse una finale. Ricordiamo i supplementari in casa loro, quell'epica impresa grosso del Piero, davvero fu qualcosa di molto emozionante.
1: Fuori casa, con lo stadio completamente bianco sugli spalti, con tutti con la maglietta ovviamente della Germania, è stata davvero una grande impresa, anche perché
2: posso dire che ricordo uno dei miei ricordi più precisi nelle immagini televisive di quella sfida era la ragazza tedesca in lacrime dopo il 2-0 dell'Italia. Lo possiamo dire?
1: L'hai detto, quindi lo possiamo dire certamente. Adesso quindi rigustiamoci minuto per minuto la radiocronaca di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili di Italia-Germania, anzi Germania-Italia 2006. Grazie Umberto Conti, grazie Max Gambino.
0: Le grandi partite che hanno fatto la storia. Ciao. D'Italia. Dortmund, 4 luglio 2006, Germania-Italia, semifinale dei campionati del mondo.

0: Radio 1 direttissima.
1: I mondiali di calcio minuto per minuto.
0: Dai nostri inviati in Germania.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati all'ascolto di Direttissima Mondiali. Buonasera da Monaco di Baviera, da Filippo Corsini che vi parla dai microfoni di Radio 1 Rai. È arrivato il grande momento, mancano pochi minuti, tra poco la semifinale di Germania 2006, la sfida tra gli azzurri e i tedeschi padroni di casa. Sentiamo com'è il clima a Dortmund, dunque subito la linea ai nostri inviati Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
3: Buonasera dal Westfalenstadion di Dortmund, buonasera dal palcoscenico di Italia-Germania, ancora di fronte come a Messico 70 per conquistare la finalissima mondiale. L'Italia lancia la sua sfida alla squadra di Klinsmann nello stadio dove mai nessuna nazionale è riuscita nell'impresa di battere i tedeschi. Nella sua storia la Germania ha qui giocato 14 gare, vincendone 13 e pareggiandone una soltanto nel 77, pensate, molti anni fa, contro il Galles. Impressionante il numero di reti realizzate proprio qui a Dortmund dalla Germania, 59, appena 7 quelle subite. Agli azzurri dunque anche il compito di interrompere una serie prestigiosa. Sarà necessario, se vorranno ovviamente, volare a Berlino per giocarsi poi il titolo contro Francia o Portogallo. La serata è molto calda, lo stadio è gremito, 65.000 spettatori, ma l'impianto può contenerne fino a 81.000 in Bundesliga. Tribune ripide che incombono sul campo, un'acustica in grado di amplificare il boato del pubblico. Insomma, ci vorrà una grande prestazione per uscire da qui con un successo. Almeno 8.000 gli italiani, una piccola macchia d'azzurro nel mare di bianco. Le formazioni, cominciamo da quella italiana. Buffon tra i pali, poi Zambrotta, Cannavaro, Materazzi e Grosso dietro. In mezzo al campo Camoranesi, Gattuso, Pirlo e Perrotta. In avanti Totti alle spalle dell'unica punta che è Luca Toni. Risponde la Germania con Lehmann in porta, poi Lahm, Metzelder, Mertesacker e Friedrich dietro. Borowski, Ballack, Kell e Schneider in mezzo, Podolski e Klose davanti. Dunque nessuna sorpresa nella formazione azzurra. Materazzi è scontata la qualifica, rileva Nesta, ancora indisponibile. Lippi conferma il 4-4-1-1, mentre nella Germania ci sono due novità. Una prevista, quella di Kell, che rileva lo squalificato Frings. Un'altra, meno, quella che riguarda Borowski, inserito a sinistra al posto di Joan Steiger, esterno giovane di qualità ma forse anche discontinuo. Vedremo poi i riflessi tattici della mossa ovviamente di Klinsmann. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano intorno alle 19 ha inviato il suo messaggio di auguri alla squadra italiana conversando con il capo delegazione Abete. In tribuna tra gli altri il presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite del capo del governo tedesco Angela Merkel. Clima di grande attesa e inevitabili ritorni al passato. La memoria collettiva ci riporta Messico 70, Spagna 82, in quella infinita serie di sfide tra le due squadre, ma ogni gara fa storia a sé e sarà così, ne siamo sicuri anche questa sera. La praticità tedesca, la forza del suo centrocampo e del suo attaccante, il migliore del mondiale, Miroslav Klose, contro una difesa, quella italiana, imperforabile, contro il contropiede azzurro criticato ma alla fine molto temuto, e contro la capacità di saper gestire il campo, caratteristica questa emersa chiaramente nella squadra di Marcello Lippi. Sono i principali motivi di una gara appassionante e ricca di fascino. I biglietti sono stati offerti dai bagarini, pensate, anche a 2.000 euro. Arbitra Benito Archundia, messicano, 40 anni, internazionale dal 94, uno dei migliori del mondiale. Alla quinta gara qui in Germania, davvero un record. Tra poco dunque il via per 90 minuti, ci auguriamo, indimenticabili, comunque vada.
4: Accennavi alla mossa tattica di Jürgen Klinsmann, una mossa sorpresa che francamente nessuno si aspettava, vale a dire l'esclusione di Joan Steiger, l'uomo che spinge di più sulla fascia sinistra della Germania, e l'inserimento di Borowski. È presumibile che a questo punto Borowski agirà sul centro-sinistra con Ballack che si porterà alle spalle delle due punte, vale a dire Klose e Podolski, quindi l'avanzamento di Ballack che non galleggerà più all'altezza della linea di centrocampo bensì all'altezza della tre quarti. Ricordiamo che Ballack è un giocatore che con la Germania proprio in questo ruolo alle spalle delle punte ha segnato ben 30 gol, possiede un gran tiro, ha un'ottima visione della posta. La mossa di Jürgen Klinsmann, almeno crediamo quasi sicuramente sarà questa, una mossa che si può spiegare abbastanza facilmente. È intenzione di Klinsmann irretire in pratica il pacchetto centrale difensivo azzurro, quello composto da Cannavaro e da Materazzi, nel tentativo di aprire qualche varco con tre giocatori e con Balla che in qualche modo può iniziare l'azione di disturbo su Pirlo. L'Italia sicuramente ha molta più scaltrezza, ha molta più fantasia e anche più flessibile come modulo, una squadra molto più elastica e ha sicuramente la difesa più forte del mondiale, e per questo Jürgen Klinsmann ha deciso di inserire Ballack in questo insolito ruolo per quanto riguarda questa sfida, perché non è assolutamente insolito. Ballack gioca frequentemente in questa posizione. Loro sicuramente hanno una maggiore durezza, hanno un grande carattere, hanno la caparbietà, una coppia gol con i fiocchi. Klose e Podolski hanno segnato 8 degli 11 gol tedeschi. Gli azzurri però sono andati in gol con ben 8 giocatori differenti, e questo è abbastanza significativo, è eloquente, dimostra le tante alternative che abbiamo. Altra cosa, la Germania sì, è forte fisicamente, è forte dal punto di vista agonistico, atletico, ma per giocare bene deve correre molto, e lo deve fare per tutti e 90 i minuti, soltanto così potrebbe supplire alle deficienze tecniche. Noi invece basta controllare e poi ripartire, e poi non dimentichiamo che siamo maestri nel controgioco, siamo sicuramente molto più astuti.
3: Intanto grande scenografia da parte dei tedeschi, che nella curva alla nostra destra vediamo esporre tanti rettangoli di carta colorati, un fondo bianco e poi le tre strisce che rappresentano ovviamente i colori presenti nella bandiera tedesca, il nero, il rosso ed il giallo. Bandiere che sono entrate all'interno del terreno di gioco, tra poco sbucheranno da sottopassaggio le squadre. È entrato anche poco fa all'interno del Westfalenstadion il presidente del consiglio Romano Prodi. Un'assenza importante nella squadra tedesca, quella di Frings, che è stato squalificato a 24 ore dall'inizio del match ieri, dopo una decisione della FIFA che non ha mancato di provocare polemiche qui in Germania. FIFA che è ricorsa, sia pure con ritardo, alla prova televisiva che ha testimoniato il pugno che Frings aveva scagliato contro l'argentino Cruz al termine del quarto di finale, che ha visto poi prevalere la formazione tedesca. Le squadre sono entrate in campo, tra poco dunque ci sarà l'esecuzione degli inni. Ascoltiamo insieme l'inno nazionale, che è cantato dai ragazzi in campo, ma direi da tutti gli 8.000 italiani presenti al Westfalenstadion. Gattuso sta cantando con gli occhi chiusi. A testa alta invece Materazzi, sguardo rivolto verso il cielo.

guardi tesi, il salto finale di Cannavaro, quasi quello che fanno i tifosi quando sono in tribuna, sguardi tesi, ma c'è anche serenità, ci pare di leggere il voto degli azzurri, la convinzione di poter giocare alla pari e forse con qualcosa in più contro la squadra tedesca. Tra poco l'inno nazionale ovviamente tedesco, lo sentite in sottofondo, iniziato in questo istante, e c'è tutto lo stadio ovviamente, 55.000 persone che lo sta accompagnando con la propria voce.

0: che accompagna la fine dell'inno nazionale. Completo azzurro per la squadra di Marcello Lippi. Non hanno mai tradito questo completo i giocatori italiani, sempre fino ad oggi hanno indossato questa maglia, mai sono ricorsi alla seconda. Evidentemente ha portato fortuna anche questa scelta. Maglia bianca per la Germania, che indossa calzoncini neri e calzettoni bianchi. Il sorteggio è stato effettuato. L'Italia ha occupato la zona sinistra del terreno di gioco e attaccherà dunque da sinistra verso destra. Sul versante opposto gli attacchi della squadra di Jürgen Klinsmann. Davvero un momento di grande, grande emozione. È una partita che tutti avremmo voluto vivere. È una partita che suscita tanti ricordi, tante suggestioni. È una partita che vale la finale.
1: La cosa più bella finora è stata il saluto di Marcello Lippi alla curva. La curva nord, quella occupata prevalentemente dai 6-7 mila italiani, ha invocato il nome di Marcello Lippi. Marcello Lippi, cosa che non ha mai fatto prima, è andato sotto e ha ricambiato il saluto. Sognare, diciamolo pure, non costa nulla, anche se dovremo tenere gli occhi ben aperti questa sera.
0: Non c'è dubbio, Italia che forse ha qualcosa in più sul piano del tasso tecnico individuale nei confronti della Germania. Germania che ovviamente gode del grande favore del pronostico, perché gioca in casa, gioca di fronte al suo pubblico e il paese organizzatore. Vedremo come andrà a finire. Certamente gli azzurri sono di fronte alla prima gara davvero difficile di questo mondiale, la più difficile di tutte, ma anche quella più importante. Iniziata adesso, Italia-Germania, pallone in possesso dei giocatori tedeschi. C'è il retropassaggio subito all'indirizzo di uno dei due centrali, Mertesacker, che scambia con l'altro. Metzelder in possesso del pallone, ancora Mertesacker. Momenti di studio, Mertesacker appoggia sul settore alto del campo. Vediamo l'iniziativa che parte da Schneider e pallone che poi esce dal campo. La rimessa con le mani che viene segnata dalla terna arbitrale. Pallone che sta per essere recuperato all'altezza quasi della linea mediana. Buffon lo va a sistemare nel punto in cui deve essere effettuata la rimessa, assegnata all'Italia, che è pronto a giocare all'altezza della linea centrale sotto la tribuna opposta alla nostra. Il suo lancio in profondità, si chiude subito la difesa tedesca intorno ai nostri attaccanti. La palla esce nuovamente dal terreno di gioco, parte Totti, il destro, la palla tra le braccia di Lehmann, ma il tiro c'era, era nello specchio, forse non sufficientemente potente. Attenzione Podolski, Cannavaro al limite dell'area di porta, lo anticipa nettamente con un intervento strepitoso, recupero eccellente, eccezionale di Cannavaro, ma errore, si è aperta la difesa al centro dell'area di rigore italiana e Podolski si stava avventando sul pallone da 10 metri circa, lo avrebbe sicuramente scaraventato in rete. Cannavaro con un portentoso recupero ha coperto l'errore complessivo del reparto e ha evitato il tiro. Discesa azzurra con Totti, possesso della palla in avanti, buono il pallone, Perrotta, area di rigore, Perrotta si allunga troppo la palla sull'uscita di Lehmann, che poi recupera ancora malgrado il tentativo di Toni, riesce ad afferrare il pallone, ma davvero una grande occasione per gli azzurri. Perrotta è stato lanciato in maniera magistrale da Francesco Totti, pescato in maniera splendida, è entrato dal vertice alto dell'area di rigore ma in diagonale, si è allungato troppo la palla anziché concludere, favorendo così il recupero da parte di Lehmann. Davvero però una grande azione da parte degli azzurri. Il lancio per Podolski, area di rigore, Cannavaro, ancora lui, eccezionale. E stava entrando, minacciosissimo, Podolski in area di rigore, Cannavaro non se ne lascia sfuggire uno. Intervento decisivo, l'apertura di Perrotta, grosso il dribbling, area di rigore, il cross, Toni cerca la deviazione, la palla finisce su fondo, deviata da Metzelder, bella l'idea, bravo Grosso nel saltare l'uomo. Parte Klose, Schneider è solo, area di rigore, Materazzi, tiro, è fuori, ma la Germania fallisce una clamorosa occasione. Klose arriva da dietro Cannavaro, in netto anticipo secondo noi e con ottima scelta di tempo, intervento legittimo e pulito da dietro, in effetti l'arbitro non ferma il gioco, anche se il pubblico tedesco ha fischiato. Ancora una volta Cannavaro è davvero strepitoso, è un giocatore straordinario, non abbiamo dubbi sul fatto che si possa definire il miglior giocatore del mondiale, il miglior difensore del mondiale, ma direi a questo punto davvero il migliore al mondo, strepitoso. Klose preso da Gattuso, Klose, c'è Cannavaro, lo supera, esce Buffon e salva Pirlo ai 20 metri, in area, c'è Grosso, Grosso, l'uscita da parte di Lehmann e l'azione clamorosa per la squadra azzurra, neutralizzata dal portiere. Grosso si dispera, poteva forse alzare la palla sull'uscita di Lehmann, forse ci ha provato, certo è stato servito in maniera straordinaria dal rigore, era penetrato dal vertice basso puntando verso la porta avversaria, peccato. Schneider servito da Frederick, fa saltare Grosso, palla sul sinistro, in area di rigore, c'è Podolski, c'è Materazzi, ma Podolski si gira, la respinta da parte di Buffon e poi il tiro alto da parte di Kehl. Totti in area di rigore, c'è Perrotta, regolare la posizione, c'è l'uscita di Lehmann che travolge Perrotta, non si è alzata la bandierina, Perrotta era in posizione regolare, è stato travolto dall'uscita di Lehmann. Andiamo cauti, non vorremmo dire calcio di rigore mancato, non concesso dall'arbitro, ma certo Perrotta era partito bene sul passaggio efficacissimo da parte di Totti in area di rigore, ha mancato lo stop, è arrivato Lehmann. In effetti Lehmann dovrebbe aver colpito prima, nettamente prima, il pallone del giocatore italiano, ma poi con la massa enorme del suo peso, 87 kg per 1,90, ha travolto Perrotta che è finito a terra. No, sinceramente non possiamo recriminare nulla. Interviene ancora l'arbitro per dare il segnale di fine. Finisce qui. Italia-Germania, per quanto riguarda i tempi regolamentari, finisce a 0-0. Beh, ovviamente quanti sono in ascolto, anche noi stiamo pensando a che cosa? Stiamo pensando a Messico 70, ricorderete anche nel 70, in quella semifinale tra Italia e Germania, si finì comunque in parità e poi si giocarono quei meravigliosi tempi supplementari che ancora tutti noi ricordiamo. Parità anche questa sera qui a Dortmund, 0-0, non 1-1 come Città del Messico, ma ancora una volta Italia e Germania che lottano per un posto nella finalissima dovranno affidarsi ai tempi supplementari per poter decidere l'esito di questa gara. Incredibile palo di Gilardino, si gioca da 40 secondi, incredibile palo di Gilardino, incredibile, l'Italia stava per passare in vantaggio, è entrato Iaquinta al posto di Camoranesi, si gioca da 40 secondi, ancora 0-0, primo tempo supplementare, incredibile il palo di Gilardino, aveva colpito bene il pallone dal vertice basso dell'area di porta e la palla è stata respinta dal legno, con Lehmann battuto, davvero vicinissimi al vantaggio, gli uomini di Marcello Lippi che è in piedi di fronte alla propria panchina, attacca Totti, apre subito per Iaquinta, ripetiamo, è entrato a posto di Camoranesi nel secondo cambio azzurro, dunque si gioca adesso con tre punte, si è tornati al 4-3-1-2 che Lippi ama di più, un modulo offensivo, l'Italia vuole vincere la partita senza arrivare ai calci di rigore, questo è quello che ci sembra di leggere nelle interpretazioni che alla gara Lippi vuole dare e nelle indicazioni che ha dato già ai suoi calciatori. Calcio d'angolo per la formazione italiana, Pirlo sta per battere, sono partiti bene nel primo tempo, supplementare ovviamente, il cross arriva a Zambrotta, il tiro, palo, il secondo legno consecutivo, incrocio dei pali pieno, colpito da Zambrotta, è incredibile, adesso c'è mala sorte però che si accanisce sulla squadra italiana, due legni incredibili, Gilardino dopo 40 secondi, adesso dopo due minuti nel primo tempo supplementare, un gran destro da parte di Zambrotta che è finito sulla traversa, incredibile, incredibile davvero, però questo è un buon segno, l'Italia vuole vincere la gara, vuole giocarsela a testa alta, ha capito che può farlo, la Germania è intimidita da questi due legni che hanno colpito i giocatori azzurri, adesso provo a rovesciarsi in avanti ma c'è Grosso molto attento, sono molto decisi gli azzurri, molto decisi e molto concentrati, stanno giocando bene, è il momento di Alessandro Del Piero, in piedi di fronte alla panchina italiana, sta ricevendo le ultime indicazioni dal suo commissario tecnico, sta per entrare Alessandro Del Piero. Bene, vogliamo ricordarvi che il 13 settembre del 95 nel corso di Borussia Juventus finita 1-3, Del Piero su questo campo si scoprì al pubblico internazionale di tutta Europa con due assist per le reti di Padovano e di Conte e realizzò un gol bellissimo con finta su Kohler e morbido tiro che aveva in quell'occasione strappato gli applausi persino del pubblico del Borussia Dortmund. E Beckenbauer disse in quell'occasione: beh, questo diventerà un grande giocatore e non farà rimpiangere Roberto Baggio. Torna su questo campo Del Piero e ovviamente immaginiamo, ricorderà ancora quanto avvenne su questo campo e cosa significò per lui quella consacrazione. E adesso è il momento di Alessandro Del Piero, esce come non era prevedibile Perrotta e non Totti, dunque Perrotta abbandona il terreno di gioco, Totti rimane in campo, è una squadra molto sbilanciata in avanti quella azzurra con Del Piero, Iaquinta, Gilardino e Totti, ovviamente adesso si assesteranno in modo tale da rendere più equilibrato il centrocampo italiano, ma certo è molto chiaro l'intendimento di Marcello Lippi, gli attaccanti in campo per cercare in questi ultimi minuti di gara del primo tempo supplementare, siamo al 14esimo e ovviamente per il quarto d'ora del secondo di mettere sotto la Germania e di portare a casa il successo e la qualificazione, vedremo, è davvero un modulo molto audace, molto offensivo quello che Lippi ha messo in campo, l'Italia è decisa a vincere. Avanza sulla destra Odonkor, da esterno dunque del campo, parte il cross, c'è Podolski, errore clamoroso, ancora una volta Podolski solo in area di rigore e non è la prima, almeno in tre occasioni Podolski è rimasto solo in area di rigore, di testa ha messo sul fondo all'altezza del vertice dell'area di porta, clamoroso errore di Podolski che poteva ovviamente valere alla Germania il gol del vantaggio. Trascorso il minuto di recupero, l'arbitro dichiara concluso anche il primo tempo supplementare. Parte lo spiovente, il colpo di testa, allontana Iaquinta, raggiunge per primo Odonkor. Iaquinta come un fulmine su di lui. Un rimpallo, favorisce Totti. Totti per Iaquinta, scatta Iaquinta, limite dell'area di rigore. Iaquinta verso il fondo, costretto da Frederick, difende bene la palla, prova a crossarla, arriva Odonkor, recupera sul fondo. Iaquinta si dispera. Era partito il classico contropiede italiano e lo stadio Dortmund si era ammutolito, perché evidentemente tutti sanno che forza possono avere gli attacchi italiani di rimessa. È stato bravo Frederick questa volta a recuperare velocemente su Iaquinta e a chiuderlo verso il fondo. Pirlo in avanti, area di rigore, c'è Del Piero. Del Piero prova a girarsi, è attaccato, l'uscita di Lehmann. Del Piero fuori, Iaquinta ha cercato la conclusione su una difesa che ha recuperato precipitosamente. Del Piero ha avuto una buona opportunità, è stato bravo nel gestire il pallone con grande freddezza, non ha potuto però concludere in porta. Intanto attacco da parte della Germania. Odonkor, siamo sulla tre quarti di destra, in mezzo sale Kehl, c'è spazio, area di rigore, attenzione Podolski, tiro, Buffon, grande intervento di Buffon. Buffon complimentato da Cannavaro, che gli va a dare la classica pacca sulla mano. Davvero un grandissimo intervento. Gianluigi Buffon ha deviato oltre attraverso un tiro che sembrava destinato alla rete da parte di Podolski, con il braccio destro in tuffo, in volo. Un intervento meraviglioso, plastico, stilisticamente impeccabile, efficacissimo. Buffon ha salvato il mondiale azzurro. Podolski ha avuto la palla per passare e ci è voluto il più grande Buffon possibile per impedire il gol del vantaggio tedesco, che avrebbe probabilmente chiuso la competizione tra le due squadre. Attenzione all'attacco da parte dell'Italia. Il tacco di Iaquinta, il tiro di Del Piero dal limite. Fuori il tiro di Del Piero. Era un bel diagonale basso che puntava sul secondo palo, quello alla destra di Lehmann. Bello il tacco di Iaquinta a liberare proprio il giocatore italiano, ma la palla è uscita a distante, dobbiamo dire. Un diagonale non preciso. Il rinvio da parte di Zambrotta, colpo di testa da parte di Gilardino. Iaquinta in mezzo, Pirlo, può partire Pirlo, ai 20 metri, Pirlo, il tiro! La respinta di Lehmann in angolo! La respinta di Lehmann in angolo, bel tiro di Pirlo, molto angolato, molto pericoloso. Bello il controllo, bello il palleggio, bella la conclusione con Lehmann, che ha dovuto impegnarsi abbastanza severamente sul tiro di Pirlo, che era sul primo palo, quello alla sinistra del portiere tedesco. Calcio d'angolo in favore della squadra azzurra. Alessandro Del Piero colloca la palla nell'area d'angolo sotto la tribuna opposta alla nostra, è pronto ad effettuare la giocata, pallone abbastanza alto in mezzo, c'è Gilardino, non ci arriva ancora Pirlo, non ha spazio per concludere dal limite, trova il corridoio, il tiro, rete, grosso ha portato in vantaggio l'Italia, e al 14° minuto del gioco l'Italia passa con un diagonale incredibile di Grosso, pazzesco, l'Italia è in vantaggio sulla Germania, manca solo un minuto, l'Italia è un passo dalla finale di Berlino. Straordinario Grosso, ammutoliti sugli spalti i tifosi tedeschi, un gran tiro di Grosso e l'Italia è in vantaggio, 14° minuto di gioco. Gentili radioascoltatori, straordinario il tiro di Grosso a fil di palo, sul palo più lontano, un diagonale dal centro dell'area di rigore, un tiro al volo imprendibile per Lehmann, che aveva salvato pochi istanti prima sul tiro da parte di Pirlo. L'Italia è in vantaggio, l'Italia è vicina alla finale. Odonkor si rovescia in attacco davanti alla Germania. Ballack, il suo tiro è sul fondo. Un minuto al termine, scarso, e ovviamente vedremo se ci sarà bisogno di recupero, lo deciderà il signor Arciundia. Ammutolito lo stadio di Dortmund. Grosso ha portato in vantaggio gli azzurri un minuto fa. L'Italia dunque è vicinissima e da un passo, da un incredibile traguardo, quello cioè della finalissima di Berlino. Naturalmente c'è grande esultanza sugli spalti, ma c'è anche grande attenzione agli ultimi istanti della partita. Sono tutti in piedi i giocatori italiani vicini a Marcello Lippi. Lo stadio di Dortmund è ammutolito, ma intanto c'è Joel Steiger che sta salendo sulla corsia di sinistra. Ancora la Germania in attacco mentre siamo al 15°. Il pallone in mezzo a cercare la testa di qualche attaccante allontanato. Podolski, arriva Cannavaro, allontana la palla, la gestisce la squadra italiana. L'attacco di Gilardino, limite dell'area di rigore. Gilardino si accentra, Gilardino, Del Piero, rete, l'Italia è in vantaggio, l'Italia conduce per 2-0. L'Italia, gentili radioascoltatori, è in finale. Straordinario epilogo, straordinario epilogo, è finita la partita, è finita, l'Italia ha raggiunto la finale, straordinario epilogo. Credo davvero che al di là del grande entusiasmo, della grande emozione che ci travolge tutti in questo momento, non si possa che dire successo strameritato per la squadra di Marcello Lippi. Un grande risultato, 2-0 dopo due pali colpiti nel primo tempo supplementare e dopo un atteggiamento decisamente offensivo che ha caratterizzato tutti e due i tempi supplementari, a conferma che l'Italia sapeva, che Lippi sapeva, che i suoi uomini sapevano che avrebbero potuto avere la meglio sulla formazione di Jürgen Klinsmann. La Germania è uscita, o perlomeno non disputerà la finale, dovrà accontentarsi del terzo posto. L'Italia invece è in finale, l'Italia potrà giocarsi il titolo mondiale, così come avvenne nell'82 contro una delle squadre che prevarrà nell'altra semifinale tra Francia e Portogallo. Serata magica qui a Dortmund. La Germania per la prima volta subisce una sconfitta su questo campo dove mai i tedeschi avevano perso. Noi chiudiamo qui i nostri collegamenti, vi ringraziamo e invitiamo tutti gli italiani a festeggiare insieme a noi questo straordinario risultato. Italia batte Germania 2-0, linea agli studi di Monaco.
2: Allora intanto mi dicono che abbiamo ancora Giuseppe Bisantis in mezzo ai tifosi urlanti e festanti. Giuseppe.
3: Eccoli, li sentite?
2: Benissimo.
3: Il coro che ormai caratterizza tutti gli stadi.
2: Vai vai.
3: Ragazzi, grande vittoria in diretta, grandissima, no, grandissima vittoria,
4: grandi, tutti a Berlino,
3: c'è scritto tutti a Berlino, ma anche tutti gli altri, ci sono parecchi romanisti, lo sentite pure voi, no? E infatti questo è un coro che è nato allo Stadio Olimpico e che si è trasferito qui ai mondiali e che qualcuno ci sta cercando di imitare, sono tantissimi, adesso stanno uscendo dallo stadio, qualcuno dormirà praticamente fuori dallo stadio perché oggi Dortmund era veramente una bolgia, non ci si riusciva neanche a muovere direzione Berlino, ci sono 5 giorni per arrivare.
2: Ringraziamo gli azzurri di Lippi che ci hanno fatto vivere una serata indimenticabile qui a Monaco di Baviera, qui in Germania, proprio contro i padroni di casa tedeschi. Da Filippo Corsini, grazie a tutti per l'ascolto, buonanotte e felice nottata. We'll be right back.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Hormuz verso la riapertura. Trump annuncia la revoca del blocco navale e convoca una riunione nella Situation Room. Drone russo colpisce un edificio in Romania. La NATO, mossa sconsiderata. Putin, indagheremo. Per Giorgia Meloni è un atto gravissimo. Bruxelles promuove l'Italia su fisco, banche e mercato del lavoro. L'Istat, occupazione record dal 2004. Sale l'inflazione. Paura a San Vito Lo Capo, un undicenne tenta di accoltellare il professore in classe. Le immagini trasmesse su Telegram. Auto contro scuola bussa a Mazara del Vallo, 19 feriti, senza patente e assicurazione il conducente della vettura. Al via il lungo ponte del 2 giugno, 14 milioni in viaggio, traffico intenso in uscita dalle città, meteo incerto fino a domani, poi caldo e sole. Con il cuore nel nome di Francesco, questa sera la maratona di solidarietà condotta da Carlo Conti, diretta su Rai 1 e Rai Radio 1. Il ritorno di Ariana Grande, dopo 2 anni di assenza, esce il nuovo singolo, il 31 luglio arriverà l'album Petal. Giro d'Italia, lo statunitense Kuss, il tappone dolomitico di Alleghe, il danese Vingegaard rimane sempre in rosa. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione Iran, dove potremmo essere di fronte finalmente a una svolta. Un accordo politico con gli Stati Uniti è stato raggiunto, ma non ancora definito nei dettagli. Così poco fa una fonte del governo di Teheran all'agenzia Reuters. E anche Trump spiega che queste sono ore decisive. Da New York, la corrispondente.
4: Il presidente Donald Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione finale sull'accordo con l'Iran. Lo ha annunciato con un lungo post sul suo social Truth, in cui ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo, senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, scrive Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump fa sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e verranno distrutte. Non ci sarà alcuno scambio di denaro fino a nuovo avviso, aggiunge Trump, un probabile riferimento ad aiuti finanziari o a scongelamento dei fondi dell'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo sulla città di Galați, in Romania. Colpito un palazzo di 10 piani, 2 i feriti lievi. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, così Ursula von der Leyen. Mosca vuole inasprire la situazione, dice il cancelliere tedesco Merz. Anche il premier britannico Starmer parla di grave violazione dello spazio aereo della NATO.
5: Non ci sono prove che il drone caduto in Romania sia russo. Rilancia la posizione di Mosca il presidente Putin dal Kazakhstan, ma siamo pronti a un'indagine obiettiva, concede. Se ci verranno consegnati i resti, avverte poi. Come prassi al Cremlino, Putin rovescia la responsabilità sull'Ucraina. Potrebbe essere un drone di Kiev, deviato dalle difese elettroniche o da una carenza di dati. Che la Russia stia preparando una guerra con l'Europa è una bugia, si indigna Putin. La Russia non è una minaccia per l'Europa. In Ucraina stiamo avanzando ogni giorno, assicura il leader del Cremlino. Era un drone Geran 2 ed era di fabbricazione russa, la conferma del Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale. Era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sull'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che ha annunciato l'espulsione del console generale russo. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Mosca, Medvedev, sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio rivolgendosi ai cittadini europei. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania, difenderemo ogni centimetro dell'alleanza, la promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR1.
3: Una irresponsabile e intollerabile escalation, questo è il commento sul caso del drone da parte del ministro della difesa Guido Crosetto, che esprime solidarietà al popolo romeno. Il responsabile degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni, che parla anche degli ultimi dati economici del nostro paese, è a rischio la sicurezza dell'intero continente.
0: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della Premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la Premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato. Un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica. La sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
3: I dati sull'occupazione, cui ha fatto riferimento la Premier Meloni, sono dell'Istat, che ritocca al rialzo anche le stime sul PIL, e la Commissione europea promuove l'Italia su conti pubblici, banche e mercato del lavoro.
6: Ad aprile gli occupati sono cresciuti di 123.000 unità sul mese e di 269.000 unità sull'anno. L'Istat sottolinea che il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, mentre il tasso di disoccupazione al 5,1% è ai minimi sempre dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede poi al rialzo le stime sul PIL del primo trimestre, in aumento dello 0,3% sui tre mesi precedenti e dello 0,8% sul primo trimestre 2025. Allo stesso tempo però torna a salire l'inflazione, che a maggio sfonda il muro del 3% al 3,2% su base annua dal 2,7% del mese precedente. L'accelerazione risente prevalentemente di quella dei prezzi energetici e dei trasporti, stabile il cosiddetto carrello della spesa a più 2,3%. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. La Commissione invita poi il nostro Paese a favorire la crescita e la fusione delle piccole e medie imprese per favorire la produttività. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: I temi economici sono dunque al centro del confronto politico, assieme al caso del drone caduto in Romania.
7: Il centrodestra unito chiede all'Europa più flessibilità contro il caro energia. Da Fratelli d'Italia Marta Schifone rimarchi i buoni dati economici raggiunti dal governo.
8: Il lavoro continua a crescere, lo dice Istat. Ad aprile l'occupazione è al suo massimo storico, mentre la disoccupazione è ai minimi di sempre.
7: Nel centrosinistra la leader del PD Elly Schlein sollecita Bruxelles chiedendo un tetto europeo al prezzo del gas e un piano industriale comune. Dal Movimento 5 Stelle Luca Perondini.
9: I fondi di coesione sono destinati alle aree disagiate per infrastrutture, scuola e lavoro. Non è possibile pensare di fare sempre cassa sulle spalle dei cittadini e dei territori.
7: Su quanto accaduto in Romania, Forza Italia ritiene l'attacco russo una minaccia inaccettabile e intollerabile. Noi moderati chiede maggiore sostegno a Kiev e la Lega auspica il coinvolgimento di tutti per la pace. Per Maggi più Europa è un problema politico che il carroccio faccia il tifo per Mosca. Italia Viva parla di gravissima provocazione russa e anche i Dem chiedono di fermare subito l'escalation e lavorare per il cessate il fuoco. Alessandra Allegra, GR1.
3: Shock energetico, capitale umano e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questi punti centrali delle considerazioni del governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
10: La crisi energetica peggiora la situazione economica globale. Il governatore Panetta mette in guardia. Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente sul benessere delle famiglie. Così da una parte la BCE vigilerà sull'inflazione con i tassi e dall'altra, quanto ad aiuti e sostegni per l'economia, Panetta non cita deroghe al patto di stabilità, ma
11: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
10: Per altro verso, se l'Europa deve fare di più e muoversi con l'unità, l'Italia può contare su diversi punti di forza da potenziare: esportazione, occupazione, risparmi, ma deve anche intervenire sui punti di debolezza. La produttività innanzitutto, che si misura sul capitale umano, 100.000 i giovani laureati e espatriati, e anche sull'innovazione tecnologica, soprattutto l'intelligenza artificiale, una grande opportunità da governare però e accompagnare con un intervento pubblico.
11: La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostare agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove.
10: Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:09, la cronaca con l'aggressione in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a un professore da parte di uno studente undicenne che ha ripreso tutto con il cellulare.
7: Ha persino indossato un casco per non farsi riconoscere. Poi ha tirato fuori un coltellino, pare ne avesse anche un altro, e ha tentato di colpire il professore di tecnologia. Tutto è avvenuto stamani in una scuola media di San Vito Lo Capo, nota località marittima nel Trapanese. L'insegnante ha reagito e ha disarmato lo studente. Per il professore solo un taglio superficiale su una mano. A rendere la vicenda ancora più inquietante è la circostanza che l'undicenne impugnava con l'altra mano un cellulare e avrebbe fatto partire una diretta in un gruppo Telegram durante l'aggressione. Ancora tutti da capire i motivi di quanto accaduto. Non ci sarebbe stata alcuna tensione tra i due e il fatto che il ragazzino fosse in possesso di due coltellini fa pensare a un gesto premeditato. Sul caso, seguito dalla procura per i minorenni di Palermo, indagano i carabinieri. Vista la giovanissima età, lo studente non è comunque imputabile. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: A Parma sono indagati a vario titolo per violenza, minacce e lesioni aggravati i tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per una rissa con alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico della città. La procura contesta al più giovane l'aggressione a un professore con una cintura e una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Lo scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma sulla dinamica dell'incidente emergono importanti particolari. Il conducente non aveva la patente, non era in regola con l'RC Auto.
12: Senza assicurazione non si sarebbe fermato allo stop passando oltre i 30 km orari consentiti. Sembra essere questa la dinamica che ha provocato un incidente a Mazara del Vallo nel Trapanese in cui sono rimasti feriti alunni e insegnanti a bordo di uno scuolabus. In totale 19 le persone ferite, 5 adulti tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. Due di loro sono stati trasferiti nell'isoccorso all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo. Un bimbo ha una frattura a un polso e un altro un trauma addominale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 all'incrocio tra via Salemi e via Ballatore. Lo scuolabus, ribaltatosi per il forte impatto, trasportava gli alunni dell'Istituto Santa Gemma Boscarino Pirandello ed era diretto verso la borgata costiera quando è stato travolto da una Nissan Qashqai. L'uomo alla guida dell'auto è un 51enne. A bordo con lui sembra fossero presenti la moglie incinta e 5 bimbi, oltre il numero consentito dunque. Ricoverato in ospedale, sono in corso gli accertamenti tossicologici e alcolemici per valutare se avesse assunto sostanze.

0: Milano, l'accusa dei magistrati è di caporalato nei confronti di operai indiani.
1: Manovali schiavi nei lavori di costruzione del nuovo consolato americano. Ne è convinta la procura di Milano, che ha acceso un faro sui cantieri dell'ex Tiro a Segno, dove è in fase di realizzazione la sede della rappresentanza diplomatica Stelle e Strisce. Secondo gli accertamenti, gli operai, in prevalenza indiani, venivano pagati pochi euro all'ora, ma soprattutto dovevano versare una sorta di pizzo per essere assunti. 500.000 rupie a testa, circa 5.000 euro per arrivare in Italia e avere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e poi ancora una serie di trattenute obbligatorie su vitto e alloggio. È per questo che è stato attivato il controllo giudiziario nei confronti della società costruttrice, il colosso USA Cadel Construction, e cioè un amministratore che affiancherà i vertici aziendali per sanare la situazione di sfruttamento cui sono stati sottoposti i lavoratori. Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
0: È risultata negativa al test per l'Ebola la dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Tutti in coda per una breve vacanza, prove generali di esodo estivo per questo ultimo weekend di maggio, che si allunga fino alla Festa della Repubblica. Sulle strade, traffico intenso.
2: Per il ponte del 2 giugno ANAS stima che saranno complessivamente 45 milioni i veicoli sulle strade e le autostrade in direzione dei luoghi di vacanza, soprattutto verso le località di mare. Possibili criticità sono legate alla chiusura del Brennero, prevista per la giornata di domani, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Code chilometriche si sono registrate già stamattina perché, in vista del blocco del valico, molti turisti e autotrasportatori hanno deciso di anticipare la loro partenza. Sul versante italiano nel pomeriggio la circolazione si è progressivamente normalizzata. Sul fronte meteo, ad accompagnare chi è in viaggio, ci sarà ancora il gran caldo, attenuato in parte dai temporali di queste ore. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Il weekend ancora qualche rovescio nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali, in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: E domani e domenica cantine aperte dal Piemonte alla Sicilia. L'iniziativa è organizzata da oltre 30 anni dal Movimento Turismo del Vino.
4: Molto più che un invito a scoprire come nasce il vino, piuttosto un viaggio immersivo che, come i filari di una vigna, intreccia cultura, natura, benessere e tradizioni locali. Un menù di esperienze sempre più vario, quello che Cantine Aperte offre anche quest'anno, spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino.
5: Creare delle esperienze che possano incuriosire non solo gli appassionati di vino, ma anche le persone che vogliono saperne di più, mettendo insieme anche passioni diverse.
4: Dalle ville palladiane del Veneto ai vitigni autoctoni calabresi, più di 600 le cantine che aderiscono all'iniziativa, luoghi da visitare e da vivere, attraverso percorsi tra i filari, a piedi, a cavallo o con i bike, attività per i più piccoli e poi laboratori di pittura, fino alle immancabili degustazioni alla cieca. Filo conduttore, il dialogo intimo con i produttori e la scoperta delle tradizioni locali.
5: Accogliere personalmente il visitatore, condividere la storia di quella cantina, di quella famiglia, del perché viene prodotto un certo vino.
4: Paola Guarnieri, GR1.
0: Un'altra importante acquisizione da parte del Ministero della Cultura arricchisce il patrimonio nazionale. Per 15 milioni di euro ha acquistato un capolavoro della pittura etrusca, il ciclo di affreschi provenienti dalla tomba chiamata François, dal nome dello scopritore, a Vulci. Dal 25 giugno saranno esposte nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Raffigurano scene mitologiche e combattimenti tra etruschi e romani. Furono di pinte tra il 340 e il 320 avanti Cristo. La RAI si prepara a raccontare i mondiali di calcio dentro e fuori dal campo sui canali TV e alla radio. L'annuncio della programmazione stamattina, alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi, che ascoltiamo.
6: Sarà ancora una volta un mondiale diverso, cercheremo disperatamente una maglia azzurra, troveremo i nostri tecnici e faremo il tifo per loro, troveremo i nostri arbitri, cercheremo di sostenerli e ringraziamo Rai per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, il piacere di vedere il mondiale che sarà

0: sarà ancora una volta spettacolare.
1: Con il cuore nel nome di Francesco, ad Assisi torna stasera in diretta su Radio 1 l'appuntamento di beneficenza per raccogliere fondi per le mense francescane, la lunga maratona dalla Basilica Superiore di San Francesco condotta da Carlo Conti, l'inviata.
2: Prove in corso per la 24esima edizione di Con il cuore nel nome di Francesco, in questo momento sul palco Alessandro Greco. Parliamo della maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ancora una volta padrone di casa, padre Enzo Fortunato.
3: Caso d'eccezione, io penso anche alla felice coincidenza con Sal da Vinci che oggi esce con il suo disco, ma insieme a tutti loro vogliamo rilanciare l'SMS solidale, il 45515. Radio Rai 1 farà la sua lunga diretta insieme a Rai 1. È un gioco di squadra.
2: Cast eccezionale, lo diceva padre Enzo: Sal da Vinci, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta e ovviamente non poteva mancare Pupo.
4: Un ritorno ad Assisi, che è una città che io ho frequentato spesso, che amo, e proprio per il cammino che io sto facendo per trovare davvero un senso alla vita e che a 71 anni ancora sono in cammino.
2: Da Assisi, Marcella Sullo, GR1.
1: Nel venerdì delle uscite discografiche arriva anche il nuovo singolo di Ariana Grande, che anticipa il nuovo album. Il brano si intitola Hate That I Made You Love Me ed è il primo dell'ottavo album della vincitrice di 3 Grammy da alcune stagioni, anche attrice. L'album Petal è atteso per il 31 luglio. Dal 6 giugno in California via anche al tour che la riporta live dopo 2 anni. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
9: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
12: GR1 Sport.
13: In studio Alessio Maldini. Giro d'Italia, oggi era in calendario la terz'ultima tappa, quella più dura, 151 km da Feltre ad Alleghe con ben 6 gran premi della montagna. Sentiamo com'è andata.
0: Il Monte Civetta illumina sullo sfondo la Tappa Regina, lo splendido scenario delle Dolomiti Bellunesi, ideale anfiteatro dello spettacolo agonistico nella frazione che si inerpica fin su in cima alla cima Coppi del Giro, il Giau, in una tappa d'altri tempi. Vince Sepp Kuss, uomo di fiducia di Vingegaard per un giorno in libera uscita, ma l'eroe di giornata è Giulio Ciccone che va in fuga, scollina in cima al Giau, fa incetta di punti, viene ripreso nel finale ma chiude terzo e si prende la maglia azzurra di leader degli scalatori.
14: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
0: La maglia rosa controlla, non attacca, la selezione si fa da dietro, pagano pegno Aresman che da terzo diventa quarto superato da Hindley e Eulalio, sesto, con Piganzoli che lo avvicina ancora nella lotta per la maglia di miglior giovane, ora è a 1-0-3 dal portoghese.
15: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene, domani speriamo che vada bene.
0: Vingegaard, Gall, Hindley, questo è il podio, Piganzoli ottavo, l'eterno Caruso nono, domani l'ultimo atto prima della passerella romana, la doppia ascesa a Piancavallo. Alleghe con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
13: E dal Veneto ci spostiamo in Toscana, esattamente al Mugello, per le prequalifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP, in evidenza i piloti italiani.
16: Inizio migliore per i colori italiani era impossibile. Poker azzurro nelle prequalifiche, con 5 Ducati nelle prime 6 posizioni e poi le 2 Aprilia, 7 moto italiane in top 8. Fabio Di Gianantonio, dopo il successo di Barcellona, conferma il suo gran momento di forma.
17: È soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole, quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile.
16: Secondo, un ritrovato Pecco Bagnaia.
18: Siamo partiti bene dalla mattina, mi sono trovato abbastanza bene da subito. Oggi pomeriggio le condizioni erano difficili per il caldo, però siamo riusciti a lavorare bene, a migliorarci.
16: Poi la sorpresa Bastianini con la KTM, quindi Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez davanti al leader iridato Bezzecchi.
19: Un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
16: Completano una top 10 raccolta in 3,5 decimi, Martin, Rins e Moreira. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
13: Pochi chilometri più a sud, a Coverciano prosegue il ritiro della nazionale di Baldini che sta preparando le 2 amichevoli con Lussemburgo e Grecia il 3 e il 7 giugno.
20: Dalla seconda categoria apuana, dai campi in terra alla nazionale, la parabola è stata lunga e inaspettata. A 67 anni Silvio Baldini da Massa parla da commissario tecnico per 2 partite, non di più. Con realismo ammette di non avere il curriculum per guidare l'Italia più a lungo. Tornerà all'Under 21 con l'ambizione di portarla all'Europeo e poi alle Olimpiadi del 2028. Magari con Donnarumma da fuori quota, il capitano è a Coverciano, ha chiamato Baldini per dare la sua disponibilità a guidare questo gruppo di giovani, età media 20 anni e mezzo. È stato l'unico dei veterani che hanno giocato in Bosnia a farlo, ricorda Baldini, senza malizia però, perché confida nei ragazzi che ha chiamato, molto meno, eufemismo, nei dirigenti dei club.
21: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani.
20: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
13: Capitolo allenatori, per Allegri a Napoli manca solo la firma, così come per Domenico Tedesco al Bologna, mentre il Frosinone ha confermato Alvini ed ufficiale alla Roma l'addio del direttore sportivo Massara. Per la Serie B alle 20 fischio d'inizio di Monza Catanzaro, ritorno della finale playoff all'andata 2-0 per i Brianzoli. Alla stessa ora Brescia Olimpia Milano, gara 1 della prima semifinale del campionato di basket. Intanto un gruppo di investitori guidato da Donny Nelson, storico dirigente NBA che comprende anche la stella Luca Doncic e il coach Valerio Bianchini, ha annunciato l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona per trasferire la squadra a Roma e inoltre ha presentato anche la candidatura per la NBA Europe. Tennis, Roland Garros approda agli ottavi di finale il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in 2 set Bambri-Venus. Nel singolare maschile avanti Rublev, Carreño Busta e Hodar. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Non mancate alla 5ª edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
24: Questa settimana
1: settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
24: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Viaggiare informati.
26: 19:28 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 10 continuano ad esserci 18 km di coda per un grave incidente avvenuto tra la A26 e Albisola in direzione della Francia. Ancora sulla 10 code per 16 km in carreggiata opposta sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra la 8 e l'aeroporto della Malpensa. Ed è una giornata nera per quanto riguarda gli incidenti. Sono tantissimi da segnalare sulle strade del nostro paese. Sulla A22 code per 4 km per un incidente avvenuto tra San Michele all'Adige e Trento Nord. In carreggiata opposta code per 2 km tra Rovereto Nord e Trento Sud. Sulla 15 code per 9 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Ulle e la 12. E ancora sulla 1 code per incidente tra Magliano Sabina.
25: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 27 marzo 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
27: Io ti spiace.
28: Impressionante il numero di colpi che riescono a scambiarsi. Hanno tutti e due una sorprendente forza di volontà, ma la determinazione di Rocky Balboa comincia a far presa su quella che fino a poco fa era una folla ostile.
29: Devi mettere un knockout, devi colpire, e colpire fino a che non ti senti più le braccia. È in ballo la tua vita, non l'hai capito?
30: Ultimo round.
29: Fino alla fine.
30: Quale di questi due magnifici atleti resterà in piedi alla fine di questo round?
31: Siamo a metà degli anni Ottanta, Rocky Balboa sfida Ivan Drago sul ring di Mosca mentre le caricature dei leader politici dei blocchi contrapposti Reagan e Chernenko se le danno di santa ragione nel videoclip di Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes, Stati Uniti e Unione Sovietica, le due tribù ostili che rischiano di far esplodere il mondo in un fuoco d'artificio nucleare. Il riflesso della cultura pop in uno dei momenti apicali della guerra fredda, lo stato di tensione che ha trovato in campo sportivo un terreno ideale per traslare il conflitto, sia in presenza che in assenza, visto che fra le armi utilizzate c'è anche il boicottaggio. Il primo caso eclatante ai campionati europei di nuoto del 1950, inizialmente previsti a Budapest e poi spostati a Vienna con la defezione di tutti i paesi dell'est ad eccezione della Jugoslavia, mentre dall'altra parte a rinunciare furono Gran Bretagna e Spagna per la scelta di ambientare le gare nella zona sovietica della capitale austriaca.
32: Per la prima volta le tuffatrici azzurre partecipano ai campionati europei. Nanda Pautasso, ultimi colloqui gentilmente maneschi sugli orli della piscina dello Stadionbad a Vienna. Si comincia col trampolino elastico di 3 metri, mortale avanti carpiato, a cui segue il mortale indietro teso della francese Pélissard, piattaforma di 5 metri, Mirabili le sagome di queste ragazze tornite dall'aria, sveltite dalla elasticità del movimento. Quantunque prediliga i tuffi all'indietro, la Pélissard è avanti in classifica. Riuscirà prima. La piattaforma di 10 metri è anche una sfida alle vertigini. Il problema è di arricchire al massimo il geroglifico disegnato nell'aria. La francese Maddy Moreau ha persuaso la giuria e sedotto il pubblico.
31: La possibilità di sedurre il pubblico con il gesto sportivo è il dato di fatto che sposta la scelta dal boicottaggio alla partecipazione. Partecipare per dare dimostrazione di sé al mondo nell'ambito di una contrapposizione che è diventata ideologica e non solo politica e militare. Quelle di Helsinki 52 sono le prime Olimpiadi della Guerra Fredda e l'Unione Sovietica, insieme agli altri paesi del blocco comunista, chiede di alloggiare in un villaggio separato. Una cortina di ferro olimpica che separa gli atleti dell'Est e dell'Ovest, che si ritroveranno tutti insieme solo durante la cerimonia d'apertura.
32: Bandiera olimpica. La pioggia sferza la pista quando, con la Grecia primogenita delle Olimpiadi, si inizia la sfilata dei 5.000 atleti di 69 nazioni. Entrano gli inglesi. Le rappresentative si succedono secondo l'ordine alfabetico in lingua finlandese. I russi sono 400, gli uomini tutti in bianco, cravatta scura, le ragazze con una corta giubba e gonna bianca pieghettata. Il tricolore con cavalleria italiana è stato affidato alla più giovane campionessa. Guidati dal presidente del CONI, i nostri sfidano il maltempo, cappello in mano, impermeabile sul braccio.
31: Il racconto dell'eleganza italiana sfoggiata sulla passerella olimpica a dispetto della pioggia conferma quanto una squadra sportiva accompagnata da simboli e vessilli possa essere rappresentativa e immediatamente percepita agli occhi di chi la guarda. Ed è questa valenza identitaria a spingere le due superpotenze alla ricerca esasperata della vittoria. La competizione sportiva è la possibilità immediata di apparire vincitori agli occhi del mondo e diventa questione di vita o di morte se in campo ci sono USA e URSS. Come racconta Ivan Jedesko, protagonista della sfida tra sovietici e americani nella finale olimpica del basket a Monaco 72.
0: Il nostro compito era quello di difendere il prestigio dell'Unione Sovietica, per cui dovevamo dimostrare che noi russi eravamo una potenza anche nello sport. Prima di partire siamo andati a Volgograd, la vecchia Stalingrado, dove i nazisti erano stati battuti nel 1942. Ci dissero: voi andrete a Monaco di Baviera, dove è nato il nazismo. Quindi dovete vincere a tutti i costi per dare alla Russia un'altra grande vittoria, come a Stalingrado.
31: Ma ad un passo dalla vittoria sotto canestro ci sono ancora una volta gli americani, vincitori di 7 Olimpiadi di fila con 63 vittorie e 0 sconfitte, ancora imbattuti da Berlino 36 ma ora in vantaggio di un solo soffertissimo punto ottenuto in extremis con un sorpasso da tiro libero a 3 secondi dalla fine di una partita combattutissima contro i russi. 3 secondi che diventeranno infiniti, rigiocati per ben 3 volte dopo le proteste dei sovietici per un presunto timeout non concesso, con l'invasione di campo di allenatori e alti dirigenti del basket internazionale, con gli americani che risultano vittoriosi per 2 volte e poi sono costretti, malgrado le proteste, a giocare una terza ripetizione. Ancora 3 secondi, quelli definitivi, che partono con un lancio lunghissimo di Jedesko. Il passaggio d'oro, così verrà definito oltre cortina, che attraversa tutto il campo e va a trovare il compagno di squadra Alexander Belov, appostato nei pressi del tabellone americano per il canestro che regala la vittoria ai sovietici sul fischio della sirena. Un epilogo contestatissimo in campo e mai accettato dai giocatori americani, che rifiuteranno di ricevere la medaglia d'argento, come racconta Ed Ratliff.
0: Quei 3 secondi sono ancora nella mia testa. I russi potevano chiamare il time out durante i tiri liberi, ma non dopo il secondo tiro libero. E poi, con quei 3 secondi, hanno giocato e sbagliato il canestro. A quel punto altri 3 secondi non potevano esserci. Andremo mai a ritirare la medaglia d'argento? Molto semplicemente, no. Ci hanno imbrogliato. La medaglia d'argento non è per noi. Non l'accetterò mai. Un altro giocatore ha scritto sul suo testamento che sua figlia non la potrà accettare neanche dopo la sua morte.
31: E Robert Paul Jr. del Comitato Olimpico Statunitense parla di vicenda esclusivamente politica.
6: Questa fine ingloriosa di una stupenda partita di basket forse può essere considerata come un eccellente esempio di cosa succede nella politica internazionale. L'Est Europa contro il resto del mondo. Quel maledetto arbitro diede ai sovietici tre chance, resettando il cronometro ogni volta. Noi ci siamo appellati alla giuria, ma non c'era verso di farsi ascoltare, perché dei cinque membri della giuria, tre appartenevano a paesi dell'Est, e per questo è finita come sappiamo.
7: I giocatori sovietici tornarono in patria da eroi, coronando con l'oro olimpico la crescita del basket russo che dominava in Europa. Difficilissimo andare a vincere oltre Cortina, come racconta Dino Meneghin, che compì l'impresa da giovanissimo, a soli 20 anni, con la Ignis Varese. Il trionfo in finale di Coppa Campioni a Sarajevo contro l'armata rossa del CSKA di Mosca, in un ambiente difficile da affrontare, come sempre quando si andava a giocare all'Est.
8: Tiro di Kovirkin, controlla il pallone l'armata rossa, molto stretta sotto canestro la difesa dell'Ignis. Servito ancora a Meneghin.
9: Quello che mi colpiva quando giocavamo subito a Mosca era il tifo. C'entravano in questi palazzi grandi, però tutti vestiti di nero. Un tifo proprio cupo, l'atmosfera era cupa. Mentre da noi già c'erano i tifosi organizzati e quant'altro. Adesso la partita del CSKA Mosca in Eurolega è tutta un'orgia di colori, suoni, tifo. Allora era veramente una situazione che partiva dalla situazione politica comunista, che pesava su tutto. Era proprio uno scontro, oltre che sportivo, anche di democrazia, ecco, di sistema di gestire lo Stato. Noi avevamo una situazione democratica pazzesca, di là invece si parla proprio di dittatura comunista. C'erano dei controlli pazzeschi, il sistema di vita non mi piaceva, non ci piaceva, non ci piaceva il cibo. Dormivamo in alberghi non proprio belli, e erano trasferte un po' dure.
7: Battere i sovietici sul loro terreno, non solo geografico ma strettamente sportivo, è quello che cercarono di fare gli americani alle Olimpiadi Invernali di Lake Placid nel 1980, sfidando la grande macchina rossa, la squadra di hockey su ghiaccio che vinceva tutto e non perdeva una partita da 20 anni. Una squadra costruita per vincere, come spiega il capitano degli americani, Mike Eruzione.
10: There were soldiers in the Red Army.
11: Erano soldati dell'armata rossa. Giocando si sentivano liberi perché potevano viaggiare. Mi ricordo che una volta ai campionati mondiali passai davanti a una delle loro stanze e vidi un sacco di stereo e di radio. Era così che venivano premiati per aver vinto. Li reclutavano da giovanissimi e dicevano loro: tu diventerai giocatore di hockey, e loro non facevano altro per il resto della loro vita.
10: And they would spend their whole life doing that.
7: La squadra americana invece era formata in prevalenza da ragazzi non professionisti messi insieme dal rivoluzionario Herb Brooks, il coach interpretato da Kurt Russell nel film Miracle.
12: Hai escluso alcuni fra i giocatori migliori.
14: Non voglio i giocatori migliori, Craig, io voglio quelli giusti.
15: Contro i sovietici, come finirebbe secondo te?
12: Hanno giocato contro i migliori dei nostri, le All-Stars dei professionisti, e ci hanno battuto.
14: Le squadre All-Stars perdono perché puntano unicamente sul talento individuale. I sovietici vincono perché prendono quel talento e lo mettono al servizio di un sistema che migliora tutto il collettivo. Il mio scopo è batterli proprio su questo piano.
16: Battere la migliore squadra del mondo. Medaglia d'oro nel 64, 68, 72, 76. Punti piuttosto in alto,
7: Il progetto era decisamente ambizioso, ma il coach americano aveva un piano tattico rivoluzionario, come spiega Capitano Eruzione.
11: Era riuscito a capire perfettamente la filosofia russa dell'hockey e ci faceva adattare al loro stile di gioco. Ci disse che non avremmo giocato una partita tipicamente americana, ma che avremmo giocato all'europea, perché giocando a hockey come si gioca in Nord America non avremmo mai vinto le Olimpiadi. Tutti dicevano che non sarebbe mai riuscita ad insegnarcelo, ma lui disse: posso farlo e lo farò.
14: La loro arma principale è l'intimidazione. Sanno che vinceranno e lo sanno anche gli avversari. Nessuno ha mai lavorato abbastanza sodo da poter pattinare alla pari con loro per un'intera partita. Signori, noi lavoreremo abbastanza sodo.
7: Gli americani affrontano i sovietici nel girone che assegna le medaglie e riescono nell'impresa di pattinare con loro per tutta la partita, punto a punto, metro su metro, agguantando il pareggio 3-3 a 10 minuti dalla fine, per poi passare in vantaggio nel finale con la rete del capitano Mike Eruzione. Gli ultimi minuti sono resistenza eroica con le grandi parate del portiere Craig, e mentre tutto lo stadio scandisce a gran voce il countdown finale, il cronista statunitense dell'ABC, Al Michaels, pronuncia la famosa frase: credete ai miracoli?
31: un miracolo che si compie nel delirio generale e nell'incredulità di tutti, compreso il match winner Mike Eruzione.
1: When I remember shaking their hands, all I kept thinking was, I can't believe we beat the Soviet.
11: Mi ricordo che mentre ci stringevamo la mano riuscivo solo a pensare, non ci posso credere, abbiamo battuto i sovietici, non ci posso credere, abbiamo battuto i sovietici.
1: Total, not even close.
11: E guardandoli si vedeva che anche loro pensavano la stessa cosa. Non è possibile, abbiamo perso contro gli americani. Era come guardarsi allo specchio. Eravamo entrambi sbalorditi, noi per la vittoria e loro per la sconfitta.
1: Disbelief of joy. There's a failure.
31: Nei mesi a seguire la sfida USA-URSS si trasformerà in boicottaggio incrociato, quello americano di Mosca 1980 e quello sovietico sui giochi di Los Angeles 1984. Ma oltre ad essere terreno di scontro, lo sport ai tempi della guerra fredda fu anche luogo di incontro per atleti provenienti da mondi separati e all'occorrenza di possibile fuga. Alle Olimpiadi di Roma 60, oltre agli agenti della CIA, travestiti da tecnici e accompagnatori, c'erano anche atleti che avevano il compito di contattare colleghi sovietici per convincerli a fuggire in Occidente. Uno di questi era David Sime. Il velocista americano, nella ricostruzione del Guardian su documenti desecretati, ebbe diversi incontri con il campione ucraino del salto in lungo Vanesian, che però non si lasciò convincere dalle lusinghe americane e durante una cena in un ristorante in via Merulana fuggì spaventato all'arrivo di un agente della CIA di nome Mr. Wolf, incaricato di sbloccare la trattativa. E alla fine David Sime, oltre a Vanesian, si vide sfuggire anche la vittoria nella finale dei 100 metri, battuto al foto finish dal tedesco Armin Hari.
2: Partenza questa volta buona, è sempre Hari però che ha preso la testa, è Hari in prima posizione, in seconda posizione ci appare Sime ed ecco Hari che vince.

0: Non avranno invece bisogno di fuggire il pallavolista di Leningrado Zaitsev e la nuotatrice moscovita Pozniakova, che alla fine degli anni Ottanta si trasferiranno a Spoleto, dove è nato il loro secondo figlio, Ivan Zaitsev, il capitano della nazionale italiana di volley, che di fatto fu il primo figlio della perestroica che anticipava la caduta del muro.
1: Sì, praticamente sì, mio padre è stato il primo atleta ad essere autorizzato in persona da Gorbaciov ad uscire dai confini dell'Unione Sovietica. In quel caso si trasferì a Spoleto con tutta la famiglia, dove sono nato io. Erano anni difficili, c'era un regime politico molto opprimente, basti pensare che per esempio mio padre versava il 70% dei propri introiti al Partito Comunista, quindi fondamentalmente a noi come famiglia ci rimaneva tra virgolette poco, quindi erano anni di sacrifici, di problemi quotidiani. Però comunque il tutto diciamo cadeva nel dimenticatoio grazie ai risultati sportivi e alle eccellenze che si riuscivano a raggiungere a livello sportivo sia da parte di mamma sia da parte di papà.
2: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
0: È il 9 novembre del 1989, la fine convenzionale della guerra fredda e delle epiche sfide tra USA e URSS in campo sportivo, la fine del confronto fra ideologie e il tramonto del socialismo reale nel quale qualcuno aveva creduto in buona fede al punto di inventare un antitetico finale, una migrazione festosa da Berlino Ovest a Berlino Est, come si racconta nel film Goodbye Lenin, ispirato al fenomeno post-riunificazione dell'ostalgie, la cosiddetta nostalgia dell'Est.
3: Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. E sono in molti a voler restare, alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista. Desiderosi di un mondo che, rifiutando il carrierismo sfrenato e la schiavitù del consumismo, metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanesimo. Queste persone vogliono una vita diversa. Hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi TV non sono tutto e sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza.
0: Il paese nel quale mia madre aveva creduto e che io ero riuscito a far sopravvivere fino al suo ultimo respiro, dice nella scena finale il protagonista del film. Un paese che nella realtà non era mai esistito.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Zona Cesarini.
2: Sono le 20 qui su Radio 1, buonasera, ben ritrovati in studio Francesco Albanese per questa nuova puntata di Zona Cesarini, che molto sarà dedicata al calcio e al basket, ma non perderemo di vista l'equitazione con il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Sempre in tema di calcio parleremo naturalmente della nazionale che è radunata a Coverciano, ma adesso subito spazio alla cronaca, agli impegni che stanno per iniziare. Per quanto riguarda il calcio, ci sarà la finale di ritorno del playoff di Serie B Monza-Catanzaro, ce la racconterà Marco Signorelli. Per quanto riguarda invece playoff di basket, gara 1 della semifinale tra Brescia e Milano. Allora andiamo con ordine, partiamo proprio da Monza-Catanzaro. Pronto per noi a raccontarcela c'è Marco Signorelli. Buonasera Signorelli, allora tra poco ripristiniamo il collegamento con lo stadio di Monza. Allora passiamo alla pallacanestro, perché è pronto in postazione per Brescia-Milano Massimo Barchesi. Buonasera Massimo.
3: Ciao Francesco, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. A pochi istanti dalla prima palla 2 della semifinale tra la Germania Brescia e l'Olimpia Milano, quarta sfida ai playoff. Tra queste squadre nei tre precedenti ha sempre vinto Milano 2-1 ai quarti nei playoff del 1982, 3-1 in semifinale nel 2018, 3-0 in semifinale nel 2024. In tutte e tre i casi l'Olimpia vinse poi lo scudetto. Brescia che ha il fattore campo dalla sua per essersi piazzata al secondo posto al termine della stagione regolare con gli stessi punti di Milano, ma con una differenza negli scontri diretti a favore, perché la formazione di Matteo Cotelli ha vinto entrambe le partite nella stagione regolare 98-92 qui al Pala Leonessa e 90-81 al Pala Lido. Milano invece si è imposta nella finale di Supercoppa 90-76, nella semifinale di Coppa Italia 106-102, gara iniziata subito al tiro da tre con l'errore Lidei, rimbalzo per Brescia di Endur, primo possesso per la formazione di Matteo Cotelli, che nella passata stagione è stato il vice di Peppe Poeta, attuale tecnico di Milano. Peppe Poeta che portò la Germania in finale un anno fa a sfidare la Virtus Bologna. Sbaglia da tre anche Rivers, ancora 0-0 dopo 30 secondi di gioco. Studio.
2: Vai pure avanti Massimo, ti ridò la linea, ti richiedo la linea non appena saremo pronti anche con Monza.
3: Perfetto Francesco, allora attacca Milano con Lidei a rischio di violazione di passi, a rischio palla persa, e palla persa fu, palla per Rivers da tre, in ritmo i primi tre punti della partita sono della Germania Brescia con Dimitri Rivers, che poco fa aveva fallito dall'arco ma ora ci ha riprovato con esito decisamente migliore. 3-0 Germani, Schitz per Nibo, gran movimento di Josh Nibo, virata con piede perno a far fuori Ivanovic, appoggio a canestro, i primi due per Milano e per Josh Nibo, 3-2 per Brescia che attacca con Ivanovic, il grande protagonista di gara 5 contro Trieste, 24 punti per il montenegrino. Della Valle, arresto e tiro dalla media, a segno 5-2 ed è fondamentale per Brescia aver ritrovato Amedeo Della Valle in gara 5 contro Trieste, un Della Valle che ha giocato addirittura 34 minuti e utilizzato a sorpresa così tanto da Matteo Cotelli. Scelta da tre, sbaglia ma arriva a prendere il ribalzo Ellis dal lato debole, è sfuggito a tutti. Quinn Ellis consegnato ancora per il giocatore britannico, che però commette violazione di doppio palleggio e palla persa per Milano. 2 minuti di gioco al Pala Leonessa con la Germania avanti 5-2 sull'Olimpia Milano. Brescia che attacca ora con Ivanovic che è in palleggio nella propria metà campo e viene superato in questo momento. Schilz in marcatura su di lui, Ivanovic fino in fondo con il cameriere, appoggio in sottomano, a segno Ivanovic, 7-2 e prosegue dunque nella scia, nell'onda vincente Nikola Ivanovic di gara 5 contro Trieste. Dall'altra parte lo scarico di Scienz per Nibo. Nibo in violazione di passi piuttosto evidente. E seconda palla persa consecutiva per Milano. Eccomi,
2: allora,
3: vai.
2: Riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra. Allora andiamo a Monza per il finale playoff Serie B di ritorno. Monza Catanzaro, Marco Signorelli.
4: Buonasera, buonasera anche da Monza, dove si gioca da 1 minuto 20 secondi questa finale di ritorno dei playoff di Serie B. Ancora 90 minuti per un sogno, quello di riprendersi subito la Serie A per il Monza. Ovviamente per il Catanzaro sarebbe un ritorno dopo più di 40 anni, mentre il Monza arriva dalla retrocessione della stagione scorsa. Il Monza che vede l'obiettivo dopo il 2-0 dell'andata, ma il Catanzaro ovviamente non vuole arrendersi senza provarci, anche se alla formazione di Aquilani serve una vera e propria impresa, ossia vincere con 3 gol di scarto. Bisogna dire che la partita è sentitissima, record stasera per lo Power Stadium, sono più di 17.015 per la precisione, ma più di 2.500 sono i tifosi della Catanzaro che occupano il settore ospiti. Allora, intanto diamo la lettura delle formazioni partendo dal Monza, schierato con una 3-4-2-1 con Thiam in porta, in difesa Birindelli, Dellicarri e Carboni, linea mediana con Bacune, Pessina, Colombo e Azzi, davanti Hernani, Dani Mota, dietro Cutrone. Attenzione perché attacca però il Monza con un pallone che arriva dalle parti di Azzi, che però si fa anticipare. Dicevamo invece del Catanzaro schierato con un modulo speculare da Alberto Aquilani, sempre 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Cassandro Antonini e Felipe Jack in difesa, centrocampo Favassulli, Pontizzo, Petriccione e Di Francesco, davanti i tre sono liberali Iemmello e Pittarello. Dirige il signor Davide Massa d'Imperia. Temperatura estiva qui a Monza, siamo molto vicini ai 30 gradi. Viene allo studio, si gioca da 2 minuti e 50 secondi, ovviamente sempre 0-0. A voi.
2: Allora adesso di nuovo basket Barchesi con la partita tra Brescia e Milano.
3: 6 minuti e 8 secondi a termine del primo quarto. Della Valle da lontanissimo scheggia solo il Ferro, pallone recuperato da Lidei. 9 Brescia, 4 Milano, partenza sprint da parte della Germani che sarà portata anche sul 9-2, ma c'è Armani Brooks che entra subito in partita, l'MVP della stagione regolare, a segno con 2 canestri consecutivi, ma da 2, non da 3, che è la sua specialità. 9-6 per Brescia che attacca con Della Valle, una serie di palleggi dietro la schiena con Ellis che lo bracca, sfugge però Della Valle, va ad appoggiare, sbaglia, rimbalzo in attacco di Pilan. 2 punti per Milo Pilan, i primi 2 del miglior rimbalzista del campionato, che fu MVP la passata stagione. 11-6 per la Germani Brescia che, come detto, ha avuto un ottimo inizio guidata soprattutto da Rivers Shields. Errore, rimbalzo di Pilan che apre il contropiede per Della Valle, vediamo se Brescia vuole correre e invece ragiona con Amedeo Della Valle, il blocco di Rivers, ancora Della Valle, va da Pilan che va via Shields, alza la parabola e segna altri 2 punti. Miro Pilan, 4 punti di fila per il centrone croato, il totem della Germani che avanti 13-6. 4 minuti 48 secondi a termine del primo quarto, Monza Catanzaro. Marco Signorelli.
4: Qui a Monza si gioca da 4 minuti 35 secondi, risultato sempre di 0-0 tra Monza e Catanzaro, con il Monza che in questo primo tempo attacca da destra verso la sinistra, divisa tradizionale casalinga per il Monza, quindi divisa rossa con inserti e numeri bianchi, per il Catanzaro invece divisa nera con inserti e numeri verde fluo. Ora è il Monza che spinge da destra a sinistra con Hernani che prova a guadagnare la fascia, ma c'è il contrasto vincente su di lui, il pallone che termina in fallo laterale, palla che carambola anche sui piedi di Hernani, dunque la rimessa con le mani sarà in favore del Catanzaro. Siamo sempre nella metà campo della formazione calabrese che prova ora a gestire un pallone con i liberali, che prova a liberarsi ma che viene messo giù e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Aquilani. 5 minuti e 25 sul cronometro, Monza 0 Catanzaro 0. Brescia Milano Barchesi.
3: Terza palla persa per l'Olimpia, violazione di 24 secondi dall'altra parte, c'è Ivanovic con il ferro, viene beffato però, poi non riesce a recuperare il rimbalzo Rivers, beffato Ivanovic, pallone che è rimbalzato due volte sul ferro per poi uscire, rimessa per Milano con Leandro Bolmaro, è entrato in campo poco fa Pepe Poeta, dunque vuole più grinta evidentemente dai suoi un po' scarichi all'inizio della partita. Lidei, c'è il taglio di Shields non visto, Shields allora si porta fuori dal lontano dal canestro e va a prendersi il fallo da Ivanovic a 4 minuti e 2 secondi dal termine del primo quarto, 13 Brescia, 6 Milano, rimessa in attacco per l'Olimpia con vediamo un po' chi va a rimettere il pallone con le mani, va Leandro Bolmaro in uscita, Giosci Nipo che riceve palla, il consegnato nuovamente all'argentino, sempre Bolmaro in palleggio, blocca Nipo, libera la strada a Bolmaro che scarica per Godoric e c'è un'altra palla persa. Un'altra palla persa per l'Olimpia Milano con Godoric che calpesta la linea di fondo campo. 3.52 al termine del primo quarto, Brescia 13, Milano 6. Torniamo da Marco Signorelli per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Monza, Calanzaro con Ivanovic che regala il massimo vantaggio a Brescia. Timeout chiamato da Peppe Poeta, 15 Brescia, 6 Milano, Monza, Calanzaro.
4: Si gioca da poco più di 7 minuti al Lupower Stadium, Monza 0, Catanzaro 0, ora Cutrone sulla tre quarti, prova a difendere il pallone con il fisico su di lui, però c'è l'intervento di Petriccione, falloso, messo giù il numero 10 del Monza, scontro tra numeri 10, dunque gioco che riprende con un calcio di punizione in favore della formazione di casa, vanno a prendere posizione i giocatori di bianco, battuto questo calcio di punizione all'indietro per Colombo nel cerchio di centrocampo, allarga il gioco sulla destra per Dirindelli, costretto però a tornare indietro dal pressing dei giocatori del Catanzaro. Poi c'è una buona combinazione con Pessina a campo, Pessina sulla tre quarta, sulle tre quarti, Pessina apre il gioco sulla destra per Hernani, il traversone basso con Cutrone che controlla poi il colpo di testa di Antonini a mettere fuori, ritrova però il pallone sulla tre quarti ancora Birindelli, va sulla fascia di destra, prova lo scambio con un compagno, non si capiscono però i due. Allora può ripartire il Catanzaro, nono minuto del primo tempo, Monza 0 Catanzaro 0. Torniamo alla sfida tra Germania e Olimpia. Barchesi,
3: squadre che rientrano in campo dopo il time out, 15-6 per Brescia che ha iniziato davvero alla grande, una Milano un po' distratta con troppe palle perse in questi primi minuti di partita, sono già 5, ce ne sono state 3 consecutive ma prima ce n'erano state altre 2, 3 minuti e 43 secondi al termine del primo quarto, 5 palle perse sono davvero un'enormità per l'Olimpia quando sono stati giocati quasi 7 minuti di partita. Godoric sotto canestro per Bolmaro, sbaglia, vorrebbe un fallo l'argentino non fischiato dagli arbitri, rimbalzo per Brescia con Della Valle marcato sempre da Shields, palleggio dietro la schiena, scarico per Rivers, linea di fondo, Rivers va a schiacciare, glielo impedisce però Zach Lidey che gli strappa pure il pallone, Lidey in contropiede e eccola la schiacciata, arriva dall'altra parte di Josh Nipo di prepotenza e vediamo se questo doppio episodio riuscirà un po' a scuotere l'Olimpia in un avvio di gara davvero negativo per gli uomini di Peppe Poeta. 15-8 con Barnelle che è entrato in campo, il miglior sesto uomo del campionato, Rivers si libera, attacca il ferro, Rivers appoggio e scanestro da parte di Dimitri Rivers che è un po' il mattatore di questo inizio di partita, 7 punti per lui, 17 Brescia, 8 Milano, 2.40 termine del primo quarto, Monza Catanzaro. Signorelli,
4: 9 minuti 35 secondi sul cronometro, Monza 0 Catanzaro 0, calcio di punizione per il Catanzaro nella metà campo del Monza, siamo molto lontani dalla porta però almeno 35 metri dunque dal

0: punto di battuta, c'è anche Petriccione, ma non dovrebbe essere lui a battere, l'arbitro fischia e c'è la battuta da parte di Pontizio, che però appoggia su un compagno vicino, poi prova a scodellare il pallone in mezzo per Iemmello, che però viene anticipato, se la cava bene in questo frangente la difesa del Monza, che poi conquista anche una rimessa con le mani facendo carambolare il piede sul pallone di un avversario. Si trattava ancora una volta di Pontizio, anzi di Favasulli. Allora, rimessa con le mani per il Monza, 10 minuti e 40, sempre 0-0 tra Monza e Catanzaro. Ricordiamo anche il risultato dell'andata, con il Monza che è andato a vincere 2-0 a Catanzaro con le reti di Hernani e di Caso che parte dalla panchina questa sera. Hernani invece in campo da titolare, prova a spingere ora il Catanzaro a sinistra con Di Francesco, costretto ancora una volta a tornare indietro mentre inizia il 12° minuto del primo tempo. Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo da Barchesi, Brescia-Milano.
1: 4 punti di fila per Milano, dalla lunetta 2 di Nibo, adesso in cost to cost Leandro Bolmaro, 17-12 per Brescia, che attacca con Bilan. Bello questo duello con Josh Nibo, e la palla entra alla fine, canestro e fallo, 2 punti di Miro Bilan, fallo di Josh Nibo, 2 centri completamente opposti dal punto di vista delle caratteristiche, possiamo dire di vecchio stampo. Miro Bilan, mentre Josh Nibo è più un centro moderno, grande fisico, gran rimbalzista, come d'altronde Miro Bilan, che è il primo, d'altronde sono i migliori rimbalzisti, si stanno affrontando del campionato. Miro Bilan che sbaglia però il tiro libero supplementare e non completa la giocata da 3 punti, 19-12 per Brescia. Guduric sotto per Diop, altra schiacciata per Milano, perché Diop ha preso il posto di Nibo. Primi due per l'ex centro di Sassari, 19 Brescia, 14 Milano, 90 secondi a termine del primo quarto. Monza Catanzaro,
0: 13° minuto del primo tempo, occasione per il Catanzaro con un calcio di punizione non molto lontano dalla bandierina di destra, la battuta di Pontizio, il colpo di testa che però è terminato centrale direttamente tra le braccia di Thiam. Ancora il Catanzaro però ora che attacca con Liberali fermato al limite dell'area, allora rifatto ancora il Monza con Dani Mota, che a sua volta perde il pallone, lo riconquista Pessina, che prova a servire subito Dani Mota, che però non si era accorto che il compagno aveva riconquistato il pallone, dunque viene superato dalla palla e può ripartire il Catanzaro ora con Petriccione, che avanza palla al piede sul tre quarti, prova a farsi vedere Cassandro, ma preferisce andare a destra da Favasulli che rientra ancora per Pontizio al limite dell'area per Iemmello, fermato. Allora il Monza con il tocco di Hernani per Cutrone che è a campo, Cutrone contro Antonini, Cutrone provano ad entrare il giocatore del Catanzaro, Cutrone va alla conclusione, c'è la deviazione di Antonini, il pallone che termina sul fondo a mezzo metro più o meno dalla porta difesa da Figliacelli, il buon tentativo di Cutrone con il destro sporcato da Antonini, Figliacelli in tuffo che ha seguito la traiettoria del pallone non è intervenuto. Palla dunque in calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra con Hernani che va alla battuta. Il cronometro dice 13 minuti 50 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. E torniamo a Brescia da Barchesi.
1: Primo fallo di Leandro Bolmaro che ha fermato con le cattive Amedeo Della Valle, 22 Brescia, 14 Milano, con l'Olimpia ricacciata indietro dalla tripla di Jaiden Nan, l'ultimo arrivato in casa a Bresciana, arrivato esattamente ad aprile per sopperire l'assenza di CJ Messenburg che persiste. Il giocatore Nan, una guardia giovane, 23enne, uscito dall'Università di Baylor, esperienza in D-League con gli Austin Spurs ed è un rookie alla sua prima esperienza in Europa. Della Valle attacca ancora Bolmaro, lo scarico per Momondur, scarico ancora per lo stesso Nan che si butta dentro, viene chiuso, Nan ci prova ugualmente, forzatissimo, palla che non arriva nemmeno al ferro, rimbalzo di Guduric sotto per Bolmaro e Milano quando corre è davvero efficace e ha segnato sempre in transizione l'Olimpia dall'inizio della partita, anche se sotto di 6, ultimi 8 secondi, 22-16 Brescia e ultimo possesso Germani per questo primo quarto. Il fallo di Diop, fallo di Diop che manda in lunetta Amedeo Della Valle, non una brillantissima idea quella di Usman Diop che si è trovato su

0: malgrado a marcare, accettando peraltro anche il cambio difensivo, Amedeo Della Valle, ma è stato costretto a commettere fallo a Dibu in lunetta con i tiri liberi a 3 secondi dal termine del primo quarto. 22 Brescia, 16 Milano. Della Valle a segno con il primo tiro libero. D'altronde parliamo di uno dei migliori tiratori dalla lunetta, il secondo per l'esattezza, 93,5%, 158 su 169 prima del match di questa sera. Primo libero a segno per Della Valle, idem con il secondo. Sono 4 punti per Della Valle e 3 secondi da giocare in questo primo quarto. 24 a 16 per la Germania Brescia, con Guduric pronto a rimettere il pallone in gioco. Lo deve fare anche velocemente, manda nella metà campo, si inserisce in Dur sulla traiettoria del pallone che era destinato a Diop. E allora rimessa per Milano con 2 secondi e 6 decimi da giocare in questo primo quarto. Ancora Guduric, vedremo un po' se affidare il pallone a Mannion o ancora Diop che ci prova da lontanissimo. Ferro, primo ferro, e termina qui il primo quarto dominato dalla Germania Brescia, avanti 24 a 16 sull'Olimpia Milano, con 7 punti di Dimitri Rivers e 6 di Miro Bilan. Gara 1 della semifinale dei playoff, ricordiamo domani sera gara 1 tra Virtus Bologna e Rayer Venezia. Ma torniamo da Marco Signorelli per il match di ritorno della finale dei playoff del campionato di Serie B, Monza Catanzaro.
1: E questa invece è gara 2 della finale playoff. Chi la spunterà andrà in Serie A a fare compagnia a Venezia e Frosinone, con il Monza ovviamente forte del doppio vantaggio maturato nella gara di andata, e Monza che passerebbe anche in caso di parità. Siamo al 18° minuto comunque, sempre Monza 0, Catanzaro 0, i tentativi del Catanzaro che però finora non è mai riuscito a impensierire Tiam. Ora un calcio di punizione in favore del Monza, siamo a una decina di metri dal limite dell'area proprio di Tiam, con il portiere Brianzolo che va alla battuta lunga, presumibilmente perché avanzano tutti i suoi compagni, e così il pallone lungo a cercare Cutrone, ci arrivano però prima i difensori del Catanzaro, poi con Petriccione che allarga alla sua sinistra per Favassuri, che perde però il pallone. Allora prova a ripartire la Monza con Dani Mota, con Pontisso che gli ruba il pallone, poi il retropassaggio per Pigliacelli che si guarda avanti, si avvicinano i compagni, provano a chiedere il pallone, però non ci sono giocatori liberi, sono quelli proprio vicini a lui, e alla fine sceglie alla sua sinistra Felipe Jack Catanzaro, che prova a sviluppare il suo tema offensivo sulla sinistra, però si chiudono i giocatori della Monza che comunque mantiene un atteggiamento aggressivo nonostante la situazione di vantaggio di cui abbiamo appena detto. Dunque un Catanzaro che fa fatica a trovare spazi, finora direi portieri quasi inoperosi, a parte un intervento di Tiam, ma su un colpo di testa centrale che non gli ha creato particolari problemi. 18 minuti 30 secondi qui allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 0. Torniamo a Brescia, Germani Olimpia Barchesi.
0: Prontissimi per l'inizio del secondo quarto, Brescia 24, Milano 16, Milano che ha pagato a caro prezzo le troppe palle perse, ben 6 nel primo quarto, un'esagerazione davvero, e poi a 0 su 3 da 3 punti la formazione di Peppe Poeta. Si riprende con Cuorno in cabina di regia, consegna il pallone a Nan si butta dentro, scarica per Barnell da 3 punti, cortissimo. Pallone recuperato a rimbalzo da Bolmaro, l'intervento è di Nan, la rimessa secondo l'arbitro quarta è di Milano, protesta Nan, non è la prima protesta da parte del giocatore di Brescia, che convince anche il suo allenatore Matteo Cotelli a chiedere l'utilizzo del instant replay. Dunque si gioca il challenge Brescia in questo avvio di secondo quarto. Allora, visto che il gioco è fermo, 20 secondi giocati, con la Germania avanti 24 a 16 su Milano, torniamo a Monza, Monza Catanzaro, Marco Signorelli.
1: A Monza sta per concludersi il 20° del primo tempo, Monza 0 Catanzaro 0. Prova a spingere ora il Monza da destra con un pallone crossato nel mezzo a cercare Dani Mota, che però non può arrivarci. Dunque pallone che sfila sul fondo, il gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Catanzaro. Era stato Birindelli a guadagnare la fascia destra, Birindelli che oggi è stato schierato come braccetto di destra, come si dice ormai, e dunque come terzo difensore centrale, mentre a fare il quinto, l'esterno di destra, c'è Cune. Catanzaro ora con il pallone nella propria metà campo con Petriccione, che viene contrastato da Cutrone, chiedono il fallo ai giocatori calabresi, ma non è d'accordo l'arbitro, il signor Massa, che lascia giocare. Alla fine però ancora la meglio il Catanzaro con Cassandro che va a riprendersi questo pallone, allora viene gestito ancora una volta da Petriccione in posizione di playmaker arretrato, il giocatore che forse sta toccando più palloni nella formazione di Aquilani, almeno in questi primi 21 minuti scarsi di gioco di questa prima frazione di gioco. Un'altra azione del Catanzaro che però si spegne sulla tre quarti, allora un altro tentativo di ripartenza del Monza con Colombo che allarga sulla destra per Hernani, poi il pallone all'indietro per Bacune. 21 minuti, 10 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Marchesi, basket.
0: E ha avuto ragione Nan, perché gli arbitri hanno assegnato la palla a Brescia che poi è andata a segno con corno e c'è massimo vantaggio 26 a 16 per Brescia con i primi due messi a segni da corno. Dall'altra parte la prima tripla della partita per l'Olimpia Milano la realizza Marco Guduric e riporta a meno 7 l'Olimpia, 26 a 19 per Brescia, primi tre punti per Marco Guduric. Ancora Nan per Ndur dalla media, Momo Ndur a segno, gesto elegante di Ndur, bel movimento, grande tecnica, e per Momo Ndur si trattano dei primi due punti. Attenzione a Milano che rischia di perdere un altro pallone. Ora Guduric contro Mobio, entrato in campo poco fa. Ancora lo scarico di Guduric per Pippo Ricci da tre. Segna Pippo Ricci. Seconda tripla di fila per Milano. 28 Brescia, 22 Milano. 8 e 28 all'intervallo lungo. Monza Catanzaro.
1: A Monza invece manca molto più tempo all'intervallo, siamo al 23esimo minuto, siamo esattamente a metà del primo tempo, 22 minuti 30 secondi con il risultato che resta inchiodato sullo 0-0, ora con il Catanzaro che attacca da sinistra con Di Francesco sul lato corto dell'area di rigore, il cross con il Mancino, ma la palla però sul fondo con Azzi che ha coperto la traiettoria del pallone dal possibile intervento di Favassuri che era lì in agguato, dunque ancora rimessa dal fondo, già battuta da Thiam che va a sinistra dal capitano Pessina che però non viene supportato dai compagni, allora ancora all'indietro con Carboni che rilancia in avanti a sua volta con il sinistro, ma riconquista il pallone il Catanzaro che lo gestisce ora con Favassuri in orizzontale, Favassuri che centra l'arbitro Massa, l'incolpevole arbitro Massa, ma il pallone carambola comunque dalle parti del Catanzaro, lo riprende in mano l'arbitro e poi lo restituisce ancora una volta ai giocatori di Aquilani, ora con un bel tocco di Pontisso al limite dell'area per l'inserimento di Iembello e con Thiam che esce proprio al limite e si prende anche qualche rischio agguantando il pallone con le mani, ma era evidentemente dentro la propria area di rigore. Allora gioco che riprende ancora una volta con il portiere del Monza che fa partire l'azione, Brianzola che questa volta prova a svilupparsi lungo l'out destra, ma c'è un fallo del Catanzaro, dunque calcio di punizione in favore della Monza quando sta per iniziare il 25esimo minuto allo Power Stadium. Monza 0, Catanzaro 0. Germania Olimpia, Marchesi.
0: 7 minuti e 20 secondi all'intervallo lungo, più 8 Brescia, 30-22 su Milano, in attacco in questo momento con Marco Guduric che cerca di sfruttare il blocco, pick and roll laterale, Guduric da tre, sbaglia, rimbalzo da parte di Nan che va in palleggio nella metà campo dell'Olimpia, ancora Nan, gioco a due con Dur, stessa esecuzione di poco fa, un piazzato dalla media, stavolta errore da parte dell'ala senegalese, ribalzo di Bolmaro che va da Pippo Ricci, Guduric per Bolmaro marcato da Nan, va verso sinistra, Bolmaro arresto e tiro, dentro canestro e fallo, Leandro Bolmaro, potenziale gioco da tre punti Bravissimo Bolmaro nel gestire questo possesso, nell'alzarsi dalla media e nel prendere anche il fallo di Indur, primo fallo di Indur. 30-24, Milano che cerca di avvicinarsi dopo che poco fa era sotto di 10 lunghezze all'inizio del secondo quarto sul 26-16. Bolmaro, che è il giocatore più in forma dell'Olimpia Milano, Milano che si è sbarazzata di Reggio Emilia, 3-0, a segno Bolmaro col libero supplementare, 30-25, ha avuto 4 giorni di riposo in più rispetto a Brescia, che invece ha dovuto faticare fino a gara 5 per battere una coriacea Trieste. 7 punti di Bolmaro, 30 Brescia, 25 Milano, 6 minuti e mezzo all'intervallo lungo Monza Calanzaro.
1: A Monza siamo al 26esimo, Monza 0, Catanzaro 0, c'è un calcio di punizione in favore del Monza, in zona d'attacco sul settore di sinistra con Hernani che va alla battuta, alza un braccio, il numero 8 del Monza, la battuta con il destro in mezzo all'area, cercava il colpo di testa di Carboni probabilmente a fare la torre per un compagno, troppo alta però la traiettoria del pallone calciato da Hernani. Allora gioco già ripreso con la rimessa dal fondo per il Catanzaro, con il Catanzaro che prova ad avanzare da sinistra, c'è però subito il pressing del Monza che si alza, il pressing di Hernani sul portatore di palla, ma è molto molto alta la linea del Monza, quindi fa fatica il Catanzaro. Evidentemente Bianco non ha studiato, non ha preparato una partita assolutamente difensiva, nonostante il vantaggio già confortante, un Monza che vuole provare se possibile ad arricchire ulteriormente il proprio bottino per mettere in ghiaccio definitivamente questa finale. Ora Pessina ai 25 metri, Pessina a destra per Hernani in area da destra, Hernani la palla bassa ribattuta da un difensore del Catanzaro, sfuma una grande occasione per il Monza. Allora c'è la ripartenza del Catanzaro con Pontisso che supera la linea mediana, palla al piede, poi allarga il gioco sulla sinistra per Di Francesco, una palla in mezzo, c'è l'intervento in scivolata di Birindelli che va a toccare il pallone che termina sul fondo, ma c'è stato evidentemente un fallo in attacco commesso dal Catanzaro, dunque il gioco riprenderà con un calcio di punizione per il Monza nella propria area di rigore con Tiano che va alla battuta, 27 minuti, 20 secondi, Monza 0, Catanzaro 0, torniamo a Brescia, Marchese.
0: E sta rimontando Milano, 6 minuti e un secondo al termine del primo tempo, ora sono solo 3 punti di vantaggio di Brescia su Milano, 30-27, una Milano che sta andando decisamente meglio al tiro in particolare, ora viaggia con il 64% da 2, la formazione di Peppe Poeta 33% da 3 ed è avanti anche nel computo dei rimbalzi, 13 contro i 9 di Brescia, ora fa più fatica a trovare il canestro, vediamo Nanni in cabina di regia a palleggiare, a servire in post basso Bilan marcato da Diop, ancora Bilan, spalle a canestro, Bilan a canestro, Miro Bilan rientrato in campo in un momento delicato per la Germani che ora ritrova 5 punti di vantaggio. Sono 8 i punti di Miro Bilan, gioco a 2 tra Guduric e Diop che risponde da par suo Osman Diop, Miro Bilan appoggia a canestro e nuovo meno 3 per Milano, 4 punti per Diop, 32-29 quando siamo in prossimità della metà del primo tempo, vediamo un pallone gettato dalla Germani Brescia, palla persa, la seconda della formazione di Matteo Cotelli, 32, c'è anche un fallo in attacco fischiato a Miro Bilan ed è il primo fallo per il centro croato, 32-29 per Brescia su Milano che avrà il possesso del potenziale meno 1 o addirittura del pareggio a 5 minuti e 11 secondi dall'intervallo, Brescia 32 Milano 29, Signorelli per Monza Calanzaro.
1: 29 minuti, 10 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Poco fa le proteste del Catanzaro per un possibile fallo in area su Pittarello con Carboni che si è leggermente appoggiato sul attaccante della formazione calabrese, hanno chiesto il calcio di rigore ai suoi compagni di squadra, non dello stesso avviso il signor Mas, evidentemente ci sarà stato anche un silent check in sala VAR, collaboratore d'accordo con il signor Massa e dunque si può continuare a giocare in questo primo tempo che resta bloccato sullo 0-0. Non abbiamo praticamente visto conclusioni pericolose, una per parte, un colpo di testa del Catanzaro dopo pochi minuti, centrale al 22esimo invece Cutrone per il Monza, ha provato con il destro dal limite a cercare il secondo palo, ne è uscita però una conclusione debole e centrale bloccata a terra da Pigliacelli. Ancora il Catanzaro che prova a tenere il possesso del pallone ora con Felipe Jack all'altezza del cerchio di centrocampo, Petriccione il tocco all'indietro per Antonini, ancora Petriccione con la palla in area, il colpo di testa e poi il quasi autogol di Dani Mota. C'era stato un colpo di testa di Cassandro e poi Dani Mota che era intervenuto per dare una mano alla difesa, aveva toccato il pallone, ne è uscito un retropassaggio involontario che per poco non metteva in difficoltà Chiam. Sta per concludersi il 31esimo minuto di gioco allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 0. E torniamo a gara 1 della semifinale tra Olimpia e Germani. Barchesi,
0: Milano meno 1, ma c'è Della Valle in lunetta con 3 tiri liberi dopo il fallo ingenuo commesso da Annibo, ma è stato molto scaltro, molto furbo Amedeo Della Valle a pescare l'intervento di Josh Nibo, che ora dà una pacca sulle spalle all'arbitro Quarta, che ha fischiato poco fa il fallo nei suoi confronti, del secondo fallo fischiato a Nibo. Della Valle va a segno col primo, sbaglia il secondo libero. A metà Della Valle a disposizione una terza opportunità, 33-31 per Brescia. Ancora Amedeo Della Valle, 5 punti per lui fino a questo momento. Amedeo Della Valle sale a quota 6 e Brescia che avanti 34-31. Tre lunghezze per la Germania, ma Milano sta cercando di completare la rimonta. Era meno 10 all'inizio del secondo quarto. Bolmaro si muove tantissimo, Brooks, Bolmaro va da Schiltz, sotto viene murato letteralmente Schiltz, palla persa numero 8 dall'Olimpia, Ivanovic è da solo, può tirare da tre, sbaglia completamente Ivanovic, non prende nulla addirittura, non prende nulla, era un tiro ottimo, meglio di così non si poteva davvero tirare, senza avversari addosso, con tutto il canestro davanti, con tutta la visuale soprattutto del canestro davanti a sé. Per il Montenegrino, il play Montenegrino che sbaglia clamorosamente, dall'altra parte c'è fallo prima del tiro da tre di Schiltz dello stesso Ivanovic, 3 minuti 26 secondi all'intervallo lungo, secondo fallo per Ivanovic. Per quanto riguarda il conteggio dei falli di squadra, Brescia in bonus, Milano invece ha speso solo 2 falli a 3 e 26 dalla chiusura del primo tempo, 34 Brescia, 31 Milano. Torniamo allo Power Stadium, Marco Signorelli, Monza Catanzaro.
1: Dove sta per concludersi il 33esimo minuto del primo tempo e dove il risultato non cambia, sempre Monza 0 Catanzaro 0. Cantano i tifosi del Monza, ma cantano e tanto anche quelli del Catanzaro, l'abbiamo detto in avvio di collegamento, sono più di 2500 i tifosi giallorossi arrivati qui in Brianza, molti presumibilmente vivono anche da queste parti dove ci sono tanti calabresi che vivono e lavorano. Ora c'è una rimessa laterale in zona difensiva per il Monza dal settore di sinistra, già battuta in avanti, non riesce a spizzare il pallone di testa Dani Mota, la tocca ma soltanto per un istante Hernani e poi la palla ancora del Catanzaro con Felipe Jack. Sono bloccati lì però nella propria metà campo i giocatori calabresi, oggi in divisa nera con numeri inserti verdi, allora provano a giocare sulla destra con Cassandro di Mota e poi Petriccione che resiste a sua volta al ritorno di Cutrone, poi Felipe Jack che va a sinistra da Di Francesco, ancora all'indietro per Felipe Jack, al centro per Petriccione, poi una bella giocata da parte di Francesco, la palla in mezzo per Pontisso dentro per Pittarello che controlla con il destro, ma poi c'è la chiusura di Carboni perfetta con il pallone messo fuori, poi il cross da destra di Cassandro, il pallone che danza all'interno dell'area del Monza e poi viene messo fuori, però c'è ancora il Catanzaro con Petriccione all'indietro per Felipe Jack. Seguiamo questa azione prima di tornare a Brescia per gara 1 della semifinale playoff, il pallone dentro, c'è il tocco di Iemmello su un pallone crossato da sinistra, il tocco di punta di Iemmello che ha provato a deviare verso la porta di Thiam, ma il portiere del Monza non si è lasciato sorprendere e ha bloccato. Stiamo per entrare nel 36esimo minuto, Monza 0, Catanzaro 0. Brescia-Milano, Barchesi.
0: E c'è il sorpasso di Milano, primo vantaggio dell'Olimpia, 35-34 sull'asse Brooks-Bolmaro. È stato l'argentino a realizzare il canestro del sorpasso ed arrivare già a quota 11 punti, 8 quelli di Brooks. Poi però c'è stato il fallo dello stesso Bolmaro, il secondo per lui, sul tentativo da 3 Della Valle, un fischio che non è stato accettato di buon grado da Bolmaro e da tutta l'Olimpia Milano. Fatto sta che Della Valle è pronto nuovamente come prima, con 3 tiri liberi, poco fa 2 su 3. Vediamo se adesso farà percorso netto per riportare la Germania avanti, Germania che è stata sempre in vantaggio. E adesso, appunto, come detto, ecco errore di Della Valle nuovamente, primo errore per Amedeo Della Valle, primo errore, primo tiro libero sbagliato, secondo errore della partita per Amedeo Della Valle, che venne rincuorato dai suoi tifosi. Ci sono dei fischi nei confronti, vediamo un po' di chi, fischi nei confronti di Bolmaro, fischi nei confronti di Bolmaro. Nel frattempo segna Bolmaro, che continua a protestare e deve fare attenzione perché è in panchina, ma è a rischio fallo tecnico. Della Valle segna il secondo tiro libero e impatta qua da 35, riporta la Germania avanti 36-35 come prima, 2 su 3 dalla lunetta per Della Valle, che sale a quota 8 punti, 36 Brescia, 35 Milano. Attacca all'Olimpia, seguiamolo e poi torneremo a Monza. C'è Armani Brooks in palleggio, step back Armani Brooks da 3, è corto, rimbalzo lungo di Della Valle, 2 minuti al termine del primo tempo, Brescia 36, Milano 35, finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza Catanzaro. Signorelli.
1: 36 minuti, 45 secondi, Monza 0, Catanzaro 0, Catanzaro che ha il pallone in questa fase, Catanzaro che prova ancora ad aprirsi i varchi da sinistra con Felipe Jack, non trova però spazio, allora si torna in mezzo, si prova a cambiare fronte con il passaggio di Antonini per Cassandro a destra, Cassandro che vorrebbe andare sulla fascia, ma poi però decide di scaricare su Favassuri. Allora ancora dietro per Petriccione, ennesimo pallone toccato dal numero 10 del Catanzaro, intercettato però da un giocatore del Monza. E allora palla ancora indietro per Antonini, poi per Pontis. Ora Catanzaro che prova a sfondare la sinistra con Felipe Jack per Di Francesco che con un gioco di gambe prova a lasciare sul posto Baccune, però è buono l'intervento in copertura del giocatore del Monza. Dunque palla in fallo laterale, già rimesso in campo il pallone dal Catanzaro, ancora con Felipe Jack in mezzo per Petriccione a destra per Cassandro ancora prova a cercare la giocata per Favassuri all'indietro, ancora per Cassandro, molto ordinato, molto ben messo in campo questa sera il Monza, che nonostante il 2-0 dell'andata, nonostante per vanificare la posizione dovrebbe perdere 2-3 con 3 gol di scarto, sta giocando veramente una partita attentissima. Siamo nel corso del 39esimo minuto del primo tempo, sempre Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo al basket, Brescia-Milano.
0: 2 su 2 di Nibo dalla lunetta, riporta Milano avanti 37-36, 8 punti per l'ex centro del Maccabi Tel Aviv dello Žalgiris Kaunas. Poco fa fischiato il secondo fallo a Miro Bilan, che è tornato in panchina, aveva sbagliato Bilan da sotto, era andato a rimbalzo ma con una evidente spinta nei confronti di Nibo. Barnell per il tentativo da 3 di Cuorno, errore, rimbalzo di Milano e di Schiltz, ultimo minuto che è già iniziato del primo tempo. Schiltz ancora a 0 punti, pallone per Quinn Ellis, idem anche Ellis, scarica Ellis, palla difficile per l'idea da controllare, ce la fa l'idea, scarico per Armani Brooks che probabilmente cercherà l'isolamento, mancano 5 secondi, ancora Brooks, andrà in 1 contro 1, Brooks fino in fondo, appoggio, fallo su Armani Brooks, e qui se l'è andato proprio a conquistare il doppio tiro libero Armani Brooks quando mancavano 8 decimi al termine dell'azione dell'Olimpia Milano. 35 secondi all'intervallo lungo, secondo fallo di David Cuorno, tiri liberi per Brooks con Milano avanti 37-36, Monza Catanzaro.
1: Ha appena segnato il Catanzaro con Felipe Jack, dunque è cambiato il parziale allo Power Stadium con un calcio di punizione da sinistra, l'inserimento perfetto di Felipe Jack, lo stacco di testa e il pallone che si insacca alla sinistra di Thiam. Dunque cambia il risultato qui a Monza con il Catanzaro che passa in vantaggio e dunque conduce per 1-0. Avrebbe bisogno di altri due gol la formazione di Aquilani per tornare in Serie A dopo 43 anni. Dunque la strada è ancora lunga per il Catanzaro, intanto però è diventata ancora più rumorosa la curva dei tifosi calabresi che provano a sospingere i loro beniamini. Ora però è la Monza che prova ad attaccare con un cross da destra di Putrone messo fuori dal Catanzaro. Monza che spinge, che prova a ristabilire subito le distanze ancora con Putrone, con il suggerimento per Bacune sul lato corto dell'area di rigore, il cross pallone che forse era terminato sul fondo, non è così, allora si continua a giocare, però il Catanzaro riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore con il colpo di testa ora di Favassuli, che però la perde subito a sua volta e la Monza butta via un buon pallone. Allora può ripartire il Catanzaro. Pontisso che va da Pittarello sulla sinistra con il pallone al limite dell'area, il pallone ancora gestito dal Catanzaro al limite dell'area con Liberali, però alla fine c'è un fischio dell'arbitro che assegna un calcio di punizione al limite dell'area al Monza. Siamo al 42esimo e come detto è cambiato il parziale allo Power Stadium. Monza 0 Catanzaro 1, il gol di Felipe Jack. Torniamo al basket, Barchese.
0: 2 su 2 di Brooks dalla lunetta, più 3 Milano, 39 a 36 su Brescia, 35 secondi da termine del primo tempo, 11 di Bolmaro, 10 di Brooks. Sull'asse di questi due giocatori Milano ha costruito la rimonta da almeno 10 di inizio secondo quarto per il più 3 Della Valle in palleggio. Arriva Barnella a bloccare, a portar via dalla marcatura di Della Valle Shields. Della Valle per Nanna, deve tirare Nanna da lontanissimo, lungo, rimbalzo però in attacco da parte di Rivers, extra possesso per Brescia, ci prova Nanna per il pareggio da tre punti a segno Jaden Nanna. 39 pari sulla sirena Brooks, sulla sirena Armani Brooks, la specialità della casa, da tre punti riparta Milano avanti e finisce il primo tempo con l'Olimpia avanti 42 a 39 con 13 punti di Armani Brooks e 11 di Leandro Bolmaro da una parte, dall'altra 8 punti di Della Valle e di Miro Bilan. Intervallo lungo al Pala Leonessa con Milano avanti su Brescia 42 a 39. Marco Signorelli, Monza Catanzaro.
1: A Monza mancano poco più di due minuti più recupero alla fine del primo tempo con il Catanzaro che al 40esimo è riuscito a sbloccare la situazione, a portarsi in vantaggio con Felipe Jack, il calcio di punizione da sinistra e il giocatore, il difensore del Catanzaro che ha scelto il tempo di inserimento in maniera perfetta, sorprendendo tutta la difesa del Monza e andando a battere Thiam che poteva fare ben poco. È ancora il Catanzaro che tiene il pallone con l'entusiasmo riacceso del settore ospiti, con ancora i giocatori di Aquilani che provano a spingere da sinistra con Di Francesco, poi il pallone all'indietro per Pontisso, ancora Di Francesco sul lato corto dell'area di rigore da sinistra, si accentra Di Francesco, la palla per Liberali, il sinistro di Liberali, la parata di Thiam, il Catanzaro vicinissimo al gol del raddoppio, il sinistro di Liberali da centro area, ha cercato l'angolino alla sinistra di Thiam, si è disteso e la portiere della Monza ha messo il pallone in calcio d'angolo. Che occasione proprio di Catanzaro vicinissimo al gol del 2-0 che avrebbe pareggiato la situazione e ci avrebbe regalato sicuramente un secondo tempo ancora più infuocato di quello che comunque vivremo. Allora calcio d'angolo per il Catanzaro dalla bandierina di destra con Pontisso che va a battere con il destro, dunque parabola ad uscire, la battuta di Pontisso, il pallone nel mezzo, un altro colpo di testa ancora di Jack, sì ancora lui, e questa volta blocca senza problemi Thiam con le mani, lunghissimo rilancio per Cutrone a sua volta per Azzi contro due giocatori del Catanzaro, può fare ben poco con Favassuli che va a ostacolare Azzi, poi ancora per Cutrone in orizzontale per Colombo per l'inserimento di Bacune, il pallone nel mezzo, cerca la giocata acrobatica Cutrone, però non può arrivare sulla palla, poi Carboni dal limite dell'area, parte un destro debolissimo però con Pigliaccelli che lo blocca senza problemi, poi c'è un giocatore del Catanzaro che ha un problema fisico, dovrebbe trattarsi di Favasuri che è fermo, si è buttato a terra in mezzo all'area e chiede anche l'intervento dello staff medico del Catanzaro, l'arbitro, e dunque il gioco resta fermo mentre sono stati assegnati 2 minuti di recupero, e dunque quando siamo al 46esimo minuto, 45 minuti 20 secondi per la precisione, con il parziale Monza 0 Catanzaro 1, si continua a giocare anche se, come detto, ora il gioco è fermo. Ora c'è un giocatore del Monza, si tratta di Azzi, che si avvicina alla sua panchina non per chiedere indicazioni a Bianco, ma a quanto pare per rinfrescarsi, per bere un goccio d'acqua, si fa passare una borraccia. L'abbiamo detto, è stata una giornata molto calda oggi a Milano e Brianza, ieri sera a quest'ora c'era un gran temporale, oggi invece giornata soleggiata, va sicuramente meglio la situazione al momento, ma certamente non è una serata fresca. Resta a terra intanto il giocatore del Catanzaro, quindi la sensazione è che intanto si sta rialzando proprio in questo istante, ma da quando il gioco riprenderà verosimilmente si giocherà per un altro paio di minuti, perché praticamente il gioco è stato interrotto all'inizio dei minuti di recupero e non si è mai giocato. Ora Favassulli riesce comunque a uscire dal campo sulle sue gambe con un compagno, si tratta di Cassandro che va a sincerarsi delle sue condizioni. Favassulli che esce, ma dovrebbe essere in grado di rientrare in campo a breve. Ora l'arbitro Massa che si appresta a restituire il pallone al Catanzaro, lo effettua in questo momento la palla per Pigliaccelli, il gioco che riparte ancora una volta da Felipe Jack, l'uomo che sta decidendo fino a questo momento almeno la partita, su il gol che ha sbloccato il risultato al 40esimo, il colpo di testa del numero 6 del Catanzaro che prova ancora a spingere con il Monza che cerca di chiudere questo primo tempo senza correre rischi inutili. Ora rimessa laterale più o meno all'altezza della linea mediana per il Catanzaro nel settore di destra, già battuto, la palla ora gestita da Antonini nella zona centrale del campo. Intanto sono scaduti da 10 secondi 2 minuti di recupero, ma come detto non si è praticamente giocato per quasi 2 minuti e quindi ci sarà da recuperare un po' di più ancora con il Catanzaro che ora supera la linea mediana, palla al piede con Pontisso a sinistra per Felipe Jack, c'è un contrasto vincente però di Bacune, poi lo scambio con Colombo, poi Pessina che con la finta si libera di un giocatore, va a destra da Hernani in profondità per Bacune, la sovrapposizione del numero 24 del Monza, ci sono 3 giocatori del Monza in area, preferisce andare da solo però Bacune da Pessina al limite dell'area, sinistro di Pessina, alto non di molto il pallone che accarezza la parte alta della rete e poi si spegne sul fondo, occasione anche per il Monza in pieno recupero quando sta per terminare anche il terzo minuto di recupero, dunque entriamo di fatto nel 49esimo minuto del primo tempo con il parziale sempre che vede il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Monza, dunque Monza 0 Catanzaro 1, vediamo se ci sarà la possibilità almeno di un'altra azione per il Catanzaro ora con Cassandro che allarga a destra per Favasuri che è rientrato in campo, sembrerebbe star bene, poi arrivano i 2 fischi di Massa, dunque termina qui il primo tempo. Allora ricordiamo il parziale dallo Power Stadium, dopo la prima frazione di gioco Monza 0 Catanzaro 1, decide per ora la rete al 40esimo di Felipe Jack, la linea può tornare a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: GR1.
6: Nicole Ramadori in studio. I negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Trump, poco prima di entrare nella Situation Room, si è detto pronto alla decisione finale. Siamo vicini all'accordo sullo stretto di Hormuz, ha confermato il capo della Casa Bianca, dichiarando di essere disposto a revocare il blocco navale. E su Truth, poi, però, ha puntualizzato: l'Iran deve accettare di non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. E arriva la replica del Ministero degli Esteri iraniano: non abbiamo raggiunto alcun accordo definitivo, il corrispondente da Istanbul.
7: L'Iran prova a ridimensionare subito gli annunci di Trump. L'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, quindi all'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, cita fonti informate e dichiara che l'accordo è sì nella sua fase finale, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. I commenti del presidente degli Stati Uniti vengono definiti come un misto di verità e falsità e un tentativo di vendere una sua vittoria che non esiste. Il memorandum d'intesa, si specifica, includerebbe il cessate il fuoco anche in Libano e lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. L'eventuale distruzione delle scorte di uranio arricchito sarebbe ancora da discutere, ma se gli Stati Uniti levassero davvero il blocco navale, allora l'Iran riaprirebbe Hormuz, senza rinunciare però a un'opera di monitoraggio. Gli americani evitino richieste eccessive, esorta il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha ridiscusso con l'Oman la gestione dei transiti navali nello stretto. Ma c'è anche chi non ha alcuna fiducia negli Stati Uniti. È il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che ha detto: non otteniamo concessioni con il dialogo, ma soltanto con i missili. Sergio Paini, GR1.
6: Russia sotto accusa dopo la caduta di un drone su un condominio di Galaz nell'est della Romania. Due feriti lievi, è la prima volta in 5 anni di guerra in cui viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile a un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, afferma, di un velivolo ucraino. E condanna per l'accaduto è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Sui social la premier ha poi espresso soddisfazioni per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. Occupazione che cresce, certifica l'Istat. In Italia ad aprile 269.000 unità in più sull'anno, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8% sull'anno. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa: a maggio l'aumento è del 3,2% su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Siamo alla cronaca. Lo scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, 19 feriti, tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Il conducente dell'automobile, senza patente, non avrebbe rispettato lo stop. Il 51enne è stato sottoposto all'alcol test, si attendono i risultati. Il veicolo era senza assicurazione, a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Valgono 200 milioni di dollari i lavori per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il termine è previsto nel 2028, ma ora l'azienda appaltatrice è finita nel mirino della magistratura per il presunto sfruttamento degli operai.
8: La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano Cadel Construction, perché avrebbe sfruttato il lavoro degli operai reclutati in India da un'altra società con sede a Delhi. Paghe da 2 euro l'ora, si legge nell'ordinanza. In tutte le testimonianze raccolte nel documento si legge che gli operai lavoravano 6 giorni su 7 per una media di 10 ore al giorno. Guadagnavo circa 1.400-1.500 euro al mese, ha messo verbale un lavoratore, ma poi pagavo 510 euro per la casa e 350 per mangiare. Gli operai ebrei, secondo quanto ricostruito dalla procura, venivano agganciati all'estero da intermediari. Per partire dovevano versare una sorta di pizzo di 5.000 euro per il visto, per il permesso di lavoro. Le famiglie erano costrette a indebitarsi. Con il provvedimento della procura, d'ora in poi, a tenere i rapporti con le maestranze sarà un amministratore nominato dalla magistratura.
5: Arianna Garavaglia, GR1.
6: A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite in strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia, ferito in modo grave anche l'aggressore. Esce oggi l'inedita collaborazione tra Gabri Ponte e Salmo. Il singolo si chiama Tic Tac.
9: Siamo pronti, dimmi dove sei, risali i conti tra le fiamme.
6: Il brano ci accompagnerà nelle serate estive e anticipa la San Siro Dance 2026. Sabato 27 giugno Gabri Ponte replicherà l'evento dello scorso anno, quando fece ballare oltre 50.000 persone nello stadio trasformato in una discoteca. E ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, buon ascolto.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
14: Io.
13: E la multa dell'altro giorno?
14: Io.
13: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
14: Io.
13: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
14: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
15: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
1: Ancora in diretta dallo Power Stadium di Monza, siamo nell'intervallo della gara di ritorno della finale playoff di Serie B. Al momento il risultato è il seguente: Monza 0, Catanzaro 1, ma si gioca anche gara 1 della semifinale playoff del campionato di basket Brescia contro Milano. Massimo Barchesi.
0: È appena ripreso il secondo tempo con l'Olimpia Milano avanti sulla Germania Brescia 42-39. Studio.
17: Bene così, Barchesi e Signorelli ci stanno raccontando quanto accade nella Serie B di calcio e nel playoff scudetto per quanto riguarda invece il massimo campionato del basket, ma ci sono altre notizie che arrivano da altri lidi sportivi, per esempio dal tennis. Fuori Djokovic, in quel del Roland Garros, che dunque continua a perdere alcuni dei suoi astri dopo l'eliminazione ieri di Jannik Sinner. Saprete tutto naturalmente il malore che lo ha colto nel match che lo vedeva impegnato contro il più giovane dei Serundolo, dopo che stava vincendo 2-7-0 ed era in vantaggio 5-1 anche nella terza partita. Il KO dovuto al malore dell'Alto Atesino. Ebbene, pochi istanti fa si è conclusa l'avventura parigina anche per il serbo Djokovic, che a questo punto era dato tra i favoriti per la vittoria finale. Si arrende al brasiliano Fonseca. Djokovic aveva vinto i primi due set con un doppio 6-4 e poi ha subito la rimonta di Fonseca 6-3, 7-5, 7-5. Domani, sempre per quel che riguarda Parigi, le speranze azzurre sono rivolte al match di Coboli contro Thien, a quello di Berrettini contro Comesana e ad Arnaldi, che se la dovrà vedere contro il belga Collignon. Ma questo è anche il fine settimana molto importante per quanto riguarda l'Italia del MotoGP, con il Gran Premio del Mugello. Oggi le prequalifiche. Davanti a tutti c'è stato Di Giannantonio, lo ha intervistato il nostro inviato Luca Cesaretti.
18: Fabio, Di Giannantonio, primo stamattina sull'umido, primo stamattina oggi pomeriggio, primo a Barcellona, ti stai abituando bene? Credo che sia una bella abitudine.
19: No, è soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10, poi se facciamo primi ovviamente è una soddisfazione in più, ma sarei contento anche se ero decimo oggi, sinceramente. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista, perché dopo la FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole, quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro perché abbiamo calcolato bene i giri da fare e dai, abbiamo portato a casa l'obiettivo che era entrare in Q2.
18: Il ricordo hai di quella pole del 2022 nell'anno da rookie, tu e Marco primo e secondo sul bagnato, l'umido?
19: Ah beh sì, è stato sicuramente un gran momento, però dai, mo stiamo nel 2026, cerchiamo di rifarlo.
17: Così dunque Di Giannantonio dopo le belle prequalifiche che ha messo a segno quest'oggi al Gran Premio del Mugello. Allora torniamo in diretta, torniamo a parlare di basket con Massimo Barchesi per il racconto di Brescia-Milano. Barchesi, poi ti interromperemo qui dallo studio quando sarà ripreso anche il confronto tra Monza e Catanzaro. A te.
0: Perfetto, perfetto Albanese, da tre punti va a segno Milano con Quinn Ellis, i primi tre del prossimo giocatore, forse almeno dovrebbe andare a finire così, Quinn Ellis alla St. John's University, alla corte di Rick Pitino. 2 minuti giocati, massimo vantaggio per Milano, 46-39, con Brescia che sbaglia da sotto con Ndur, iniziato malissimo la Germani questo secondo tempo. Schitz per il ribaltamento per Lidei, da tre pure lui e subito time out, deve chiamare Matteo Cotelli, che fa cenno con le mani ai suoi giocatori che si avviano alla panchina. Calma, calma, perché la partita è ancora lunga e Milano che si era ritrovata sul meno 10 all'inizio del secondo quarto e ora è più 10 all'inizio del terzo quarto, grazie alle due triple di fila che hanno portato, quella di Ellis prima, quella di Lidei dopo, e per entrambi i giocatori si è trattato del primo canestro della partita. 49 Milano, 39 Brescia, 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto di questa gara 1 della semifinale dei playoff. Domani gara 1 alla Virtus Arena tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, e l'Umana Reyer Venezia. Le cifre della partita con Milano, che ha messo a posto diverse voci, una su tutte quella delle palle perse, che erano 6 nel primo quarto, al termine del primo quarto, e una sola nel secondo, quindi 7 palle perse per Milano, e si sta avvicinando la Germania che ora è salita a quota 6 palle perse. Milano che sta tirando con il 59% da 2 punti, con il 45% da 3, 5 su 11, 8 su 9 dalla lunetta, 19 i rimbalzi. Dall'altra parte 48% da 2 per Brescia, 27% da 3 con 3 su 11 i rimbalzi, sono 18-6 come detto le palle perse. Vediamo come esce dal timeout Brescia che sta attraversando un momento difficile della partita, sotto di 10 punti. Dimitri Rivers, la marcatura di Armani Brooks, Milano ha alzato e non di poco la propria intensità difensiva con Brescia, che non riesce ad avere la facilità di inizio partita nell'andare a canestro. Rimessa di Ivanovic per Rivers, sotto per Bilan, che si fa sfuggire il pallone dalle mani, poi per sua fortuna l'ultimo tocco è di Brooks. Allora la rimessa in attacco sarà per Brescia, che ha però solo 3 secondi per chiudere il proprio attacco. Ivanovic non sa chi cedere il pallone, c'è Rivers, c'è la marcatura di Zach Liddey, palla a 2, l'alternanza premia, vediamo un po', dovrebbe premiare Brescia, l'alternanza premia Brescia.
17: Marchesi,
0: anzi, attenzione, un secondo c'è da giocare, palla ancora in gioco per la Germania, palla ancora in gioco con un secondo e 6 decimi prima di chiudere l'attacco. Palla lunga persa, bruttissima rimessa da parte di Brescia. Milano è già dall'altra parte, 7-23 al termine del terzo quarto, 49 Milano, 39 Brescia. Studio.
17: E allora sì, siamo pronti per tornare anche a Monza da Marco Signorelli per il secondo tempo di Monza-Catanzaro, finale di ritorno del playoff di Serie B. Naturalmente chi dovesse passare andrà in Serie A. Da questo momento in poi linea a rimbalzo tra calcio e basket, tra Signorelli e Barchesi. Signorelli.
1: Sta per iniziare il secondo tempo, si riparte dall'1-0 per il Catanzaro, la rete realizzata al 40esimo da Jack, squadre schierate in campo, il pallone pronto ad essere calciato, gioco però che però ancora non riprende, arbitro che guarda l'orologio, attende ancora un attimo, fischio che sta per arrivare, arriva proprio in questo istante. E allora si comincia, partito anche il secondo tempo, ci sono state 2 sostituzioni, una per parte. Nel Monza è uscito Dani Mota, è entrato Petagna, dunque un attaccante per un altro attaccante, se vogliamo un po' più di peso in attacco per la formazione Beanzola, mentre è entrato Pompetti al posto di Pontisso per il Catanzaro. Ed è il Catanzaro che tiene il pallone ora in questo avvio di ripresa. Catanzaro che attacca da destra a sinistra con Di Francesco, che prova a cercare la giocata con Petriccione all'indietro, arriva Felipe Jack, il pallone che rimbalza sul petto del numero 6. C'è stato però anche un fallo di mano da parte di un giocatore della formazione ospite, il fischio di massa, il calcio di punizione in favore della Monza nella propria metà campo, con Birindelli che va sul punto di battuta con Iemmello, che prova ad andare a disturbare la battuta del giocatore, del difensore della formazione Brianzola, battuta che arriva ora con il pallone lungo per Bacune, la spallata del 24 su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Francesco. Allora, calcio di punizione assegnato ai calabresi, si gioca da 1 minuto e 20 secondi nella ripresa, sempre Monza 0 Catanzaro 1. Andiamo al basket, Marchesi.
0: Della Valle cerca di dare la scossa a Brescia, che poco fa era sotto di 12, ora la tripla, 53-44, 9 di vantaggio per Milano, che sta dominando in questo momento la partita. Si è scritto nel tabellino anche Schiltz, scarico per Liddey che ci riprova da 3, traiettoria altissima, pallone non prende il ferro, viene recuperata da Ellis che va in terzo tempo, batte Della Valle e segna 2 preziosissimi punti e anche di pregevole fattura, 55 Milano 44 Brescia, 5 punti per Quinn Ellis. Dall'altra parte Ivanovic, che non è lo stesso di gara 5 contro Trieste, ora appoggia al tabellone, 2 punti per lui Ivanovic, sono 6 in totale per il play montenegrino. Vediamo, arriva un cambio fuori Schiltz, rientra il fischiatissimo Leandro Bolmaro, 5 minuti 14 secondi al termine del terzo quarto, con Milano avanti 55-46 su Brescia. Monza Catanzaro
1: 2 minuti 25 secondi, Monza 0 Catanzaro 1. Calcio di punizione per il Monza nella propria area di rigore, la battuta lunga con il destro di Thiam, ci arriva prima di tutti però il Catanzaro, ora con Petriccione all'indietro per Felipe Jack, il retropassaggio per Pigliacelli con Hernani, è andato a cercare di mettere pressione sul numero 6 del Catanzaro, autore del gol che sta decidendo il match. Continuano a cantare senza soluzione di continuità i tifosi del Catanzaro, c'è il pienone anche ovviamente nella curva della Monza, nella curva Alfieri, ma lo abbiamo detto all'inizio della partita, cioè il record storico di presenze oggi allo Power Stadium con oltre 17.000 spettatori. Ora attacca il Monza con Petagna al limite dell'area, palla sinistra per Pessina, Pessina in mezzo per Cutrone, la girata di Cutrone con il sinistro che non inquadra la porta. La palla sul fondo, occasione per il Monza, buona la combinazione tra Pessina e Cutrone. Cutrone però con il pallone che gli è rimbalzato davanti non è riuscito a tenerla bassa, e dunque il pallone che è terminato piuttosto lontano dalla porta, difesa da Pigliacelli ed è proprio l'estremo difensore del Catanzaro. Ora palla al piede che prova a far ripartire l'azione dei calabresi prendendosi anche qualche rischio. Il colpo di testa di Dellicarri a rimandare subito dall'altra parte la pallone, poi Pompetti che la va a riconquistare all'altezza del cerchio di centrocampo e poi si riparte all'indietro con Antonini. Sta per terminare il quarto minuto di gioco nella ripresa, Monza 0 Catanzaro 1. Barchesi, basta.
0: Più 9 Milano, 57-48, 3 minuti e 54 secondi al termine del terzo quarto. Il fallo di Della Valle, troppa pressione su Marco Guduric, primo fallo di ADV, palla per Milano con Marco Guduric, rimessa da parte del serbo vincitore nella passata stagione dell'Eurolega con il Fenerbahce, fischiatissimo, sentite, Polmaro, pallone per Brooks, Brooks marcato da Rivers, ancora Armani Brooks, cambio difensivo, ora va Barnell su Brooks, Brooks raddoppia la marcatura della Valle, gran difesa da parte di Brescia, palla per Milano, vuole lista replay Armani Brooks, vediamo un po' se viene, è convinto Brooks e allora si va al tavolo, gli arbitri andranno a rivedere.

0: Appena iniziato il sesto minuto di gioco, sempre con il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Monza. La rete al 40° di Felipe Jack, ha bisogno di altre due reti il Catanzaro per sognare la promozione in Serie A. Monza che può permettersi di amministrare il risultato nonostante la sconfitta che sta maturando davanti al proprio pubblico, ma lo ricordiamo, all'andata è terminata 2-0 per il Monza, mentre la regular season aveva visto il Monza conclude al terzo posto, il Catanzaro al quinto, e dunque Catanzaro che ha bisogno di vincere nella somma delle due sfide. Gioco che riprende ora con il Catanzaro nella propria metà campo con Pigliacelli, il pallone lungo a cercare lo scatto di Pittarello, palla che rimbalza al limite dell'area, e poi con Thiam che va a prendere il pallone a difenderlo proprio dal ritorno di Pittarello. Il gioco che può riprendere con il passaggio con le mani di Thiam per Carboni, e allora poi gioco che si sviluppa sulla fascia sinistra, ma perde il pallone il Monza, dà la possibilità al Catanzaro allora di organizzarsi e di provare a costruire un'altra azione offensiva ora con Petriccione che scarica a sinistra per Jack, e poi Di Francesco che salta Baccone, va Di Francesco, c'è il ritorno di Baccone che gli tocca il pallone, lottano però i due, allora indietro per Jack, il pallone sul sinistro, il cross dalla tre quarti, c'è il colpo di testa di Pittarello, forse c'è stato un tocco di un giocatore del Monza, no, non è così, l'ultimo a toccare il pallone è stato l'attaccante del Catanzaro. Allora rimessa dal fondo in favore della formazione brianzola allenata da Paolo Bianco, quando sta per concludersi anche il settimo minuto della ripresa. Il parziale dice Monza 0, Catanzaro 1. Torniamo a Brescia, Brescia-Milano, Bartesi.
1: Dove non è cambiato il punteggio rispetto al nostro ultimo collegamento, 3 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, Milano sempre avanti, 57 a 48 su Brescia, possesso per l'Olimpia dopo il fallo fischiato a corno, rimessa di Guduric, l'uscita di Brooks, consegnato ancora al serbo, il blocco di Josh Nibo, ancora va Guduric, ribalta sulla linea di passaggio, c'era Ivanovic che sporca la traiettoria del pallone indirizzato a Brooks. Milano avrà 4 secondi 8 decimi per concludere il proprio attacco, rimessa come al solito affidata a Guduric, l'uscita di Brooks, pallone lob sotto per Bolmaro, spalla canestro, viene chiuso, Brooks si libera per la tripla sul ferro, vola altissimo Nibo, l'ultimo tocco però è il suo e la palla infatti è per Brescia, palla per la Germani davanti alla nostra postazione, vuole ancora l'istare play Bolmaro, ma qui esagera, non deve provocare il pubblico che è già particolarmente esagitato nei suoi confronti. Qui era evidente il tocco finale di Nibo, palla per Brescia, 2:46 a termine del terzo quarto, clima che si fa sempre più incandescente al Pala Leonessa con Milano avanti 57 a 48 sulla Germani Brescia. Torniamo all'Uparo Stadium per Monza Catanzaro, Signorelli.
0: 8 minuti e 20 secondi nella ripresa, Monza 0 Catanzaro 1, attacca ora il Monza con la conclusione al limite dell'area di Assi, respinta da un giocatore del Catanzaro, allora prova a ripartire il Catanzaro 4 contro 4, seguiamo questa azione del Catanzaro che avanza, chiedono il pallone al limite dell'area sia Iemmello che Pittarello, lo riceve Iemmello prova con un colpo di tacco a liberare Pittarello, la giocata un po' leziosa del capitano del Catanzaro che perde un pallone in ottima posizione, mentre non eravamo collegati c'è stata anche una buona azione del Monza con Petrone che ha trovato Petagna a centro area, Petagna invece di girarsi cercare la conclusione ha appoggiato il pallone all'indietro alla corrente Colombo che però non è riuscito a calciare perché è stato anticipato da un difensore del Catanzaro. Catanzaro che ora effettua la seconda sostituzione di questa partita con Alesi che entra in campo al posto di Francesco, dunque non cambia nulla dal punto di vista tattico. Alesi va a prendere la posizione sull'esterno del centrocampo a sinistra che fino a questo momento era stata occupata proprio da Di Francesco che non ha offerto grandi spunti questa sera. Ora è il Monza che prova a rendersi un po' più aggressivo, ma il Catanzaro si difende bene ora con Petriccione ancora all'altezza della propria tre quarti con il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, ora la palla sulla destra, ancora il Catanzaro che avanza con Cassandro, un pallone morbido in area per Pittarello che fa sportellate con Delicari, la palla nel mezzo, Iemmello, la parata di Thiam.

0: La parata di Thiam, il cross da destra di Pitarello, la deviazione di Iemmello, debole però direttamente tra le braccia di Thiam. Catanzaro ancora una volta vicino al gol del raddoppio quando siamo all'undicesimo minuto della ripresa. Monza 0, Catanzaro 1, Vasquez, Barchiesi.
1: Time out chiamato da Matteo Codelli, altro momento di difficoltà per la Germania Brescia dopo la splendida tripla di Armani Brooks che ha portato Milano al massimo vantaggio sul più 12, 60-48 a 2 minuti e 8 secondi dal termine del terzo o quarto. Davvero splendida la tecnica, la pulizia di tiro da parte di Armani Brooks, da prendere, da far vedere ai bambini delle scuole basket. Brooks 16 punti, miglior marcatore della partita con 4 su 5 da 2, 2 su 5 da 3, 2 su 2 ai liberi, più due rimbalzi, altrettanti assist, MVP della partita come è stato MVP del campionato giocatore uscito dall'Università di Houston. Pallone per Brescia, in grande difficoltà, in altra palla persa della Germania per violazione di campo, altra palla persa, momento veramente negativo per la formazione di Matteo Codelli. 1:44 al termine del terzo quarto, un terzo quarto che ha visto Brescia segnare soltanto 8 punti, anzi 9 punti fino a questo momento. D'altronde il segno di una difesa di Milano che si è alzata tantissimo di intensità, ma si era già alzata verso la metà del secondo quarto. Vediamo Guduric, seguiamo l'attacco dell'Olimpia e poi torneremo a Monza. Armani Brooks sotto per Diop, fallo, tiri liberi. In due hanno chiuso Diop, Nan e Ndur, poi era andato anzi erano in tre perché c'era pure Nan, infatti è il fallo di Nan, tiri liberi per Usman Diop a 92 secondi dal termine del terzo quarto, con Milano che sta cercando di prendere il largo sulla Germania Brescia. Usman Diop in lunetta con i tiri liberi, lunghissimo il primo, infatti va fuori. Sbaglia di non poco il primo tiro libero Usman Diop, aspettiamo l'esecuzione del secondo libero da parte dell'ex centro della Dinamo Sassari che si prepara a ricevere il pallone dall'arbitro quarta e si concentra, palleggia, guarda il canestro, ancora Usman Diop che va con il secondo tiro libero eppure questo è fuori. 0 su 2 di Diop e quindi punteggio che rimane più 12 Milano, 60-48, 1:25 a termine del terzo quarto, Monza Catanzaro.
0: 12 minuti 50 secondi, sempre Monza 0, Catanzaro 1, ma mentre non eravamo collegati il Monza è andato vicinissimo al gol del pareggio, un cross dalla sinistra, il colpo di testa quasi perfetto di Colombo alla sinistra di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro in tuffo a respingere il pallone, a salvare la sua porta, a tenere ancora in vita la formazione calabrese. Pochi secondi dopo il tentativo dal limite con il destro di Hernani, questa volta centrale molto più semplice, l'intervento di Pigliacelli a una Monza che però dà dei segnali di risveglio, anche se il Catanzaro comunque ogni volta che ha la possibilità continua a spingere. Ora un pallone in profondità con il numero 30 Alesi che viene messo giù sulla tre quarti, siamo a una decina di metri dal limite dell'area della Monza, posizione spostata sulla sinistra, dunque da lì potrebbe andare a calciare una destra, vedremo se direttamente in porta. È rimasto a terra anche un giocatore della Monza, mi pare si tratti di dell'Icari, niente di grave per lui. Ci sono le proteste del Monza per questo fallo assegnato al Catanzaro, mentre dalla panchina del Catanzaro piovono in campo bottigliette d'acqua per i giocatori alla ricerca di un po' di ristoro in questa serata certamente non particolarmente fresca. Ora c'è Cassandro che guarda i tifosi ospiti nel settore riservato ai sostenitori del Catanzaro e chiede l'incitamento dei tifosi giallorossi presenti in gran numero oggi, quello Power Stadium, lo abbiamo detto, più di 2500 tifosi del Catanzaro, ma lo stadio è tutto esaurito, stadio pieno in ogni settore. E allora stiamo per assistere a questo calcio di punizione, sul punto di battuta ci sono sia Alesi che Pompetti, vedremo chi sarà a battere, potrebbe essere Pompetti con il mancino, si allontana Alesi, allora dovrebbe essere così con Pompetti, la rincorsa breve, il sinistro di Pompetti direttamente in porta, ha provato a sorprendere Thiam, ma il pallone terminato altissimo sopra la porta. Difesa dal portiere del Monza. Allora si resta sul risultato di 1-0 per il Catanzaro. Quando siamo entrati nel sedicesimo minuto della ripresa, sarà andato anche un quarto d'ora di questo secondo tempo. Monza 0, Catanzaro 1. Torniamo a Brescia Milano, Barchesi.
1: Pippo Ricci da tre punti, ancora massimo vantaggio per Milano, 65 a 49 su Brescia. Sta scappando l'Olimpia con un terzo quarto davvero notevole. Vediamo Ivanovic disinnescato dalla difesa di Milano fino a questo momento. Ivanovic, Barnell da tre, pesca il jolly da lontanissimo Barnell. 65 a 52 da metà campo Bolmaro, solo tabellone, e si arriva così all'ultimo mini intervallo al Pala Leonessa con Milano che conduce 65 a 52 su Brescia. Brescia che ha segnato solo 13 punti in questo terzo quarto, gli ultimi tre li ha trovati proprio alla fine con una tripla da 8 metri di Barnell. Si sono abbassate notevolmente le percentuali in casa bresciana. Dall'altra parte invece veleggia Milano con un ottimo 63% da 2, 44% da 3, 7 su 16. Ma andiamo a vedere le palle perse, che per l'Olimpia sono esattamente 9, quindi si è passati, c'è un contrasto notevole per quanto riguarda le palle perse di Milano, che era partita male, molto distratta. 7 palle perse nel primo quarto, una sola nel secondo, una sola nel terzo. Le partite si vincono dalla difesa e non è un caso se Milano si trova 65 a 52 passando dal meno 10 del primo mini intervallo, quando il risultato premiava Brescia sul 24 a 16, adesso è 65 Milano, 52 Brescia. Torniamo da Marco Signorelli, Monza Catanzaro.
0: 18esimo minuto appena iniziato allo Power Stadium, Monza 0, Catanzaro 1. Attacca il Catanzaro dalla fascia di destra con Pavasuli in mezzo per Iemmello. Iemmello pensa per un attimo al tiro, poi cerca la combinazione, ora Liberali all'indietro per Petriccione, va a sinistra da Alesi, Alesi rientra sul destro, va Alesi, Alesi anche lui prova la conclusione, il destro a fil di palo, il destro di Alesi che esce di non molto alla destra della porta difesa da Thiam che però controllava la situazione, che si è tuffato, ma Alesi che non è riuscito a centrare la porta. Comunque altra insidia per la porta del Monza. Ora c'è un altro cambio nel Catanzaro, si tratta della terza sostituzione. Frosinini entra in campo al posto di Felipe Jack, dunque esce l'autore del gol, Felipe Jack, il gol al 40esimo del primo tempo. Terzo cambio per il Catanzaro, dentro Frosinini, fuori Felipe Jack. Ora è la Monza che gioca un pallone nella propria metà campo, soltanto per un istante lo riconquista il Catanzaro, poi rimessa laterale per la formazione calabrese, già battuta da Cassandro all'indietro per Petriccione che continua a smistare palloni, e poi la bella giocata di Liberali che salta un giocatore con un dribbling, la triangolazione con un compagno, ma capisce tutto la difesa della Monza che riesce a liberare, palla che resta lì ancora con Cassandro a sinistra per Alesi, costretto a rientrare perché c'è il pressing su di lui di Bakune. 18 minuti 40 secondi allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 1, Brescia Milano gara 1, semifinale playoff del campionato di basket. Barchesi,
1: si comincia subito con un layup di Marco Guduric, 67 Milano 52 Brescia, con giocati 32 secondi in questo ultimo quarto. Rimessa in attacco per la Germania che dovrà compiere un mezzo miracolo sportivo per ribaltare questa partita che l'avete sotto di 15. Lunghezza Milano che va su.
2: Scusa Barchesi, ti interrompo dallo studio perché dobbiamo adesso cambiare la nostra frequenza. Un avviso dunque anche a chi ci sta ascoltando da casa, perché Zona Cesarini proseguirà su Radio 1 Sport, quindi a sintonizzarvi sul nostro canale sportivo digitale, mentre cederemo il passo su Radio 1 allo speciale Radio 1 Musica con il cuore nel nome di Francesco, quindi questo concerto adesso potrà essere ascoltato su Radio 1. Quindi ci stiamo per fermare, non prima però di aver ricordato la notizia del giorno per quanto riguarda il tennis, ovvero l'eliminazione a Parigi di Djokovic per mano di Fonseca dopo il quinto set, dunque il Roland Garros, dopo Alcaraz che nemmeno aveva partecipato, dopo Sinner escluso ieri per i noti motivi, perde anche il terzo grande protagonista, ovvero Novak Djokovic. Allora ci fermiamo qui su Radio 1 e subito però ripartiamo con calcio e basket su Radio 1 Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: Buonasera e dunque ben ritrovati qui su Radio 1 Sport, in studio Francesco Albanese vi parla, grazie alla regia di Ombretta Conti e alla parte tecnica c'è Massimiliano Savino in regia, Tony Tisi per una serata di sport, un'altra grande serata di sport. Stiamo seguendo quanto accade in Serie B con la finale di ritorno tra Monza e Catanzaro e con il basket per quel che concerne invece gara 1 delle semifinali scudetto tra Brescia e Milano. Ai microfoni ci sono per il calcio Marco Signorelli, per il basket Massimo Barchesi. E proprio da Massimo Barchesi allora ripartiamo con il nostro giro, fino a questo momento vi abbiamo tenuto compagnia su Radio 1, riprendiamo dunque il nostro viaggio qui su Radio 1 Sport. Barchesi per il basket Brescia-Milano, linea rimbalzo con Signorelli per Monza-Catanzaro.
1: Grazie a Francesco Albanese, 8 minuti e 35 secondi al termine della partita con Milano che è largamente avanti su Brescia 70-56, poco fa tripla di Pippo Ricci, ora c'è Barnell a cui viene convalidato il canestro in quanto la stoppata di Nibo era irregolare con parabola discendente, quindi 70-56, Barnell che sta cercando di crescere alla distanza in questo ultimo quarto, ma il divario tra le due squadre è notevole, 70-56 per Milano che, lo ricordiamo, è stata sotto di 10 punti, 26-16 all'inizio del secondo quarto, poi ha rimesso le cose a posto soprattutto a livello difensivo dopo aver perso ben 7 palloni nel primo quarto, è cresciuta anche in attacco guidata dal duo Brooks Bolmaro, la formazione dell'ex Peppe Poeta, e poi Milano è andata via dopo aver chiuso 42-39 avanti di 3 con la tripla allo scadere di Brooks, è andata via nel terzo quarto, ancora doppia stoppata nel frattempo su Bolmaro e Nibo, ottima difesa di Brescia della Valle, 8 minuti e 5 secondi al termine della partita, seguiamo l'attacco di Brescia per andare da Marco Signorelli, palla vediamo un po' gettata al vento dalla Germani, palla persa dalla formazione di Matteo Cotelli, 8 minuti e 1 secondo al termine, Milano 70 Brescia 56, Marco Signorelli per il match di ritorno della finale dei playoff del campionato di Serie B Monza Catanzaro.
0: Inizia ora il 24esimo minuto della ripresa con il Catanzaro sempre in vantaggio per 1-0 sul Monza, con il Monza che sta per effettuare un doppio cambio, sono pronti a entrare Lucchesi e Caso, dunque un difensore e un attaccante, vedremo al posto di chi, intanto dovrebbe esserci anche un terzo giocatore perché c'è anche Antov pronto a fare il suo ingresso in campo. Allora tutta una serie di cambi per il Monza, intanto dentro Caso ed esce Cutrone, dunque Monza che al termine di queste tre sostituzioni avrà già effettuato quattro cambi. Intanto mentre non eravamo collegati si è decisamente accesa la partita perché ci sono state due occasioni per il Catanzaro che vi racconterò tra pochissimo. Intanto il secondo cambio, esce Carboni ed entra Lucchesi, dicevamo una doppia occasione per il Catanzaro, prima un sinistro in diagonale di Liberali bloccato da Thiam, e poi c'è stato anche un tentativo di Iemmello con il pallone che è terminato alto sopra la traversa, dunque una doppia occasione per il Catanzaro per portarsi sul 2-0. Certamente il secondo gol con ancora 20 minuti da giocare, avrebbe più di 20 minuti da giocare, avrebbe decisamente cambiato questa partita con il Catanzaro che comunque è ancora in vantaggio per 1-0, con il Monza che può ancora gestire il risultato. Ricordiamo che al Monza basta non perdere con 3 gol di scarto. Intanto si conclude il 25esimo minuto della ripresa, sempre Monza 0 Catanzaro 1. Allora torniamo al basket con Massimo Barchesi.
1: Sì, c'è a terra Shevon Shields che viene aiutato a rialzarsi da Guduric. Shields che poco fa ha segnato una tripla al 24esimo secondo di tabella, non dichiarata immagino, ma ha tirato un po' alla cieca proprio perché stava scadendo il tempo sulla sirena e ha trovato tre punti che hanno portato Milano sul più 19, 75 Milano, 56 Brescia, con Schinze che ha segnato appena 5 punti, e questa non è davvero una gran bella notizia per la Germania in vista del proseguo della serie. Con gara 2 che lo ricordiamo si giocherà tra 48 ore sempre qui al Pala Leonessa, poi mercoledì la serie si trasferirà a Milano per gara 3 e vedremo se ci sarà bisogno di andare avanti. Ricci, Schiltz, due co-capitani dell'Olimpia contemporaneamente in campo, Guduric lo disturba il suo compagno di squadra Nibo, poi c'è l'ultimo tocco da parte secondo gli arbitri di Mobio, ma c'è una correzione immediata da parte dell'arbitro Quarta, l'ultimo tocco in effetti è stato proprio di Nibo, e allora palla per la Germani sotto di 19, situazione davvero compromessa, il linguaggio del corpo non è certamente ricco di buone notizie. In arrivo per la formazione di Matteo Cotelli, Ivanovic sotto per Bilan alla cieca, Bilan non prende nulla ma sta attaccando molto male al di là dell'ottima difesa da parte di Milano, Ivanovic dalla lunetta, forse fallo su di lui non fischiato, rimbalzo di Milano che sta dominando addirittura, le palle perse sono più quelle di Brescia adesso, 12 contro le 10 di Milano, 5 minuti 46 secondi al termine di una partita quasi in ghiaccio, direi proprio in ghiaccio adesso, con la prodezza di Leandro Bolmaro, giocatore di grande classe, di grande grinta, più 21, 77 Milano, 56 Brescia, 5 minuti e mezzo al termine. Monza Calanzaro.
0: 28esimo minuto allo Power Stadium, Monza 0, Catanzaro 1. Intanto prima vi avevamo annunciato tre cambi, invece ce ne sono stati solo due perché Antov si è rimesso la pettorina e ha ricominciato il riscaldamento. Dunque soltanto due sostituzioni per il Monza, con il Catanzaro in vantaggio per 1-0. Ora il Monza che prova ad attaccare da destra con Bacune che rientra, poi con il sinistro riesce a mettere il pallone al limite dell'area, però ci arrivano prima i difensori del Catanzaro, la palla resta lì però sulla tre quarti del Catanzaro che ora riconquista un bel pallone con Pittarello in avanti per Iemmello che però viene chiuso da tre difensori, da tre giocatori del Monza, e allora poi Lucchesi in scivolata va ad allontanare poi Bacune in avanti, ma non si capisce con Birindelli, dunque un fallo laterale per il Catanzaro, già battuto ora Pittarello per Petriccione, siamo sulla tre quarti con il Catanzaro che attacca ora con Pompetti che scambia con Petriccione in posizione di regia, e ora Pittarello il sinistro con Thiam in uscita, chiude benissimo lo specchio della porta Thiam con Pittarello che si era avventato sul pallone con il mancino, provato a calciare in porta ma era già uscito, era già partito Thiam che con il corpo ha fatto scudo e è riuscito a fermare la conclusione del numero 8 del Catanzaro prendendosi anche un calcione, resta a terra Thiam, niente di grave, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del portiere del Monza che però ora si rialza, forse anche un po' di tattica da parte del portiere dei Brianzoli che così lascia scorrere secondi preziosissimi per la formazione di Bianco e Gioco che sta per riprendere. E allora quando sta per iniziare il 29esimo, anzi il 30esimo minuto di gioco della ripresa sul risultato di Monza 0, Catanzaro 1, restituiamo la linea a Massimo Barchesi per il basket.
1: Grazie signorelli, e continua ad aggiornare il massimo vantaggio l'Olimpia Milano, adesso addirittura più 23, 79 a 56, 4 minuti e 48 secondi al termine della partita, con Matteo Cotelli, tecnico della Germania di Brescia, che poco fa ha chiamato un time out soprattutto per non far abbattere moralmente i suoi giocatori, ora vanno a segno con il sottomano di Della Valle che sale a quota 15 punti, miglior marcatore della partita è Bolmaro con 17, seguito da Brooks con 16, 79 a 58 per Milano, che sta volando verso la vittoria in questa gara 1. Bolmaro da 3 da lontanissimo, punteggio che dice tutto, 82 Milano, 58 Brescia, con Bolmaro che sale a 20 punti e conferma dunque di essere il miglior marcatore di questa partita. Milano che sta per strappare il servizio alla Germania e si prende il fattore campo in vista del resto di questa serie, che come detto avrà il bis qui al Pala Leonessa in gara 2 e poi si andrà al Forum mercoledì per gara 3. 4 minuti 7 secondi al termine, 82 Milano, 58 Brescia, Monza Catanzaro.
0: 31esimo, anzi per la precisione siamo a metà del 31esimo minuto della ripresa, Monza 0 Catanzaro 1, decide sempre la rete di Jack al 40esimo del primo tempo, ma questo risultato non basta al Catanzaro per sognare la promozione in Serie A, servirebbero ancora due reti alla formazione di Aquilani, che ora gestisce un pallone nella metà campo del Monza con Petriccione a destra per Fafasuli, ancora per Petriccione, vuole il pallone, Pompetti in mezzo viene servito, allora all'indietro si allarga Cassandro sulla sinistra, ma Antonini preferisce andare a destra, poi un pallone in profondità per Alesi al limite dell'area, al destro di Alesi c'è anche la deviazione di un giocatore del Monza, allora calcio d'angolo per il Catanzaro dalla bandierina di destra con Pompetti che va alla battuta, mentre non eravamo collegati è finalmente entrato in campo Antov al posto di Bakune nelle file del Monza, già battuto velocemente questo calcio d'angolo, dunque il Catanzaro che non decide di non giocare il pallone nel mezzo, ma di battere in fretta. Nel frattempo c'è anche un giocatore del Catanzaro che si ferma, che resta a terra, dovrebbe trattarsi di liberali, sono crampi per lui, niente di grave, ma il gioco resta fermo, tra poco dovrebbe arrivare anche un'altra sostituzione, la quarta per la formazione calabrese, formazione giallorossa che questa sera però gioca in nero-verde perché è pronto a fare il suo ingresso in campo D'Alessandro, gioco che resta fermo, è iniziato il 33esimo minuto, Monza 0, Catanzaro 1, e allora torniamo da Massimo Barchesi, Brescia-Milano.
1: La media della Valle è l'ultimo ad arrendersi, l'ultimo che ancora ci crede, che vuole insomma salvare il salvabile in questa gara 1, due triple di fila che riportano Brescia sul meno 20, ora meno 22 perché Shields viene lasciato andare dalla difesa bresciana a schiacciare, 86 a 64, si avvicina alla doppia cifra anche Shevon Shields. Nel frattempo ancora della Valle, ancora della Valle da 3, 67 Brescia, 86 Milano, segna solo della Valle in questo finale di partita per la Germania, della Valle che sale a quota 24 punti con 4 su 6 dall'arco, Shields ancora non si difende più in casa bresciana, e allora altra autostrada che si apre davanti all'ex giocatore di Trento e Baskonia, time out non c'è time out, c'è un cambio, esce Ivanovic e allora Matteo Godelli comincia a risparmiare i suoi big, evidentemente pensando a gara 2. 1.55 al termine, più 21 Milano, avanti su Brescia 88 a 67, Monza Catanzaro.
0: E attenzione perché c'è stato il raddoppio del Catanzaro, dunque al 34esimo del secondo tempo il Catanzaro va in gol con Frosinini e dunque a questo punto si riapre tutto perché basterebbe un gol al Catanzaro, un colpo di testa di Frosinini, un altro colpo di testa questa volta con il cross da destra e il colpo di testa da centro area di Frosinini a battere Thiam, a mettere il pallone alla destra del portiere del Monza e dunque il raddoppio del Catanzaro al 33esimo del secondo tempo, Frosinini che riapre tutto, ora mancano 11 minuti più recupero e sarà veramente un finale di fuoco, può sembrare un luogo comune ma vi garantisco che il clima è questo perché ammutoliti i tifosi del Monza mentre alzano i decibel quelli del Catanzaro, gli oltre 2500 tifosi giallorossi che agitano le bandiere nel settore ospiti. Ancora una rete per il Catanzaro, sarebbe Serie A dopo 43 anni Monza che deve difendere ancora soltanto un gol di vantaggio. Ora la situazione è in parità esatta, 2-0 al Ceravolo all'andata per il Monza, 2-0 questa sera allo Power Stadium. Un cross dalla destra ancora di Frosinini, c'è l'uscita alta di Thiam a mettere giù il pallone, a difendersi dall'attacco di D'Alessandro, che è entrato nel frattempo, perché mentre noi eravamo collegati subito prima del gol c'era stato un doppio cambio nel Catanzaro, sono entrati D'Alessandro e Coffi al posto di Cassandro e Liberali. E allora 36esimo minuto della ripresa, Monza 0 Catanzaro 2, tutto ancora apertissimo qui allo Power Stadium. Ma torniamo a Brescia Milano, Bartiesi.
1: Sì, praticamente per il finale, poi andremo subito da Marco Signorelli per questo accesissimo finale di partita di Monza Catanzaro. Qui mancano 38 secondi al termine della partita, Milano si prende gara 1 e dunque ribalta il fattore campo, e tra due giorni si presenterà alla sfida contro Brescia di gara 2 in vantaggio nella serie per 1-0, 88-69 il punteggio a 28 secondi dal termine. Brescia che avrà il suo ultimo attacco con Cuorno, blocco di Bilan assente ingiustificato questa sera, ancora Bilan con 7 secondi per tirare, 12 per chiudere la partita. Cuorno ci prova da 3 punti, a segno Cuorno e questo sarà il finale, 88-72 il finale della partita, perché Milano non attacca più, Milano batte Brescia 88-72, gara 1 che se la prende dunque l'Olimpia Milano, che va 1-0 nella serie contro Brescia della Valle, miglior marcatore della partita con 24 punti, ma dall'altra parte ci sono i 20 punti di Bolmaro e 16 di Brooks. È tutto dal Pala Leonessa, linea subito a Marco Signorelli per il finale di Monza Catanzaro.
0: E allora mancano 8 minuti e mezzo più recupero alla fine di questa partita, una partita che sembrava tranquilla per il Monza fino a pochi minuti fa, poi il gol del Catanzaro, il raddoppio della formazione calabrese che riapre i giochi dunque con il Monza sotto di 2 reti, Monza 0 Catanzaro 2. E forse sentirete i tifosi che cantano, e sono quelli del Catanzaro, perché vi garantisco che in questo momento stanno davvero incitando tantissimo la loro squadra. Voi non avete idea di quello che sta succedendo allo Power Stadium ogni volta che il Catanzaro riconquista un pallone, c'è tutta la panchina, Aquilani compreso, Aquilani è già in campo, è già praticamente in piedi dall'inizio della partita, ma c'è tutta la panchina del Catanzaro che si alza e si riversa nell'area tecnica di Aquilani. Ora il pallone ancora nella metà campo della Monza con Hernani che va a difendere una pallone con il fisico da Alesi che prova a recuperarlo ma commette fallo, e come in precedenza si alzano tutti i giocatori con la pettorina dalla panchina del Catanzaro per andare a protestare, ma il fallo c'è inequivocabile. Allora calcio di punizione in favore del Monza nella propria metà campo, mentre sta per effettuare un altro cambio bianco. Allora altra sostituzione nel Monza con Obiang che entra in campo al posto di Hernani, forse fresche per in questo momento per il Monza. C'è bisogno forse soprattutto di difendere il gol di vantaggio e di non prendere rischi. Dunque ci sta l'ingresso di un giocatore fresco come Obiang. Approfittano di questo momento di pausa i giocatori sia del Monza che del Catanzaro per andare a bere un sorso d'acqua, per affrontare al meglio questi minuti finali. Il cronometro dice che sono trascorsi 38 minuti 20 secondi nel corso della ripresa con il Catanzaro in vantaggio per 2-0 sullo Monza, le reti al 40esimo di Jack, al 33esimo del secondo tempo di Frosinini. Ora calcio di punizione per il Catanzaro nella propria metà campo, con l'azione del Catanzaro che prova a svilupparsi dal settore di sinistra con Petriccio. Sì.
2: Se interviene lo studio, prendi pure fiato per pochi secondi, tra poco torniamo naturalmente da te per vivere questo emozionante finale del playoff di Serie B. Chi insomma passerà avrà un posto, l'ultimo posto disponibile nella Serie A, che verrà nella Serie A 2026-2027. Intanto un rapido aggiornamento dai campi di tennis del Roland Garros: è in corso il quarto set tra Paul e Ruud, con l'americano che conduce 2-1. Adesso al quarto set siamo sul 4-4 e appena cominciato invece il match tra Zverev e Alice. Allora, quando sono le 21:48, di nuovo Monza, di nuovo Marco Signorelli.
0: Quarantesimo allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 2, animi accesi. Ora, come potrete immaginare, c'è tutta la panchina del Monza che si è alzata per protestare per un fallo sulla tre quarti con l'arbitro che è dovuto intervenire. È estratto anche un cartellino giallo, probabilmente ai danni di un componente della panchina brianzola, ma ora i nervi sono a fiore di pelle da una parte e dall'altra per altri motivi. Ci sono i giocatori della panchina del Catanzaro che ora incitano i propri tifosi rivolti verso il settore ospiti dello Power Stadium con il gioco che è fermo, dovrebbe riprendere tra pochissimo con un calcio di punizione in favore del Monza che attacca da destra, dunque calcio di punizione dal settore offensivo di destra con Essina, capitano che va a incaricarsi di questa battuta, si avvicina anche Antov, lascia scorrere secondi, Pessina chiede a un compagno di avvicinarsi, il sospetto è che con un'astuzia l'esperto capitano del Monza appunto stia lasciando trascorrere un po' di tempo, si lamenta Petriccione, Massa si avvicina al numero 10 del Catanzaro, fa segno, si tocca l'orologio dicendo non ti preoccupare, recupero tutto, battuto alla fine questo calcio di punizione, non ne esce niente di particolare, poi c'è un fallo in attacco del Monza, il fallo di Colombo su Pompetti, allora calcio di punizione già battuto troppo in fretta dal Catanzaro con Frosinini, autore del secondo gol, deve ribattere, effettua ora la battuta il Catanzaro, gioco che riparte dalla propria linea difensiva con Antonini, ma sono praticamente tutti nella metà campo del Monza, giocatori del Catanzaro, a parte i tre difensori centrali, ora Antonini al centro con Petagna che prova andare a far pressing su di lui, poi ancora Petriccione che davvero questa sera ha toccato una quantità infinita di palloni, poi Alesi c'è il fallo su di lui e c'è l'intervento dell'arbitro che va ad ammonire Birindelli, il fallo di Birindelli, l'intervento piuttosto deciso su Alesi quando il cronometro segna 41 minuti 31 secondi, ancora 3 minuti e mezzo più recupero da giocare in questa incredibile gara di ritorno della finale playoff di Serie D, una gara molto molto avvincente, ultimi minuti tutti da vivere insieme, 41 minuti 50 secondi, Monza 0 Catanzaro 2, calcio di punizione in favore del Catanzaro, ora l'arbitro estrae un cartellino rosso, questa volta mi pare però verso un componente invece della panchina del Catanzaro, l'avevamo detto, nervi a fior di pelle, d'altronde in palio c'è tantissimo, c'è un posto in Serie A insieme a Venezia e Frosinone, tutto è ancora aperto, Monza che deve difendersi, Catanzaro che ha bisogno ancora di un gol, la sventagliata di Pompetti sulla destra con il pallone al limite dell'area, la palla in mezzo allontana dell'Icarri, poi alzi con il sinistro con il pallone ancora in fallo laterale, resta in zona d'attacco però il Catanzaro nel settore di destra con Favassuli, la battuta con le mani per Pompetti, il mancino, la palla dentro di Pompetti e Iembello che manca la deviazione per pochi centimetri, ha cercato di mettere il pallone in area Pompetti e per poco Iembello non trova la deviazione vincente, il pallone che termina sul fondo. Tirano un sospiro di sollievo i tifosi della Monza qui allo Power Stadium, record storico di presenze, 17.015 spettatori questa sera qui nell'impianto Brianzola, la rimessa dal fondo con Chiam che con calma, con tanta calma va alla battuta con l'arbitro Massa che fa cenno di riprendere il gioco al portiere del Monza che perde effettivamente un po' di tempo. Arriva ora la battuta lunga con il destro, con il pallone che rimbalza nella metà campo del Catanzaro con Alesi che riesce a toccarlo, allora ancora il Catanzaro che tenta di ripartire ma poi il pallone rimbalza dalle parti di Birindelli che va a spingere via Celli in area, ricordiamo che Birindelli è appena stato ammonito e qua rischia tantissimo perché aveva già il pallone in mano Pigliacelli, Birindelli si è avventato sul portiere del Catanzaro e gli ha dato una spallata, è caduto a terra Pigliacelli, l'arbitro lo ha graziato e non lo so, forse se non fosse stato ammonito pochi secondi sarebbe arrivato il provvedimento disciplinare, ma è ancora il Catanzaro che gestisce un pallone nella propria metà campo con Pompetti nel cerchio di centrocampo con Obiang che però prova a chiudere tutte le linee di passaggio e allora Pompetti è costretto a ripartire da Pigliacelli in posizione praticamente di playmaker basso, ora Pigliacelli con Alesi, ora però volano anche i colpi proibiti con Alesi che viene steso da Colombo sulla tre quarti, anzi si trattava di Frosinini, arriva però la decisione dell'arbitro che forse aveva visto un'irregolarità prima, probabilmente una posizione di fuorigioco. 44 minuti 30 secondi, mancano 30 secondi più recupero. Allora a questo punto sarà fondamentale anche capire quanti saranno i minuti di recupero, quanto manca da giocare in questa sopravvincente finale playoff, seconda sfida andata 2-0 al Ceravolo, 2-0 anche questa sera allo Power Stadium, risultati invertiti però, la vittoria del Monza all'andata, il Catanzaro che conduce 2-0 al ritorno, ora con il Monza che conquista una rimessa laterale in zona d'attacco nel settore di destra, adesso è Dani Mota che è già uscito dal campo, che però va a chiedere il sostegno dei tifosi di casa. 6 minuti di recupero, saranno 6 minuti di recupero, è iniziato ora il primo minuto, 45 minuti 10 secondi, si giocherà ancora per quasi 6 minuti, è ancora lunga quello Power Stadium.
2: E allora solo una breve interruzione da studio per poi vivere davvero senza fiato, è proprio il caso di dirlo, questo finale così appassionante che Marco Signorelli ci sta raccontando da quel di Monza per queste battute finali del playoff scudetto. Semplicemente per un aggiornamento tennistico, 5-4 Paul al quarto set nei confronti di Rude, parliamo del tennis, parliamo dei sedicesimi del Roland Garros, mentre Zverev è soltanto 2-1, partita agli inizi contro Alice. Vai pure Signorelli fino alla fine.
0: E allora sta per concludersi il primo dei 6 minuti di recupero con il Catanzaro che è costretto ad attaccare, che è costretto ad andare all'arrembaggio per cercare il gol che significherebbe Serie A, ma è il Monza che può battere una rimessa laterale della propria metà campo dal settore di sinistra, intercetta ancora il Catanzaro con Pompetti, buono l'ingresso in campo del numero 21 del Catanzaro, all'indietro per Frosinini, si fa vedere sulla sinistra Alesi, Frosinini invece preferisce fermarsi e servire Petriccione il rilancio in avanti, il colpo di testa all'indietro di Antonini, poi c'è un colpo di tacco Antov che allontana ma solo per un attimo, ora una fase piuttosto confusa di gioco con Colombo che recupera un buon pallone sulla tre quarti, c'è la possibilità di contropiede per il Monza, 4 giocatori contro 2 del Catanzaro, tiene il pallone Colombo, poi viene steso da Coffi che va anche a prendersi un cartellino giallo con Coffi con una spallata a Colombo, spende bene un cartellino giallo Coffi perché Colombo avrebbe avuto la possibilità forse con un tocco in più di servire un compagno sicuramente meglio piazzato e che avrebbe poi avuto forse la possibilità anche di cercare di concludere in porta. Ora si alza il coro Monza Monza nei settori occupati dai tifosi della Monza, non soltanto nella curva Pieri ma anche nel settore dei distinti dalla tribuna d'onore, si alza il sostegno dei tifosi di casa. Calcio di punizione allora per il Monza dalla tre quarti con Pessina, posizione assolutamente centrale, siamo molto lontani dall'area di rigore del Catanzaro ma passano secondi preziosi per i brianzoli che sognano il ritorno in Serie A dopo una sola stagione in Serie B. Battuto questo calcio di punizione Bianca al limite dell'area, la perde però, perde veramente il pallone, allora il tocco di Petriccione indietro per Pigliacelli lungo per Alesi, forse troppo lunga, sì troppo lunga il pallone che scavalca Alesi, ma dietro di lui c'è Pittarello che va a conquistare una rimessa laterale, forse però la rimessa non era per il Catanzaro, è successo qualcosa perché interviene l'arbitro, si forse battuta troppo in fretta, un altro screzio, c'era un calcio di punizione in realtà, un calcio di punizione in favore del Catanzaro, siamo una 15 di metri oltre la linea mediana, quasi lungo la fascia di sinistra, quasi lungo la linea dell'out di sinistra, allora calcio di punizione con il solito Pompetti che va a posizionarsi sul punto di battuta mentre ci sono 8 giocatori del Monza sul limite dell'area per cercare di contrastare i tentativi di gioco aereo del Catanzaro, batte male però malissimo questa volta Pompetti che nella pallone rimbalza nell'area del Monza poi termina sul fondo, e allora possono respirare i giocatori del Monza, possono respirare i tifosi perché sta per concludersi il quarto minuto di recupero, bisognerà giocare per altri 2 minuti, ci sono ancora poco più di 120 secondi da attendere per il Monza prima di dare inizio alla festa, e ancora una volta Chiam attende un po' troppo prima di rimettere in gioco il pallone, arriva il richiamo di Massa, la rimessa in gioco di Chiam mentre è iniziato anche il penultimo minuto di recupero, si giocherà, l'abbiamo detto, fino al 96esimo, Monza 0 Catanzaro 2, la battuta di Diam male però con il pallone che termina direttamente in fallo laterale alla sinistra, e ora la battuta con le mani del Catanzaro, ancora all'indietro per Gliacelli, un minuto e mezzo alla fine, 49 minuti 30 secondi, Gliacelli il rilancio al limite dell'area, cerca il colpo di testa Petriccione, ci arriva prima di lui però la difesa del Monza, allora ancora Alesi lungo la fascia di sinistra, vorrebbe il pallone, Frosinini non viene servito, allora si torna all'indietro da Alessandro, all'indietro per Pompetti con il mancino per Iemmello, il colpo di testa del capitano per Coffi al limite, poi Lucchesi che serve da Azzi e poi Azzi che allontana senza pensarci troppo, inizia l'ultimo minuto di recupero, l'ultimo giro d'orologio, siamo al 51esimo minuto della ripresa, pallone in area e agguanta la palla Thiam, mette giù e sentite il boato che si alza dalla curva Pieri e da gran parte dello Power Stadium, perché passano secondi importantissimi per il Monza, ancora 40 secondi, 50 minuti, 20 secondi, Monza 0, Catanzaro 2, il rinvio di Thiam, la palla nella metà campo del Catanzaro, messa giù da Petagna, adesso ogni pallone diventa fondamentale, Petagna con il fisico si porta il pallone sul sinistro, Petagna dal limite, la palla in aria, la palla per un compagno che cerca di uscire, di portarsi il pallone sulla bandierina, la palla che esce, c'è la rimessa laterale per il Monza, si trattava di Beppe Caso che va a mettere il pallone fuori, la rimessa sarà per il Monza, ma mancano appena 5 secondi, 5 secondi alla fine di questa partita, Monza 0, Catanzaro 2, terminano ora e 6 minuti di recupero, vediamo se ci sarà il tempo di battere questa rimessa laterale d'arbitro, facendo di sì la battuta del Monza, il pallone in aria, si continua a giocare però ancora con il pallone in aria per Petagna, la girata, ribattuta, palla al limite dell'area, il tocco di Colombo, potrebbe essere l'ultima occasione questa per il Catanzaro, vedremo se ci sarà la possibilità di giocarla, svirgola Iemmello il pallone in fallo laterale, ma si continua a giocare quando sono finiti da 30 secondi anche i 6 minuti di recupero concessi da Massa, e l'arbitro che ora deve tenere a freno anche la panchina del Monza, perché da Bianco in giù e tutti i suoi collaboratori, tutti i giocatori vorrebbero entrare in campo, iniziare a festeggiare, ma la partita non è ancora finita, anche se sta per concludersi il settimo minuto di recupero, cresce l'attesa da parte dei tifosi, ma Massa facendo che bisogna rimettere il pallone in campo con le mani, anche se il gioco, anche se la partita, anche se i tempi di recupero, il tempo di recupero ormai è finito, c'è Birindelli che rimette il pallone in gioco per Obiang, il tocco di Obiang, rimette avanti il pallone il Catanzaro, e arrivano ora i tre fischi dell'arbitro, e così è finita, attenzione, no, sembravano fossero i tre fischi, c'erano già dei giocatori in campo, ma non è così, c'è un calcio di punizione, siamo caduti anche noi nel tranello, così come molti dei giocatori della Monza che pensavano fossero arrivati i tre fischi, e invece siamo al 53esimo minuto della ripresa, l'arbitro Massa aveva concesso 6 minuti, ne sono trascorsi 7 e mezzo e si continua a giocare, ci sarà un calcio di punizione all'altezza della linea mediana per il Monza con Pessina che va a mettere giù il pallone, mani sui fianchi per il capitano del Monza che si prepara alla battuta, fischietto in bocca per Massa, vediamo se ora arriverà il triplice fischio del direttore di gara di Imperia con la rincorsa di Pessina, c'è Pittarello che prova a dar fastidio al capitano del Monza, la battuta di Pessina, il pallone in avanti, e vediamo se arrivano ora i tre fischi dell'arbitro, pare di no perché a fischiare tutto lo stadio ma non l'arbitro Massa, la rimessa con le mani di Frosinini all'indietro per Pigliacelli, il rinvio lungo di Pigliacelli, e ora i tre fischi di Massa, è finita, il Monza in Serie A, il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, la nuova promozione, la seconda promozione della sua storia per il Monza che per la seconda volta va a giocare in Serie A al termine di una stagione iniziata in maniera certamente complicata, a un certo punto sembrava in bilico anche la posizione del tecnico Bianco, poi però qualcosa è cambiato sicuramente la proprietà perché c'è stato l'ingresso di Betty Ventures che ha rilevato la maggioranza del club dalla famiglia Berlusconi, da lì in poi è iniziata una cavalcata del Monza che alla penultima di campionato perdendo a Mantova ha sciupato l'occasione di andare in Serie A direttamente senza passare dai playoff, è stato necessario affrontare anche i playoff prima il successo in semifinale con la Juve Stabia, poi questa doppia finale veramente affincita vincente con il Catanzaro, il successo per 2-0 a Catanzaro al Ceravolo pochi giorni fa, e oggi la sconfitta per 2-0 che non basta però al Catanzaro, a terra disperati i giocatori del Catanzaro, grande merito anche la squadra di Aquilani che ha sfiorato l'impresa, ma a fare festa è il Monza, Monza che va in Serie A insieme a Venezia e Frosinone. Solo per la cronaca, i marcatori di questa partita: Felipe Jack nel primo tempo, Frosinini nella ripresa per la vittoria per 2-0 del Catanzaro. Ma quello che conta e quello che resterà negli almanacchi è che il Monza conquista la seconda promozione in Serie A della sua storia e l'anno prossimo. Dunque il Monza potrà giocare nuovamente nella massima serie, si prepara ora il palco per la promozione del Monza. E allora, se non ci sono altre domande, da studio con il risultato finale di 2-0 per il Catanzaro, ma con la promozione in Serie A del Monza, io restituirei la linea allo studio.

0: 22:08 minuti, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo su Radio 1 Sport per Zona Cesarini. Abbiamo appena salutato il ritorno in Serie A del Monza, che ha resistito contro un Catanzaro davvero indomabile, che fino all'ultimo ha fatto tremare la squadra brianzola. Il Catanzaro ha vinto fuori casa 2-0, ma per essere promosso avrebbe avuto bisogno di un ulteriore gol in virtù del risultato dell'andata, che aveva visto premiata la squadra lombarda 2-0 al Ceravolo. Dunque sale il Monza in Serie A e lascerà inalterato il numero delle squadre lombarde rappresentate nel massimo campionato. 5 erano, 5 saranno. Di fatto il Monza prende il posto della Cremonese e va a far compagnia ad Atalanta, Como, Inter e Milan. Restiamo in argomento calcistico, perché c'è da snocciolare un po' il tema legato alla nazionale, questa nazionale un po' sperimentale, un po' tanto sperimentale, che sta prendendo forma, un interregno targato Silvio Baldini in vista delle due amichevoli che attendono gli azzurri contro il Lussemburgo e contro la Grecia il 3 e il 7 giugno. Ma di tutto questo ci parla l'inviato a Coverciano Daniele Fortuna, che saluto. Buonasera Daniele.
1: Buonasera, buonasera Francesco, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è garantita da Sergio Ciani, che con me ha seguito questa lunga prima giornata della nazionale, la prima giornata di ritiro con il primo allenamento. In realtà i ragazzi, perché di quello si tratta, visto che l'età media è di 20 anni e mezzo, si sono radunati ieri sera a Coverciano a proposito di Monza Catanzaro. Poi si dovrà aggregare anche Favasuli, che ha giocato questa sera la finale di ritorno del play off di Serie B. Favasuli del Catanzaro, giovanissimo anche lui, una classe 2004, l'under 21 di Baldini, che è stata trasportata qui per queste due amichevoli. Però Baldini è molto sicuro delle sue convocazioni. A proposito, soltanto Donnarumma, diciamo, tra i big della nazionale, di Gattuso e ancora prima di Spalletti, di Mancini, poi ci sono altri emergenti, ma anche loro di fatto under 21, come Palestra, come Pisilli, come Francesco Pio Esposito, già visti anche nell'infausta serata di Zenica contro la Bosnia. E beh, insomma, questa è la squadra, se non ora quando cambiare, ha detto Silvio Baldini. A 67 anni, quasi 68 li compierà l'11 settembre, trova una panchina prestigiosissima, impensabile forse per lui fino a qualche anno fa, in una carriera però che è stata costruita a partire dai campi, dalle categorie minori dell'eccellenza, della seconda categoria addirittura toscana, il Bagnone, perché lui è di Massa, della provincia apuana, e poi via via altre esperienze, magari anche la Serie A, poi le promozioni dalla Serie C alla Serie B, l'ultima lo scorso anno con il Pescara. E beh, è comunque di persona di grande schiettezza Silvio Baldini. A proposito dei mali del calcio, ha ribadito il suo pensiero, quello che aveva detto proprio un anno fa dopo la vittoria della Pescara, dopo la promozione della Pescara, a proposito delle persone, dei club, dei dirigenti che governano il calcio italiano. E ha detto questo oggi pomeriggio Baldini a Coverciano.
2: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani, perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi. Ma sono cose che queste io ho sempre detto, non è che oggi devo rinnegare o mi devo nascondere perché ho la possibilità di rappresentare la nazionale. Quindi cose che ho sempre detto, ci sono persone nel mondo del calcio che sono, come che mi diverto a chiamare, lestofanti, perché questi lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, e questo è un problema.
1: E questa era la diagnosi di Silvio Ballini a proposito di uno dei mali del calcio italiano. Francesco?
0: Ecco, sì, proprio a questo proposito ha detto Baldini, lo dicevo prima, lo confermo oggi, con la non trascurabile differenza, Daniele Fortuna, che oggi lui è il commissario tecnico della nazionale italiana. Va bene, sarà anche pro tempore, ma è pur sempre il commissario tecnico della nazionale italiana. Quindi parole così pesanti, nette, inequivocabili, ti chiedo e mi chiedo insomma quale tipo di eco abbiano suscitato anche lì a Coverciano, dove sei tu, tra gli addetti ai lavori, che tipo di reazioni queste affermazioni hanno sollevato anche tra i colleghi.
1: Si conosce Baldini, certamente insomma questa posizione qui di rilievo non lo convince a derogare rispetto alle proprie convinzioni, quindi quello era, si sapeva, lui ha detto io sono un uomo libero, si è parlato anche di anarchia a proposito della tradizione della provincia apuana di Massa, di Carrara soprattutto, poi di anarchia non ha voluto più parlare Baldini, anche se in realtà poi ha detto magari sì, potremmo anche farlo, però comunque lui dice sono un uomo libero, continuo a esserlo. Beh, arrivati a questo punto, anche per una questione di età, la carriera di Baldini è fatta, insomma, cioè potranno anche esserci altre cose, e a questo proposito quando qualcuno

0: tecnico della nazionale quando ci sarà il nuovo presidente federale, le elezioni ricordo il 22 giugno. Lui giustamente dice non lo fa per modestia, ma veramente per realismo. Dice di non avere comunque quel curriculum che è necessario per un commissario tecnico di una nazionale che ha vinto per 4 volte il titolo mondiale. E quindi poi, a proposito dei nomi dei possibili commissari tecnici, del prossimo possibile commissario tecnico della nazionale, non ha voluto dire nulla di nuovo. Sì, ha parlato di Guardiola, Fabregas, però insomma ha detto che poi comunque ci sono gli allenatori, i nomi sono quelli che girano e che tutti quanti conosciamo, e cioè quello di Antonio Conte, quello di Roberto Mancini sarebbe un possibile ritorno, quello di Claudio Ranieri, tutti i nomi che lui non ha fatto. Lui però si è chiamato fuori, perché qual è l'ambizione di Baldini? Quella di portare l'Under 21 prima all'Europeo e poi al Mondiale. E a proposito, Donnarumma farebbe il fuoriquota in porta, e abbiamo visto oggi pomeriggio Donnarumma in allenamento parare veramente veramente tutto. Donnarumma da rimarcare, da lodare questa sua presenza, perché poi lui è stato l'unico, diciamo, dei reduci di Zenica a chiamare personalmente, a telefonare a Baldini per essere convocato. Lui certo è il capitano, altri non l'hanno fatto, l'ha voluto ricordare Baldini ma senza malizia, ha detto forse è anche giusto così, è bene che questi altri giocatori che hanno avuto una stagione lunghissima si riposino. C'è la possibilità per questi ragazzi di farsi vedere in queste due amichevoli. A proposito dei giovani, questo ha detto Silvio Baldini.
1: Andiamo più piano, perché i giovani sono quelli che portano entusiasmo, e quelli che ti portano ritmo, quelli che ti portano il coraggio, e se noi rinunciamo a questa parte di giocatori è normale che il ritmo poi si adegua, perché i giocatori più sono adulti e più cosa cercano di fare? Di gestire le loro fatiche, no? Quando vanno in campo fai fatica a vedere una squadra che ti aggredisce come aggrediscono in Champions, come so, il Paris Saint Germain oppure l'Aston Villa.
0: Bisogna appunto affidarsi a loro, e abbiamo visto un allenamento di particolare velocità, un allenamento anche piuttosto lungo rispetto agli altri. Certo è vero che comunque i tempi sono stati diversi, sono stati più dilatati, perché comunque tutti i giocatori hanno avuto delle giornate di riposo. Quindi un bel primo allenamento nell'AFA di Firenze, un'AFA che però è stata mitigata da un temporale, insomma clima tropicale, ahimè, si conosce, però comunque non hanno giocato sotto la pioggia, perché era già smesso di piovere. Hanno corso tanto, partite a metà campo, quindi le prime prove di formazione per Silvio Baldini.
2: Un sillogismo quello del commissario tecnico, che è anche difficile contraddire, Daniele Fortuna. I giovani corrono di più non solo per un discorso di energie fisiche, ma anche per un discorso di motivazioni, di energie nervose. Allora, a questo proposito ti chiedo, come vedi l'impatto di questi ragazzi che l'azzurro l'hanno già vestito quasi tutti, anche se soltanto quello dell'Under 21, però di fronte hanno, se non l'occasione della vita, molti di loro poco ci manca.
0: È un'occasione da cogliere. Ci sono i rischi, certamente, per queste due amichevoli. Beh, un rischio riguarda la classifica, non nascondiamo il ranking, così detto, che però poi è determinante per i sorteggi dei gironi di qualificazione, il prossimo appunto per gli europei. L'Italia comunque è al 12° posto e ci volerà più in basso dopo i mondiali che vedrà da lontano. Le amichevoli sono contro due squadre che sono indietro in classifica: il Lussemburgo addirittura al 98° posto, la Grecia al 47°, e quindi ha da perdere l'Italia da queste due amichevoli. Però questo gruppo giocherà nella maniera migliore possibile, confida molto nei suoi ragazzi. Silvio Baldini, sentiamo che cosa ha detto ancora.
1: Oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento, e più cambiamento di così cosa si può fare? È cercare di far vedere il valore di questi ragazzi e far capire che possono essere anche loro a un certo livello. Ora abbiamo queste due partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo.
0: Sì, benissimo, questa è la speranza. Francesco, che comunque Baldini in

0: inquadra in un certo modo e non può che essere così, sì, amichevoli alla fine della stagione, magari, ecco, per una nazionale arrivata alla fine del campionato, alla fine delle fatiche di tutta la stagione, quindi la nazionale dei grandi, ecco, immalinconita naturalmente anche dalla mancata qualificazione, dalla terza mancata qualificazione di fila alla mondiale, magari avrebbe interpretato queste due partite in un certo modo. Partite che naturalmente per Baldini sono fondamentali, devono essere fondamentali anche per i suoi giovani. Sentiamo ancora.
1: Sono due partite che intanto mi riempiono d'orgoglio, perché anche se sono due partite che per me non sono amichevoli, perché quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste. Le amichevoli esistono le squadre di club per vedere a che livello è la preparazione, a che livello è l'intesa. Quando si veste la maglia della nazionale ti confronti con altre nazioni, quindi non è mai una partita, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti italiano, farti sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica. Quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare, quindi gli amichevoli non esistono.
0: Non esistono, ma certo, in questo caso proprio non possono esistere amichevoli e per Baldini e per la nazionale che fa molto gruppo, e questa è altra prerogativa di Baldini, è con l'Under 21, ma questo è il suo gruppo dell'Under 21, e questa sera sono andati tutti quanti a mangiare insieme al ristorante qui sopra a Firenze, sopra Coverciano a Fiesole. Sono tutti metodi particolari quelli del commissario tecnico dell'Under 21 prestato alla nazionale per queste due partite, fare gruppo il più possibile, quindi anche una scelta diversa sugli orari per la colazione, un tempo più limitato per fare tutto quanto insieme in una maniera più comunitaria, quindi la mattina in palestra rispetto magari alla routine abituale della nazionale, si divide la squadra in piccoli gruppi per andare in palestra, per fare fisioterapia, per fare i massaggi, per imparare, per stare ancora più insieme, imparare a conoscersi, no, perché ormai questi sono ragazzi che si conoscono già da un po' di tempo dall'Under 21, ma insomma questo è il metodo adottato da Silvio Baldini.
2: Bene così, Daniele Fortuna, davvero chiusura flash, vogliamo ricordare allora questi prossimi due appuntamenti che attendono l'Italia?
0: L'appuntamento con la prima amichevole, anche se Baldini non vuole che si chiami in questo modo, ma insomma di amichevoli si tratta, sono partite comunque ufficiali della nazionale, il 3 giugno in Lussemburgo, si tratta di due trasferte, poi la seconda partita il 7 giugno contro la Grecia a Creta.
2: Grazie dunque all'inviato al seguito della nazionale Daniele Fortuna.

0: senti mai più. 22 e 25, torniamo in diretta con Zona Cesarini. Ricordiamo la notizia calcistica della serata, ovvero il ritorno in Serie A del Monza, che ha sì perso in casa contro il Catanzaro nel ritorno della finale playoff di Serie B, ma una sconfitta indolore per i brianzoli, che avevano vinto con lo stesso punteggio nella gara di andata e dunque strappano il biglietto per l'ultimo posto disponibile per la prossima Serie A. Sale dunque il Monza, così come già era salito il Venezia, così come già era salito il Frosinone. Tutto questo mentre ci proiettiamo a domani, quando l'Europa intera attende l'esito della finale di Champions League in quel di Budapest tra l'Arsenal e i campioni uscenti del Paris Saint-Germain. Ma ora è il momento di passare al ciclismo. Siamo a 48 ore dalla fine dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Oggi un'altra bellissima tappa, la numero 19. Di tutto questo ci parla e ce ne racconta il nostro inviato Manuel Codignoni, che saluto. Buonasera Manuel.
1: Buonasera a te Francesco, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi è andata in scena la tappa regina, sostanzialmente la tappa più iconica del Giro d'Italia, quella con la Cima Coppi, con il Passo Giau, con l'arrivo in quota ai piani di Pezzè sopra Alleghe, posto meraviglioso all'ombra del Monte Civetta. Tra l'altro da lassù si vedeva anche, girandosi dall'altra parte, la Marmolada, posto meraviglioso incastonato tra le Dolomiti bellonesi, patrimonio dell'umanità, e c'è stato spettacolo. La tappa l'ha vinta Sepp Kuss, che è un luogotenente in salita, forse il luogotenente principe della maglia rosa Jonas Vingegaard. Quest'oggi ha avuto la possibilità, diciamo, di giocarsi le proprie carte da solo e ha conquistato il successo in maniera perentoria davanti a Derek G e davanti a quello che forse è stato l'eroe di giornata, ovvero sia Giulio Ciccone, che è andato in fuga già questa mattina presto per prendersi quanti più punti possibili per la maglia azzurra, che è la maglia dei leader degli scalatori del Gran Premio della Montagna, maglia che lui quest'oggi indossava, ma indossava per procura, perché apparteneva a Jonas Vingegaard, che era anche la maglia rosa ma non poteva portarle di fatto tutti e due. E lui ha conquistato ben 4 dei 6 gran premi di montagna della giornata, compresa la Cima Coppi, è arrivato terzo e con tutti quanti questi punti adesso guida questa speciale classifica. C'è un po' di rimpianto per non aver portato a casa la tappa, ma comunque sia, nonostante anche uno screzio importante con un corridore, Rubio, per un'incomprensione che gli ha fatto perdere sostanzialmente 10 punti per questa classifica del Gran Premio della Montagna, lui è comunque soddisfatto di quanto ottenuto, con l'idea di provare a mantenerla, anche di tenere duro, di stringere i denti anche nella tappa di domani per portarla poi a Roma. Non sarà facile, perché domani Vingegaard quasi certamente vorrà ottenere il quinto successo alla Corsa Rosa e dunque, considerato che si arriva in salita anche domani, altri punti. Però l'abruzzese secondo me ce la può fare, sarebbe per lui un grande successo, considerato che già in passato ha vestito questa maglia, Francesco.
2: Eh sì, dicevi dunque, proiettandoci già domani, Piancavallo, che richiama alla memoria necessariamente un anno fatidico per il ciclismo italiano, il 1998, e dunque l'anno d'oro di Marco Pantani.
1: L'anno della doppietta di Marco Pantani, quando nel ciclismo iper specialistico e iper scientifico già dei tempi, quando si diceva è impossibile fare la coppiata Giro Tour, lui riuscì a farlo volando letteralmente sulle montagne sia della Corsa Rosa che della Corsa Gialla. Ricorderete tutti quanti quell'impresa clamorosa al Tour de France sotto il diluvio con il freddo, quando staccò Jan Ullrich, che andò in difficoltà, e un'altra grande impresa la fece proprio a Piancavallo sotto la neve, andando a conquistare un altro successo prestigioso, uno dei più iconici. E infatti, insomma, il Giro d'Italia domani omaggia Marco Pantani, così come omaggia una terra, il Friuli, che insomma, se si pensa alla serie di partenza della tappa di domani, Gemona del Friuli evoca ricordi, come dire, dolorosi ma anche di grande orgoglio e di grande voglia di rinascita, perché sono i luoghi del terremoto che tanti anni fa sconvolse appunto quella terra, che ha saputo però rinascere, esattamente come Marco Pantani seppe rinascere in quel 98 dai tanti infortuni che hanno caratterizzato anche la sua carriera negli anni precedenti.
2: Come dicevi, domani la strada sarà ancora in salita, ma possiamo darla ormai per scontata la vittoria finale di Vingegaard, considerato che poi insomma a Roma sarà una semplice passerella domenica.
1: Ma allora, diciamo che tutto può succedere, questo come regola generale. Detto questo, se non succede un cataclisma, Jonas Vingegaard non solo porterà a casa la maglia rosa, ma probabilmente domani vincerà anche la tappa, perché insomma col nostro Massimo Ghirotto in versione Sherlock Holmes abbiamo un po' anche indagato nei meandri della squadra, dello squadrone Visma, e abbiamo capito che se oggi Vingegaard ha lasciato fare, domani la tappa vorrà vincerla, e vorranno cercare anche i calabroni gialli di spingere un azzurro molto valoroso, Davide Piganzoli, che è un altro degli uomini di fiducia di Jonas Vingegaard, che è ottavo nella classifica generale, anche oggi ha fatto un gran lavoro ed è appena a 1:03 da Afonso Eulalio, e questo è un dato importante perché è in ballo la maglia bianca, la maglia diciamo di leader della classifica dei giovani. Sarebbe un risultato prestigiosissimo per il ragazzo cresciuto nella squadra di Basso e Contador, la Polti, adesso ha approdato la squadra più grande, ha fatto vedere insomma di avere dei grandi numeri anche quest'oggi, e punterà assolutamente a conquistare la maglia bianca. Dovrà cercare di guadagnare un minutino su Afonso Eulalio, impresa complicata ma non particolarmente impossibile. Sarebbe uno scenario bellissimo pensare che potremmo arrivare a Roma, è vero, senza la maglia rosa, ma con la maglia azzurra degli scalatori sulle spalle di Giulio Ciccone e quella bianca sulle spalle di Davide Piganzoli. Sarebbe insomma una rivincita per il nostro tanto bistrattato ciclismo italiano. Francesco,
2: che voto gli diamo al nostro ciclismo se prendiamo come parametro la corsa rosa?
1: Ma allora, se prendiamo come parametro questa corsa rosa, io un bel 7 glielo darei, perché comunque abbiamo vinto 3 tappe e sono state 3 tappe importanti. Abbiamo conquistato successi di tappa con Filippo Ganna, abbiamo conquistato successi di tappa con Davide Ballerini, con Alberto Bettiol, ci siamo andati vicini con Jonathan Milan, abbiamo due italiani nella top 10 e sono un po' diciamo le due facce della stessa medaglia, no? Abbiamo come ottavo il giovane Piganzoli e come nono l'eterno Damiano Caruso, classe 1988, che ancora lì a giocarsi una top 10, anche quest'oggi è stato tutto quanto in fuga. È chiaro, ci manca il nome per poter conquistare la classifica generale. Al momento puntavamo tanto sul podio su Giulio Pellizzari, che ha avuto delle giornate complicate, è stato anche male, è stato vittima di un virus e quindi non è riuscito a giocarsi le sue carte. Puntavamo tanto su Jonathan Milan, che non ha ancora conquistato una tappa ma ha ancora la possibilità di Roma per riuscirci. Però su come erano le premesse, direi che 3 tappe, 2 italiani nella top 10, la possibilità di portare a casa 2 maglie, quella bianca e quella azzurra, io credo che molti, me compreso, avrebbero messo la firma su questa eventualità.
2: Manuel Codignoni, chiuderei questo tuo intervento a Zona Cesarini soffermandoci ancora una volta sul leader della corsa per farci conoscere ancora meglio il personaggio Jonas Vingegaard, perché quando lo vediamo tagliare il traguardo di una tappa in linea o scalata, insomma una tappa in salita che sia, è sempre, come dire, una sfinge, quasi come avesse fatto davvero una sgambata di pochi chilometri. Ecco, che tipo è? Faccelo conoscere meglio.
1: Ma allora, lui è un uomo dalle mille contraddizioni, se così vogliamo. È assieme a Tadej Pogacar lo scalatore più forte del mondo e arriva da una terra, la Danimarca, dove credo che la salita più grossa sia un cavalcavia. Già questo basterebbe a definire la stranezza di questo personaggio. È un ragazzo abbastanza imperscrutabile, che è arrivato tardi al ciclismo ma che ha dei numeri pazzeschi, ha un legame affettivo fortissimo con la sua famiglia. Quando taglia il traguardo bacia sempre la foto che ha sul manubrio della moglie Trine e dei bambini. È un ragazzo molto calmo, molto educato, un po' freddo se vogliamo in quanto nordico negli atteggiamenti, ma insomma è un ragazzo di veramente di grande valore, Francesco.
2: E con questo ti auguro buon lavoro, naturalmente ti seguiremo domani insieme ai nostri colleghi che ti fanno compagnia in questo racconto del Giro d'Italia, ovvero Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti e Cristiano Piccinelli. Domani, lo ricordiamo, appuntamento dalle ore 14 per gli aggiornamenti per la penultima tappa del Giro d'Italia. Buon lavoro e grazie a Manuel Codignoni.

0: 22:37, zona Cesarini. Adesso guardiamo in alto, molto in alto. Perché dico questo? Perché è sempre più saldo il rapporto tra lo sport e le frecce tricolori, che vengono chiamate per dare lustro e prestigio ai grandi eventi sportivi. Dopo gli internazionali del Foro Italico, sono tornate a Roma per il concorso internazionale ippico di Piazza di Siena, argomento che tra l'altro tra poco anche approfondiremo. Domenica le stesse frecce tricolori saranno poi al Mugello per il Gran Premio d'Italia di MotoGP. Allora, su questo rapporto tra sport e frecce tricolori, Alessio Maldini ha intervistato il comandante delle frecce, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, che ascoltiamo.
1: Connubio speciale quello tra il mondo dello sport e l'aeronautica militare, i valori che le frecce tricolori hanno il privilegio di portare in Italia e nel mondo. Ancora una volta sottolineare con i colori della nostra bandiera un evento di tale livello nell'ambiente sportivo è per noi qualcosa di eccezionale, quindi ci fa piacere essere qui oggi a ricordare i valori che contraddistinguono sia il mondo dello sport che l'ambiente dell'aeronautica militare, quindi valori come il sacrificio, la volontà, la passione che guida tutti gli allenamenti quotidiani, l'addestramento che fa parte del personale della nostra aeronautica militare, delle nostre forze armate, di tutto il dicastero difesa, e che poi si riunisce sotto i colori di quelli che sono i valori della nostra identità nazionale, della nostra Italia.
2: In molti sport è importante, se non fondamentale, il concetto di gruppo, di fare squadra, e possiamo dire che la squadra per antonomasia è proprio quella delle frecce tricolori.
1: Assolutamente. Il risultato che vediamo in cielo, il risultato che le frecce tricolori portano in volo, non è mai il risultato del singolo individuo, ma è il risultato di un lavoro di squadra. Lavoro di squadra che non coinvolge solamente i 10 piloti che vediamo in volo, ma coinvolge un'intera squadra fatta di specialisti, di manutentori, di personale che si occupa di logistica, di operazioni, di segreteria e di tutto il mondo aeronautico che permette ogni giorno che questo riesca ad andare in onda.
2: Poco tempo fa avete festeggiato il 65° anniversario, però bisogna sempre guardare al futuro, e nel futuro arriverà il nuovo aereo, il 346, che sostituirà il glorioso 339.
1: E questo mi dà l'opportunità di sottolineare il fatto che noi siamo semplicemente dei custodi di una tradizione, di una storia importantissima che riguarda la nostra aeronautica militare, ma la nostra Italia. Patrimonio di una cultura di acrobazia collettiva che nasce agli albori degli anni 20 proprio nei cieli del Friuli e che noi continuiamo a portare avanti. E sicuramente la tecnologia fa parte di questo mondo e del mondo aeronautico. L'MB339, che fino ad oggi equipaggia le frecce tricolori, verrà nei prossimi anni sostituito da un'altra eccellenza di ingegneria aeronautica, che è il velivolo di Leonardo M346. Proprio questo però farà sì che comunque noi ci muoveremo nell'onda della tradizione, cercando di evolverci pur mantenendoci attaccati a quello che sono le nostre radici.
2: Sempre a rivolto, speriamo.
1: Sempre a rivolto, sì.

0: Questa è sempre Zona Cesarini, questa è sempre Radio 1 Sport, ve lo anticipavamo negli scorsi minuti che avremmo dato giusto spazio a uno dei grandi eventi che in questi giorni si sta consumando in Italia, vale a dire l'edizione del centenario di Piazza di Siena del concorso ippico internazionale, il più famoso al mondo, è proprio così. Allora, di tutto questo ne parliamo insieme al presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, che è con noi collegato. Buonasera presidente.
1: Buonasera, piacere, buonasera.
0: Insomma, un'edizione che andrà avanti fino a domenica 31 gennaio, che sta regalando grandi emozioni non soltanto dal punto di vista sportivo, ma perché Piazza di Siena convoglia tanti anche eventi collaterali che poi suscitano eco in tutto il mondo.
1: Io in questo momento sono proprio a Piazza di Siena perché sto facendo una bellissima scena. E Piazza di Siena non è soltanto un evento sportivo, ma è un lifestyle. È un evento di sport equestri della disciplina olimpica del salto ostacoli che si svolge in un bene ambientale che è Villa Borghese a Roma, e all'interno di un bene monumentale che è Piazza di Siena, che è meravigliosa. Quindi ringraziamo sempre i romani che ci consentono di fare questo evento e cerchiamo di farlo con molta responsabilità e molto rispetto per questo bellissimo bene.
0: Ecco, allora, prima poi di addentrarci nell'aspetto meramente sportivo, visto che lei ha toccato questo argomento, mi soffermerei in prima battuta proprio sul valore legato alla tutela del territorio e alla sostenibilità, che insomma nel vostro operato, con riferimento a Piazza di Siena, ha acquisito col passare degli anni un'importanza sempre più centrale.
1: Noi naturalmente coltiviamo i valori dello sport, ma il cavallo, che è il nostro compagno sport, ricordo che siamo l'unico sport olimpico che si fa con un altro animale, è il cavallo, e che uomini e donne competono alla pari proprio grazie al cavallo, che ci rende tutti uguali. E ci insegna pure dei valori il cavallo, che sono quelli dell'agricoltura, dell'ambiente, e quindi noi cerchiamo di rispettare questi valori e poter fare degli eventi che sono ecosostenibili diventa importante.
0: 20 le nazioni coinvolte, 76 gli atleti, quasi 200 i cavalli, edizione del centenario, ricordiamo, Piazza di Siena, che nasce in un'altra zona di Roma, anche se poi sempre limitrofa rispetto a Villa Borghese, ma che in pratica non si è disputata soltanto quando ci furono le Olimpiadi del 60, oppure quando c'è stato il Covid, oppure quando ci fu il secondo conflitto mondiale e in occasione dei World Equestrian Games del 98. Ecco, che responsabilità si ha a condurre i giochi, mi passi il termine, di un evento così importante e così storico? In questo caso l'aggettivo non è abusato.
1: È una responsabilità importante, perché per noi è come Wimbledon per il tennis. I cavalieri, soprattutto stranieri, amano Roma. Avere un evento sportivo della disciplina regina, che è il salto ostacoli, in una location meravigliosa a due passi da Via Veneto è una grande ambizione. Non possiamo nascondere che c'è un montepremi molto dotato, quindi è un'altra motivazione di coinvolgimento degli atleti. Quindi dobbiamo riuscire a offrire un prodotto di livello sportivo altissimo, perché siamo sempre una federazione sportiva e vince lo sport, e poi abbiamo pure un lifestyle, un ambiente, un mondo che ci gira intorno, che vuole poter gustare questo spettacolo con le maniere corrette.
0: Tra i trofei messi in palio a Piazza di Siena, la Coppa delle Nazioni, che proprio oggi è stata assegnata, e non l'ha vinta una nazione qualsiasi, perché l'ha vinta il Messico dopo ben 78 anni, in un barrage, insomma, davvero fino all'ultimo ostacolo, con la Germania, terza la Gran Bretagna, quarta l'Italia. Vuole commentarci questa competizione, questo successo del Messico, presidente Marco Di Paola?
1: Il Messico, devo dire, è una nazione che noi invidiamo sempre con piacere, perché è gente molto allegra, che ama lo sport, ama i cavalli, quindi fanno degli sforzi importanti per arrivare fino in Italia, e che quest'anno hanno avuto una soddisfazione meritatissima. Purtroppo lo sport equestre di salto ostacoli è diventato molto selettivo, le barriere sono rotonde, quindi come vengono sfiorate possono cascare, e quindi una barriera che cade cambia una classifica rapidamente. Noi abbiamo fatto una gara molto, molto corretta, molto importante. Purtroppo alla fine una barriera di troppo ci ha rovinato la soddisfazione.
0: Ricordo che siamo in collegamento con Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. Oggi è stato presentato un importante strumento finanziario a proposito dell'equitazione, che può eventualmente contribuire al miglioramento, insomma, del movimento tutto e alla sua ulteriore crescita. Ci vuole spiegare di che cosa stiamo parlando?
1: Beh, lo sport equestre, come ho detto prima, si fa con un altro compagno che è il cavallo. Il cavallo è ormai pure un valore commerciale importante. Il problema è che un cavaliere senza cavallo non è più un cavaliere, e quindi poter avere la disponibilità dei cavalli serve avere dei soldi. E questi soldi l'Istituto Credito Sportivo e per la Cultura li sta mettendo a disposizione, ovviamente con i criteri del credito, per comprare dei cavalli giovani da crescere e creare dei binomi sportivi.
0: Presidente Di Paola, diventerà mai uno sport ultra popolare l'equitazione, a suo giudizio? Perché poi non ce lo nascondiamo, quando parliamo di equitazione si tende un po' sempre a pensare alle donne magari di una certa età che sono col cappellino, agli uomini in tribuna, agli uomini col bastone e un po' così con aria snob che osservano.
1: È una visione molto, ecco, diciamo, elitaria, nobile, militari.
0: Ecco, no, ci faccia una fotografia della realtà
1: innanzitutto,
0: attuale.
1: Innanzitutto non si chiama più equitazione ma sport equestri, perché è uno sport, quindi l'attività sportiva è fondamentale. E poi devo dire che con la condivisione del cavallo, soprattutto del minicavallo, del pony, tra tanti bambini si riesce ad avere un prezzo competitivo rispetto agli altri sport.
0: Allora, questo credo che sia anche l'obiettivo per lei come presidente. Sento la linea un po' disturbata, ma comunque abbiamo trattato tutti gli argomenti che c'eravamo prefissi. Ringrazio Marco Di Paola, buon lavoro per il proseguo di Piazza di Siena, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri.
1: Grazie, saluti a tutti.

Fa sempre piacere ascoltare la voce di Mick Hucknall e dei Simply Red. Mick Hucknall, che tra l'altro ha scelto l'Italia come luogo di lezione, parla benissimo italiano, ama davvero fin dal profondo il cosiddetto bel paese. Siamo addirittura d'arrivo per questa puntata di Zona Cesarini, e ne abbiamo raccontate di cose, a cominciare dalla vittoria del Monza, nonostante la sconfitta, contro il Catanzaro per 2-0, una sconfitta indolore, lo abbiamo detto e ridetto, perché consente alla squadra brianzola di tornare dopo appena un anno nel massimo campionato di calcio, dunque di tornare in Serie A. Ma soltanto applausi, tanti applausi per il Catanzaro di Alberto Aquilani, che è andato davvero ad un passo da una storica impresa. Avrebbero meritato, forse con una frase fatta, entrambi la promozione. Questa è la legge dello sport, ma insomma Aquilani e il suo Catanzaro hanno avuto il merito di tenere vivo un playoff fino all'ultimo secondo, andando a vincere 2-0 sul campo del Monza, che però festeggia questa sera. E poi abbiamo raccontato la vittoria dell'Olimpia Milano per quel che riguarda gara 1 di basket nella semifinale contro Brescia fuori casa. Uno sguardo ai risultati tennistici che sono maturati oggi in quel del Roland Garros, sedicesimi di finale. Rublev avanti 3-7-0 contro Borges. Avanza anche lo spagnolo Carreno Busta, che ha sconfitto Tirante. Hodar, dopo un bel match molto tirato con l'americano Mikkelsen, la spunta il giovane spagnolo, vincendo 6-3 al quinto set. La notizia del giorno però senz'altro è la sconfitta di Novak Djokovic per mano di Fonseca, il tennista spagnolo. Djokovic aveva anche vinto i primi due set, ma poi si è arreso al ritorno prepotente del giovane brasiliano, che dunque va avanti. Sta invece ancora giocando Ruud contro Paul, siamo in questo caso 5-4 per Ruud e siamo al quinto set, mentre Zverev ha vinto il primo set 6-4 contro Alice, conduce 4-2 anche nel secondo set. Allora, io mi fermo qui, grazie a Umberto Conti per la regia, Massimiliano Savino alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, da parte di Francesco Albanese buon proseguimento sui programmi di Radio 1 Sport. Ora musica e poi GR1.

0: ore 23.
1: Nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti, lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Dennis Curti.
2: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore e all'inizio lo è, noi ne diamo conto con i primi collage, con i primi montaggi, poi si avvicina alla fotografia, in un'idea di classicismo però, e quindi guarda le statue greche, guarda le statue romane.
1: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana.
3: Interamente dedicata all'Italia e con la presenza di due statue antiche che supportano tutto il percorso espositivo.
1: Federico Pietranera, GR1.
4: Ed è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
5: Radio 1 Musica.
6: Ben ritrovato Duccio Pasqua.
7: Ciao Marcella Sullo.
6: Ma non siamo soli.
7: No, non siamo soli.
6: C'è
7: perché
6: un padre Enzo Fortunato molto distratto.
7: No, non è
6: distratto.
7: Eccomi
6: qua. Che fa? A chi scrive padre Enzo?
7: No, stiamo leggendo quello che avviene con gli sms che stanno arrivando.
6: Arrivano.
7: Una bella edizione quest'anno, quindi state ancora in tempo. L'SMS solidale, voi l'avete detto immagino.
6: Sì,
8: 45515.
7: Imparate a memoria. 45515 da telefono fisso, da cellulare, e poi andate anche sul sito quando tornate a casa, se state in viaggio, e trovate conilcuore.info tutte le informazioni per poter donare anche di più.
6: Tra l'altro hanno tempo, no padre Enzo?
7: Certo,
6: perché hanno
7: fino
6: tempo
7: al 30
6: fino
7: giugno,
6: al 30
7: fino al 30
6: quindi,
7: giugno. C'è davvero tanta gente che sta regalando a San Francesco, e San Francesco regala ai poveri.
8: Padre Enzo Fortunato da tanti anni coordina questo evento con il cuore nel nome di Francesco, e dicevamo in apertura delle cifre incredibili che siete riusciti a mettere insieme per sostenere il lavoro delle mense francescane. Quanto è importante per chi ci ascolta in radio, per chi guarda in TV, toccare con mano quello che fate nel mondo per essere ancora più sensibilizzato e contribuire, darvi una mano?
7: Guarda, facciamo un esempio molto semplice. In Ghana in questi anni noi abbiamo aiutato prima a fare dei pozzi, poi tutte le condutture per portare l'acqua nei villaggi, e ancora oggi un nuovo progetto, l'imbottigliamento dell'acqua per poterlo poi portare in altri villaggi. E sono i nostri frati,
8: certo.
7: I nostri frati che con l'aiuto di tanta gente del luogo fanno questo. È una cosa straordinaria, perché poi l'acqua è necessaria, l'acqua la chiamano l'oro bianco. Pensate alle madri che devono allattare i bimbi, hanno bisogno di acqua pulita. E il rischio in questi paesi è che l'acqua, a volte deturpata, ferita, inquinata, uccida anche i bambini nascituri. Quindi un lavoro straordinario.
6: Padre Enzo, sentiamo le prime note di pupo. Anche la musica, da sempre, in questo appuntamento ha un ruolo fondamentale, perché diciamocelo, la finalità è la beneficenza. Però spesso la musica fa da traino alla donazione.
7: La musica suscita sentimenti belli, buoni, e quando ci sono dentro la nostra vita sentimenti belli e buoni, e allora si fa anche del bene. Oggi Santa Vinci mi ha detto una frase bella che da un prete non ho mai sentita, e cioè che quando tu fai del bene ti senti benedetto.
8: Ascoltando Santa Vinci abbiamo notato che i frati in prima fila erano preparatissimi.
6: Le sapevano tutte le canzoni di Santa Vinci.
7: Adesso vi faccio un'altra confidenza.
6: Sì. Tanto non ci ascolta nessuno.
7: Non ci ascolta nessuno. Quando sono arrivato l'altro ieri, mi è arrivato, è vero che viene Santa Vinci?
8: Erano tutti interessatissimi.
7: Erano tutti contenti e interessatissimi.
8: È fantastico.
7: E poi parlavo con dei bimbi di 7-8 anni e facevo: ma lo conoscete a Santa Vinci? E ti facevano il canto per sempre sì con la mano. Dico: no, non è possibile.
8: Sì, ormai è una star a assoluta. Padre Enzo, noi ti ringraziamo, adesso ci ascoltiamo un po' di poco insieme.
7: Sì, la musica è, non vi dimenticate, 45515, segniamo un bel gol.
6: E se riusciamo ti aspettiamo prima della chiusura della diretta.
7: Verrò perché sono in debito con voi, che dovevo essere qui all'inizio, in apertura. Ma chi ti tira a destra, chi ti tira a sinistra?
8: Lo so.
7: E poi siete fondamentali nell'informazione, poi i nostri radioascoltatori lo sanno, che ogni domenica c'è la rubrica In viaggio con San Francesco e ci teniamo con...
5: RAI Radio 1 Sport.

0: Situation Room, ma nessuna decisione sull'accordo. Restano i nodi di Hormuz e nucleare. Drone russo su condominio in Romania, condanna di NATO e UE. Putin, non è nostro ma indagheremo. Per Giorgia Meloni un atto gravissimo. Duro affronto del bielorusso Lukashenko alla premier italiana. Non può trattare con Mosca perché donna. Istat, aumentano PIL e occupati, ma cresce anche l'inflazione. L'Europa promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro. Auto contro scuola, bussa Mazara del Vallo, 18 feriti, nessuno grave. Nella vettura erano in 7, il conducente senza patente, senza assicurazione. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, in molti verso il mare, all'insegna del bel tempo. Musica al via il tour estivo negli stadi di Tiziano Ferro, da Sono un grande a Perdono, sul palco i suoi 25 anni di successi. Calcio, il Monza torna in Serie A, Giro d'Italia, lo statunitense Kuss si aggiudica il tappone dolomitico. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Teheran frena, nessun accordo definitivo. La corrispondente.
1: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa 2 ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre, come avete sentito, si discute di trattative tra Stati Uniti e Iran, continua incessante l'avanzata di Israele in Libano, oltre il fiume Litani, l'inviato della RAI.
2: Hanno passato il fiume, il Litani alle spalle. Avanzano le truppe verso nord, Sidone ora è solo all'orizzonte. Dietro di sé Israele lascia città evacuate, bombardate, bonificate da Hezbollah e rase al suolo. No Man's Land, una zona cuscinetto che mangia il 7% del Libano. Hezbollah sta indietreggiando, li stiamo sconfiggendo, dice Netanyahu in mezzo ai soldati. Il Libano in ginocchio, 3.324 vittime in 3 mesi, un popolo impaurito in fuga, mentre a Washington riprendono i negoziati tra Beirut e Tel Aviv. Impegno a smantellare Hezbollah, ma un cessate il fuoco reale, la richiesta di Beirut. Israele avanza al fronte, ma mostra segni di sfibramento. La contraerea spara e sfiora un volo civile nei cieli della Cisgiordania. Paranoia da droni e traffico aereo stressato dalla guerra. Il velivolo aveva dovuto cambiare rotta, come accade ogni giorno con l'attività militare dei jet sul Libano, e la pista del Ben Gurion di Tel Aviv satura di grandi aerei militari americani. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
0: Il drone che ha colpito un condominio della città di Galaz in Romania. 2 i feriti lievi, condanna della NATO. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen, ma Putin nega ogni responsabilità. La corrispondente.
3: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata: Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Il presidente bielorusso Lukashenko, rivelando ai media i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, avrebbe detto che Giorgia Meloni non sarebbe adatta a trattare con Putin perché donna. Lo scrive l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha poi escluso di entrare in guerra nel conflitto ucraino. L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation e solidarizza col popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni è a rischio la sicurezza dell'intero nostro continente.
4: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un alleato oltre che un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la Premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
0: I dati sull'occupazione di cui ha fatto riferimento la Premier Meloni sono dell'Istat, che ritocca al rialzo anche le stime sul PIL. La Commissione europea promuove l'Italia su conti pubblici, banche e mercato del lavoro.
5: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa. A trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E sull'economia e sul drone russo in Romania si confrontano le forze politiche.
6: Per Forza Italia i dati Istat certificano il buon lavoro fatto dal governo. È il frutto di scelte giuste ed oculate, conti pubblici in ordine e misure efficaci. Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia. Augusta Montaruli.
7: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
6: Sbagliate le battute battaglie di Meloni in Europa, sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
8: Chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali, perché abbiamo molto da fare per non continuare ad avere i prezzi delle bollette più care d'Europa.
6: Secondo Angelo Bonelli AWS, l'inflazione è aumentata e dice gli stipendi italiani sono tra i più bassi d'Europa. Nel confronto politico, anche quanto accaduto in Romania, l'attacco russo è una minaccia inaccettabile, intollerabile, il pensiero di Forza Italia e Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dai Dem arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l'inaccettabile violazione dello spazio aereo da parte della Russia. Netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Alessandro Allegra, GR1.
0: Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia, Panetta, le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
9: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
10: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
9: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
10: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale, con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
9: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
10: Fabio Comini, GR1.
0: Rai Radio 1, 00:11, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, ha spiegato l'avvocato Liborio Catagliotti durante un'intervista televisiva. Sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
11: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
12: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
11: Fausto Bartuccioli, GR1.
0: E restiamo in provincia di Trapani con l'aggressione a San Vito Lo Capo di un professore da parte di uno studente undicenne. In un post su TikTok, la notte prima il giovane aveva scritto: "Non datemi la colpa per quel che farò tra 4 ore.
13: È andato a scuola come tutte le mattine, ma oggi era armato di un coltello da cucina. Uno studente di prima media dell'Istituto Giuseppe Lombardo Radice, Enrico Fermi, di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, ha ferito un professore che, appena si è accorto del coltello, lo ha disarmato. Secondo le prime ricostruzioni, l'undicenne avrebbe ripreso tutto con il telefonino per una diretta social. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, se legato a dissidi con i prof o una cosiddetta challenge, un fenomeno diffuso tra gli adolescenti che li spinge a sfide sempre più estreme fino a comportamenti rischiosi per se stessi e per gli altri, difficili da comprendere. I carabinieri hanno sentito i genitori del ragazzo e si cerca di capire se l'adolescente vivesse qualche disagio. La vicenda ha profondamente scosso la comunità scolastica e il borgo di San Vitolo Capo, considerata l'età del giovane, appena 11 anni, e la premeditazione del gesto. Gli investigatori stanno verificando se l'azione sia stata realmente trasmessa in diretta in un gruppo social e nel caso cercheranno di acquisire le immagini che saranno messe al vaglio della Procura dei Minori di Palermo. Orazio Aleppo per il GR1.
0: A Parma sono indagati tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per aver aggredito, forse dopo una lite, alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico. I reati contestati sono a vario titolo violenza, minacce e lesioni aggravate. In particolare il più giovane avrebbe colpito un professore al torace con una cintura e una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Ponte del 2 giugno. L'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est, possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi, sabato 30 maggio, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte

0: interne montuose e sulle Alpi centro-orientali, con ancora qualche rovescio in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
1: Spray anti-zanzare. Novità sorprendenti arrivano da una ricerca americana.
2: Il dubbio comincia a ronzare anche nella testa degli esperti. È possibile che i repellenti che usiamo per allontanare le zanzare invece le attirino? A suggerire questo effetto boomerang è uno studio condotto da un importante centro di ricerca della Virginia, negli Stati Uniti, secondo cui i fastidiosi insetti in molti casi non solo si sarebbero abituati all'odore delle sostanze chimiche presenti negli spray, ma ora lo associerebbero addirittura al cibo. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le zanzare sono capaci di apprendere e modificare il proprio comportamento in base all'esperienza. Quando un repellente perde progressivamente efficacia nel tempo e la zanzara riesce comunque a pungere, l'insetto potrebbe associare quell'odore alla possibilità di nutrirsi.
2: Insomma, per difenderci dalle zanzare, potenziali vettori di temibili malattie, spruzzarci addosso repellenti può non bastare.
3: Servono zanzariere, abiti adeguati, eliminazione dei ristagni d'acqua e una sorveglianza sanitaria e ambientale sempre più integrata.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: Presentata a Roma nel corso di una conferenza stampa la programmazione RAI per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
4: La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
5: Il racconto dello sport la RAI lo fa in quanto servizio pubblico. Parliamo dei mondiali di calcio, sarà un grandissimo evento. Noi siamo convinti che saranno ascolti altissimi.
4: Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, una telecronista donna, Tiziana Alla, sarà la voce ufficiale delle partite e su Radio 1, dove il racconto dei mondiali di calcio ha una lunga e storica tradizione, alla FIFA World Cup 2026 sarà dedicata una ricca programmazione. Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
6: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale. 56 partite su un totale di 104.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica i concerti di Kanye West e di Travis Scott, in programma il 17 e il 18 luglio all'Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia rispetto a una serie di esternazioni antisemite e pro-nazi del rapper statunitense. Tiziano Ferro scalda i motori per il suo tour negli stadi, che parte oggi da Lignano per chiudere il 12 luglio a Messina. La scaletta si aprirà con Sono un grande, brano tratto dall'ultimo album, e si chiuderà con Perdono, che compie 25 anni, gli stessi anni di carriera dell'artista, che festeggerà il 21 giugno. E Ferro ha anche annunciato che in alcune date porterà con lui sul palco altri artisti come Dito nella Piaga e Giorgia. Regali che tu sai già cosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Massimiliano Savino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Jacopo Barlotti. Cominciamo dal calcio. Il Monza torna in Serie A nella finale playoff, superato il Catanzaro che vince 2-0 nella gara di ritorno, ma non basta. I brianzoli festeggiano per il miglior piazzamento in campionato.
9: Catanzaro sfiora l'impresa, ma gioire il Monza che torna in Serie A dopo una sola stagione, nonostante la sconfitta in casa per 2-0 nel ritorno della finale playoff. Il 29 maggio 2022, dopo il successo con il Pisa, arrivava la prima storica promozione dei brianzoli nella massima serie. Nello stesso giorno, 4 anni dopo, la storia si ripete, un dolcissimo déjà vu per i tifosi biancorossi, seppur con qualche brivido. La pratica sembrava quasi chiusa dopo il 2-0 dell'andata, che obbligava i calabresi, quinti nella regular season contro il terzo posto della formazione di Bianco, a vincere con 3 gol di scarto. Servirebbe un mezzo miracolo, ma gli uomini di Aquilani non si scoraggiano, sospinti da oltre 2

0: 1.500 tifosi calabresi in uno Power Stadium sold out che fa segnare il record storico di presenze. Con due colpi di testa di Felipe Jack nel primo tempo e Frosinini nella ripresa, gli ospiti fanno tremare i tifosi di casa, ma dopo 7 minuti e mezzo di recupero la tensione si scioglie e inizia la festa biancorossa. Adesso la lista delle partecipanti alla prossima Serie A è completa, con il Monza che va a fare compagnia a Venezia e Frosinone. Da Monza Marco Signorelli per il GR1.
1: E a Coverciano la giovane nazionale di Silvio Baldini prepara le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
2: Cambiare tutto per cambiare davvero. Le novità stavolta sono radicali. Gioia giovane nel primo allenamento in una Firenze tropicale. Un temporale a mitigare l'afa. Si corre tanto in campo. C'è Donnarumma che para tutto. Esposito, Palestra e Pisili, gli altri che già conoscono la nazionale. Quella che verrà, quattro ragazzi di 18 anni, Reggiani, Anor, Camarda e Inacio. Gruppo unito, ha raccontato il commissario tecnico Silvio Baldini, il suo pensiero severo, assoluto, sulle storture dei club.
3: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, puntare sui giovani, ma si punta più a fare mercato con giocatori anziani, quello gli aiuta di più a fare i propri interessi.
2: Lussemburgo e Grecia, opportunità per l'Italia dei giovani, faranno bene, è sicuro Baldini.
3: Oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento e più cambiamento di così. Abbiamo queste due partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo.
2: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ciclismo al Giro d'Italia, lo statunitense Kuss si aggiudica il tappone dolomitico, uno dei nostri inviati.
4: Quando la strada sale vincono sempre loro, i Visma Lisa Bike, ma stavolta non c'è l'attacco della maglia rosa, Vingegaard controlla e allora nella tappa regina del Giro 109 trionfa il suo luogotenente Sepp Kuss per un giorno in libera uscita, che stacca tutti e taglia il traguardo ai piani di Pezzè sopra Alleghe a braccia alzate. Ma l'eroe di giornata è Giulio Ciccone che va in fuga, scollina in cima al Giau, fa incetta di punti per la maglia azzurra, viene ripreso nel finale ma chiude terzo e si prende la maglia di leader della classifica degli scalatori.
5: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
4: La maglia rosa controlla, non attacca, la selezione si fa da dietro, pagano pegno Aresman che da terzo diventa quarto superato da Hindley e Eulalio sesto, con Piganzoli che lo avvicina ancora nella lotta per la maglia di miglior giovane. Ora è a 1.03 dal portoghese.
6: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene, domani speriamo che vada bene.
4: Vingegaard, Gall, Hindley, questo è il podio. Piganzoli ottavo, l'eterno Caruso nono e oggi l'ultimo atto prima della passerella romana, la doppia ascesa a Piancavallo. Alleghe con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP al Mugello con gli italiani protagonisti nelle prequalifiche. L'inviato.
7: Fabio Di Giannantonio non vuole più fermarsi. Dopo la vittoria di Barcellona fa il miglior tempo al mattino sull'umido e poi svetta anche in prequalifica. Il romano conferma il gran momento di forma.
8: È soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile.
7: Poker azzurro nelle prequalifiche con 5 Ducati nelle prime 6 posizioni e poi le 2 Aprilia, 7 moto italiane in top 8. Secondo Bagnaia, poi a sorpresa Bastianini con la KTM, quindi Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez a precedere il leader iridato Bezzecchi.
9: Un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
7: Martin, Rins e Moreira completano la rosa che vola direttamente in Q2. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
1: In chiusura il tennis, terzo turno alla Roland Garros, eliminato Djokovic, in rimonta dal brasiliano Fonseca, oggi in campo tre azzurri, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
11: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per un incidente avvenuto tra la Padana Superiore e l'allacciamento con la A4. Sulla A26 altre code tra Ovada e Masone, dove c'è stato un altro incidente. Code poi tra Renzano e la A6 sulla A10. Rallentamenti per lavori tra Vicenza Ovest e Vicenza Est sulla 4, la Brescia-Padova e code sempre per lavoro in corso tra Osoppo e Carnia. Sulla A22 code per 2 km per un incidente avvenuto tra Trento Sud e San Michele all'Adige, un incidente avvenuto alle 18 di quest'oggi. Proprio oggi dalle 10 alle 20 A22 è chiusa in direzione del Brennero per una manifestazione ambientalista in territorio austriaco. L'ultima uscita utile sarà quella di Vipiteno, ma non è escluso che l'uscita obbligatoria venga anticipata a Chiusa o a Bolzano. Dipenderà tutto dal traffico veicolare. Infine, sulla A14 ci sono code per un concerto a Rimini Sud e code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola, il tutto in direzione di Ancona. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
10: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti-Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Teheran frena, nessun accordo definitivo, restano i nodi di Hormuz e nucleari. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di fornitura attraverso lo stretto di Hormuz. E sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo nella città di Galazia in Romania, colpito un palazzo di 10 piani, 2 i feriti lievi. Condanna di NATO e Unione Europea, Putin però prende le distanze, non è nostro ma indagheremo, per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo. E sui social la premia ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica in Italia ad aprile sale l'occupazione di 269.000 unità in più sull'anno, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istituto di Statistica rivede anche a rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa, a maggio aumenta del 3,2 su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Anche l'Europa però promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro. Ma arriva anche il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale, una sfida decisiva che deve essere governata. Ponte del 2 giugno, l'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare a nord-est. Possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Chiudiamo con lo sport e calcio. Il Monza tornerà, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2 ore. Vi lascio a Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa. Dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room, Teheran frena nessun accordo definitivo. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La corrispondente.
4: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa 2 ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Ormuz deve essere immediatamente aperto al traffico.